0: più potente, perché è arrivato alla vigilia del viaggio del Papa oggi a Lampedusa. E ora i mondiali di calcio, linea salvati.
1: Ben ritrovati con l'imprevedibile che è accaduto. Siamo ai tempi supplementari di Argentina-Capoverde. 1-1 il risultato dopo i 90 minuti regolamentari, con l'Argentina che si porta in vantaggio al 29esimo col solito Lionel Messi. Sembra una partita in discesa per l'Argentina, ma al 59esimo Duarte trova il gol dell'1-1. Poi Messi ha un'occasione clamorosa tu per tu con Vosinha, ma si fa parare il sinistro. Poi un'altra occasione ancora per l'Argentina con Messi, calcio di punizione dal limite, palla all'incrocio ma vola ancora una volta Vosinha a negare il gol a Lionel Messi. 1-1, iniziano ora i tempi supplementari, a te.
2: Via Radio.
3: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo dunque che sulla diramazione Roma Sud, in occasione dell'atteso concerto di Ultimo che si terrà questa sera a Tor Vergata, sarà chiuso in modalità continuativa lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina di domenica 5 luglio. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione Roma Sud e raggiungere così il grande raccordo anulare. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Rotambuli versione noi dire mondiali, sempre in diretta su RTL 102.5 con Vanessa Gray,
5: Andrea Di Sabato, Andrea Salvati, Tommy Angelini e tutti voi amici.
1: Tutti voi, ma soprattutto con Argentina a Capoverde, partita ai supplementari.
5: Oh.
1: Ai supplementari.
5: Ma ve l'avevo detto io che saremmo stati insieme per tanto tempo.
6: Lo aveva detto, ma tra l'altro.
1: Quindi va picchiata.
5: Dobbiamo abbracciare.
6: Sì, io l'ho detto più volte, Vanessa è una che se ne intende perché ha giocato anche a casa.
5: Infatti,
6: era un portierino. Poi gli hanno smerigliato una rotula.
5: Non lo sapevi? Poi io ho rotto un crociato.
1: Ma dove
5: c'era? Giocavano le squadrette così.
6: All'oratorio.
5: Ma anche.
1: Chi è stato?
5: Anche
1: il parroco a sfregiarti la rotula?
5: Però ho giocato fino a 18 anni.
6: Giocava lei, ogni tre calci d'angolo un rigore.
7: Io, Vanessa, me la immagino in porta che esce col ginocchio alto e va a distruggere mandibole degli avversari.
6: Esatto.
5: Bravo, guerriera.
1: Va bene, qui c'è un calcio d'angolo per l'Argentina. Batte Messi, palla dentro, colpo di testa a tagliare tutta l'area, resta lì ancora il sinistro, gol! Subito il 2-1 dell'Argentina, subito al primo minuto del tempo di recupero.
6: Sarà contentissimo l'amico di Andrea Di Lizzano, perché stava chattando.
1: Qui però voglio dire, se devi fare uno, era meglio far subito, evitare i supplementari e farlo subito. Prima ha segnato Martinez.
5: Martinez. A che minuto?
1: Subito, al primo minuto del primo tempo supplementare. Okay. A questo punto era meglio farlo all'ultimo minuto di recupero.
5: Bravo,
1: tocca sta qua mezz'ora comunque. Non ho capito.
5: Annaggia.
7: Vedi il golden goal delle volte,
1: no? Era bello che è finito e niente.
5: Scusate, infatti voglio dirvi, da quanto tempo è che l'hanno tolto?
1: Da quando la Francia ci ha battuto tutto col gol del gol, è stata l'ultima volta che è stato tolto, esatto.
7: Europei del 2000.
6: E quindi adesso quanto rimane da giocare?
1: Mancano 118 minuti.
6: Quindi, di più. Non mettiamo già da parte Capoverde.
1: Attenzione, però sembra in fuori gioco a guardare da qua.
6: Infatti, lo tiene in gioco.
1: Ma chi?
6: No, quello che è saltato.
1: Quello
6: che è saltato di testa qui. Di Capoverde teneva in gioco.
1: Vediamo.
6: Secondo me.
1: Vediamo. Tanto non ce lo faranno mai rivedere, perché l'Argentina, sappiamo, del grande complotto mondiale.
6: Vabbè.
1: Il grande complotto mondiale. Niente, questo gli è andato. Vediamo. Bello comunque il gol.
5: Sì, un bel gol.
1: Dall'angolo lì, un sinistro dal vertice dell'area.
6: Qui il portiere poteva fare qualcosa.
1: Stare a casa, tra l'altro. Esatto.
5: Vosinha
1: era andato negli spogliatoi. Era corso negli spogliatoi nella piccola pausa. Lo so, forse per un bisogno fisiologico.
7: No, doveva controllare i follower.
1: È vero, doveva controllare i follower. Quindi, Lisandro Martinez.

0: Coldplay, every teardrop is waterfall. Sì. Ogni lacrima è una cascata.
1: Una cascata. Quanti ne hai fatte piangere a cascata? Cascata.
0: No,
1: sabato,
0: io no, però dove? C'era un amico, prima lo stavo dicendo, sì. Un amico argentino di Andrea, un nostro ascoltatore, sì. Di Lizzano, che stava piangendo prima dell'inizio dei supplementari.
1: Con l'Argentina, come un bambino. Ricordiamo che l'Argentina si è riportata in vantaggio 2-1 sì. Al primo minuto dei supplementari, con Lisandro Martinez.
2: Per chi se ne fosse arrivato solo in questo momento,
1: magari uno è arrivato adesso. Dice, quanto è finita la partita?
2: Non è
1: un'ora
2: finita.
1: Fa, quanto è finita la partita argentina? No, amico mio, stanno ancora giocando. Incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Ai supplementari con Capoverde,
3: due le schedine
1: stracciate. Tutti i forum e gruppi qua che sono tutti impazziti sul pareggio, che credo fosse quotato anche molto, molto bene. Attenzione, però, che Capoverde non ci sta, perché non ha un passo dal sogno, o comunque insomma dal.
0: Tra l'altro, sì. Se uno gioca un pareggio, sì. E alla fine dei tempi regolamentari, quindi è
1: certo,
0: centrato.
1: Poi dopo è un'altra partita. Okay, esatto. Dopo è un'altra partita. Comunque. Dimmi.
2: No, dicevo, lo so anch'io. Quindi se c'è il pareggio, ah, poi sì. Vai ai rigori. Se no, così, ciao, Capoverde ha perso.
1: Non dicevo
2: brava.
1: Un'altra cosa, però no, va bene.
0: Io dicevo per le scommesse.
1: Però è stata molto brava. Comunque è stata molto brava nella sua decisione.
2: Grazie, grazie.
1: C'è differenza, si sente, lei si sente la differenza. Sì. Attenzione,
2: ho giocato a calcio.
1: Sì, si sente. Ma il parroco ha continuato poi nella sua. Anche lui è stato costretto a lasciare.
2: No, costretto.
1: Costretto. A lasciare?
2: A lasciare.
1: Ah, vabbè.
2: Lascia ora doppia.
3: Perché ti sei portato a casa il malleolo su una brutta entrata oppure no?
2: No.
0: Il malleolo si imballava.
2: No, ragazzi, la caduta è stata allucinante. Un pallone da dietro e il mio piede è scivolato sulla palla. Sono caduta, crociato rotto.
0: Ah. Martellando G. Samba.
2: Fallo da dietro. Infatti, espulsione.
0: Fallo da terra. Attenzione, attenzione.
1: Attenzione, niente con
0: guarda che
1: mi parte dal basso, con passaggi anche coraggiosi. Passaggi coraggiosi. Intanto. Sono usciti Duarte, l'autore del gol, è entrato Semedo e poi è uscito Lenin e hanno messo Benchimol, che sembra una malattia che chiede in farmacia.
0: Benchimol, che se per caso si fa male qualcuno.
1: Cosa hai pensato del Benchimol? Eccolo qua, subito. Benchimol.
2: È una pastiglia, no, ma sa di uno sciroppo.
1: Uno sciroppo, sì,
2: un Benchimol.
1: Buona di vedere al Benchimol, grazie. Vediamo se insomma il Benchimol guarisce questo svantaggio di Capoverde, che comunque non pago, continua a provare a raddrizzare. Il destro, no!
0: Un gol alla Messi
1: di un gol alla Messi, incredibile, di Lopes Cabral, tra l'altro numero 13, un tiro a giro dal limite, infatti va in tribuna a cercare
3: Samira Lui.
1: Chi sta cercando Samira Lui? Anch'io avrei fatto uguale. Sarei andato anch'io a cercarla un po', come aveva fatto Florenzi, che Florenzi bambinone, ti ricordate? Corso a cercare la nonna, lui bravo Florenzi.
3: Bello de nonna.
1: Bello un po' il nostro Tommy Angelini, Florenzi. Saresti corso anche tu a cercare la nonna in tribuna, di la verità.
3: Sì, beh, io penso di
1: invece lui sta ancora cercando Samira Lui in tribuna, chiede disperatamente.
0: Ah no, eccola. Sì, ma qua lo squalificano.
1: No, che squalificano, l'hai vista? L'hai vista?
0: Ho capito, ma non è che puoi andare in tribuna e stare un quarto
1: d'ora. Anche gli altri, secondo me, vanno. Se segna uno dall'Argentina, va a cercare la fidanzata di Lopes.

0: Caporal.
1: Perdonami, cioè, se io mi tolgo la maglietta mi ammoniscono e quello là va in tribuna. No,
2: ti danno l'ammonizione anche se vai in tribuna.
0: Mi ha fatto gol all'Argentina, è pieno supplementare, sì. Tiro giro e tra l'altro un gol del abbiamo genere. Tutti quando visto la fidanzata di Lopez Caporal, io vi garantisco che se segna Messi no, perché ma se segna McAllister secondo me va in tribuna a cercare la fidanzata di Lopez Caporal.
2: No, io credo che chiunque di noi
0: si correrebbe in tribuna da quella
2: genere, penso si sarebbe levato tutto,
0: io anche pantaloncini.
2: E sarebbe poi andato in tribuna.
0: Ragazzi, adesso al di là di tutto, allora voi pensate, andiamo a rivedere questo gol. Sulla sinistra l'area di rigore, si accentra, prende il pallone, lo dà al compagno, alza il braccio, dice: "Oh, sono libero", così ha detto proprio. Riceve il pallone, scarta un giocatore di finta, poi di destra al limite dell'area un tiro a giro sotto il 7, clamoroso. Cioè, tu fai il gol del pareggio così, non ha fatto gol come Haaland
1: ieri sera,
0: che è inciampato sul pallone a porta vuota. Fai il gol del 2-2. In pieno tempo, nei tempi supplementari con l'Argentina, cioè cosa fai?
1: No, ragazzi, stiamo vivendo un momento storico.
0: Tu capisci, cioè, tutti ci prendevano l'Argentina a Capoverde, stasera cosa l'ha fatto a fare? Era uguale. Invece no, pensa Pacchioni adesso che sarà sveglio a casa, che sta piangendo perché non è potuto fare. Lui è venuto prima a fare il comodone.
1: Chiamiamolo
0: dal letto Paolo Pacchioni.
1: Giù
0: è venuto prima a fare tutto bello comodo, la partita delle 20, no? Facciamo lamentandosi anche questo Egitto, Australia, partita. C'hai visto? Buttalo giù dal letto, Leo.
1: Chiamalo, ragazzi, 2-2. Chi l'avrebbe mai detto?
0: 3 minuti di recupero di questo primo tempo supplementare. Posso dire una cosa? L'ho detto prima. Io sono contentissimo di essere qui stanotte ai tempi supplementari di questa partita. Sono contentissimo. Adesso mi tolgo anche la camicia e vado avanti a torso nudo. Faccio il secondo tempo di Argentina.
1: Che già gli ascoltatrici rimangono
0: lì. Vai,
1: mani in subuglio.
0: Facevamo a torso nudo. La strappiamo.
2: Se segna Capoverde il gol del 3-2 ti strappi la camicia.
1: Dai, promettilo.
3: Sì, dai, peccato, anche se la camicia è bella, ma
2: no, te la ricompriamo.
1: Te la togli.
0: Sperando che sia il colpo.
2: No, che perché tu sempre comprai?
0: Non la trovo, non è questione di comprare. Messi, parata ancora di Vosigna, palla che resta lì libera ancora, ragazzi, partita stregata per Messi. È la terza volta che Vosigna gli nega il gol. È la terza volta che Vosigna gli nega il nord. E attenzione, perché potrebbe esserci spazio per un contropiede di Capoverde qui sulla fascia sinistra con Semedo, che preferisce però invece arretrare un momento, dice: contiamo un po' l'entusiasmo, proviamo dall'altro lato, andiamo a vedere a destra, dove c'è Moreno.
1: Esatto,
0: Moreno, te lo ricordi Moreno? C'è il cantante.
1: Moreno era quello.
2: Moreno il cantante.
0: Era Moreno, poi c'era il cantante, lo ricordi?
2: E poi c'era anche ricorda quello... bene Pavel Nedved, perché è una partita del cuore. Moreno fece un'entrata poco carina,
0: è vero.
1: Non c'è mica un ventriloquo.
0: Non lo ricordo. Però Moreno, che era un cantante, ha fatto una partita del cuore con Messi. Aveva fatto il tunnel a Nedved, lo ha steso, gli ha fatto un fallaccio,
2: gli tirò una randellata
0: poi dicendogliene anche di tutti i colori.
3: Però bravo anche a giocare a calcio, mi ricordo Moreno.
0: Sì, molto bravo, molto bravo Moreno.
2: Poi dopo quell'episodio con Nedved
0: non ha più giocato a calcio, non ha più cantato.
2: Non l'hanno più chiamato,
0: non ha più né cantato né giocato. Si è talmente spaventato, hai capito, che ha detto basta.
2: Va bene. Perché Nedved, ragazzi,
0: Moreno, tra l'altro, se non ricordo male, credo che lui facesse il parrucchiere. Non vorrei dire una stupida, credo che sia sardo lui, se non ricordo. No, mi confondo con quell'altro.
3: No.
0: Marco Canta.
2: Moreno, cantante.
3: Dai, fai subito la ricerca.
2: Lo cerchiamo subito, signor Moreno.
0: Novità, sai qual è la novità? Novità, Moreno è la novità. Questa era la canzone di Moreno.
2: Allora, è di Genova, sì, però non dicono nulla riguardo
0: di Genova. Credo che fosse o lui. Vabbè, comunque, insomma, poco importa. Allora, quello che importa è che qua Argentina-Capoverde 2-2 con due gol in questo primo tempo supplementare. Il vantaggio dell'Argentina, il nuovo vantaggio dell'Argentina, subito il 2-1 di Lisandro Martinez e poi Lopez Caporal. Per tra l'altro un gol bellissimo, veramente un gol meraviglioso per il 2-2. Sta finendo il primo tempo supplementare, ci sono ancora 15 minuti da giocare, poi eventualmente i rigori.
3: Che partita! Mamma Katia mia. Dice: ciao ragazzi, il calcio mondiale con voi è bello anche senza l'Italia.
1: Sì. Grazie Katia. Grazie Katia. Se ci fosse stata l'Italia, però.
3: Ma non c'è.
2: Se l'avesse fatto Di Marco questo gol di Lopez Caporal.
0: Pensa se questo gol avesse fatto Messi, avrebbe vinto un pallone d'oro per questo gol.
3: Ma non l'ha fatto nemmeno lui.
1: No, esatto. State con noi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti.

0: luglio. Info su lancia.it.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: America Inc. Gian Nannini e Marrakesh su RTL 102.5. È ricominciato il secondo tempo supplementare.
1: Secondo tempo supplementare 2-2 fra Argentina e Capo Verde. Con si gioca, Raffaello? No, si gioca. Si gioca con l'Argentina. Insomma, che continuava a fermarsi. Non capivo se Giulio Alvarez, che al limite dell'area, apre sulla sinistra. Il cross arriva, non arriva. No, palla ancora in dietro. E qua sfischia un fuorigioco, dimmi di un fuorigioco del genere.
2: Giochicchi.
1: E questo è il risultato. Allora, impressioni all'inizio di questo secondo tempo supplementare: ci è parso un po', insomma, che l'Argentina ci stia provando a evitare i rigori.
0: Certo.
1: Capoverde invece sembra avere un atteggiamento un po'
0: fa il possibile. Tutta la partita è stata,
1: esatto,
0: così.
3: Non è Materazzi.
4: Insieme a Cafu.
1: Materazzi insieme a Cafu.
3: Hai capito?
1: Brava, ha avuto una liaison con Marco Materazzi. Secondo me ha avuto una liaison. Ma io poi potrei raccontare una storia incredibile.
0: Derby.
1: Di Vanessa Gray. No, a una serata. Sì. A una serata dove lei comparve e io le dissi: come sei entrata qua? Hai scavalcato il muretto? Perché era una serata, no, detta così, era la serata dei galà del calcio a Milano con tutti i peggio. Io ero dentro. A un certo punto mi giro dal nulla e mi trovo Vanessa Gray e le faccio la battuta: Vanessa, come sei entrata? Hai scavalcato. Non faccio tempo a finire, ve lo giuro su mia figlia. Le prende la mano Beppe Marotta da dietro, che le dice: ciao cara, tutto a posto?
0: Ecco.
1: Sì. E io rimasi così: sono io che ho scavalcato questa sera. Ti ricordi?
3: Ma
1: che era andata
3: no?
1: E non ho avuto il coraggio di chiedere più niente a quel punto. Perché arrivo, attenzione, l'Argentina dentro ancora la scivolata sull'intervento, bravissimo. Stava arrivando, chi era quello lì?
4: Gonzalez,
1: ma Borges, che a tempo perso faceva l'artista, entra e libera. E ti ricordi
3: ma
1: quella
3: sì,
1: serata
3: lì? Mi ricordo, hai capito, una bella rivincita. Lui che mi prendeva in
1: sì,
3: giro.
1: È arrivato Beppe Marotta, l'ha presa per mano. Ciao cara, tutto a posto? Sì, grazie, arrivederci.
0: Però Beppe Marotta, devo dire che è uno che cioè nel senso è uno che con le donne ci sa fare, perché le conosce tutte.
1: Attenzione, calcio d'angolo, gol dell'Argentina. E gol dell'Argentina sul calcio d'angolo. Il gol dell'Argentina su calcio d'angolo ha segnato.
0: Perché? Sono quasi triste.
1: Romero del Tottenham, sì, Romero, siamo tutti tristi. Romero di testa fa il 3-2 per l'Argentina su Capoverde, su assist di Messi.
4: Vamo il Cuti.
1: Ma che vamo? Sei l'unico contento, Tommy, smettila, basta. Dai,
0: va bene, allora festeggiamo con una novità.
1: Da festeggiare.
0: Ok.
1: Cosa facciamo?
0: Cosa succede?
3: Ok.
0: No, nel frattempo prima stavamo parlando di Moreno, no?
1: Sì.
0: Che è ritornato con un nuovo album, Restart,
3: sì,
0: si intitola. Ma leggevo che lui ha stabilito il record assoluto come capocannoniere della nazionale italiana cantanti con 230 gol.
1: Quella.
3: Ma ve l'ho detto che è fortissimo.
1: 230 gol.
3: Sì.
4: Alla faccia.
1: Va bene. Allora, gol di Romero nel secondo tempo supplementare, 111, quindi ancora 10 minuti circa da giocare. Argentina 3, Capoverde 2, ma non è finita.
3: No.
0: Tra l'altro, se non fosse entrata la palla, secondo me ci poteva essere anche un penalty.
1: Non lo so,
4: perché c'era un tocco di mano sul colpo di testa di
1: è stanco anche Scaloni, vedo andare a dormire.
0: Siamo pronti con il new hit Girl Next Door.

0: Mary J. Blige, Family Affair, RTL 102.5, noi dire mondiali.
1: Allora, un minuto alla fine del secondo tempo supplementare, Argentina 3, Capoverde 2, ma negli ultimi 3 minuti è successo di tutto, con una punizione di Lopez Cabral che era al 7, vola letteralmente, la zanzara che vola qua. Zanzara vola letteralmente di Zanzara, toglie la palla da 7 e poi altra grandissima occasione per Livramento che da due passi calcia alto, era in fuorigioco, però insomma veramente occasione incredibile, eh? Incredibile. Non è finita, l'ultimo minuto, 20 secondi alla fine dei 15 del secondo tempo supplementare, credo che darà almeno 2-3 minuti di recupero, perché tra il gol insomma un paio di interruzioni per...
2: Cioè,
1: questa è
2: tornata,
1: questa è finta, quella di prima vera.
0: C'è l'allenatore di Capoverde che non si muove più.
1: Non può più, non ci crede mai.
3: Imbalsamato.
1: Tre minuti di recupero. Cuore in gola dall'una e dall'altra parte. Argentina schiacciata nella propria tre quarti. Dentro ancora Capoverde, sinistro deviato. Finisce in corner.
0: Altro calcio d'angolo.
1: Dibu Martinez battuto.
0: Il pallone scotta in questo momento per gli argentini.
1: Cosa succede? Calcio d'angolo. Un argentino resta terra fingendo di aver preso un colpo, certo. Martinez, ovviamente Lisandro.
0: Sì, un colpo di fucile dagli spalti.
1: Sì. Ma proprio lì però, hai visto? Continua a tenersi lì.
2: Gioielli.
1: Quella è bigiotteria. Andiamo a rivedere qua. No, proprio l'ha preso in piedi.
2: Preso bene.
1: Allora sì, sono gioielli, non è bigiotteria.
0: Ma cosa ha preso?
3: Comunque Capoverde meriterebbe almeno di giocarsela.
0: Guarda questa che cucciolo.
1: Ah, no, pensavo che Cuso è rimasto un attimo lì. Allora, calcio d'angolo per Capoverde, va Varela. Piangono i tifosi argentini in tribuna per il nervosismo.
0: È bollente,
1: corner battuto basso, palla che resta lì, il destro in qualche modo libera la difesa argentina. Non riescono a venire fuori, ora però forse sì, parte il contropiede argentina. Attenzione ad Alvarez che viene servito, esce Vosigli, anticipa, bravissimo, riparte subito Capoverde dall'altro lato, vai veloce. Dove è andato? Eccolo qua. Palla che torna di qua, sulla destra ancora Varela, chiede il pallone, tutto fuori, viene servito, affrontato da un difensore argentina, prova a andargli via, va sul fondo, il cross che riesce, palla dentro, resta lì per nessuno, palla fuori, ancora si viene Capoverde, un destro velleitarissimo che si spegne sul fondo.
0: È un peccato,
1: hai chiesto troppo qua.
2: Sognavo il calcio d'angolo all'ultimo minuto con Vosigna che entra in area di rigore argentina e fa il pareggio 3-3.
1: Non sarebbe male, non sarebbe
0: ragazzi
1: male.
0: Comunque è un momento storico assoluto,
1: sì. Con che anche partita. Diego Pablo Simeone in tribuna molto nervoso con la maglietta del figlio addosso, il figlio Giovanni Simeone, anche Messi molto stanco. Il rilancio del Dibu Martinez, un minuto alla fine dei 3 di recupero, Argentina 3 Capoverde 2, palla in avanti per l'Argentina. Questo chi è? Messi che va a recuperare un pallone sul fallo laterale, serve in avanti per Nico Gonzalez, va con esperienza verso la bandierina del corner, cerca di perdere tempo ma gli ruba il pallone un giocatore di Capoverde che va subito al rilancio lungo, salta a vuoto il centrocampista dell'Argentina ma poi spazza via, libera Romero, palla in avanti, 2:36, 20 secondi alla fine, palla tra le mani di Vosigna, il portiere che esce, palla al piede, poi ci ripensa, torna indietro, serve il compagno, potrebbe essere l'ultimo attacco, lancio lungo in avanti per Semedo, palla che resta lì, ancora sui piedi il giocatore di Capoverde, recupera un difensore dell'Argentina, palla in fallo laterale, 5 secondi alla fine dei 3 di recupero, che i giocatori dell'Argentina che chiedono a gran voce il fischio finale, credo, palla già rimessa in gioco sulla fascia destra, attenzione a Capoverde, prova il cross deviato, fallo laterale, è finita.
0: Finisce qua,
1: che partita.
0: Mamma
1: grande
0: mia, ragazzi.
1: Capoverde,
0: mamma
1: mia, ha messo all'angolo l'Argentina,
0: ragazzi,
1: finisce 3-2 ai tempi supplementari, ma
0: partita storica.
1: Allora parliamoci chiaro, l'Argentina ha avuto molte più occasioni,
0: certo,
1: con 3 parate incredibili di Vosigna che ha tenuto viva la partita. Però per quanto fatto da Capoverde, noi questa sera ci inchiniamo a Capoverde,
3: certo.
1: Diamo
3: bravi.
1: Il premio di migliore della partita a Vosigna.
0: Una bellissima storia, una bellissima storia.
1: L'avventura di Capoverde in questi mondiali finisce qui. Argentina passa agli ottavi di finale, giocherà con l'Egitto, Momo Salah. E vabbè, tutti vanno a chiedere la maglietta a Messi, sono in tre a chiedere la maglietta a Messi.
0: Comunque stanno piangendo, poverini, sono disperati, anche perché quando arrivi lì,
1: sì, cioè, ci credi, inizi, cioè, certo, ci credi, perché sai, comunque l'avevano pareggiata, andava i rigori, poi è vero che devi tirare i rigori contro quel, però magari poi insomma passi e entri alla storia.
3: Secondo ci me hanno creduto, ci hanno creduto fino alla fine, come dicevo prima, peccato, bisognava comunque arrivare ai rigori, ma ben per l'Argentina, buono per l'Argentina.
0: Io direi che possiamo congedare Andrea Salvati, che ringraziamo,
2: ciao,
0: ringraziamo Angelini. Tommy Angelini,
2: a voi grazie,
0: alla buonanotte. Prossima partita, e intanto noi proseguiamo con i Nottambuli,
3: yes, con una bella poesia, e chi è? Lo sai, tanto lo sai, è Sal Da Vinci,
0: sempre sì.
4: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci, e tu sei proprio quella poesia che non ha bisogno di melodia, direi. Oh, cioè, perfetto. Se una persona ti dice così, se il tuo uomo ti fa questa dedica, tu dici grazie.
1: Sarà per sempre sì, sempre lì finiamo. Va bene, le 2:48, sì. Abbiamo vissuto un momento davvero storico di questa edizione dei mondiali. Continuiamo però con la nostra musica e abbiamo anche un messaggio vocale. Sì. Sentiamo.
2: Dai Vanessa, quando organizziamo la partita Stropiati contro Sciancati, ti chiamiamo, dai.
0: Dai, vengo a fare la telecronaca.
1: No, lo ricordiamo per chi si fosse sintonizzato solo ora, che Vanessa Grey ha giocato a calcio come portiere e poi ha dovuto smettere perché si è rotta il crociato.
0: Bravo.
1: E quindi, ecco perché
0: Stropiati contro Sciancati. Comunque, che partita! Io mi sono emozionata, mi sono venuti i brividi.
1: Irama Cabana.

0: Sì,
1: Alfa
0: muove.
1: E Jovanotti con Buon Vento su RTL 102.5, anche fuori onda stiamo discutendo, abbiamo visto le immagini dei giocatori di Capoverde che erano dispiaciutissimi,
0: molto, no? Perché dispiaciuti poi, perché ci hanno creduto sul serio, ci hanno creduto anche lì, noi, no?
1: Ragazzi, bellissimo, bellissimo.
0: Sì, bellissimo, è stata una partita incredibile, cioè, e poi a prescindere il fatto che l'Argentina sia comunque una squadra più forte in generale,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Cioè, però in qualche modo, cioè, comunque Capoverde si è difesa benissimo e fino alla fine ci ha creduto come tutti i tifosi.
1: Entrati proprio nella storia, una partita assolutamente storica, un mondiale storico per Capoverde, per la prima volta accedi al campionato più importante,
0: sì,
1: del pianeta e non solo passi i gironi dando del filo a torcere a squadre molto più blasonate, ma in più giochi con una potenziale, no, candidata alla finale e te la giochi fino all'ultimo, gli ultimi minuti dei supplementari. Ragazzi,
0: bello, vedi, quella
1: una favola,
0: è un grande,
1: incredibile.
0: È un grande insegnamento, no? Cioè, il fatto comunque che anche quando sei piccolo, perché rispetto all'Argentina è sicuramente una squadra piccola, anche quando sei piccolo, però non ti devi fermare, cioè devi andare avanti, devi crederci, magari non è questa volta,
1: sì,
0: ma chissà. Anche il giocatore che ha segnato, ha fatto un gol incredibile del Capoverde.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì. E se sei il più grande invece non devi sottovalutare.
0: Bravo, bravo, bravo. Millennium.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Torniamo alla fine degli anni 70. Questo è un disco che vale un'intera carriera. Ancora oggi va in giro a cantare la canzone, ancora col bastone e il cappello. Veramente.
0: Complimenti a Patrick Hernandez. Dai, dimmela tu per favore.
1: Vai, che te volevo dire. Born to be alive.
0: Yeah.

0: Born to be Alive. Patrick Hernandez, che mi era francese, anzi mi è tuttora francese perché ha 77 anni, e siccome il terzino sinistro della Francia, sì, si chiama Theo Hernandez, mi sono chiesto, ma sono parenti?
1: Sono
0: no, no. Hanno lo stesso cognome, ma non sono assolutamente parenti, anche perché Theo Hernandez ha origini spagnole.
1: Ok, quindi sono omonimi.
0: Sì, omonimi.
1: Va bene, siamo arrivati al termine del nostro programma, amici, molto speciale con Noi Dire Mondiali, e adesso vedo già pronto il nostro Andrea Tuzio.
0: Assolutamente sì, quindi buona continuazione con RTL 105, grazie a Vanessa Gray.
1: E grazie a Andrea De Sabato, amici, un abbraccio. Ciao ciao.
0: Ciao.
1: Anche a Turano Lodigiano in provincia di Lodi sono le 3, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura torniamo sul clamoroso furto di fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ispezioni del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. A Teheran, l'ultimo lungo addio ad Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema, ucciso a febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto da ieri alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno oggi nella capitale iraniana, l'omaggio delle delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. E infine i mondiali di calcio, in linea al nostro Tommaso Angelini.
4: Sì, buonasera Raffaella, con l'Argentina che batte 3-2 Capoverde, la squadra di Scaloni fatica ma supera ai supplementari i capoverdiani. Una vittoria che vale così l'accesso agli ottavi di finale per la Celeste. Ancora segno Messi, settimo gol in questi mondiali sul lancio di Lisandro Martinez. Nella ripresa, chance per De Roy Duarte che pareggia al 59esimo. Grandissima prestazione anche del portiere Vosigna che tre volte nega la gioia del gol a Leo Messi. Si va poi ai supplementari dove Lisandro Martinez segna prima dello splendido 2-2 di Cabral. Poi nel secondo tempo Romero la decide di testa al 111esimo grazie anche alla deviazione di Borges. L'Argentina affronterà gli ottavi di finale il prossimo 7 luglio ad Atlanta l'Egitto, che ha pareggiato 1-1 con l'Australia ma l'ha battuta ai calci di rigore. Più tardi toccherà alle 3:30 Colombia e Ghana, mentre poi da questa notte cominceranno anche gli ottavi di finale Canada-Marocco alle 19 e alle 23 Paraguay-Francia. Il traffico
2: via radio.
5: Grazie Tommaso, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare a quest'ora della notte su tutta la rete. Segnaliamo dunque i principali tratti autostradali chiusi per programmati lavori di ammodernamento, partendo dall'A7 Serravalle Genova, dove fino alle 6 del mattino resterà chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Chiusura analoga sull'A14 Bologna-Taranto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
7: Eccolo! Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Fino all'ultimo, eh? Sì, come l'Argentina. Che ha detto alla fine?
8: Yes!

0: Amici, buonanotte, 3:04 in punto di sabato 4 luglio, io sono Andrea Tuzio e benvenuti a Malanotte No. Dopo un 3 ore buone di Noi Dire Mondiali, dove abbiamo avuto la possibilità di assistere, nel nostro caso di ascoltare, dalle parole di Salvati, Angelini, De Sabato e Gray, un meraviglioso 16° di finale tra l'Argentina e Capoverde. Alla fine, con estrema difficoltà, l'Argentina passa il turno, va agli ottavi, una partita splendida. Ti ha segnato di nuovo Leo, buonanotte.
1: Buonanotte,
0: ciao,
1: buonanotte.
0: Leo Di Mauro.
1: Bella combattuta,
0: Sì,
1: bella
0: ma mi pare che abbia segnato di nuovo il numero 10, quello con quello che sembra forte.
1: L'ha messa Messi?
0: Sì, l'ha messa Messi. Di nuovo, sì, 20 sì. gol, 20 o 21? 20, mi pare, nella storia dei mondiali. Diamo la buonanotte anche a Diego, che non sa dove è finito. Mi dispiace per te, la regia video. Amici, lo sapete, questo è il programma è dedicato a voi. Molto semplice. Come fare? Leo.
1: Come fare? È così semplice.
0: Facile. 378-378-1025. Lo sapete, preferiamo i vocali. Quindi scaldate la voce. Oppure 02-25-15-15. Ripeto, 378-378-1025 per i vostri vocali. Oppure 02-25-15-15. Leo, che dici? Iniziamo subito?
1: Ma io direi di sì. Dai,
0: dai, dai, power it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore è il titolo della canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni che avete appena ascoltato su RTL 102.5. Tra l'altro, Canto d'amore secondo me potrebbe essere il titolo dello stop che Leo Messi ha fatto, un canto d'amore nei confronti del calcio e di tutti quelli che lo amano, uno stop sul primo gol, sull'1-0, una roba impressionante. Leo
2: gioca a calcio, ragazzi.
1: Ah, ragazzi, che meraviglia, un canto d'amore davvero. C'è già qualcuno al volo, Leo?
3: Ciao Andrea, ciao. Leo, sono ciao. Paola ciao, dalla Paola. Provincia di Como.
1: Bene.
3: Dopo una bellissima partita con il commento di Andrea Salvati
1: E anche Tommy Angelini.
3: Adesso iniziano le 3 ore di puro divertimento e musica in vostra compagnia.
1: Brava Paola.
3: Quindi siamo tutti qui presenti, continuiamo ad ascoltare RTL tutto il giorno, 24 ore su 24. Ciao ragazzi, buona nottata.
1: Grazie mille, buona nottata a te. Tra l'altro vi terremo aggiornati su Colombia Ghana. C'è Tommy Angelini bello sveglio, l'ho sentito prima a Roma. Detto dai e Tommy che ci terrà aggiornati. Naturalmente la guarderemo anche qui. È l'ultimo 16esimo di finale. Poi domani, anzi già oggi si comincia con gli ottavi. E volevo, ho visto che abbiamo Feel Good in the Gorillaz.
2: Esatto. Aspetta. Sì.
1: Sai che c'è Bad Bunny in giro per il mondo a fare concerti, c'è il suo tour meraviglioso. A Londra, tra gli ospiti di Bad Bunny, c'era proprio Damon Albarn, che è il frontman.
2: È il mio mito, da sempre.
1: Abbassa un po'. È stato tutto il ritorno degli Oasis. Poi parleremo anche della musica legata ai mondiali. Non so se avete visto l'Inghilterra con Wonderwall. Splendido. No, tutti, gli Oasis all'epoca. No, io ero Team Blur. Però lo diciamo a bassa voce così non vengo insultato male. Quindi Damon Albarn per me è un dio. Beh, ok.
2: E Blur tanta roba.
1: Esatto. L'ha invitato anche i Blur con Sock 2. Oh, l'ha invitato al pianoforte, hanno fatto un pezzo dei Gorillaz splendido, hanno fatto Clint Eastwood. Bello. Noi però vi facciamo gasare alle 3:11, sì.
2: Bravo Damon.
1: Questo è Feel Good Inc. La facevano brutta, vero? Facevano brutte le canzoni.
2: Sì.
1: Che boh, ragazzi, splendido. RTL mette della bella musica di notte, non soltanto, Però noi ci vantiamo che di notte le cose sono decisamente migliori. Beh, questo non c'è dubbio. Appunto Gorillaz Feel Good Inc.

0: grande Andrea, sono sempre il ragazzo che dici che ha una bella voce.
1: Eh beh, senti.
0: A parte tutti gli scherzi, volevo fare un pronostico questa sera. Per me la finale dei mondiali è tra Argentina e Francia.
1: Come quella
0: e
1: di quattro
0: vincerà
1: anni fa.
0: La Francia. Cosa vogliamo scommetterci?
1: Non lo
0: con
1: so.
0: Con tutti i veri non mar people. Fatemi sapere. Ciao grandi.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao amico.
3: Ha bella voce.
2: Mamma mia ragazzi.
3: Ammazzo.
2: Oh, meravigliosa tra l'altro. Va bene amici, 378-378-1025.
1: Ma secondo te Andrea si è appena svegliato?
2: Non lo so, credo che ce l'abbia di base questa voce. Ci fermiamo e torniamo tra pochissimo.
1: Cioè tu non sei nessuno.
2: No.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: pompon nelle casse. È una roba, funziona, no? Disco nuovo di Anna White, Girl Wasted, 23 minuti dopo le 3 del mattino di sabato 4 luglio. Benvenuti amici, questa è Malanotte No, la notte di RTL 102.5 nel weekend. Leo.
1: Sì?
0: Leo.
1: Cosa ho fatto?
0: Non hai fatto niente, per fortuna. No, no, in senso buono non hai fatto niente. Se uno dice non fai niente, stai lavorando, non mi sembra il massimo della vita.
1: No, pensavo, dico, ho fatto danni.
0: No, per fortuna, Leo, tu danni non ne fai. Okay. Quello che fai danni, magari. Sono io. No. Ci sono ancora vocali, li sentiamo.
2: Buongiorno a te, Andrea.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Leo.
0: Buongiorno.
2: Io voglio dare subito il risultato che mi ha confermato Hernandez, un mio amico del Paraguay. Sì. Il Paraguay andrà a finire supplementari, sperando che vinca 2-1. E chiudiamo la partita.
0: Okay.
2: E rimangono solo gli States.
0: Sì, allora vi spiego.
1: È un suo amico, quindi.
0: Sì, evidentemente è un amico paraguayano che secondo me un po', cioè, buttando un po' il cuore oltre l'ostacolo, perché ricordiamo che il Paraguay giocherà l'ottavo di finale contro la Francia. Il Paraguay ha già fatto tanto buttando fuori i tedeschi

0: squadra più forte del mondiale, non soltanto, cioè è una roba impressionante. Poi se dovesse succedere, il Paraguay diventerà la nostra nazionale di riferimento in assoluto, perché se buttano fuori francesi e tedeschi, no? La fanno giusta, e noi diremmo una cosa giusta, come Nelly Furtado, no?
1: Appunto.
0: Say it right, dillo giusto, l'abbiamo detto. Almeno l'ha detto lui, Paraguay batte la Francia, boh.

0: Giselle, 30 minuti dopo le 3 del mattino, abbiamo un sacco di vocali, Leo, c'è un sacco di gente come al solito, per fortuna, vai!
1: Buongiorno Andrea, buongiorno. RPL anche mia. Ciao. Vedi che non sono 3 anni, sono 12 anni che non andiamo ai mondiali, sono 3 mondiali non facciamo, ok? Sì. Ciao Andrea!
0: Ciao, ciao, ciao, no, io intendevo dire che negli ultimi 3 mondiali la Germania ha fatto molto male, noi non ci siamo andati. Loro hanno fatto tanto male e il fatto che noi siamo ormai talmente lontani, addirittura che guardiamo la Francia e non riusciamo a farcela stare antipatica. Questo è il dramma. Ma sai perché succede? Succede perché ormai sono troppo lontani, sono irraggiungibili. Cioè siamo proprio su pianeti, su universi diversi. Per questo. Andiamo avanti.
2: Va là, va là. La Francia se la magna colazione al Paraguay.
0: Mi sa che hai ragione, mi sa che hai ragione. Vabbè. To be loved, I already Lizzo. Girl, I'm about to have a panic attack. I don't-

0: Truly Loved, Am I Ready, Lizzo su RTL 102.5. Ragazzi, è iniziata Colombia-Ghana, l'ultimo sedicesimo di finale a Kansas City. Sono passati ormai quasi 5 minuti, 0-0, ma naturalmente quando ci sarà il gol, il nostro Tommy Angelini, che credo sia sveglio a Roma, sul pezzo, ne sono sicuro, abbiamo parlato prima fuori onda, l'ho visto bello sul pezzo. Ho chiesto se era solo, per fortuna mi ha detto no, è arrivato Galanto, meno male. Amici, da Milano vi arrivano i nostri abbracci, come al solito. 378-378-1025 per i vostri vocali, lo sapete, oppure 02-25-15-15. A tal proposito ce n'è uno, sentiamolo.
1: Buongiornaccio.
0: Buongiorno.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Chi sei?
0: Perché?
1: La Francia simpatica. Ma sei impazzito?
0: No, calma, intendevo dire semplicemente che non riesco a farmela stare antipatica. Ve la ricordate prima la Francia? Francia 98, ok? Quella che, quando Di Biagio ha sbagliato ai quarti, il rigore decisivo e si è andati fuori. Quella Francia lì era antipatica a morte.
2: A priori.
0: Esatto.
2: A priori.
0: Adesso però è un po' diverso. Perché oggi la Francia è piena di giocatori che vengono dalle banlieue, che hanno un approccio contemporaneo al calcio, alla comunicazione. Prendi Olise, giocatore incredibile, che ha deciso di cancellare tutti i post su Instagram e postare esclusivamente un trend che sta andando fortissimo sui social, ovvero i fotografi che non sono al mondiale ma fotografano le partite attraverso la TV. È un trend che va fortissimo, anche fotografi di altissimo profilo. E lui riposta sta roba qui perché ha capito la comunicazione. Dembélé, come si fa a farti stare antipatico Dembélé? Uno che ha vinto il pallone d'oro e 10 anni fa, quando gli chiesero calci di destra o di sinistra, lui disse non lo so.
3: Solo che i nostri amici appena sentono Francia vanno in tilt.
0: Perché siamo legati ancora a quella roba lì, amici? No, no e no.
4: Buonanotte e buona fortuna.

0: Emma insieme a Fabri Fibra Antidroga, questa è RTL 102.5. Leo, vai, perché siamo tantissimi stanotte, vai.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Ma state scherzando?
0: Cosa?
1: Francia-Paraguay finirà almeno 4-0, almeno.
0: Vabbè.
1: 4-0.
0: Vabbè.
1: Eccetto qualsiasi scommessa,
0: no.
1: Un'altra categoria.
0: Sono d'accordo.
1: Quelli sono spaziali, hanno un attacco fenomenale.
0: Sì.
1: Ok, noi per arrivare al livello della Francia dobbiamo fare giocare 4 anni di fila gli under 21 con Maldini. Poi potremmo dire e vedere una bella nazionale. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Alla fine è il nostro amico di Palermo, credo che sia di Palermo.
0: Sì,
2: pensavo che chiudesse Andrea, Leo,
0: su. E invece no. No, allora, secondo me anche se facciamo come ha detto questo nostro amico, non credo, perché lì si tratta di una roba spaziale, come ha detto lui.
2: Sì.
0: Però leggo questo messaggio che ci è arrivato e purtroppo non si firma, ma è molto bello. E comunque hai voglia di insistere, ma la Francia non la tifo. Ok? Ma neanche noi. Cioè, non ci stanno antipatici, non significa tifarla, mai, ci mancherebbe. La seguo, sì. Scusatemi, l'ho perso. La seguo, sì. Non me ne interesso neanche così tanto. Ma ragazzi, non la tiferei nemmeno se me lo chiedesse Edwige Fenech, ventenne, in ginocchio. E aggiunge, con i capelli legati. Cosa vuole dire?
3: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

Attenzione, la Colombia in vantaggio 1-0 al 16° minuto contro il Ghana. La sbloccata Arias su assist di Luis Suarez. Colombia 1, Ghana 0.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini su RTL 102.5. Jonathan, buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ciao, ciao Jonathan. Voi dovete sapere, lo dico anche a Jonathan, ma immagino quelli che di solito ci ascoltano lo sanno. C'è un very normal people in ogni città del mondo. Io porto avanti questa battaglia, chiamiamola così, in realtà non lo è solo una mia convinzione, sto cercando di renderla reale. Jonathan, tu da dove ci stai ascoltando? Da dove ci chiami?
1: Di Charleroi, in Belgio.
0: Vedi? Ah, quindi anche a Charleroi c'è un very normal people, che è Jonathan. Che ci fai sveglio alle 10 minuti alle 4?
1: Abbiamo festeggiato qui nella città una festa per l'omaggio dell'italiano minatori che hanno lavorato in Belgio. Ogni anno facciamo un omaggio, festa per tutti i minatori.
0: Bellissimo.
1: Italiani che hanno lavorato
0: lì. Da quanto tempo sei in Belgio, a Charleroi, Jonathan?
1: Io di 38 anni.
0: 38 anni, mamma mia. Però sì, l'Italia... Sì. Mi pare di capire che ti resta dentro, ascolti RTL 102.5 per sentirti un po' più vicino.
1: Sì.
0: che bello, va bene.
1: Vi ascoltiamo sempre.
0: Bravo, grazie mille,
2: ma
0: davvero Jonathan.
2: Andrea, devi sapere, io ho scoperto, Jonathan, ho scoperto fuori onda che di Porta Empedocle. Quanto ti manca la Scala dei Turchi, Jonathan?
0: Vedi?
2: Quanto ti manca?
1: Ah, la Scala dei Turchi, ogni anno ci vado.
0: Bravo, quindi torna.
2: Ok.
1: Sì. Ora ci vado, il 28 di luglio ci vado.
0: Però vedi che gli è rimasta quella, certo. un po' di accento, per fortuna. Va bene, Jonathan, grazie mille, ti abbracciamo fortissimo, ti auguriamo una buona nottata.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Anche a voi.
0: Grazie, ciao.
3: Buenas noches, amici della Snoches.

0: Signorita, volevo dirvi e ricordarvi che in questo momento la Colombia 1-0 sul Ghana. Abbiamo sentito prima Tommy Angelini che ci ha raccontato il gol. In questo momento c'è il vituperato hydration break.
1: Il famoso cooling break.
0: Che si è spaccato, no? Scusa, lo dico proprio con la scena napoletana, che è proprio spaccato. Oh, Maradona in un'intervista a Victor Hugo Morales di una roba come 40 anni fa, forse meno, 30, diceva: vedrai che un giorno gli americani riusciranno a fare le partite di calcio con quattro tempi. Oh, così per metterci stato. La pubblicità. Com'è andata?
1: Così è stato.
0: Grazie Diego! C'è qualcuno?
2: Ciao ragazzi, Manu da Genova. Magari Edwin Schwenek, direi no, però scusate la pronuncia, sì. Non so, la Lea Seydoux.
0: Ah, Lea Seydoux.
2: Bellissima attrice francese, bellissima. Se me lo chiede lei, direi che vada a tifare tutte le domeniche la Nocerina, con tanto di sciate e bandiere.
0: Beh, fino a Nocera Inferiore da Genova.
1: Com'è che si chiama Lea?
0: Lea Seydoux. Sì, si chiama un po' come te.
1: Adesso
0: se glielo chiedi tu, non credo che il nostro amico vada a tifare la Francia, né tantomeno la Nocerina.
1: No, sono curioso, adesso vado a cercarla.
0: C'è invece chi ci scrive che apprezza ancora la Fenech, perché evidentemente ha un'età un po' avanzata. Noi ce la ricordiamo perfettamente. Io, caro amico, ma sei pazzo? Se me lo chiede la Fenech, io inizio a parlare francese. Aggiunge: solo francese. Eh beh, ci credo. Brutto questo disco, eh no? Il boss Bruce Springsteen. Questa è Dancing in the Dark.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. E c'è chi sta ballando questa notte, ma non per la musica che stiamo mettendo, che è meravigliosa, ma per il mal d'orecchio.
1: No,
0: sì,
1: è bruttissimo.
0: È Andrea. Diamo un abbraccio ad Andrea forte. Andrea, dai, tieni duro. Tieni duro.
1: Mal d'orecchio è forse
0: è una delle cose peggiori al mondo.
1: Anche mal di denti, eh.
0: Mal di denti e mal d'orecchio. Io ho avuto un serissimo problema, purtroppo, sia alle orecchie che ai denti. Il mal d'orecchio è una cosa proprio che ti debilita, ti debilita. Ti debilita, eh? Fai il bravo, abbiamo finito. Anche a Belvedere Langhe, in provincia di Cuneo, sono le 4 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. L'America di Leone XIV è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà. Così il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, un monito ancora più potente perché arrivato alla vigilia del viaggio dello stesso pontefice oggi a Lampedusa. Ora in Venezuela, Fabio, il bambino di 9 anni rimasto 9 giorni sotto le macerie, non ce l'ha fatta. Ora gli occhi sono puntati su un'altra possibile speranza. Il capo della polizia dello stato di La Guaira è riuscito a comunicare con i soccorritori attraverso il codice Morse. Ora spazio ai mondiali di calcio. Ben ritrovato Tommaso Angelini.
4: Grazie Raffaella, perché è in corso Colombia-Ghana, altro 16esimo di finale, siamo al 31esimo del primo tempo con la Colombia in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Arias, servito su assist sulla sinistra da Luis Suarez, entrato al posto dell'infortunato Córdoba, non sbaglia il numero 11 dei Cafeteros, che fa 1-0. Per quanto riguarda invece le altre partite, l'Argentina ha eliminato Capo Verde ai tempi supplementari per 3-2 e affronterà l'Egitto, che ha vinto ai calci di rigore contro l'Australia per 5-3. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla notte, fa eccezione la A4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante si è formata coda tra Seriata e Grumello in direzione di Brescia. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Prudenza invece in A27 Venezia-Belluno, tra il bivio con la tangenziale di Mestre e Treviso Nord, considerata la forte pioggia. In questi casi la vostra velocità non deve superare i 110 km orari, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Amici, eccoci tornati, inizia la seconda ora di Malanotte No, il programma della notte di RTL 102.5, naturalmente del weekend. Sono le 4.03 in questo momento di sabato 4 luglio. Si sta giocando Colombia-Ghana, vi terremo aggiornati naturalmente, se dovesse segnare una delle due, naturalmente ascolterete la voce di Tommy Angelini, come è successo sull'1-0 della Colombia. Insomma, è l'ultimo 16esimo di finale, perché poi oggi si comincia già con gli ottavi, e non ci si ferma un secondo qua.
1: Giornata importante.
0: Sì, infatti. Amici, 378-378-1025, siete in tantissimi, continuate, lo sapete, questo è il programma, lo fate principalmente voi, con i vostri vocali, ripeto, 378-378-1025, oppure 02 25 15 15. Io direi di ricominciare come al solito. Leo, ci sono cambiamenti? No,
1: assolutamente no.
0: Ti risulta?
1: Tutto invariato.
0: E allora,
1: come si dice nel calcio, rimane tutto invariato.
0: Esatto. Giusto? E allora, power it.

0: scivolò.
1: La mia amica Claudia Levante con Malia, 7 minuti dopo le 4 del mattino. Leo, mi sa che abbiamo ancora un vocale da ascoltare, giusto?
2: Vedi, la Francia sì. E la Juventus sono due squadre che o le ami o le odi.
1: No, vabbè,
2: io non le amo, quindi l'altro è impossibile non abbia di mezzo.
1: Certo. Ragazzi, adesso si è aperto questo vaso di Pandora. Io non intendevo dire che all'improvviso scusatemi, ci stanno simpatici
3: e all'incoscienza
1: i francesi. No, intendevo dire che a differenza di quando eravamo allo stesso livello e quindi c'era anche un po' di odio sano, sportivo, non quello ad capocchia.
3: Maledetto.
1: Esatto. Oggi invece che li guardiamo col binocolo, perché la loro terza squadra, terza, darebbe 2-3 palloni ai nostri 11 titolari.
3: È vero, è vero.
1: Quindi stiamo parlando di cose proprio che non possono essere paragonate. Partendo da questo presupposto e vedendo il cambio generazionale enorme che la Francia ha avuto con giocatori che oggi, onestamente, è molto difficile farseli stare antipatici. Ragazzi, li vedi giocare, sono meravigliosi.
3: Allora, io da un lato sono d'accordo con te, però c'è da dire che a me il paragone di Gianluca a me non è dispiaciuto.
1: Lo so, perché tu sei napoletano come me. Io invece ti dirò, la Juventus non l'ho mai odiata, io non provo una sensazione di odio. Quando la Juventus vinceva e il Napoli giocava con la Juventus, io dicevo, bene, vediamo...
3: Non dicevi così, no.
1: Vediamo qual è il nostro livello, perché l'avversario non è il male, ma è un'asticella con la quale ti misuri.
3: Così dicevi? Io sì. Sentivo delle cose
1: quello durante la partita è okay.
3: Ok,
1: prima cerchi di essere un attimo diverso rispetto al becerume.
3: Dopo ti lascio andare, però.
1: Durante la partita mi lascio andare, ma come tutti.
3: E come
1: direi.
3: Fai? Come fai quando ti lascio andare?
1: Meglio che non lo faccio. È successo in onda, durante le partite della nazionale ho avuto la fortuna di commentare l'Europeo 12 e il Mondiale 14. In un'altra radio stanno ancora rimettendo insieme i pezzi dello studio che ho spaccato.

0: What Lovers Do, Maroon 5 insieme a Sezza. Cosa fanno gli amanti a quest'ora?
1: Beh, si guardano negli occhi.
0: Dormono,
1: magari.
0: Leo, sono le 4:15.
1: Ah, dici?
0: Eh beh, Leo, questo non è l'orario. Secondo me 4:15 non è l'orario migliore per...
1: No?
0: No.
1: Ma chi ne sai tu?
0: Per me...
1: Vabbè, detta così,
0: l'abbiamo buttata
1: però
0: giù così.
1: Cioè, beh, va bene, fatto il dubbio però.
0: Va bene che la mia fidanzata si lamenta anche, no, evidentemente con i colleghi, cioè, evidentemente lo sai, perché sennò...
1: Cioè, si lamenta prima delle 4 e dopo delle 4.
0: No, si lamenta e basta. Va bene, c'è qualcuno, lasciamo stare, c'è qualcuno, Leo.
2: Wey, wey, Amabelia, buongiorno, Andrea.
0: Buongiorno.
2: Amore, lasciamo stare Franci, lasciamo stare Juventus.
0: Sì.
2: Ma di benvenuto Max.
0: Oh, mamma.
2: Ieri mattina è arrivato, benvenuto Max. E vogliamo parlare?
1: Ha messo la firma.
0: Sì, perché dovete sapere che Max è Massimiliano Allegri, sì, ex allenatore della Juventus, del Milan, è diventato l'allenatore del Napoli. Noi da tifosi del Napoli, soprattutto uno, quindi abbiamo uno che può essere la voce del popolo, no?
1: Chi?
0: Vox
1: Chi
0: Populi, Vox
1: Diego.
0: Dei.
1: No, Diego. Oh, si no. chiama Diego.
0: Tra l'altro abbiamo scoperto che si chiama Diego proprio per colpa di Diego Armando Maradona, giusto?
1: Per colpa, sì.
0: Beh, però è un nome bellissimo, a prescindere da Diego Armando. Perché tuo papà è napoletano, Diego, giusto? E quindi tu sei nato nell'89. Perfetto, mi dispiace, sei proprio cascato a fagiolo.
1: Ma noi li prendiamo apposta, cioè perché...
0: Scusa,
1: i tuoi genitori, papà napoletano, ok, vieni qua, apposta.
0: Se
1: tipo
0: in
1: Napoli, sì, ok, allora vieni qua.
0: Prima abbiamo detto, ma no, la Juventus, entra uno juventino di notte qui.
1: No.
0: Mandiamo a casa.
1: Tipo, grazie. Mio figlio non potrebbe mai venire qua.
0: No, tuo figlio è meglio che non entri.
1: L'altro mio figlio magari sì.
0: Sì, perché è napoletano.
1: Ok, bravo.
0: E, no, ma Massimiliano Allegri è diventato l'allenatore del Napoli. Leo,
1: sì.
0: Quanto sei felice da 1 a 10? Ecco, questo è un po' il sentiment dei tifosi napoletani in giro per il mondo. No, bene, non
1: niente,
0: sei contento. Non
1: ma
0: sei
1: c'è
0: contento.
1: Niente, c'è anche Lucio, vediamo un po'. Lucio.
0: Dabbè, Lucio.
3: Ciao ragazzi,
0: ciao, Lucio.
3: Come state? Ciao,
0: bene, bene, bene.
3: Ciao Andrea.
0: Ciao.
3: Comunque,
0: ciao
3: ragazzi, volevo un consiglio da voi, specialmente da Andrea.
0: Da me.
3: Andrea, il professore piccolo. Secondo voi, no, una persona che ha fatto tutta la settimana,
0: sì,
3: 62 ore con domani, ci si può dare buca al lavoro? Fatemi sapere. Che devo fare? Ciao mitici, ciao.
0: Allora,
3: ciao,
0: io penso che io sono uno stacanovista ad esempio, ma se c'è un momento in cui si sente la necessità di fermarsi è sempre lecito, sempre e comunque in tutti i lavori del mondo, raga, tutti.
1: Però se dai buca,
0: ma no, buca lo devi dire,
1: sì,
0: devi
1: sì
0: dire che c'è qualcosa, che non stai bene,
1: esatto,
0: che ti devi fermare.
1: Perché
0: ascoltate il vostro corpo.
1: Sono d'accordo con te,
0: e anche la vostra mente. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon
10: tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: 4 del mattino, questa è RTL 102.5. È appena finito il primo tempo tra Colombia e Ghana. Leo, ci vuoi fare un attimo tu una disamina di questo primo tempo?
1: No, perché sono stato distrattissimo, non l'ho visto.
0: Perché stai lavorando.
1: Eh sì.
0: Per
1: sì,
0: una
1: sì.
0: volta che puoi dire stavo lavorando, non l'hai detto.
1: Non l'ho detto, vedi.
0: Una volta.
1: Sono un cretino.

0: Alberto Bisi, perché sai, okay, l'orario più o meno è quello, no? Quindi l'orario è quello, anche
1: evidentemente
0: se...
1: gli manca per, ma gli manca per un motivo, perché lui ha i capelli e io no, questa è la differenza sostanziale.
0: Siamo messi bene,
1: va bene, amici, quindi per favore, se volete magari scriverci, non fatelo, nel senso che preferiamo i vocali, ve lo diciamo sempre, ripeto, 378 378 1025. Oh, che bella. Spesso lo diciamo che di notte è un'altra pasta.
0: Io posseggo l'album. Ah, sì? Si chiama The Soul Cages. Mi è sempre piaciuto.
1: Fisico?
0: Sì, fisico.
1: Oh,
0: fisico,
1: che bello.
0: Sì.
1: All This Time, questo è Sting.

0: Watch It Burn, il disco nuovo di Katy Perry, che tra l'altro era sugli spalti a guardare il Canada, se non sbaglio, o gli Stati Uniti, non ricordo, ma ricordiamo una cosa importante, che lei è fidanzata ufficialmente con Justin Trudeau,
1: sì.
0: Chi è l'ex primo ministro canadese, cioè, insomma, spesso si vedono insieme, è una bellissima coppia. Voi direte, ma il primo ministro canadese è un vecchio rattrappito? No,
1: col cappero. È giovane.
0: Molto giovane, tra l'altro anche molto bello. E a proposito di mondiali, c'è una storia incredibile. La volevo raccontare lunedì, quando andremo in onda, nell'ultima giornata, per quanto ci riguarda, naturalmente, del trittico del fine settimana, perché ci sarà Messico-Inghilterra alla Azteca. Ragazzi, una roba incredibile. Mancava una partita pazzesca. Dovrebbe iniziare alle 2. Ma a quanto pare, causa maltempo, si sta pensando di anticiparla. E quindi noi non la seguiremo. Almeno noi, parlo di Malanotte, no, con noi dire mondiali.
1: Okay.
0: Ma verrà seguita prima. Ancora non c'è niente di ufficiale, ma c'è la possibilità che l'orario venga cambiato. Ragazzi, c'è la storia del mondiale. Ve lo posso dire?
1: Ma anticipiamo qualcosa
0: Giochiamocela adesso, perché poi nel caso venga spostata, un tifoso inglese che doveva andare a vedere i mondiali negli Stati Uniti, che cosa fa? Parte da Londra e fa scalo a Barcellona. A Barcellona sai com'è? Lo scalo, devi aspettare un pochino, quelle 3-4 ore, magari, poi dipende dallo scalo. Che fai? Non vai al bar e ti bevi una cosetta.
1: È normale.
0: Se sei inglese, non te ne bevi una. Di cosetta, tre brevi 700.
1: Ho già capito.
0: O se sei veneto, una delle due, se sei inglese o veneto. Che cosa è successo a questo tifoso? Che e si beve la prima, e si beve la seconda, e si beve la terza.
1: E non parliamo, certo, non parliamo di te. No.
0: Succede che perde tutto: telefono, documenti, biglietti. Quindi non parte per gli Stati Uniti. Ma va, non parte per gli Stati Uniti. Quindi vi dovete rendere conto che ha perso tutto, compreso telefono, quindi non può comunicare. Dato che era un po' brillo, ha scelto di rimanersene a Barcellona, aeroporto.
1: Sto bene qua.
0: E poi ha detto, mo vado a fare un giretto. Intanto però la famiglia, che non riusciva a mettersi in contatto con lui, ha mobilitato l'Interpol. Lo cercava tutto il mondo. Lo hanno trovato in un pub che stava guardando la partita, il sedicesimo di finale dell'Inghilterra, e ha detto... Ma perché? Che cosa c'è? Ti sta cercando la tua famiglia, scemo!

0: La splendida voce di Sia, questa è Chandelier, 38 minuti dopo le 4 del mattino. Leo, c'è qualcuno? Sentiamo.
1: Buonanotte amici.
0: Buonanotte.
1: Ricchi da Cune,
0: ciao Ricchi.
1: Nuovo.
0: Bene.
1: Tutto un delirio, ma questa è una cosa a parte.
0: Sì.
1: E qui faccio il tuttologo.
0: Ah.
1: Andrea,
0: sì.
1: Non hai detto due cose importantissime.
0: Oh mamma.
1: Che ieri si è sposata Taylor Swift a New York.
0: Sì.
1: Nella giornata più calda degli ultimi 16 anni a New York.
0: Sì,
1: 46 gradi
0: alla
1: sono
0: faccia.
1: Arrivati. Ciao Ricchi da Cuneo, un delirio incredibile.
2: Ma perché la temperatura si è alzata? Perché se appunto c'era lei, perché si stava sposando. Per
0: dovete, sì, ma ha ragione. Taylor Swift si è sposata.
2: Sì.
0: Sai dove? A New York. Ma dove precisamente? Dov'è che ha organizzato la cerimonia? Te lo dico io?
2: Dimmelo perché non lo so.
0: Non in una chiesa. Non in un posto, al Madison Square Garden.
2: Vabbè, c'è lo spazio.
0: The most famous arena in the world.
2: C'era lo spazio.
0: Con chi si è sposato?
2: Con un bel ragazzo.
0: Sì, Trevor. Dai, lo sai.
2: No, non lo so.
0: Ma come no?
2: È vero. Non lo conosco.
0: Ma non si chiama Trevor, si chiama Travis, mi pare. Travis Kelce? È possibile?
2: Mi cogli
0: sì,
2: impreparato.
0: Travis Kelce? E lui è un giocatore di football. Gioca nei Kansas City Chiefs. Non so se è della NFL, National Football.
2: Sarà alto 2,50.
0: Vuoi sapere? È 1,96 precisamente.
2: 1,96.
0: Ma io ricordavo. Scusa, aspettate un attimo, Leo. Ma
2: sì.
0: Come si chiama? Perché io me lo ricordavo diverso. Scusate.
2: Cerco.
0: Allora,
2: il bello della diretta.
0: No, come si chiama?
2: Come si chiama?
0: Fidanzato, ma da pochi minuti.
2: Sì.
0: Da poche ore, marito di Taylor Swift. Aspetta, perché ok, Travis Kelce. Perché ricordavo io male? Travis Kelce si chiama. Ok, bene. Sì, si è sposato al Madison Square Garden nel giorno più caldo. Perché evidentemente sono due ragazzi molto hot.
2: Beh, certo. Ma sì. Ma Ricchi di Cuneo, ci sei rimasto male che la nostra amica bella sia sposata?
0: No,
2: oppure...
0: voleva esclusivamente, credo, una nostra nota. L'abbiamo fatto.
2: Voleva evidenziare questa cosa. Okay.
0: Ma secondo te se lo saranno fatto il giochino mamma non mamma?
2: Ah.
0: Secondo me sì. Intanto noi ci sentiamo il disco di Madame. Mamma non mamma. Facciamo

0: Madame, mamma, non mamma, su RTL 102.5, amici. Grazie ancora per i tanti messaggi che ci stanno arrivando. Vi ricordo, vocali, meglio che li preferiamo. Vi diciamo anche che è ricominciato l'ultimo sedicesimo di finale, quello tra Colombia e Ghana, ancora 1-0 per la Colombia. Siamo al 49esimo, quindi è da poco appunto iniziato il secondo tempo. Nel caso ci fossero degli aggiornamenti, sentiremo la meravigliosa voce di Tommy Angelini.
1: Però Andrea, scusa, ci che scrivono. C'è? Allora, Rihanna si è sposata, Taylor Swift si è sposata,
0: sì.
1: Dua Lipa si è sposata.
0: Ah, vero, bellissimo.
1: Chi manca all'appello? Katy Perry.
0: Io non mi sono sposato. No, Katy Perry non si è sposata, è ancora fidanzata con Justin Trudeau, però ormai li vedo belli affiatati. Io non mi sono sposato, tu
1: non
0: sì?
1: Ragazzi, non c'è trippa per gatti.
0: No, Diego, tu sei sposato?
1: Niente, no.
0: Bravo, fidanzato? Sì, fidanzato. Sì. Vabbè, è l'unico...
1: Fidanzato ha detto ancora per poco.
0: No. Come si chiama la tua fidanzata? Posso... Micaela non l'ha detto. È Leo che è stato un po'... ha fatto un po' il furbetto.
1: È Leo che mette zizzanie.
0: Non mettere zizzanie. Metti un disco, grazie.

0: Again Docia Runaway su RTL 102.5 aveva segnato la Colombia con Luis Diaz, ma è fuori gioco. Lo diciamo anche a Tommy Angelini, che in questo momento sta facendo le scale dal primo al secondo piano per potersi collegare live e darci il gol della Colombia. Tommy, tranquillo, torna giù perché è fuori gioco. E quindi niente. Ringraziamo veramente per il lavoro enorme che fanno tutti i giornalisti di RTL 102.5, soprattutto in questo periodo fino al 19 di luglio è un tour de force. Ma raga, ci sono i mondiali e noi li seguiamo perché le notizie passano prima da noi, sempre.
1: Esatto.
0: Comunque.
1: Anche se non c'è l'Italia.
0: No, e a proposito di notizie sul pezzo e che passano prima da noi, si sta in questo momento svolgendo il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. E ci hanno chiesto, insomma, di non ne abbiamo parlato, sì, ma ok, se ci fosse stato un pezzo di Taylor Swift avremmo detto, poi ce l'avete chiesto voi e lo sapete che questo programma lo fate principalmente voi. E su questo tema abbiamo dei vocali, mi pare.
1: Sì, su
0: uno?
1: Questo tema
0: e anche no. Vabbè, anche sentiamo.
1: Sì. No, aspetta.
2: Ciao Andrea, ciao Leo, Danda Drizzano.
0: Ciao.
2: Beh, a me di quel matrimonio in Taylor Swift mi sarebbe bastata la bomboniera.
0: Perché?
2: Un flutto tutto tempestato di diamanti.
0: Ah.
2: Così è stata fatta la bomboniera.
0: Allora,
2: ciao ragazzi, un grande abbraccio.
0: Sì, quindi scusami. Allora, faccio una domanda a te. Ti invitano al matrimonio di Taylor, no?
1: Sì.
0: E ti arriva la bomboniera. È un flutto di champagne tutto tempestato, come ha detto il nostro Very Normal People, di diamanti. Ora, che fai? Te lo tieni a casa? O dici, sai che c'è? Sai, prende polvere, che lo tengo a fare. E lo vendi.
1: Bah.
0: Ti sistemi per la vita. A proposito di sistemarsi per la vita, dopo vi faccio una domanda, perché ho letto una notizia fuori dal mondo, non me lo aspettavo. Ma dopo, su questo punto, Leo, ricordamelo che ti faccio una domanda anche a te. Vai, sentiamo ancora.
3: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Io mi sono sposato il 26 gennaio.
0: Bravo.
3: Non avete idea che figata. Tutti con le giacche.
0: Bello.
3: Felicissimi. Sia invitati che sposi. Un abbraccio, ragazzi, Gabriele Savona.
0: Perché?
3: Tra l'altro in Liguria, giornata stupenda, quindi ha dato tutto alla grande. Un abbraccio, ragazzi.
0: Ciao, ciao. Tra l'altro, veramente, sposarsi a luglio con 50 gradi fai proprio male a tutti, però è anche il momento migliore. Ma abbiamo visto che non è detto.
1: Io spero che comunque continui a sfornare dischi.
0: Chi?
1: E che non faccia la fine di Rihanna.
0: Ah, dici che si è fermata? Leo, ma lasciamo queste povere ragazze.
1: No, perché io ho sempre adorato Rihanna.
0: Capisco, si prenderà il suo tempo.
1: Ormai da 10 anni
0: musica.
1: Che aspetto un altro disco, quindi.
0: Aspetta e spera.
1: Mannaggia.
0: Prossimi dischi belli. Achille Lauro, Incoscienti Giovani.

0: Le Freak Chic su RTL 102.5 a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Anche a Cannara, in provincia di Perugia, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Raffaella. Coppola, subito il furto senza precedenti di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ispezioni del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. Ci spostiamo in Toscana. Un 80enne ha ucciso a coltellate l'ex moglie di 67 anni che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Versilia e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. È caduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Inutili soccorsi prestati dal personale sanitario. In chiusura alleggeriamo i toni con i mondiali di calcio. Tommaso Angelini, a te.
3: Sì, perché a Kansas City la Colombia è sempre in vantaggio 1-0 contro il Ghana. Siamo al 68esimo minuto di gioco, al momento la decide la rete di Arias. Nel secondo tempo però all'11esimo della ripresa c'era stato il raddoppio da parte della Colombia con Luis Diaz, che era andato in rete dopo aver ricevuto il passaggio da Jefferson Lerma. Posizione di fuorigioco però per l'ex giocatore del Liverpool e quindi nulla da fare, e 1-0 ancora della Colombia contro il Ghana. Per quanto riguarda le altre gare, l'Argentina ha battuto Capoverde per 3-2 e affronterà gli ottavi di finale l'Egitto, che ha battuto ai calci di rigore per 5-3 l'Australia. È tutto il traffico.
1: Via Radio.
4: Grazie Tommaso, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla maggior parte della rete, queste però le principali eccezioni, e parliamo della 1 Milano-Napoli, dove per un furgone in fiamme ora spente si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze, mentre tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma segnaliamo 2 chilometri di coda per incendio. Sui rispettivi luoghi degli eventi stanno comunque intervenendo i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Amici, buongiorno, è sabato 4 luglio, sono le 5 e 4 minuti, questa è RTL 102.5, Malanotte No, ultima ora appunto, con Andrea Tuzio al microfono, Leo Di Mauro in regia. Ciao Leo.
6: Ma buongiorno, facciamo buongiorno. Salutare anche Diego, facciamo
0: buongiorno,
6: sentire
0: Diego.
6: Un buongiorno da Diego.
0: Buongiorno oh. Diego, che abbiamo scoperto, ribadisco, si chiama così per il dio del calcio, ovvero Diego Armando Maradona. Butta un attimo giù un secondo.
6: E oggi ce l'abbiamo.
0: Non
6: qua.
0: Cominciamo col fatto. Ah, quello è più forte di quello, quello è più forte di quell'altro. No. In questo programma, almeno a me, non frega niente chi è il più forte. È come paragonare mele e pere. Abbiamo avuto la fortuna di godere di Diego Armando Maradona? Abbiamo avuto la fortuna di godere di 20 anni di Ronaldo e Messi, adesso arriva Mbappé, c'è la miglia mal. Godiamoceli,
6: sì,
0: campioni, non stiamo a paragonarli, non serve a nulla.
6: Ma neanche il paragone tra Maradona e Pelé.
0: Ma secondo me no.
6: Io non ce la faccio
0: tra
6: neanche a dirlo.
0: No, semplicemente perché non si può, anche loro.
6: È vero.
0: Troppo diversi e soprattutto ere diverse, momenti storici diversi. Dai, non è possibile. Io preferisco godermeli. 378-378-1025 per i vostri vocali. Lo sapete, questo programma lo fate principalmente voi proprio con i vocali, oppure, come abbiamo sentito il nostro amico da Charleroi in Belgio, perché ricordate che c'è un very normal people in ogni città del mondo.
6: Io ricordo ancora il nome.
0: Come si chiama?
6: Jonathan.
0: Mamma mia, bravo. 02 25 15 15. Iniziamo l'ultima ora, come al solito, con il nostro Power Hit.

0: fantasia. L'ultima canzone, che non è la nostra ultima canzone, perché ce ne sono tante altre, Biagio Antonacci, era il nostro power hit. Leo, ci sono vocali ovviamente, ne sentiamo uno, dai.
1: Ah, Andrea, ancora un'altra cosa.
0: Sì.
1: Parla di quel tifoso italiano che ci ha fatto rendere essere orgogliosi a noi italiani allo stadio a vedersi una partita dei mondiali. E lo prendevano in giro, si è girato e ha detto: ma noi abbiamo quattro mondiali, due, zero, muto. Quello è un orgoglio italiano.
2: Muto!
0: No, è stata una scena meravigliosa, tra l'altro per fortuna ripresa. Io non so fino a che punto per caso ripresa. Vi spiego perché. Perché il protagonista di una scena, se non l'avete vista ve la spiego velocemente, ma l'ha fatto già il nostro Very Normal People, durante la partita Sudafrica-Canada al SoFi Stadium di Los Angeles, c'era un tifoso italiano che stava guardando la partita. Ricordiamoci che poteva essere la partita dell'Italia, perché l'Italia poteva andava a finire sarebbe andata a finire nel gruppo del Canada, dove è andata a finire la Bosnia, per capirci. Vabbè, lui era lì a vedersi la partita. Chi è? È un creator che si chiama Fabio Farati, ok? Era lì che si guardava la partita. Ad un certo punto evidentemente qualcuno lo prendeva in giro. Ora, il modo in cui lui ha risposto è da premio Oscar. Perché giustamente si gira e dice: ma che mi prendi in giro a fare? Perché non posso mettere la maglietta dell'Italia. Dell'Italia, che è la mia squadra. Che problema hai? Cioè, che problema c'è? Evidentemente questo tifoso, non sappiamo di che squadra. Allora, si stava giocando Sudafrica e Canada. Fosse uno dei tifosi di Sudafrica e Canada, anche qui direi: amico, be quiet. Ma chiunque fosse, vabbè, chiunque fosse, che problema c'è? E infatti lui risponde: ma scusami, che problema c'è? Lui, evidentemente questo qui che prendeva in giro sto ragazzo, Fabio Farati, per via della sua maglietta nazionale italiana, continua a dire: non vi siete qualificati, ancora a prendere in giro. E giustamente ha risposto, ha detto: scusami, quante stelle vedi sul nostro stemma?
2: Ci vedi più che altro.
0: Esatto. Quattro volte campioni del mondo. Quindi, che ci vuoi dire?
2: Muto.
0: E infatti dice muto, e poi dal labiale si capisce che è italiano e quindi si è capito chi era. Perché dice: ma
2: sicuramente qui io e Diego, no? Sì, da tecnici ci chiediamo: in regia ci sarà stato un tecnico video italiano?
0: Ah, non lo so,
2: no,
0: probabile.
2: Per immortalare tutta la scena.
0: È stato immortalato da lontano, non mi sembra una roba apparecchiata.
2: Beh, se così fosse, applausi al tecnico, al regista.
0: Beh, direi di sì, è stato molto bravo a riprendere la scena. Comunque davvero complimenti a Fabio Farati, che ha difeso l'orgoglio italiano anche in un momento molto molto difficile.
2: È come si dice in inglese, a così si fa, a così, a così.

0: Fire Ed Sheeran su RTL 102.5. Leo, c'è un vocale, vero?
1: Sì, sentiamo, sì. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, messicano da Siracusa. Buongiorno. Tornando a quel tifoso che parlava della nostra nazionale. Da noi ci dice: a ste tempo magari i pulici è nato, se che dire, tutti parlano, tutti parlano. Dai che domani è domenica!
0: Sì, si dice anche a Napoli, pure pulici è nato. Che vuol dire che è un momento un po' difficile, magari tutti possono parlare, soprattutto chi al mondiale c'è e noi no. Però, se permette, fino ad un certo punto. Se mi deve prendere in giro in maniera pesante in un contesto come quello che abbiamo descritto prima, insomma.
3: Ma sì.
0: Ha fatto bene Fabio a rispondere in un
3: certo. Si chiama Fabio?
0: Fabio Farati.
3: Fabio Farati.
0: Non
3: ha fatto bene, soprattutto la parte finale. A me è piaciuta.
0: Perché c'è quella. Ma.
3: Sì.
0: E poi c'è un. Credo fosse di Roma, adesso non so di dov'è. Perché dal labiale, dopo il. C'è anche. Sto coglione. Ora non vorrei dire, ma credo che sia andata
3: c'era
0: così.
3: Anche la nuvoletta con...
0: sì okay, mancava okay. Solo quella, ragazzi, siamo all'85esimo di Colombia-Ghana, l'ultimo dei sedicesimi di finale. La vincente di questa gara, che dovrebbe essere la Colombia, adesso porto malissimo ai colombiani, giocherà poi martedì, se non sbaglio, contro la Svizzera. Occhio alla Colombia, che se porta a casa sta partita, la Colombia zitta sotto traccia potrebbe fare il colpaccio. A proposito però del mondiale, volevo segnalarvi che il miglior giocatore della partita non si chiama più Man of the Match. Non è più così il nome. Andate a cercare, andate sull'Instagram della FIFA World Cup. Andate a vedere come si chiamano adesso. Vabbè. Il giocatore migliore, come si chiamerà? Man of the match.
3: Adesso ce lo dici però, dai. Beh, non puoi
0: lasciarci
3: così. Si chiama
0: Superior Player of the Match. Posso il napoletano dire una cosa?
3: Sì. No!
0: No, non dico quello che ha detto Fabio, dico sì. One man.

0: buona domenica.
1: Saif ci augura buona domenica anche di sabato e noi ce lo prendiamo lo stesso. Buona domenica, appunto. Abbiamo Max. Ciao Max, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno Max, come stai?
2: Bene, grazie. Sono in viaggio, sto andando a prendere a testate il mare da Milano fino in Calabria.
3: Ah, bravo Max.
4: Ogni tanto ci sta,
1: Fa bene. Quindi da Milano sei partito per andare in Calabria al mare, ma che goduria, dove precisamente? Dove andrai?
2: Vado a Cariati Marina.
1: Ah, bene, non lo conosco Cariati Marina. Dov'è? È vicino?
2: Vado a rinfrescarmi.
1: Ragazzi,
2: siete simpaticissimi, ma mi avete tenuto compagnia per tutto il viaggio.
1: Grazie
2: niente,
1: mille.
2: Il mio pensiero era, volevo fare i complimenti al tizio italiano sugli spazi, lì dove era, a Kansas City?
1: Sì, no, era allo SoFi Stadium di Los Angeles durante Canada-Sudafrica.
2: Sì, vabbè. Quello della maglia dell'Italia, no?
1: Fabio Farati, che era un creator,
2: che
1: esatto.
2: Che gli ha risposto di guardarlo sul petto.
1: Sì, perché quante stelle ci abbiamo noi?
2: È quello che facciamo noi della Juve, quando ci pigliano il tiro. Rispondiamo di guardarci sul petto!
1: Guarda, Max, io sono tifoso napoletano, anche Leo. È bello lo sfottò, quando però resta sfottò e si ride.
2: Infatti,
1: e si risponde.
2: Ironico,
1: bravo, bravo. Anche perché ci si prende troppo sul serio. Questo è il grosso problema della nostra
4: infatti
1: società.
4: Max stava andando bene finora, poi hai detto sono tifoso della Juve.
2: Ma io ho sentito che qua si parla di napoletani.
1: Sì, hai fatto bene, bravo. Senti Max, quanto ti manca per arrivare...
2: Mi mancano 400 chilometri.
1: Vabbè, ma tu lo sai che tanto RTL 102.5 la prendi dovunque. Non ci fermiamo mai. Stai bello tranquillo.

0: Il nostro new hit On My Soul, il disco nuovo di Bruno Mars, 32 minuti dopo le 5 del mattino.
1: Ma quindi la Colombia sta facendo una partita stupefacente?
2: Mannaggia a te, Sergio!
0: Sì, perché appena finita ha vinto 1-0, quindi la Colombia passa agli ottavi di finale, se la vedrà con la Svizzera. Ma a proposito di storie stupefacenti, che niente c'entrano col mondiale, ma ne volevo parlare più che altro perché è una cosa, secondo me, ci tocca tutti. E infatti ho provato a fare una domanda fuori onda e ho visto che... Allora, dovete sapere che negli Stati Uniti c'è una lotteria che vi dà una possibilità. Se vinci, hai la possibilità di scegliere il premio. Mm. I due premi sono questi. O $1,000,000 subito, oppure $1,000 a settimana per tutta la tua vita. La risposta qui in studio è stata diversificata, perché Diego e la Fra, che saluto, ciao Fra, e, hanno risposto, no, faccio €1,000, mi prendo $1,000 a settimana. E Leo ha detto, no, no. Che cosa sceglieresti tu, Leo?
2: Io tutto il malloppo subito.
0: Subito.
2: Sì, sì.
0: Perché?
2: Perché se schiatto domani, almeno quei soldi se li godono i miei figli.
0: Infatti, in America è scoppiato un vero e proprio caso. Cioè, tutti stanno discutendo sulla scelta di questa ragazza. Ha fatto bene, ha fatto male. Prima di tutto, lei ha fatto la sua scelta. E ha scelto quella di vincere i prendersi $1,000 a settimana. Però molti le stanno dicendo, stai scommettendo sul fatto che la tua vita sarà lunga.
2: Ma chi te lo dice?
0: Esatto, esatto.
2: Tommy, che vita hai tu? Lunga, corta?
0: Tommy?
3: Lo scopriremo solo vivendo, amici miei, lo scopriremo solo vivendo. Solo per dirvi che la Colombia ha battuto il Ghana 1-0 e che agli ottavi di finale affronterà la Svizzera.
0: Tommy, sei ancora vivo quindi per adesso. Grande Tommy.
3: A voi ragazzi, è sempre un onore.
0: Grazie mille Tommy.
2: Ciao Tommy.
3: Buon lavoro.
0: Buon riposo a te, buon riposo.
2: Ciao, grazie.
0: Beh, gli dedichiamo Love on Top a Tommy Angelini, va bene? Che lo amiamo tanto per il lavoro che stanno facendo in questi giorni. Beyoncé.

0: Beh, tutti ci stanno dicendo che avrebbero preso il malloppo e sarebbero scappati. Stiamo parlando del fatto che una ragazza negli Stati Uniti ha vinto una lotteria dove potevi scegliere il premio, no? Dicevi o $1,000,000 subito, $1,000 a settimana. Lei ha scelto $1,000 a settimana. Qui invece due su quattro hanno scelto il milione e due hanno scelto i 1,000. Io, semplicemente perché come te, Leo, così come Valeria che ci ha scritto, tutto è subito.
1: Sì, sì.
0: Ma sai perché? Non si può mai sapere.
1: Bravo.
0: A Napoli si dice stiamo sotto ciel. E può succedere tutto. E intanto, però tu sei stato molto detto. Nel caso rilascio ai miei figli, bravo.
1: Beh,
0: giusto.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno. Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 5.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: splendida Other Side da un bellissimo disco Californication, Red Hot Chili Peppers. 10 minuti alle 6 del mattino. Ciao Tony, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Tony. Allora, ciao. Ti abbiamo chiamato perché tu ci hai mandato un vocale molto interessante. Si è conclusa da poco, abbiamo sentito anche il nostro Tommy Angelini darci l'ufficialità. Colombia ha battuto il Ghana 1-0, andrà a giocare gli ottavi contro la Svizzera. E a proposito della Colombia, tu volevi dirci una cosa.
1: Sì, che oggi inizieranno i campionati del mondo di sollevamento peso under 17 in Colombia.
0: Bene.
1: E domani sera alle 10:30 ora italiana gareggerà il nostro ragazzo, il nostro figlio, Cristian.
0: Oh, Cristian!
1: 16 anni.
0: Perfetto, possiamo dire il cognome oppure preferisci di no?
1: Di Maria, no, Cristian,
0: okay,
1: Di
0: Christian
1: Maria.
0: Di Maria.
1: C'ha 16 anni, è l'unico italiano maschio, sono partiti solo lui come ragazzo e poi ci saranno altre due ragazze italiane sempre di 16 anni che farà la nostra competizione.
0: Fantastico.
1: Lui gareggerà nella 56 kg.
0: Quanto sei fiero di tuo figlio che va a rappresentare
1: tantissimo
0: il nostro paese per una competizione
1: tantissimo
0: internazionale.
1: Anche perché lui è stato già campione europeo per 2 anni.
0: Mazza.
1: E per 2 anni di fila, e poi è stato vice campione mondiale l'anno scorso perché ha fatto seconde mondiali in Perù.
0: Ma che bello, Tony.
1: Quest'anno si andrà a gareggiare sperando per vincere e portare
0: certo
1: loro a casa.
0: Senti, Tony, bello, ci fai bello una promessa? Riesci a magari a provare a raccontarci come va la gara di tuo figlio? Noi siamo in onda anche domani e dopodomani. Io non so adesso quanto
1: sì,
0: durerà.
1: Lavoro, no?
0: Quanto durerà e tutto il resto, ma se ci fai sapere com'è andata la gara di Cristian, noi siamo felicissimi e soprattutto diamo una notizia, raccontiamo un'eccellenza italiana che è nel sollevamento pesi.
2: Signore,
0: una...
2: Tony Di Maria.
0: Esatto, sì.
1: Ma allora... lui è Cristian Di Maria.
0: Esatto.
2: Cristian,
0: è
2: certo,
0: il figlio. Cristian, Tony, scusa un attimo. Da quanto tempo tuo figlio, quando hai iniziato si può dire una carriera, no? Nello sport del sollevamento pesi?
1: Sì, perché lui si è trasferito a Roma da Giano Marina che aveva 12 anni e mezzo per seguire questo sport. È andato lì, l'hanno preso nel Centro Olimpico a Roma ed è partito, è andato giù.
0: Alla
1: adesso
0: grande.
1: Lui è praticamente sempre lì, a casa torna 2 volte all'anno, 15 giorni, una settimana, non di più.
0: Quanto è aiutato la maturazione di tuo figlio da un punto di vista proprio personale?
1: Tantissimo, perché comunque lui è come se fosse a militare, sono dentro un centro, loro sì, al mattino hanno gli orari, hanno gli allenamenti, hanno la scuola, da lì non si può, non posso.

0: possono uscire, cioè non vanno a zonzo a ballare.
1: No, perché devono scoprire. Sì, la vita dell'atleta, esattamente. Sì,
2: sacrifici.
1: Esatto.
2: Ma una curiosità, Tony, tuo figlio, no, in casa, quando c'è da spostare qualcosa, ti dà una mano, oppure quando c'è da portare la spesa su? Cioè, oppure fa come mio figlio che dice: ah, papà, ho da fare. Mamma. No, pesa troppo.
0: Lì prende la scusa, dice: no, c'è mal di schiena.
2: Ah, allora sono tutti uguali, sti ragazzi. Mamma
1: ultima domanda, perché mi incuriosisce. Come sei appassionata a uno sport? Tendenzialmente mi verrebbe da dire di nicchia, no?
0: Perché ha iniziato 8 anni a fare crossfit con me.
1: Ah, come no, certo.
0: E poi da lì si guardando avanti con gli anni, l'hanno visto in nazionale, da lì hanno visto qualcosa di particolare e se ne sono chiamati.
1: Tanta roba. Allora, prima di tutto, in bocca al lupo a Christian per i mondiali di sollevamento pesi a 16 anni. L'unico italiano maschio a difendere i colori della nostra meravigliosa Italia. In bocca al lupo di nuovo a Christian. Tony,
0: grazie mille. Ci sentiamo domani notte.
1: Perfetto.
0: Notte.
1: Grazie mille, Tony. Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
2: Forza Christian.
1: Che belle queste storie. Vedi, al mondiale di calcio abbiamo anche il mondiale di sollevamento pesi. Forza Christian. Intanto, Tommaso Paradiso.

0: Però se mi agiti la Coca-Cola e te ne vai, sei un po' strong.
1: Non vale.
0: No,
1: non vale.
0: Sei un po' strong. Non si fa, non si fa. Sei cattivissimo.
1: Un po' strong, dicevi?
0: No, no, no. Volevo salutare Marco da Verona, che si sta preparando per la sua camminata mattutina.
1: Bravo Marco.
0: Lui ci sente sempre mentre si prepara per la sua camminata, si fa un po' di stretching.
1: Anche a te, Marco, non fa male, vai.
0: No,
1: vai.
0: Dai, Marco.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Malanotte No. Sabato mattina, mancano 2 minuti alle 6 e noi vi facciamo ascoltare il nostro Millennium Hit. Splendido. Love Me Do, i Beatles.

0: Love Me Do i Beatles a chiudere questa puntata di Malanotte No. Al volo volevo salutare Marisa che, come Marco, anche lei ci ascolta e si prepara la sua passeggiata mattutina. Bravi, brava, ragazzi, brava. bravi. Va bene, abbiamo finito, veloci, dai. Ciao Leo, grazie.
1: Ciao Andrea, l'appuntamento, buona giornata. Domenica notte,
0: perfetto. Grazie mille Diego con il battesimo del fuoco.
1: Ciao Diego,
0: grazie mille. Dopo di noi le ultime news con Max Vigiani. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: E poi una nuova puntata di Non Stop News. A domani, ciao. Anche a Quaregna Cerreto, in provincia di Biella, sono le 6 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È sabato 4 luglio, buona giornata e ben ritrovati da Max Vigiani. In apertura andiamo in Venezuela. Fabio, il bambino di 9 anni, è rimasto 9 giorni sotto le macerie dopo il terremoto, non ce l'ha fatta. Purtroppo intanto il capo della polizia dello Stato di La Guaira, anche lui sotto i detriti, è riuscito a comunicare con i soccorsi.

0: corritori attraverso il codice Morse. Un aggiornamento sul bilancio provvisorio ancora delle vittime, siamo a 2645. Ci spostiamo in Vaticano. Papa Leone, ieri ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, ha raccontato l'America come una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Oggi intanto il Santo Padre arriverà a Lampedusa. Cambiamo decisamente argomento, saldi estivi al via, partono ufficialmente infatti oggi in quasi tutta Italia, con l'unica eccezione di Bolzano che inizierà gli sconti estivi il 16 luglio. Secondo Confcommercio, le famiglie italiane spenderanno in media 201 euro per un giro d'affari da 3,2 miliardi di euro. Lo sport, i mondiali di calcio, Tommaso Angelini.
1: La Colombia conquista gli ottavi di finale battendo 1-0 il Ghana al termine di una gara molto solida. A decidere il gol di Arias nel primo tempo, poi i sudamericani gestiscono il vantaggio senza concedere vere occasioni agli africani e proseguono il loro cammino nel torneo, dove incontreranno la Svizzera. Molto più sofferta invece la qualificazione dell'Argentina. L'albiceleste supera 3-2 supplementare la rivelazione capoverde e negli ottavi affronterà l'Egitto. Ancora protagonista Lionel Messi con il settimo gol nel mondiale, ma i capoverdiani rispondono colpo su colpo e si arrendono soltanto nel secondo tempo supplementare sull'autorete di Borges. Impresa infine dell'Egitto, che elimina l'Australia ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. I faraoni passano dal dischetto grazie agli errori australiani di Sottar ed Errington, con Salah che firma il suo rigore con uno spettacolare cucchiaio e trascina i suoi alla sfida contro l'Argentina.
0: Infine il tennis a Wimbledon. Jannik Sinner ieri ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale. Enzo Tamborra.
2: Per il quinto anno consecutivo Jannik Sinner è almeno agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, dove nel programma di domenica affronterà il sorprendente giapponese Mochizuki. È apparso in crescita il numero uno del mondo nel match vinto 3-7-0 con lo statunitense Broski. Piccoli passi in avanti, ma devo ancora migliorare, ha detto Sinner subito dopo il match. Nel programma di sabato proveranno ad emularlo in quattro. Nel programma del terzo turno si giocheranno Berrettini Dimitrov, Kobolli Kachanov, Sonego Fritz, mentre tra le donne Jasmine Porini se la vedrà con la greca Sakkari. L'azzurra, in coppia con Sara Errani, ha invece rinunciato al torneo di doppio.
0: Sono le 6:03, qualche istante ancora inizierà Non Stop News. Ben ritrovata qui in studio a Milano Barbara Sala.
3: Eccoci qua, buongiorno. Beh, ne avete parlato anche nel notiziario, partono i saldi e voi metterete mano al portafoglio, andrete a fare shopping, cosa comprerete? Quanto pensate di spendere? 02 25 15 15, vi aspettiamo.
4: Previsioni del tempo.
5: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di sabato, con l'anticiclone in rinforzo su tutta Italia, ritroveremo cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, condizioni di bel tempo. Temperature in aumento, massime anche fino a 33-34 gradi al nord Italia e sulle centrali tirreniche, minime che a fatica scenderanno sotto i 22-23 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo che in occasione dell'atteso concerto di Ultimo che si terrà questa sera a Tor Vergata, sulla diramazione Roma Sud resterà chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli in modalità continuativa fino alle 6 di mattina di domenica 5 luglio. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Con questo per il momento è tutto, a te Max.
0: Grazie Luigi, buon lavoro, ci risentiamo dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: amici, buongiorno, buon sabato, è il 4 di luglio, oggi festa in America, ricordiamo il film con Tom Cruise nato il 4 luglio, ma soprattutto primo giorno di saldi un po' in tutta Italia, una festa pagana, un rito diciamo così, che però insomma ci piace in qualche modo assecondare. Buongiorno Roma, Ludovica Marafini.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi amici che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, dalle vostre autoradio. Insomma, l'avete sentito, Barbara Sala questa mattina che ci ha fatto tutto un excursus quasi storico, ma ti sento molto carica.
0: Sui saldi io sono carichissima, perché io vado subito, cioè voi non avete capito che io alle 9 finisco la diretta e alle 9.05 sono già dentro qualche negozio. Ma perché? Perché io sono più furba degli altri, capisci? E quindi vado subito e compro la collezione estiva per mio figlio per il prossimo anno, capisci?
1: Bravissima,
0: prendo
1: certo.
0: Una taglia in più, così poi lui fa come quest'anno, che mi frega, ha un colpo di crescita allucinante e devo dare tutto nei sacchi della Caritas perché lui non può mettere niente, capisci?
1: Giusto, sono giusto, io compro anche l'invernale, ti dirò di più.
0: Sì.
1: Dario Vanacore, buongiorno.
2: Buongiorno, siete previdenti? Sì. Mi sembra giustissimo, io ho dei ricordi anche un po' traumatici di questa cosa del giubbino due taglie più grandi perché tanto
0: certo,
2: più cresci.
0: Certo, giubbino della crescita, eh sì.
2: Quando poi vai a provare le scarpe e ti toccano dove c'hai il pollicione per capire a che punto sei
0: ti
2: arrivato.
0: Ti seguo il pollicione piuttosto.
2: Ecco. Quindi questi e tanti altri traumi arrivano dai saldi, ma anche belle esperienze perché riesci magari a portare a casa quel capo d'abbigliamento che altrimenti ti sarebbe costato mezzo stipendio. Invece con i saldi e sono solo X euro, poi dipende anche dalle proprie disponibilità. E quindi andiamo un po' a farci i fatti dei nostri veri normal people quest'oggi, con i saldi che cominciano e quindi la corsa al capo d'abbigliamento che proprio volevamo.
1: Sì, e non solo, perché poi lo sappiamo che i saldi negli ultimi anni si sono allargati anche ad altre categorie. Mi viene in mente che qualcuno li fa ad esempio sull'oggettistica, chi sull'arredamento,
0: la tecnologia insomma... anche.
1: Oh, esatto. Diteci che cosa cercate questa mattina e nei giorni a seguire, perché io so che c'è qualcuno che sta magari rosicando, come si dice a Roma, perché sta lavorando e quindi non fa in tempo ad essere tra i primi come te, Barbara, ad andare ad accaparrarsi la cosa migliore. 02 25 15 15 è il numero per le vostre chiamate in diretta.
2: Mentre il 378 378 1025 è quello per i vostri messaggi, anche vocali, così li ascoltiamo. Che poi alla fine, durante i saldi, sono sempre le taglie più piccole e le taglie più grandi che spariscono. Ti trovi quella M che sostanzialmente, parlo io che c'ho tra la L e la XL, non ti va mai.
0: Oh, mettetegliela da parte, amici di Roma,
2: favore,
0: mettetegli da parte, poi dai bene tutte le indicazioni.
2: Sì.
0: E mettetegliele da parte che nel pomeriggio vanno a core, passa
1: scrocconi
0: a provarle. Mamma
2: no,
0: mia.
2: Io pago,
0: chiede un favore.
2: Allora partiamo con la musica, intanto c'è il nostro Power Hit, Gianna Nannini e Marrakesh, America Inc.

0: Era davvero un sempreverde, un classico, questo di Gianna Nannini, America, però è del 1979, così si è dato una rinfrescata e ce lo porteremo dietro per tutta quest'estate del 2026 in questa versione insieme a Marrakesh. Abbiamo iniziato così con Gianna Nannini alle 6:13, non stop news di questo sabato 4 luglio.
1: Sabato 4 luglio in cui di America parleremo, ve lo abbiamo anticipato, ma intanto la linea diretta è dedicata ai saldi. Allora vi do qualche numero, dati di Confesercenti, ci saranno 7 italiani su 10 che sceglieranno di approfittare di queste promozioni per una spesa a persona di 209 euro. E allora quello che vi stiamo chiedendo è: ma vi ritrovate in questi dati e che cosa farete questa mattina? Andrete a fare la corsa allo shopping? Ve lo chiediamo allo 02 25 15 15. Ma c'è già qualche messaggio, tipo quello di Angela, che al 378 378 1025 scrive: con i saldi posso spaziare, comprare ciò che mi piace e risparmiare. Sì Angela, ma non ci hai detto che cosa.
0: Dacci qualche dettaglio in più. Io andrei cauta sul correre a fare shopping. Non correrei troppo, cioè fa caldo, poi
1: rischi di inciampare. No,
0: più che altro per il caldo. Un passo un po' veloce, ecco, questo sì, un po' di organizzazione e di puntualità, secondo me si può fare qualche affare. Ha ragione Angela, secondo me più che spaziare ti puoi togliere lo sfizio. Sono dell'idea che al di là, lascia perdere che magari quei bambini per necessità, no, visto che questi ogni anno crescono e ogni anno devi cambiare il guardaroba letteralmente, magari per un adulto che ha stabilizzato questo problema della crescita ti puoi comprare quella cosa che magari indosserai due o tre volte, perché poi alla fine si parla sempre di abbigliamento, indosserai due o tre volte, normalmente a prezzo pieno non te lo compreresti perché ti spiace, sei una persona ragionevole, dici no, però magari scontato anche solo del 30%, occhio poi gli esperti ti dicono di non abboccare se lo sconto è esagerato, magari 70-80%, sembra quasi che paghino te per portare a casa qualche cosa, attenzione, però già un 30-40% è un'ottima percentuale e te lo puoi portare a casa, ti togli lo sfizio, no?
1: Sì, questo senz'altro, magari c'è qualcosa che hai adocchiato da qualche mese e sei lì in attesa proprio nella speranza poi di vedere il ribasso giusto. Quando hai detto organizzazione mi veniva in mente che al di là di pensare poi a che cosa ci piacerebbe comprare per poi non rischiare davvero di fare incetta di qualsiasi cosa ci capiti sotto solo perché allettati dal momento, ieri mi è capitato di passare in un negozio di scarpe che stava allestendo i saldi e sentivo che si lamentavano già del disordine, cioè già semplicemente

0: Sì, allora ragazzi, appello all'educazione di tutti, cioè se dovete prendere una maglia tirate su prima quelle sopra, non tirate tutto perché ho visto commessi già in difficoltà.
1: Allora un abbraccio ai commessi, è vero, a tutti quelli che lavorano nei negozi e che adesso inizia per loro un periodo veramente caldissimo. Tra poco voi, 0225 1515, subito notizie. Per giorni il Venezuela ha pregato per la vita di Fabio, ma alla fine del bambino di 9 anni non si sono più rilevati segnali vitali. Ora gli occhi sono puntati su un'altra possibile speranza. Poco lontano il capo della Polizia dello Stato di La Guaira, Gustavo Romero Matamoros, che da 9 giorni anche lui è sotto le macerie, sarebbe riuscito a comunicare con i soccorritori attraverso il codice Morse.
0: Cambiamo argomento. L'America di Leone, una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, Leone 14esimo, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, il monito alle politiche trumpiane anti-immigrazione è ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio del Papa a Lampedusa, oggi, dove è atteso un messaggio contro la reimmigrazione.
1: Chiudiamo con il tennis. A Wimbledon, Sinner batte in 3 set l'americano Brooksby e va agli ottavi di finale del torneo. Oggi tornano in campo per il terzo turno Berrettini, Cobolli, Paolini e Lorenzo Sonego. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, ma nel corso della mattinata prevediamo traffico in aumento da Bollino Rosso per le partenze verso le località di vacanza. Vi ricordo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo a Tor Vergata, resta chiusa fino alle ore 6 di domani, domenica 5 luglio, l'uscita di Torrenova per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da noi, le 6 e 18 minuti, non stop news, RTL 102.5, è sabato 4 luglio 2026 e si sta parlando insieme a voi di promozioni stagionali. 378 378 102.5, c'è chi scrive: pensare che una volta i saldi venivano fatti a fine stagione. Questo è un tema, in realtà ho sentito parlarne anche più di un esercente che diceva: ma scusate, ma se mettete i saldi adesso, magari io che devo vendere cose a persone che devono andare in vacanza mi trovo un po' svantaggiato.
1: È vero, ho sentito anch'io questa polemica, non la chiamerei neanche polemica, insomma questa osservazione assolutamente legittima di molti esercenti che dicono: beh, è appena iniziata la stagione, se calcoliamo che l'estate, lasciate perdere che quest'anno il caldo ha iniziato a picchiare a fine maggio, però di fatto l'estate parte il 21 giugno, se tu al 4 di luglio fai già iniziare la stagione dei saldi, insomma non c'è qualcosa che non torna, e effettivamente in tanti segnalavano questa, sembrerebbe quasi un cortocircuito, no? Un'anomalia, dovremmo fargli alla fine. Quello che resta te lo metto scontato. Ecco là che poi magari ci sono, come diceva Dario in apertura, i problemi di taglie, no? Che poi resta solo quello che va a meno persone possibili. Senti qua, ho scoperto che non sono l'unica intelligente al mondo.
0: E la cosa no. Questo mi stupisce.
1: Anche a me. Mi mortifica tantissimo. Vesto i miei bambini praticamente con i saldi, sia d'inverno che d'estate. È vero, lo faccio anch'io adesso a parte le battute, tranne che con le scarpe. Con le scarpe è un po' rischioso perché questi piedi non si capisce come crescono. Prima crescono, poi smettono di crescere.
0: Signora mia.
1: Anna, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Anna, di dove sei?
4: Sono di Arezzo e siamo in viaggio verso la Calabria.
1: Per le vacanze?
4: Esattamente.
1: Bravi. Calabria dove?
4: Calabria, Capo Vaticano.
1: Molto bello. Quanto state?
4: Una settimana.
1: Dai. Prenderete bel tempo? Avete guardato le previsioni?
4: Sì, tutto soleggiato, quindi alla grande.
1: Bello.
0: Ma soprattutto, scusami, tu parli al plurale perché con chi sei in auto?
4: Sono in auto con mio marito e 3 bimbi.
1: Non è una vacanza, Anna. Non è una vacanza. Cioè, tu lo sai che in quanto madre vai solo a sclerare da un'altra parte, vero? Cioè, con il mare, con il tempo bello, ma il mood non cambia, anzi.
4: Ma sono anche abituata perché faccio la mamma a tempo pieno per ora e quindi ormai o casa o vacanza cambia poco.
1: Lo
4: diciamo
1: so.
4: Così.
1: Appunto. Vabbè, insomma, sarete in un bellissimo posto. Godetevi quello. Allora, saldi.
4: Esatto.
1: Che fai tu?
4: Che faccio? Io per ora salto perché aspetto sempre l'ultimo mese, diciamo.

0: mi organizzo l'ultimo mese, perché avendo tre bimbi, il maschio di 9, la femmina di 6, sono di 2 anni. Insomma, diciamo che per fare shopping partono.
1: Ok, ma all'ultimo mese è vero che magari trovi una percentuale di sconto maggiore, però trovi anche meno prodotti.
0: Vabbè, ma a volte dipende, cioè dipende un po' dai negozi che uno gira. Io trovo abbastanza roba, diciamo.
2: Ok, ma Anna, tu hai dei negozi di fiducia a cui ti rivolgi?
0: Ma sì, ho anche delle marche che mi piacciono, quindi magari comincio a guardare prima dal sito, poi insomma vado direttamente dopo al negozio. Poi se trovo quello che avevo visto in precedenza, ok, se no ecco, a volte mi accontento anche,
1: certo.
0: Non è che ho grandi pretese, però sì, dai.
2: Ok, abbastanza. Ma li utilizzi più per toglierti il famoso sfizio di cui parlavamo, oppure proprio per delle cose di necessità? Magari ti serve quella giacca per il lavoro, oppure appunto sentivamo di qualche mamma che utilizza i saldi per comprare cose ai bambini.
0: No, io utilizzo i saldi proprio per vestirli, per esempio quest'estate mi organizzo già per l'estate prossima.
1: Porca miseria, questo lo dico, Anna, lo dici solo perché mi vuoi copiare.
2: Ma non è un trucco.
1: No? Ah, no?
2: No, non è un segreto,
1: ah, no?
2: Barbara, no.
1: Non la faccio solo io?
2: Eh no.
1: Ah no? Oh mamma mia.
2: Anna, di qualcosa, dai.
0: No. No, cioè nel senso mi organizzo e sono abbastanza anche brava, nel senso riesco a chiappare, allora
1: brava.
0: I miei bimbi crescono, yes. Nel senso il giusto, non è che fanno quei salti di crescita.
1: Ma aspetta, come fai a saperlo? Arriverà il momento in cui succederà, perché pure a me fino a un certo punto cresceva il giusto e poi è cresciuto in modo incontrollabile, capito? Comunque brava, fai bene, si risparmia. Ciao Anna, buon viaggio, quando arrivate a Capo Vaticano fate lo squillino, che così stiamo tranquilli.
0: A voi, un bacione.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Buone vacanze. Ciao.
2: Ciao, ciao, buona giornata. Continuiamo ad aspettare le vostre storie allo 02 25 15 15. Diteci anche dei segreti veri, non come quelli di Barbara Sala. Qualche trucco, magari inedito.
1: Ah no, il mio non è inedito.
2: Ma, insomma.
1: No.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: È ritmo di Renegades, le 6:29 minuti, non stop news, RTL 102.5, buon sabato 4 luglio 2026. Ci facciamo compagnia anche stamattina in non stop news con Barbara Sala, Dario Vanacore, Ludovica Marafini, ma soprattutto con voi che allo 02 25 15 15 ci raccontate le vostre esperienze con i saldi. Al telefono c'è Samantha, buongiorno.
1: Buongiorno, RTL anche mia.
2: Ciao. Grazie. Sam, io ho sempre quell'irrefrenabile tentazione di chiederti se hai il TH oppure no.
1: Ho il TH.
2: Oh, così sono contenta. Come Samantha Jones di Sex and the City, capito? Col TH, certo. Nel nome è tutta un'altra roba, guarda.
0: Più chic. Allora,
1: io ho vissuto una vita in specie perché ai miei tempi, quando ero piccolina, c'era Samantha Fox.
2: Ah, urca! Samantha Fox, che probabilmente
1: è stata una vita d'inferno.
2: La giovane Ludovica Marafini forse non ricorda questa bomba sexy degli anni, cos'era, anni 80, e con cosa aveva, una sesta di seno, ovviamente tutta fuori perché metteva quella mercanzia lì, e era una cantante, ha sfornato qualche singolo, funzionava d'estate.
0: No, vedi, l'hai offesa, cioè te l'ha detto
2: di quell'altra che c'aveva le cose,
0: gliel'hai dovuto ricordare. No, chissà a questo punto da dove hanno preso l'ispirazione i suoi genitori, perché insomma,
2: dici?
0: È un nome particolare,
2: il papà a insistere.
0: No, è questo, mi dissocio ovviamente, ti prendi la responsabilità di quello che stai dicendo.
2: Samantha Fox era una cantante, non era una poco di buono, c'aveva queste due bocce enormi ovviamente, e primo piano
0: che ributta giù Samantha
2: su qualsiasi copertina. Ciao. Allora, stavamo parlando delle grazie di Samantha Fox, ma adesso chiudiamo questa parentesi. Sì. Questione saldi.
1: Allora, io non avevo intenzione di acquistare niente per i caldi, poi sono andata in un negozio per mio figlio perché aveva una necessità, ho visto questo vestitino per i presaldi a 14,99 euro e non ho resistito. Un vestitino fresco, color panna, con delle foglie.
2: Ma quindi sono già partiti da te?
1: No, allora sono i presaldi, anche oggi, iniziano oggi anche qui da noi in Toscana, però non so se si può dire, tanti negozi fanno qualche giorno prima il presaldo, magari non c'è scritto, però arrivi in cassa e
2: ti dicono che c'è lo sconticino, è vero. Sì, allora io sapevo che facevano una cosa di questo

0: tipo ai clienti affezionati, mettiamola così, quelli di cui magari hanno il contatto perché hanno fatto la tesserina, una specie di tessera fedeltà, ti mandano magari il messaggino dicendo saldi, come se fossero dei saldi privati per gli amici e i clienti affezionati, vai lì qualche un paio di giorni prima e hai già qualche sconticino, insomma.
1: Sì, questo non è il mio caso perché non avevo la tessera del negozio, credo che fosse un po' esteso a tutta la clientela. Non so se anche in virtù del fatto che magari può essere una spia perché hanno venduto poco, non so.
2: Ma questo non lo sappiamo, certo mi è capitato, visto che parlavamo insomma di saldi in generale con annessa anche qualche inevitabile polemica sui social, qualcuno che dicesse sì, però scusate, se c'è una data e poi qualcuno parte prima, io magari sono poi svantaggiato, certo, se rispetto la data
1: è
2: X,
1: vero.
2: Insomma, anche questo è un tema. Senti Samantha, che cosa fai in questo sabato mattina? Perché sei già sveglia?
0: Cos'è? Ma cos'è?
2: No! Credo sia un omaggio per te,
0: fai
2: Samantha.
0: Fai versi in questo disco poi. Oh, sentila, sentila. Dai,
1: no,
0: dai.
1: No, vi prego.
0: No, comunque posso dirti, pezzone questa, eh? Cos'era? 85, può essere?
1: Adesso, può darsi.
0: Mamma mia, però... Vai.
1: Avevo 9 anni nell'85.
0: Ma perché? No, però adesso io non voglio. Beh, ma ti prendevano in giro per questa cosa del seno di Samantha Fox? Eh?
1: Allora, sì, magari qualche anno dopo. Io non sono mai stata una donna procace, una ragazzina procace, e quindi era facile la battuta.
0: Ma perché, vedi, era lui, perché probabilmente il nome Samantha non era diffusissimo,
1: sì,
0: e questa,
1: sì,
0: era l'unica famosa, adesso non si fa più. Comunque
1: è vero,
0: ho dato un'occhiata, Samantha Fox ha 60 anni ed è ancora una meravigliosa donna. Ai tempi era sempre mezza nuda, però
2: Vabbè, se non si fosse capito, insomma, lo volevamo sottolineare. Samantha, grazie.
1: Ti ho fatto fare un tuffo nel passato.
0: Sì, ma sai che, guarda, io Touch Me, quella canzone lì era fortissima. Perché poi, se vi ricordate, la risposta italiana, allora chiediamo alla regia, la risposta italiana a Samantha Fox, chi fu? Sabrina Salerno.
1: Sabrina Salerno, che è bellissima ancora oggi, sì, è veramente una bellissima donna.
0: Ma anche la Fox, ti dico, sono andata a guardare e ho fatto una Google, 86 il disco Touch Me, e sono andata a fare una googolatina, insomma, molto molto bella, ancora un bellissimo fisico, si vedono i segni del tempo, non mi sembra che si sia rifatta praticamente nulla, insomma, alle sue rughe, ecco. Va bene, salutiamo Samantha Fox, che sicuramente
2: sta seguendo, sì,
0: dai, ciao, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Un'ottantenne ha ucciso a coltellate l'ex moglie di 67 anni che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Versilia, poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano dell'ospedale. È accaduto ieri a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario.
2: Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'emergenza. Filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ispezioni nell'ospedale del Ministero della Sanità, che con una circolare impone un ulteriore rafforzamento dei controlli.
0: Formula 1, Hamilton partirà dalla pole nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra previsto nel pomeriggio sul circuito di casa. Il 7 volte campione del mondo della Ferrari è stato il più veloce del leader della mondiale Kimi Antonelli. Terzo posto per Max Verstappen con la Red Bull. Quarto Leclerc.

0: la nuova di Trigno insieme a Dermal Meta si intitola Irrecuperabile, scoperta alle 6:38 minuti in No Stop News, RTL 102.5.
1: Allora, sono sempre andato il giorno prima agli outlet, giorno prima dell'inizio dei saldi, zero persone, stessi sconti, tutte le taglie disponibili, Ivan D'Alecco. C'è qualcuno che sostiene che negli outlet in realtà i saldi, che poi, cioè quando scrivono saldi, in realtà non siano proprio già saldi, essendo già una condizione lì di sconto perenne, no? E questa questione però non l'ho mai approfondita con gli esperti.
0: Ma strano, nel senso che tu sei esperta di tutto,
1: questo
0: quindi
1: è vero, questo è
0: un
1: vero.
0: Po' mi
1: preoccupa. Però vedi,
0: questo
1: è una cosa un po' vacua, capisci? Una cosa un po'... E venendo io omaggiata dagli abiti, tipo come Jennifer Lopez che mi mandano a casa.
0: Come Jennifer?
1: Come tu, tutta quella gente lì, capisci?
0: Sì. Bene. E noi sì, stiamo leggendo le vostre storie di saldi che arrivano al 378-378-1025. C'è anche Ivana che scrive: io non vado per saldi perché negli ultimi anni la moda non mi piace, vado nei negozi soltanto se mi serve qualcosa. Mm. Qua diciamo che serve anche una certa capacità di autocontrollo, perché poi magari c'è quel capo un pochino più particolare per dire no, devo comprare solo quello che mi serve, devi essere particolarmente
1: sì,
0: brava.
1: Esatto, o non c'è avere una lira, insomma, anche quella è una condizione che aiuta moltissimo. 378-378-1025, i vostri messaggi vocali.
2: Buongiorno ragazzi, sono Marino, il pizzaiolo di Monticelli. Io non ho mai approfittato dei saldi, mai corso dietro i saldi, anzi, se posso evito certi posti dove ci sono i saldi, perché poi ti tocca di stare mezz'ora alla cassa. Ciao, buona giornata.
1: Vabbè, porta pazienza. Un altro!
3: Buongiorno amici, un saluto dallo strampalato camionista. Buon lavoro a tutti. Allora, io non sono abitué nei negozi, ma mia moglie e mia figlia sono degli abitué nei negozi. Questo è normale. Però vi garantisco che i negozi che noi andiamo di solito a prendere abbigliamento, già anche se non ci sono gli saldi, già ci fanno il 30% di sconto. Quindi
1: così.
3: È normale, almeno in certi negozi che sei abitué, il 30% sì, te lo fanno quasi sempre.
1: Sarà che non sono abitué da nessuna parte, ma a me non è che mi fanno gli sconti così, no?
0: Che ti mettono il tappeto rosso quando ti vedono. Allora aspetta,
1: sconto amicizia.
0: Vabbè,
1: no,
0: ci piace sentire le vostre storie, vi aspettiamo, dai.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Altra notte di raid russi sull'Ucraina, nel mirino la città di Sumy, dove si contano al momento 4 morti, 27 feriti e anche bambini. Ma avverte il presidente Zelensky, potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Il leader di Kiev accusa Mosca di aver usato bombe aeree guidate contro civili nel centro della città.
1: Restiamo all'estero, ma ci spostiamo in Iran, perché a Teheran ci sono le esequie di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, esposta da ieri alla Grande Moschea in vista dei funerali che inizieranno oggi. Diverse le delegazioni straniere che hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Moshabah, figlio di Khamenei ed attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione.
0: Chiudiamo col tennis. A Wimbledon Donna Sinner batte in 3-7 l'americano Brooksby e va agli ottavi di finale del torneo. Oggi tornano in campo per il terzo turno Berrettini, Cobolli, Paolini e Sonag. È tutto.
1: Le 6:47 minuti, non stop news, RTL 102.5. Si sta parlando di saldi insieme a voi e c'è più di qualcuno che racconta che proprio farà dei veri e propri tour in centri commerciali e outlet. È il caso di Annalisa, che scrive: domani prevista l'intera giornata, cioè stiamo parlando della domenica, immagina, la prima domenica di saldi, ad un mega outlet vicino Bari, tutta la giornata a caccia dell'affare.
0: Se d'altronde non hai altra disponibilità di tempo perché devi lavorare, la domenica è l'unico giorno, e quindi un abbraccio grande a negozianti e commessi. Poi non cominciate a fare quelli che piangono, Oscar da Rimini, tu con tutti gli aumenti sono finiti i soldi per i saldi. Cosa dicono, Ludo, le statistiche?
1: Più o meno 200, sai che ce ne sono di varie, sì? Secondo Confesercenti 209 euro a persona.
0: Che poi ci sarà il briatore della situazione che ne spende 2000, Oscar da Rimini che non spende niente, abbiamo capito.
1: È la media.
0: E poi, e poi magari c'è qualcuno che magari 100 euro insomma li spende. Sentiamo i vostri messaggi vocali 378-378-1025.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ma solo a me succede che quello che mi piace dentro il negozio, se anche nei periodi di saldo non è mai in saldo. Ciao, buona giornata a tutti, Valeria da Monastier.
0: Sembra una, non lo so, quasi una maledizione, no? Che tu entri, vai dritto in quel reparto lì, dice: vorrei questo, no ma questo non è in saldo. Ma come?
1: Nuova collezione.
0: Sì, o nuova collezione, magari per un qualche motivo quel coso lì non è in saldo.
1: Ma perché vogliamo parlare della capacità di beccare sempre il capo più costoso di tutta la rella? Cioè ce ne sono una serie, tu becchi sempre quello. Comunque più di qualcuno lo scrive, anche Luca dice: sono entrato in un negozio con i saldi, 1000 capi posizionati sotto i prezzi con la scritta sconto, io ho preso le uniche due cose che non andavano in sconto.
0: Che poi chissà con quale criterio, quelle altre erano scontate, queste no, io non lo so, bisogna capire un attimino. Cerco compagni di viaggio, ho deciso, farò questa impresa titanica, voglio girare tutti gli outlet d'Italia per controllare davvero com'è la situazione, perché sì, c'è qualcuno che ci dice, Domenico dice: ciao, un outlet è da circa un mese che mi invia messaggi in cui si comunica che cominciano con gli sconti del 20% e 30%, ora con i saldi scrivono che ci sono gli sconti fino al 70%. Domenico, dobbiamo girarli tutti questi outlet e controllare, ma poi dico tutti i negozi anche dentro, capito?
1: Certo, e soprattutto portate un regalino, perché insomma, sì, poi no? Bisogna portare il souvenir. 02 25 15 15. Pasquale, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Sono Ciao. Pasquale, vengo, sono originario della Puglia, però vivo e lavoro in Veneto, adesso sono in viaggio per trascorrere le mie ferie e sono un super appassionato di saldi.
0: Ah, sì?
3: Sono un po' l'eccezione, perché in famiglia sono io quello che spingo, quello che è l'appassionato di shopping. Al contrario, poi in questa maniera, in qualche maniera, ho coinvolto anche mia moglie e mio figlio.
0: Ok, quindi questa passione, però, visto che sei riuscito a coinvolgere tutti, vi costerà un sacco di soldi.
3: Ma no, perché io, come dicevo anche prima, in pratica io fisso dei limiti, nel senso che, non so, una giacca per me, io dato che non ho necessità, perché ne ho già varie, la compro solo se è al di sotto di un determinato limite che ho fissato,
0: non
3: so. Sì, limite di prezzo, tipo, non so, al di sotto di 200 euro, specialmente se è firmata, solo se trovo la vera occasione la prendo, ovviamente poi me la misuro e vedo se effettivamente mi sta bene, via dicendo. Così, insomma, e sono un po' specialmente con mia moglie, no? Perché sono quello che spinge, dai, provati questo, provati quell'altro, fatti tutte le commesse.
0: Però sono è comunque un bel budget, cioè stai parlando comunque di 200 euro solo per una giacca, in relazione al fatto che 200, abbiamo detto, è un po' il dato complessivo di una persona per tutto. Più o meno a stagione, quando andate per saldi, quanto spendete?
3: Diciamo intorno ai 400.
0: Mm-hmm. Ok, però siete anche in tre.
3: Io metto 400, secondo me, tutta la famiglia, okay. Perché siamo in tre, mm-hmm. 400-500 euro. Un po', diciamo, anche perché io per necessità di lavoro devo avere per forza, ma mi piace stare, certo, in giacca, avere un determinato, mm-hmm, stile. Mia moglie, che è docente, anche lei non è che può andare con capi, insomma, anche perché
1: troppo casual,
3: superiore.
0: Vabbè, dai, tutto chiaro, ok. Perfetto, dai, grazie. Buona giornata e buon viaggio, buone ferie.
3: Grazie, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, bisogna assolutamente chiamare Fanny da Macerata.
1: Che
0: amica,
1: dice?
0: Secondo me è un'esperta. È un'esperta. Adesso cerchiamo di contattarla.
1: Subito.

0: Senti le note di Take My Breath Away di Berlin alle 6.55 su RTL 102.5 e pensi subito a Top Gun. La mente alla fine viaggia in direzioni ben specifiche. Ultimi minuti per la nostra linea diretta a tema saldi che partono quest'oggi e andiamo subito dietro le quinte con gli addetti ai lavori, perché allo 02 25 15 15 abbiamo Simona. Ciao Simona, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ti faccio salutare dal team completo.
2: Buongiorno.
3: Ciao,
0: agguerritissimi.
3: No, però ragazzi, conservate le energie.
1: Sì, oggi è Obi-Wan, la parola d'ordine è Obi-Wan, la forza sia con noi.
3: Esatto, perché voi lavorate in un negozio, giusto?
1: Sì, noi lavoriamo per una grande catena.
3: Ok, di dove? Dove siete voi adesso?
1: Noi siamo alla Spezia.
3: Ok, cosa vendete, si può dire?
1: Certo, abbigliamento.
3: Abbigliamento, ok. Certo. E sarà una giornata molto impegnativa. A che ora aprite?
1: Noi apriamo alle 9 e stiamo finendo la preparazione dei saldi, la bollinatura, chiamiamola in gergo. Uh-huh. E per questo che la ragazza che ha chiamato prima diceva che ha trovato i presaldi. In realtà non sono presaldi, è che per questioni logistiche bisogna iniziare a bollinare prima, perché altrimenti certo. In un giorno, dipende poi in che negozio lavori, non ce la puoi fare.
3: Però mi sa che questa persona che ha chiamato prima aveva avuto anche uno sconto alla cassa, non è che ha visto.
1: No, ma noi scontavamo alla cassa, perché se tu acquisti la merce che ha già il bollino dello sconto, tu la prendi in sconto, però non è un presaldo, è già proprio la roba in saldo.
3: Ok.
4: Chiarissimo. Simona, aiutaci un attimo, perché ci è rimasto un dubbio, ma come mai alcune cose vanno in saldo ed altre no?
1: Sono scelte aziendali. Okay. Sono scelte aziendali, io ti posso confermare che da noi è tutta la roba della stagione. Mm-hmm. Cioè noi quello che avevamo in vendita full price è andato in sconto.
0: Quindi
1: poi
0: non
1: logico,
0: ci sono
1: può essere...
0: selezioni specifiche, non c'è ad esempio il capo bianco che non viene scontato. Okay.
3: Perché ad esempio la nostra amica
1: poi dipende,
3: di prima,
1: poi dipende.
3: Fanny da Macerata, che però al telefono non ci risponde perché probabilmente sta già lavorando, dice non vanno in saldo il continuativo, che non so cosa intenda, il bianco, il nero, dalla lingerie alla classica t-shirt, questi sono i prodotti che non vanno mai in sconto.
1: Allora, il continuativo da noi si intende il basico, quindi le tutte, le magliette, e non è vero perché da noi ad esempio va, perché se non è più stagionale lo metti poi.
3: Però tu dici è una scelta aziendale in questo caso, magari da dove lavora eventualmente lei no, dove lavori tu sì.
1: No, da noi sì, noi abbiamo la selezione degli articoli decisi direttamente dall'azienda.
3: Ok. Secondo te il capo must da acquistare in questi saldi?
1: Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che da 39 euro ti va a 9 euro, quindi qualsiasi cosa.
3: Porca miseria. Scusa un secondo, Dario, cos'è che cercavi tu prima?
0: Io delle magliette, magari delle camicie, però che siano abbastanza cotonate, cioè capito, non troppo sintetiche.
1: Vieni da noi, vieni da noi, con 10 euro ti compri tutto quello che vuoi.
0: Vabbè, ci spendo un po' di benzina da Roma, però proverò.
1: No,
0: a fare,
1: ma noi siamo in tutta Italia, non ti puoi sbagliare. Okay. Siamo in tutta Italia, in tutti i centri commerciali ci siamo.
4: Okay. Simona, dopo vi mettete d'accordo in privato, noi non ne vogliamo sapere niente, vedete voi, va bene? Grazie.
1: D'accordo.
4: Buona giornata e buon lavoro.
3: Ma no, noi
1: grazie
3: dobbiamo
1: anche
3: trovare.
1: A voi. Ciao.
3: Ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Siete duro.
3: Siete duro. No, perché bisogna tenerli da parte per Dario, che poi va lì e li prova. Perché
0: se stringe un po' in vita, magari XL.
3: No, ti stringe sui bicipiti, tesoro. Al limite.
0: Ma si nota quindi
3: si nota
4: ma sai perché si stringe? Madre, quando non sai fare la lavatrice, e allora poi.
0: Tu sì che mi conosci.
4: Amico mio.
0: Allora, linea alla nostra redazione, ripartiamo tra pochissimo con la nostra consueta rassegna stampa.
3: Anche a Citerna, in provincia di Perugia, pochi secondi alle 7.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: E sabato 4 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Maraffini. Sono due le notizie che stanno caratterizzando questa prima mattinata, cioè l'inizio ufficiale a Teheran dei funerali di Ali Khamenei e il 250° anniversario della dichiarazione d'indipendenza americana. Massimiliano Mantiloni.
2: Migliaia di persone vestite di nero nella grande moschea di Teheran, dove sono ufficialmente iniziati i funerali di Ali Khamenei. La città è blindata, si tratta di 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo. A 4 mesi dalla morte dell'Ayatollah in seguito agli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, la sua bara di vetro, su cui è stato posto il suo emblematico turbante nero, è esposta all'interno della grande moschea. Le autorità si aspettano 20 milioni di partecipanti. I fedeli gridano morte agli Stati Uniti e vendetta, vendetta, sventolano striscioni con l'immagine di Khamenei. Intanto, dall'altra parte del mondo, Donald Trump ha proclamato il 4 luglio 2026 quale 250esimo anniversario dell'adozione della dichiarazione di indipendenza, che, ha detto il presidente americano, ha avviato una rivoluzione ancora in corso. Siamo il paese più forte e potente della terra e ancora l'identità degli Stati Uniti è sotto un nuovo attacco. Non saremo mai un paese comunista.
4: Cambiamo argomento, proseguono le indagini sul furto scoperto ieri di un grande quantitativo del potente e pericoloso opiaceo fentanyl. Sentiamo Alessandra Giannoli.
7: Dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, situato nel quartiere Magliana, sono scomparse 80 fiale di fentanyl, potente opiaceo utilizzato contro la terapia del dolore, ma anche una delle droghe sintetiche considerate più pericolose in seguito alla sottrazione indebita del farmaco ad alto rischio, una quantità idonea a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito avvenuto il 24 giugno scorso. Palazzo Chigi ha espresso forte allarme. Sul caso si è tenuta una riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Sono stati attivati i carabinieri del NAS. La Regione Lazio ha dato disposizioni per effettuare una visita ispettiva straordinaria presso l'ospedale israelitico. Mentre la Procura della Capitale ha aperto un fascicolo, si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei prossimi giorni sarà riconvocato a Palazzo Chigi il tavolo di monitoraggio sull'attuazione del piano antifentanyl.
6: Siamo allo sport. Con i mondiali di calcio riviviamo quanto successo nelle ultimissime ore e quello in programma per oggi con Tommaso Angelini.
8: L'Argentina soffre ma passa il turno. A Miami finisce 3-2 i supplementari contro un capoverde Maidomo. Messi apre il match con il suo 7° gol, ma gli africani reagiscono con Duarte e poi trovano anche il 2-2 di Cabral. Lisandro Martinez riporta avanti l'albiceleste prima dell'autorete decisiva di Borges nel secondo tempo supplementare. L'Egitto elimina l'Australia ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Ashur apre, l'autogol di Ani rimette tutto in equilibrio, poi dal dischetto decisivi gli errori di Suttar ed Errington, con Salah freddo anche col cucchiaio, e l'Egitto affronterà proprio l'Argentina. Infine la Colombia batte 1-0 il Ghana con il gol lampo di Arias su assist di Suarez. Match equilibrato ma Cafeteros più solidi e cinici. Quarta qualificazione consecutiva agli ottavi, dove affronteranno la Svizzera. Oggi al via i primi 2 ottavi di finale. Alle 19 il Canada affronta il Marocco, mentre alle 23 la Francia sfida il Paraguay, che ha eliminato la Germania. Gare che seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiali.
4: Prima di chiudere, uno sguardo anche al tennis. A Wimbledon, Jannik Sinner ha vinto in 3 set contro l'americano Brooksby e ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale del torneo. Oggi invece torneranno in campo nel terzo turno Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini.
6: È tutto meteo e traffico.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa?
9: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Previsioni del tempo.
11: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con ampi spazi di cielo sereno su buona parte della nostra penisola, al più solo locali disturbi sulle zone prealpine orientali, dunque tra Lombardia e Triveneto si potranno sviluppare localizzati piovaschi ma appunto isolati e fugaci. Per il resto clima ancora caldo, sì di piena estate ma più sopportabile, con anche un livello di umidità più basso. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
5: Via Radio.
12: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento per le partenze verso le località di vacanza. Sulla A1 Milano-Napoli per un incidente ci sono 3 km di coda tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna. Più avanti nella stessa direzione per il traffico intenso code a tratti tra Modena Sud ed il bivio con la 14 e Adriatica e code a tratti anche sulla stessa 14 tra il bivio con la 1 e Castel San Pietro verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
13: Per Prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, Prima.
14: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
15: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
16: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Eccoci qui amici, 7.06, buon sabato mattina, è il 4 di luglio, siete su RTL 102.5, sta per iniziare la seconda ora di Non Stop News.
4: Ricchissima come sempre di ospiti, ma lo sapete, non possiamo prescindere dalla rassegna stampe, tra poco arriva Davide Giacalone.
0: E andiamo in edicola a vedere le principali notizie che troviamo sui quotidiani di oggi. Prima però, come sempre, partiamo alla grande con il nostro Power Hit, c'è la musica protagonista, quella di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntualissima anche in questa mattinata. Entriamo quindi in edicola per la rassegna stampa. Davide, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: E allora, 4 luglio 2026 si celebrano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza americana, un anniversario di cui ha parlato anche Leone XIV. È l'apertura di Repubblica di questa mattina. Migranti, il 4 luglio del Papa, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli Stati Uniti, nazione plasmata da immigrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori.
2: 250 anni sono un attimo nella storia e questo ci ricorda che la storia dell'umanità è una, poi diciamo si distribuisce nello spazio della geografia e diventa la storia degli stati, ma la storia dell'umanità è una, la storia degli Stati Uniti è nella storia dell'Europa, erano europei quelli che andarono dall'altra parte e crearono la realtà degli Stati Uniti, diciamo, sfrattando dalle terre quelli che erano i nativi, che per errore di Cristoforo Colombo furono chiamati gli indiani. Ci ricorda il 250 anni di dichiarazione di indipendenza che uno dei più giovani stati, quando nascono gli Stati Uniti, gli stati europei hanno una storia millenaria alle spalle, uno dei più giovani fra gli stati ha una delle più anziane fra le costituzioni. Poi il re inglese, l'ultimo vaggio che ha fatto, è andato a ricordargli, beh, magari qualche cosa era stata copiata dai documenti inglesi, perché la storia dell'umanità è una sola. Ma il punto di questo 4 luglio, di questo festeggiamento, ogni anno gli americani festeggiano questo 4 luglio, una loro festa nazionale. Il clima di quest'anno è un clima di un paese molto diviso. Gli Stati

0: Uniti sono in una condizione di divisione verticale che, anziché cercare di essere superata dalle loro classi dirigenti, viene aggravata dalle loro classi dirigenti. Fanno di tutto per aumentare questa spaccatura, questa divisione, e non è, diciamo così, forse il sentimento migliore per festeggiare il giorno dell'indipendenza. In quanto alle parole di un americano, perché fino a prove contrarie Prius è americano, quindi il nuovo pontefice, quanto alle parole di Prius, che ricorda come gli Stati Uniti siano un paese modellato dagli immigrati, naturalmente sono ovvie. Certo che sono immigrati, è evidente, nessun americano, salvo appunto i nativi, può dire, dice, i miei avi, il mio albero genealogico è nato tutto qua negli Stati Uniti, vengono tutti da un'altra parte. Però circa il tema dell'immigrazione, ragazzi, almeno i turisti dovrebbero ricordarlo, la targa che c'è sopra la Statua della Libertà. La Statua della Libertà fu regalata dai francesi. Gli americani, lo Stato federale non volle metterci manco i soldi per il basamento, disse che i soldi del contribuente non potevano essere sprecati in questo modo, e alla fine fu un giornalista, Pulitzer, cui ancora oggi si intitola il premio Pulitzer, a raffare la colletta per prendere i soldi e fare il basamento. Tra l'altro con un trucco geniale, quello di dire: pubblicherò il nome di chiunque mi dia i soldi per il basamento. Quindi la gente, per la fama, anche da $1 per avere il nome sul giornale, e ci misero la statua sopra. La targa però è americana, cioè quella iscrizione bronze è americana. Io ve ne leggo solamente un passaggio. Ma insomma, la Statua della Libertà si rivolge verso il mare, verso l'Europa, e dice: tenetevi, o antiche terre, la vostra vana pompa. Datemi i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse infreddolite, desiderose di respirare liberi, i rifiuti miserabili delle vostre coste affollate. Mandatemi loro, i senza tetto, gli scossi dalla tempesta, e io solleverò la mia fiaccola accanto alla porta dorata. Con tutto il rispetto per le parole di Prevost, queste sono devastanti, sono enormi, sono chiare, ma è inutile che ci prendiamo in giro. Non sono queste le cose che potranno affrontare e razionalizzare i guasti, gli squilibri portati e i problemi portati dalla nuova immigrazione, senza la quale quello e ogni altro paese sviluppato comunque si bloccherebbe.
1: Questa storia di Pulitzer è l'unica cosa che ho memorizzato di tutto quello che hai detto. Sono rimasta focalizzata lì sul fatto che chiedeva i soldi e in cambio pubblicava i nomi. Adesso esatto. Lo arresterebbe, cioè è tipo Corona, scusami, adesso lo arresterebbero più o meno, dai.
0: No, più che altro, con il digitale siamo arrivati, l'abbiamo superato, nel senso che è gratis, uno si fa la propria fama.
1: Hai ragione, assolutamente. Ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia, un aggiornamento sulla viabilità, e poi torniamo con Davide Giacalone in rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento verso le località di vacanza. Sulla 1 Milano-Napoli, per un incidente da poco risolto, restano 4 km di coda tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna. Mentre a causa del traffico intenso registriamo code a tratti sulla 14 Adriatica, tra il bivio con la 1 e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Il tempo di percorrenza è di 35 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Sulle prime pagine dei giornali, soprattutto di quelli economici, si parla del risico bancario. Unicredit chiude su Commerce offerta a premio grazie al rialzo del titolo. Di cosa si tratta e perché ci deve riguardare?
0: Ci riguarda, e come, nel senso che erano partite diverse operazioni bancarie dentro uno spazio europeo che ha un solo organo di vigilanza, la Banca Centrale Europea, che poi utilizza naturalmente le banche centrali di ciascun paese come filiali, diciamo così, come braccia armate. E però non esiste ancora uno spazio unico europeo bancario, e non esistono regole che non possono essere superate. Gli stati nazionali hanno ancora un potere che è nocivo agli interessi degli europei. E noi ne abbiamo fatto l'esperimento, nel senso che in queste ore quello che mi pare di vedere è che il governo italiano e il governo tedesco ne escono sconfitti. E giustamente, e meno male che sono stati sconfitti. Perché? Perché da una parte c'è stato Commerzbank che ha detto, Unicredit che ha detto vorrei scalare Banca Popolare di Milano, BPM. E c'è stato il veto del governo italiano, cioè, no, primo perché Unicredit non è italiana, questa è, diciamo, una delle tesi più suggestive che io abbia sentito, non è italiana, e perché BPM deve rimanere italiana e a tutela del risparmio, come se Unicredit invece lo brucia il risparmio. Risultato di questa brillante operazione è che Unicredit si è fermato, ma oggi BPM è al 29,3% dei francesi di Crédit Agricole. Quindi un'operazione, diciamo, per io non credo che ci possano essere o ci debbano essere confini fra finanza francese, italiana, tedesca, belga e così via andando. Però se hai detto che lo volevi italiana, ti comunico che è diventata francese. Dall'altra parte, la stessa Unicredit ha chiesto di scalare la tedesca Commerzbank. Il governo tedesco, Merz, ha detto non se ne parla, fermi, questa cosa non deve passare. Beh, se l'è presa. Questo dimostra che le regole e il mercato sono più forti della retorica nazionalista di soggetti che poi, prendete Merz, insomma, non è figlio di quella cultura lì, forse se la sarebbe potuta risparmiare, ma ha cercato di lisciare per il verso del pelo, diciamo, l'animale sovranista, e il risultato che perde, e ha perso il governo italiano e il governo tedesco. Ci hanno guadagnato gli italiani, i tedeschi, gli europei in generale.
2: Davide, restiamo su un tema che in qualche modo è anche economico. Siamo sulla prima del Corriere della Sera. NATO, i 140 miliardi per Kiev, sostegno militare all'Ucraina, i fondi arriveranno in 2 anni d'Europa e Canada. Aggiunge il Sole 24 Ore, approvata la dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara del 7 e 8 luglio.
0: Allora, appunto, il 7 e 8 luglio, come è noto, devono ancora arrivare. Stiamo parlando dei lavori preparatori di quell'incontro. È evidente che quegli incontri sì sono certamente occasioni di discussioni, anche qualche volta animate, però sono tutti preparati prima, cioè il comunicato finale è preparato prima. Ankara che arriva, cioè, quindi il vertice NATO che arriva il 7 e l'8, è però, voglio dire, è immediatamente dopo il G7 di Evian, il G7 di Evian a presidenza francese, dove nel comunicato finale c'è scritto chiaro, sottoscritto da tutti quanti, compreso Trump, che mai tiene piede in quattro scarpe, c'è scritto che i paesi del G7 ritengono incrollabile il loro sostegno all'Ucraina, di cui va tutelata anche l'integrità territoriale. Quindi non è che dice dammi un pezzo che facciamo la pace. Questo è già di qualche giorno fa, quindi il vertice di Ankara della NATO sarà in qualche modo la conferma di ciò. Quello che è importante nei 140 miliardi in 2 anni è che sono in realtà forniti pressoché totalità dai paesi dell'Unione Europea, paesi dell'Unione Europea che compongono la NATO, il Canada. Questo è un segno di disallineamento statunitense. Naturalmente c'è una parte della nostra opinione pubblica, lo so bene, che dicono: ma noi perché diamo quei miliardi? A noi che ce ne importa? Costa molto, ma molto, ma molto, infinitamente meno delle conseguenze che subiremmo, gravissime alla nostra sicurezza e alla nostra ricchezza, se l'Ucraina dovesse cedere. Per questo ridiamo.
1: Davide, c'è un argomento interessante che adesso dobbiamo affrontare. Siamo nelle pagine interne della Repubblica, pagina 24, si parla di WhatsApp, che quotidianamente usiamo tutti per chattare. WhatsApp senza numero è già caccia al nickname, ma la frode è in agguato. Nelle chat si potrà dialogare senza più dover condividere il telefono. Prenotazioni aperte per assicurarsi il nome utente.
0: Allora, c'è una forma di galateo nei messaggi scritti che, quando si fa una cosa un po' più formale, io metto alla fine il mio nome. Un saluto e metto Davide Giacalone. Quando la cosa è più informale, per esempio i messaggi che mando a voi la mattina, non ci metto sotto il nome e il cognome. Perché? Perché è incorporato. Sapete benissimo chi vi ha scritto, perché compare il nome. Questo è normale nei rapporti, diciamo. Pensare di poter avere, come sarà possibile, un account con un nickname Topolino e non compare il numero di telefono garantisce il totale anonimato. Ma è una comodità o una scomodità? E perché qualsiasi cosa io devo dire, o qualcuno tutti dovete memorizzare che io sono Topolino, oppure devo poi metterci chi sono, perché sennò non capite il messaggio. A meno che non è l'ulteriore apertura a cura degli stesse proprietà che hanno i social network del mondo dell'inquinamento dell'informazione e anche del dialogo fra esseri umani, per cui ci può essere un diluvio di insulti, false notizie, roba messa in giro solo per alterare, diciamo, l'umore dell'opinione pubblica, che richiede effettivamente l'anonimato. Ora, l'anonimato è un tema molto delicato nella storia, perché quando ci sono dispotismi, dittature, l'anonimato è uno dei modi che esistono per tutelare la libertà. Quindi non puoi dire l'anonimato è sempre negativo, ma in paesi liberi come i nostri l'anonimato è nocivo, è velenoso. Questo non è un nuovo servizio, non è un upgrading tecnologico, è solo un modo per creare un ulteriore elemento di incattivimento dell'opinione pubblica.
4: Chiudiamo così la rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, grazie innanzitutto, ci risentiamo domani precisi e puntuali 7:10.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
4: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi partendo da Tutto Sport. Fanta Lewis, si parla di Formula 1 perché oggi alle 13 ci sarà la Sprint Race a Silverstone. Pole a sorpresa per Hamilton davanti a Kimi Antonelli per un nulla, 11 millesimi di goduria. E poi sul Corriere dello Sport il tennis: Sinner padrone a Wimbledon, vince in 3 set con Brooksby e esulta con il dito all'orecchio. Agli ottavi trova Mochizuki. Non parliamo di calcio, dei mondiali, perché tra poco approfondiremo l'argomento con i nostri giornalisti. Quindi state lì.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
10: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
10: Ti aspettiamo.
9: MD, buona spesa Italia.
12: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Da Expert il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico?

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualcosa.

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

pensa tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, fa la tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Altra notte di raid russi sull'Ucraina, nel mirino alla città di Sumi, dove si contano al momento 4 morti, 27 feriti, tra questi anche bambini, ma avverte il presidente Zelensky, potrebbero esserci persone ancora intrappolate sotto le macerie. Il leader di Kiev accusa Mosca di aver usato bombe aeree guidate contro civili nel centro della città.
2: La cronaca italiana: un 80enne ha ucciso a coltellate l'ex moglie, 67 anni, che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Versilia, e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. È accaduto ieri al Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Inutili soccorsi prestati dal personale sanitario.
1: Da oggi al via i saldi estivi in tutta Italia, tranne che nella provincia di Bolzano, dove scatteranno il 16 di luglio. 7 italiani su 10 hanno dichiarato che cercheranno di fare affari nelle vendite di fine stagione. La spesa media persona prevista, secondo i dati di Ipsos Confesercenti, è di 209 euro. È tutto.

0: on time.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, ben trovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Parola d'ordine: imprevedibilità. Urano vi rende difficilmente prevedibili, sempre pronti a sorprendere e a sorprendervi, mai del tutto chiari nelle vostre posizioni. Cari Toro, attenzione a quelle persone che difficilmente vi spiegheranno cosa vogliono, semplicemente perché non hanno mai deciso, perché cambiano idea. Gemelli, Marte e Urano si uniscono nel vostro segno, rendendo difficilissimo controllare le energie del momento, una forza che vi agita e che vi rende poco sereni. Cancro, saprete tenere sotto controllo quelle situazioni che rischiano di sfuggirvi un po' di mano e di fare qualcosa di strano, di difficile da capire. Sarete più forti voi. Leone, dalle vostre parti si respira voglia di cose nuove, di altre sfide, di un futuro che vibra e che vi parla da vicino. Urano rende tutto urgente e difficile ad accontentarvi. Vergine, non esagerate con gli obiettivi e le cose da fare, perché non avete le idee troppo chiari, perché userete forse modi sbagliati, tempi eccessivamente veloci. Cari Bilancia, qualcuno vive un momento nervoso, insofferente, incapace di concentrarsi sul presente. Lasciate fare, prendendo invece tutto il tempo e lo spazio che vi servono. Scorpione, dovrete scegliere tra una luna che ha voglia di divertirvi e di distrarvi e quel Marte che sembra avere invece una fretta inutile e incomprensibile. Prendetevela comoda. Cari Sagittario, potreste essere mossi dal bisogno di incontrare qualcuno in modo intenso e passionale, con coraggio. Provate solo a non esagerare con le maniere e siate gentili. Capricorno, avrete bisogno di dire cose gentili, di rassicurare qualcuno a cui tenete, facendogli capire che non avete fretta e che tutto può succedere in modo facile e leggero. Cari Acquario, a volte nemmeno voi, che siete un segno distaccato, potrete controllare certe energie, passioni improvvise che non aspettano di essere capite e accettate. Infine, amici del segno dei Pesci, la luna nel segno vi spingerà a non muovervi mai troppo velocemente, soprattutto in

0: casa con le persone vicine. Apprezzerete le cose fatte con gentilezza, con una certa calma.
1: 7:37 minuti, questo era l'oroscopo, grazie alla nostra Daria Baietti. Su RTL 102.5 arriva il momento però di sederci a tavola.
2: Entriamo nelle cucine italiane grazie a Sale e Pepe, alla sua direttrice Livia Faggetti. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao Livia, allora io ti devo confessare una cosa. La cosa di cui dobbiamo parlare oggi, io la adoro, in assoluto probabilmente è nella versione classica, così come normalmente la pensiamo, è probabilmente la cosa che più amo in cucina oltre alla carbonara, però non la faccio mai perché bisogna friggere le melanzane. Quindi io sto cercando delle famiglie dove si frigge e che sanno fare la parmigiana di melanzana e che mi invitino, esattamente questo, proprio questo. Però in realtà voi su Sale e Pepe date tante idee per realizzare diverse versioni di parmigiana con altre cose.
3: Anche con altre cose, oltre a più versioni con le melanzane, perché in realtà sappiamo che non esiste neanche una sola versione tradizionale, perché la parmigiana è contesa, in Sicilia la fanno col caciocavallo, a Napoli col fior di latte, in Calabria usano la provola, però oltre a tutte queste versioni ce ne sono di ottime con le zucchine, dove lì non si friggono le zucchine ma si assottigliano, si fanno molto molto sottili e si fanno cuocere in forno direttamente, quindi hai un'alternativa alla frittura. Quella di Spada ormai è diventata un classico, cioè fette di melanzane e fette di Spada. Mm-hmm. È un altro grande classico che in questo momento è assolutamente fantastica. E poi noi ne proponiamo delle versioni con i peperoni, un'altra con ricotta salata e stracciatella, con le cipolle, insomma ne esistono veramente tantissime varietà, tantissime tipologie,
4: sì, diciamo che quelle classiche possiamo approfittare realtà delle tante verdure che ci sono in questa stagione d'estate, quindi insomma è vedere anche che cosa c'è di disponibile per poi creare questa parmigiana. Però volendo stare sulla tradizionale, quella che conosciamo tutti con le melanzane, tu dicevi Livia si può ad esempio essiccare magari al forno, ma se volessimo neanche aprire il forno, no? Che sai, fa un po' caldo. La friggitrice ad aria.
3: Puoi utilizzare la friggitrice ad aria sicuramente, ma puoi anche grigliarle, che quello
4: però
3: è anche un ottimo
4: caldo
3: sistema.
2: Sì, ma non è buona. Io la faccio così, ma non è buona.
3: È più leggera. Poi, allora, se vuoi farlo, puoi farla farmi con melanzane grigliate e ricotta, ed è un altro piatto, sono d'accordo con te. Se no, un filo d'olio, fettine sottili, in friggitrice. Certo, magari ci vuole un po' più di tempo perché la dimensione della friggitrice non ti permettono di cuocere tante fette contemporaneamente.
1: No, ma la realtà era che Ludovica stava cercando una soluzione, perché lei settimana scorsa ha fatto la parmigiana nella friggitrice ad aria,
4: sì.
1: Quindi stava cercando da Livia Faggetti una soluzione la soluzione, tutta una parola, per il reato commesso nei confronti della parmigiana di melanzane.
3: Allora, secondo me siamo tutti assolti, questo un po' per principio, nel senso che veramente ognuno è libero di cucinare e mangiare come vuole, poi nella consapevolezza che quella non è magari una ricetta di tradizione, ma in fondo che cos'è che importa? Che noi siamo felici a tavola, questo sostanzialmente, no?
2: Però non abbiamo abbastanza, perché parliamo della parmigiana in tutte le sue varianti? Perché è un piatto estremamente comodo, al di là che venga fritto, forno, friggitrice ad aria o a crudo, è un piatto estremamente comodo perché se lo fai bene è anche compatto, per un picnic o magari da portarsi in spiaggia o da mangiare freddo può essere utile, no?
3: Infatti è vero che fa caldo, è vero che il forno scalda, però è vero che tu il forno lo puoi lasciare acceso, andare in un'altra stanza, poi tirarla fuori, e quando è fredda la melanzana è spettacolare. Anzi, la melanzana, diciamo, è uno di quei piatti che è più buono il giorno dopo, quando i sapori si amalgamano, no? Quando il sugo di pomodoro entra bene nelle fette di melanzane, si mescola col formaggio, cioè quella roba lì è quella che fa della parmigiana un piatto spettacolare.
4: Livia, per chi fosse collegato in radiovisione, vorrei sottolineare la faccia sofferente di Barbara Sala alle 7.42 sì. nel sentir parlare di parmigiana.
2: Sì, perché davvero è forse insieme alla carbonara

0: carbonara, la roba più buona che a me piace della cucina italiana, che è buona tutta, tutto quello che volete, ma è forse il mio piatto preferito e non la mangio mai. Quindi se c'è qualcuno che la fa bene, abbia pietà e mi inviti a mangiarla, però deve essere la versione fritta.
1: Fritta, sono d'accordo. Recentemente ero in Sicilia, non so che piatto avevano, con le melanzane ho chiesto, ma le melanzane sono fritte? Questi mi hanno guardato, come dire, ma cosa sta, cioè, di cosa sta parlando questo? Per cui
2: esistono alternative, certo.
1: Esatto, cioè, non
2: è contemplata, certo.
1: Non è contemplata.
2: Bene, tante ricette che troviamo su Sale e Pepe. Ringraziamo Livia Fagetti per essere stata insieme a noi, la direttrice. Tante idee che troviamo anche fresche, appunto, per questo periodo estivo.
1: Sì,
2: grazie
1: anche,
2: mille.
1: Anche insalate. Però, se volete, abbiamo anche sul sito un pezzo su tante varietà delle parmigiana.
2: Vedi? Andiamo subito a leggere allora.
0: Sì.
3: Va bene, grazie Livia Fagetti, buona giornata.
1: Ciao.
3: Allora, c'è chi la fa con le melanzane del suo orto, ci scrivono al 378-378-1025. Allora, vogliamo l'indirizzo perché vi dobbiamo spedire a domicilio,
0: sì.
3: Barbara Sala.
0: Vado, voglio testare, deve essere fritta bene. Poi mi raccomando, la fate scolare perché poi non deve essere troppo unta.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
9: E tu ce l'hai?
8: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
10: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
12: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: speciale mondiale.
1: Eh sì, è arrivato il momento di proiettarci verso Stati Uniti, Messico e Canada, perché i mondiali 2026 sono nel pieno del loro svolgimento. Si sono conclusi i sedicesimi di finale, riviviamo la giornata di ieri e la notte anche, perché le partite si sono disputate anche questa notte con la nostra squadra di cronisti. Partiamo con Andrea Salvati che ci racconta cosa è successo nel match tra Argentina e Capoverde. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo assistito a una partita incredibile che ha visto l'Argentina comunque battere Capoverde e accedere agli ottavi di finale, ma sono serviti i tempi supplementari con un Capoverde, insomma la Cenerentola di questo mondiale, che fino a poco dalla fine dei tempi supplementari ha sperato di portare Messi e i suoi calci di rigore. Sarebbe stata una favola incredibile, forse eccessiva. Comunque, insomma, l'Argentina, trascinata dal solito Messi, passa in vantaggio, poi forse si siede un po', dà spazio a Capoverde che pareggia con Duarte e si va ai supplementari, prendono un gol subito i ragazzi di Capoverde con Martinez. Lisandro al primo minuto del supplementare si inventa un gol, Lopez Cabral da fantascienza, un tiro a giro dal limite dell'area al minuto 103, poi un autogol di Borges su un colpo di testa di un giocatore argentino, insomma segna la fine dell'avventura di Capoverde. Argentina che, insomma, è vero che ha vinto, è vero che va agli ottavi, ma ha dimostrato di soffrire se messa sotto pressione, se giocata a viso aperto. Ora agli ottavi affronterà l'Egitto, partita sulla carta semplice come poteva essere questa, ma sarà tutta da seguire, noi saremo qui per raccontarvela. Alla prossima, ciao!
3: Lo faremo, grazie al nostro Andrea Salvati. E nella notte anche la sfida tra Colombia e Ghana, l'ha seguita per noi Tommaso Angelini, buongiorno!
4: Buongiorno a tutti. È stata una partita bloccata, intensa, ma alla fine la Colombia è riuscita a fare la differenza e a battere il Ghana 1-0, conquistando gli ottavi di finale. A Kansas City l'avvio è stato subito complicato con gli infortuni di Cordoba e Senaia, che hanno costretto entrambe le squadre a cambiare assetto già nei primi minuti. Il gol decisivo è arrivato proprio da una situazione nata da uno dei nuovi entrati, cross di Luis Suarez e inserimento perfetto di Arias, che ha firmato l'1-0 colombiano. Da lì in poi la Colombia ha provato a controllare con il Ghana, però troppo sterile in avanti e mai davvero pericoloso prima dell'intervallo. Nella ripresa le Black Star non sono riuscite a reagire, mentre i Cafeteros hanno sfiorato più volte il raddoppio e lo hanno anche realizzato con Luis Diaz con il gol che però è stato annullato per fuorigioco. Nel finale il Ghana ci ha provato, ma la difesa colombiana ha retto fino al triplice fischio. Quindi Colombia che vola agli ottavi di finale, dove se la vedrà contro la Svizzera. Grazie e buona giornata.
5: Grazie a te Tommaso Angelini e buon lavoro. Adesso ci occupiamo della sfida tra Egitto e Australia. Linea allora a Nicolò Pompei, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Alla fine ha vinto l'Egitto ai calci di rigore, quindi una partita infinita, ma personalmente quando si va ai calci di rigore sono sempre contento perché amo vedere i calci di rigore quando non si tratta della propria nazionale. Comunque era la partita probabilmente con meno hype tra quelle che si sono giocate, tra i sedicesimi di finale, quella meno allettante, e infatti non è stata una bellissima partita, per quanto sia iniziata forte con l'Egitto che l'ha sbloccata subito, l'Australia che si è creata comunque le sue occasioni e ha pareggiato giustamente all'inizio della ripresa. Poi in realtà l'Egitto meritava di andare in vantaggio anche alla fine dei tempi regolamentari, perché il portiere dell'Australia ha fatto un miracolo letteralmente al

0: 35esimo, quindi direi che alla fine è un risultato corretto con l'Egitto che per la prima volta nella storia supera un turno nella fase eliminazione diretta di un mondiale, per la prima volta giocherà quindi gli ottavi di finale, risultato giusto.
1: Dicevamo prima, innanzitutto grazie a Nicola Pompei, dicevamo prima che queste erano le ultime partite dei sedicesimi di finale, quindi da questa sera iniziano gli ottavi di finale di questi mondiali 2026. Quali le partite da seguire? Ce lo racconta Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
2: Sì, buongiorno anche da parte mia. Beh, possiamo dire che il mondiale a questo punto entra veramente nel vivo, perché da questa sera cominciano gli ottavi di finale. Oggi ci sono in programma due partite. La prima alle 19 si sfidano Canada e Marocco. Il Canada non ha giocato un brutto mondiale fino qui, il Marocco è una delle squadre considerate più in forma e quindi sarà interessante capire come la squadra marocchina riuscirà a trasferire sul campo il ruolo di favorita e come riuscirà anche a gestire il ruolo di favorita dal punto di vista psicologico. Poi alle 23 ci sarà la sfida fra Francia e Paraguay. Avrebbe potuto essere la sfida fra Francia e Germania, ma il Paraguay un po' a sorpresa ha eliminato i tedeschi. Allora vedremo il grande attacco della Francia, che dispone di una serie di frecce al suo arco, non soltanto Mbappé, perché poi ci sono anche Dembélé, Olis e tanti altri, di fronte a un Paraguay che fin qui ha impostato proprio sulla difesa i suoi successi. È riuscito a resistere contro la Germania, chissà se riuscirà a resistere contro la Francia. Visto la qualità dell'attacco francese pare difficile, comunque staremo a vedere e naturalmente racconteremo le partite nel corso di Noi Dire Mondiali. Grazie, a più tardi.
3: Grazie, grazie a Paolo Pacchioni, appunto appuntamento da non perdere, Noi Dire Mondiali qui su RTL 102.5 con tutti i cronisti sportivi che avete sentito e che ringraziamo per il loro lavoro. Insomma, ormai si entra nel vivo, ottavi di finale, tutti da seguire.
1: Noi intanto andiamo avanti con la musica, ci sono i Pink Floyd con Shine On Your Crazy Diamond.

0: I Pink Floyd nella mattinata di RTL 102.5 con Shine On You Crazy Diamond. Seconda ora di Non Stop News che sta per chiudersi, prima però andiamo un attimo negli Stati Uniti.
1: Sì, c'è una notizia, è un'ultima ora, in realtà a noi non cambia la vita ma fa capire un po' che cosa sta accadendo anche dall'altra parte del mondo. La parata del giorno dell'indipendenza americana a Washington, un'agenzia uscita poco fa, è stata annullata a causa del caldo estremo. Sono andata a controllare le previsioni nel tempo, oggi danno 40 gradi a Washington, 40 tondi tondi, già alle 9 del mattino 32 gradi e mezzo. Ad annunciarlo è stato l'Agenzia per la Sicurezza Interna e la Gestione delle Emergenze di Washington, precisando che la decisione è stata presa pensando alla sicurezza dei partecipanti, degli spettatori, sì, e del personale. Di America poi torniamo a parlare anche nella nostra ultima ora.
2: Lo faremo più tardi, intanto rimanete qui, arrivano le ultime notizie.
1: Anche a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, pochi secondi alle 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 4 luglio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Funerali a Teheran di Ali Khamenei e le celebrazioni per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana sono le due notizie di cui si sta parlando maggiormente nelle ultime ore. Massimiliano Mantiloni.
5: Siamo il paese più forte e potente della Terra, discorso di Donald Trump per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura, ha detto il presidente, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa e ha avvertito l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo, ha sottolineato, che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. A causa del caldo estremo è stata annullata la parata del giorno dell'indipendenza americana a Washington. In Iran intanto migliaia di persone vestite di nero si sono radunate nella grande moschea di Teheran, dove sono ufficialmente iniziati i funerali di Ali Khamenei. Si tratta di 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo a 4 mesi dalla morte dell'Ayatollah in seguito agli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. La sua bara di vetro, su cui è stato posto il suo emblematico turbante nero, è esposta all'interno della grande moschea. Le autorità si aspettano 20 milioni di partecipanti.
2: Cambiamo argomento. A Roma si indaga sul maxi furto di fentanyl. Il servizio è di Alessandra Giannoli.
6: Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo la sottrazione di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico, cassaforte che sarebbe stata aperta con una chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella del furto su commissione. Sul caso a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano, attivati i carabinieri del NAS, il Ministero della Sanità ha disposto un'ispezione. Il fentanyl, un potente oppiaceo utilizzato per la terapia del dolore, è anche una delle droghe sintetiche considerate più pericolose, fino a 100 volte più potente dell'eroina. La quantità sottratta nella capitale sarebbe idonea a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito, che potrebbero valere fino a 2 milioni di euro.
4: Da oggi al via i saldi estivi in tutta Italia, tranne che nella provincia di Bolzano, dove scatteranno il 16 luglio. La spesa media persona prevista, secondo i dati di Ipsos Confesercenti, è di 209 euro.
2: Adesso un flash dagli Stati Uniti, dove ieri al Madison Square Garden di New York si è celebrato il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. Ad officiare la cerimonia con centinaia di invitati VIP è stato l'attore Adam Sandler.
4: Passiamo allo sport, partiamo dai mondiali di calcio con Tommaso Angelini.
7: Oggi si parte con i primi 2 ottavi di finale. Alle 19 il Canada sfida il Marocco in un match che mette di fronte i padroni di casa, capaci di superare il Sudafrica e supplementare con gol decisivo.

0: di Eustachio e i marocchini reduci da un percorso brillante e dalla vittoria ai rigori contro l'Olanda dopo l'1-1 nei 90 minuti. Alle 23 invece spazio a Paraguay-Francia con le Bleu favoriti, ma il Paraguay ha dimostrato di essere una squadra ostica e quadrata dopo aver eliminato la Germania ai sedicesimi. Intanto ieri si sono chiusi i sedicesimi di finale con le ultime tre gare. L'Argentina soffre ma elimina Capoverde 3-2 supplementari, con Messi ancora protagonista e l'autogol di Borges che vale la sfida contro l'Egitto. Proprio i faraoni hanno superato l'Australia ai rigori dopo l'1-1 nei tempi regolamentari con Salah freddissimo dal dischetto. Infine la Colombia, che ha superato 1-0 il Ghana grazie ad Arias, e agli ottavi affronterà la Svizzera.
1: Chiudiamo con la Formula 1. Alle 13 il via alla sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna. La Ferrari di Hamilton partirà in pole position. Alle 17 le qualifiche della gara di domani.
2: È tutto meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di sabato, con l'anticiclone in rinforzo su tutta Italia, ritroveremo condizioni di bel tempo con cielo sereno, poco nuvoloso, tempo assolato, solo qualche breve temporale di calore del pomeriggio sui monti. Il caldo tornerà a farsi sentire, massime anche fino a 33-34 gradi al nord e sulle centrali tirreniche. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso in direzione delle località di vacanza. Ci sono code a tratti sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, tra Piacenza Sud e Fidenza, tempo di percorrenza 50 minuti, e più avanti tra Reggio Emilia ed il bivio con l'A14 Adriatica, dove servono 40 minuti. Code a tratti anche sulla stessa A14 tra il bivio con l'A1 ed Imola in direzione di Ancona. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Eccoci qui, comincia la terza ora di Non Stop News. Lo so che magari qualcuno che non ha sincronizzato bene tutto il calendario si aspettava Severnini alle 8. Abbiamo fatto l'ultima puntata settimana scorsa, pausa estiva, e poi si riparte da settembre perché è uno dei programmi più amati, e salutiamo Beppe. Adesso continua Non Stop News.
1: È vero, non faremo il Quizenium senza di lui, no. Ma ci sono tanti ospiti che arrivano tra poco.
7: Però prima c'è la musica, Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Cominciamo alla grande con il Power Hit firmato Francesco Gabbani, che si intitola Summer Funk. Questa è la terza ora di Non Stop News con Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore fino alle 9.
1: Fa caldo, non è un modo di dire, c'è questa emergenza legata alle altissime temperature, tante vittime nelle scorse settimane, i più fragili ovviamente. Ieri leggevo sul Sole 24 Ore questi dati: il 36,6% degli italiani con almeno 65 anni e oltre dichiara di aver bisogno di qualche aiuto nel quotidiano, in 20 anni la percentuale è raddoppiata. Boom della fragilità, scrive il Censis, per gli over 65 italiani, soprattutto in questo periodo estivo, dove le famiglie devono normalmente accudire persone con disabilità, con fragilità, anziani, si ritrovano in difficoltà perché magari alcuni centri a cui si appoggiano, alcuni studi chiudono, e quindi c'è il problema di accudire queste persone. Vogliamo fare un po' il punto della situazione e capire che cosa si può fare con Tania Piccione, che è presidente Federazione Cure Palliative. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: E allora, davvero, adesso con l'estate e l'emergenza caldo, sono le famiglie, i caregiver a prendersi cura di tutto.
2: Assolutamente sì, infatti le ondate di caldo in qualche maniera oggi hanno anche un potere di rivelatore sociale, nel senso che quando le città si svuotano e i ritmi rallentano emerge con evidenza la fragilità anche del modello di cura su cui abbiamo costruito il nostro welfare. Oggi viviamo più a lungo, conviviamo per anni con malattie croniche e con autonomia ridotta, e contestualmente le reti familiari si assottigliano, i nuclei familiari diventano sempre più ristretti, le distanze aumentano e spesso appunto il lavoro di cura ricade frequentemente su una sola persona, che a sua volta è anche anziana, in condizioni di vulnerabilità e bisognevole ancora di supporto. Quindi in qualche maniera le trasformazioni della nostra società ricadono anche sui compiti di cura, proprio dal momento che quella trama di relazioni non esiste più, comunque si sta in qualche maniera trasformando e modificando, e quindi in qualche maniera la malattia produce nelle persone che ne sono affette conseguenze diverse a seconda della presenza o meno di una rete sociale di supporto.
3: Ma quali sono le principali difficoltà? Abbiamo nominato il caldo, ma al di là del caldo, tutto l'anno, quali sono le principali difficoltà che si incontrano?
2: Accompagnare una persona con fragilità è chiaramente difficile, perché richiede tempo, richiede la capacità in qualche maniera di trasformare il tempo privato in tempo di cura, e quindi di accompagnare le persone con situazioni di vulnerabilità lungo un percorso che presenta veramente dei bisogni che non sono anche soltanto di ordine biologico, ma anche in qualche maniera vengono modificati gli assetti familiari, generando bisogni sociali, economici, psicologici, esistenziali, e da questo punto di vista appunto diventa necessaria una presa in carico globale che possa sostenere anche le famiglie, non soltanto da un punto di vista clinico, ma anche da un punto di vista sociale.
1: Posso chiederle, dottoressa Piccione, magari entrando nel concreto, no? Io magari una famiglia con un nonno molto anziano, magari con una patologia che può essere l'Alzheimer, ed è una patologia che va avanti per anni, non si può lasciare da solo questo nonno per ovvi motivi. E lo Stato che cosa dà e che cosa invece avrebbe bisogno concretamente la famiglia? Che ne so, un centro diurno dove magari portarlo per farlo anche socializzare, non lo so. Di cosa avrebbe bisogno?
2: Diciamo che da questo punto di vista le cure palliative rappresentano un laboratorio prezioso, perché presentano un paradigma di cura che non è costruito intorno alla patologia, quindi dobbiamo un po' forse superare quella visione del prendersi cura legato alla malattia, guardando alla complessità del

0: la fragilità della persona, proprio perché servono dei modelli di cura che riescono ad interconnettere l'area sanitaria con quella dei servizi sociali e quindi le istituzioni, la forza del terzo settore, quindi connettere anche l'azione di professionisti sanitari ma anche del volontariato, competenze tecniche e risorse della comunità. Cioè, in altre parole, oggi servono modelli di cura che riescono a creare quelle connessioni che sia le malattie che anche i cambiamenti sociali del nostro tempo stanno tendendo a spezzare.
1: E poi li abbiamo nominati caregiver. Mi viene da chiedere, ma chi si prende cura di chi si prende cura?
0: Questa è una bella domanda, nel senso che, come dicevo, oggi i caregiver, proprio per effetto della transizione epidemiologica a cui stiamo assistendo, sono spesso persone a loro volta fragili quando ci sono, perché poi oggi c'è anche un grande tema legato alla solitudine. Se pensa che quasi il 40% delle famiglie italiane è composta da una sola persona, quindi ci chiediamo davvero quale tipo di modello assistenziale possiamo mettere in campo quando non riusciamo ad intercettare il bisogno perché la persona è sola e non riesce ad uscire da casa. E poi c'è tutto il tema di essere supportivi appunto nei confronti delle persone fragili che in qualche maniera si prendono cura. Chiaramente tutto il modello assistenziale vira verso lo spostamento delle cure dalle istituzioni, quindi dall'ospedale, perché il Covid ha mostrato il fallimento della cura ospedalocentrica, per spostarlo verso i luoghi di prossimità delle persone, dove, nei contesti di vita, proprio per essere più supportivi possibili anche nei confronti delle persone che non riescono ad uscire da casa.
2: Temi di riflessione importanti, per questo ringraziamo la dottoressa Tania Piccione, presidente di Federazione Cure Palliative, per essere stata con noi questa mattina. Grazie, buona giornata e buon lavoro, dottoressa.
0: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi, arrivederci.
3: Un ultimo ora di cronaca che arriva dalla provincia di Foggia. Un omicidio a Vieste nella nottata. È stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter in periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Sono intervenuti i carabinieri, hanno avviato le indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata.
1: Restiamo sulla cronaca. Furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'emergenza, filtra disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza.
3: La Formula 1 alle 13 a Silverstone, il via alla sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna. La Ferrari di Hamilton partirà davanti a tutti, poi la Mercedes di Antonelli, la Red Bull di Verstappen, quarta l'altra Ferrari di Leclerc. Alle 17 le qualifiche della gara di domani.
4: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso verso le località di vacanza. Ci sono code a tratti sulla A1 Milano-Napoli verso Bologna, tra Piacenza Sud e Fidenza. Tempo di percorrenza 50 minuti e tra Reggio Emilia ed il bivio con la 14 Adriatica, dove servono 40 minuti. Code a tratti anche sulla stessa A14 tra il bivio con la 1 ed Imola verso Ancona. Tempo di attraversamento circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Mi piacerebbe, la chiacchierata con la dottoressa Piccione ha aperto tanti spunti, mi piacerebbe un giorno parlare di concerti e disabilità, banalmente chi è su una carrozzina, perché ci sono sempre un sacco di problemi. Ho letto invece che Ultimo ha aperto le prove generali a tutte quelle persone su carrozzina che non erano riusciti ad accaparrarsi quei pochissimi biglietti disponibili, ed è stato un bellissimo gesto. Ha fatto anche tante altre cose un po' diverse per andare incontro al suo pubblico, e quindi bravo, bravissimo Ultimo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascolta RTL 102.5 e segui.

0: Qui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 16, Gran Premio in Gran Bretagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: No! Sì!
10: Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
16: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
15: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
16: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
15: Aperti anche domenica 5.
16: Dettagli in negozi su demenego.it.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Mirrors, Justin Timberlake suona su RTL 102.5 alle 8:25 di questo 4 luglio 2026. Occhio alla data.
1: Eh sì, una data importante, ne parliamo poi ogni anno in definitiva perché è festa nazionale negli Stati Uniti. Quest'anno però è un anniversario ancor più importante perché il 4 luglio di 250 anni fa veniva adottata la dichiarazione di indipendenza americana. Allora facciamo il punto su questa ricorrenza insieme a Mario Del Pero, professore ordinario di storia internazionale degli Stati Uniti alla Sciences Po di Parigi, ora in libreria con Buio Americano, edito dal Mulino, che ci raggiunge in diretta. Buongiorno e benvenuto, professore.
2: Buongiorno, grazie.
1: Iniziamo proprio col dire, facciamo un po' un ripasso di storia, approfittiamo della sua presenza. Che cosa c'era e che cosa c'è di così importante in questa dichiarazione di indipendenza?
2: Ma intanto è che la dichiarazione uccide simbolicamente il re Giorgio e proclama la secessione delle colonie britanniche in Nord America, crea una nuova forma statale, una nuova nazione, gli Stati Uniti d'America, crea una repubblica che ha un'ambizione di offrirsi come un modello universale che può essere replicato altrove. Nascono gli Stati Uniti d'America, nasce una terra che si espanderà costantemente fino a raggiungere la costa pacifica, le 13 colonie, stati, diventeranno poi 50, i 50 stati dell'Unione, e poi nasce quella che poi nel tempo diventerà la più

0: questa è l'essenza di un nazionalismo civico, costituzionale, però tutta la storia degli Stati Uniti è segnata da una dialettica, da uno scontro tra questa idea di nazione e un'idea invece diversa di nazione, un'idea molto razziale o etnoraziale, secondo la quale gli Stati Uniti sono una nazione bianca, anglofona, cristiana. Questo secondo nazionalismo, chiamiamolo nazionalismo razziale per semplificare, in certi momenti della storia americana è stato dominante, sembrava essere progressivamente marginale, quasi scomparso, è ritornato con forza nel XXI secolo e in una certa misura l'attuale presidente è diventato il suo improbabile ma efficace profeta.
1: Poi su questo improbabile ci torniamo, perché nel suo libro, professor Del Piero Buio, americano, ci sono un po' di spunti che ci riportano a Trump. Io leggo adesso alcune agenzie che sono uscite in questi minuti con le parole proprio del presidente degli Stati Uniti Trump in occasione del suo discorso per questi 250esimo anniversario dell'indipendenza. Dice: gli Stati Uniti d'America sono la nazione di maggior successo, più realizzata e più eccezionale mai esistita nella storia dell'umanità. In tutte le cronache dei secoli mai prima d'ora una nazione ha celebrato un trionfo così magnifico come questo. Siamo il popolo più libero del mondo, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura del mondo. A parte il fatto che sembrerebbe il discorso di un imperatore romano che deve in qualche modo così gasare
0: la folla. Parco di iperboli.
1: Esatto, esatto, parco di iperboli. Ma insomma, lei che è uno studioso del mondo americano, come appunto ridurrebbe un pochino queste affermazioni?
0: È sicuramente un esperimento politico che ha avuto uno straordinario successo, ha incontrato difficoltà estreme, è stato ricomposto in una sua frattura originaria da una guerra civile 1861-65 che da sola ha causato praticamente lo stesso numero di morti di tutte le successive guerre a cui hanno partecipato gli Stati Uniti. È un processo, ogni nazione e ogni democrazia dagli anni 20 e 30 dell'Ottocento gli Stati Uniti diventa una democrazia, ogni nazione e ogni democrazia, dicevo, sono un processo in divenire, strutturalmente incompiuto, che tendono sempre verso una perfezione irraggiungibile e che sono anche caratterizzati da regressioni, derive illiberali, momenti di svolta autoritaria. Io credo che ne stiamo vivendo uno adesso, è una parabola fatta di chiaroscuri ed è una parabola che ha un vulnus, una ferita originale proprio nella dichiarazione di indipendenza, che è un documento nel suo preambolo, nelle sue prime righe, bellissimo, lirico, poetico, musicale, che celebra le verità di per sé stesse evidenti dell'uguaglianza umana e che accompagna questo vivido messaggio con un silenzio assordante, che è il silenzio sulla schiavitù, perché questa celebrazione della libertà e dell'unicità americana si accompagna a un'omissione, non si parla di schiavitù, e la schiavitù è una ferita dalla quale gli Stati Uniti non si sono mai pienamente emancipati, perché la questione razziale, la frattura razziale marca e segna la storia degli Stati Uniti e, come dicevo prima, è ritornata con potenza e forza inattesa in questi ultimi anni.
2: Professore, mentre ne parlava mi veniva in mente, ma Donald Trump in qualche modo può essere causa o è sintomo di questo clima?
0: Allora, io credo che sia stata l'espressione di una crisi della democrazia americana, di riaccendersi, dicevo, di fratture razziali. Da storico leggo quanto accaduto come causato primariamente dai fallimenti delle guerre americane del XXI secolo, l'Iraq e l'Afghanistan, e soprattutto dalla grande crisi finanziaria del 2008. Quelle due crisi lì, diciamo così, hanno delegittimato politica, politici e istituzioni, hanno aperto la strada a un messaggio fortemente antipolitico come quello di Trump, che è il primo presidente, guardate bene, eletto che non ha una pregressa esperienza politica e militare. L'esperienza politica e militare era la fonte di legittimazione di chi chiedeva ai cittadini americani il voto per accedere alla più alta carica elettiva del paese. Dicevo, un messaggio antipolitico nel quale ritorna con forza la questione razziale. È effetto di queste dinamiche, è effetto, per semplificare, di una crisi della democrazia. Poi, una volta che ha la Casa Bianca, diventa egli stesso agente primario, e lo è stato soprattutto in questo suo secondo mandato.
3: Professore Del Piero, siamo quasi in chiusura e, diciamo, la storia segna, insegna e per

0: permette anche un po' di guardare al futuro facendo delle previsioni in un certo senso, fermo restando che non abbiamo la sfera di cristallo. Il suo libro è un po' anche già una risposta, se vogliamo, alla domanda che le faccio, perché si intitola Buio Americano, lo ricordiamo, edito da El Mulino. Le domando, in che direzione sta andando l'America? Come sarà l'America nel prossimo futuro?
1: Un'America divisa, polarizzata, lacerata da fratture profonde nei quali i poteri della presidenza, dell'esecutivo sono stati grandemente stesi, vengono grandemente stesi e prefigurano il rischio di una deriva autoritaria. È un'America che per uscire da questa crisi dovrà fare i conti con alcune delle cause di questa crisi e credo non sarà semplice. Il messaggio che ci arriva, che non è un messaggio solo degli Stati Uniti, è che a volte noi diamo per certa l'immortalità delle democrazie, quando l'immortalità, la storia ce lo dice, non è tale, e la storia delle democrazie è scandita, segnata anche da indietreggiamenti, crisi, vere e proprie implosioni.
2: Sì, è pur vero che siamo comunque all'interno, insomma, di istituzioni che, l'abbiamo detto, no, sono, insomma, secolari. Ci saranno le elezioni di midterm.
1: Le elezioni di midterm sono un passaggio fondamentale, bisognerà vedere come si svolgeranno. È in atto un processo di ridisegno dei collegi elettorali, alcuni stati hanno adottato misure, diciamo così, che limiteranno la facilità con cui si potrà esercitare il voto. Gli Stati Uniti sono una democrazia vecchia, affaticata, arcaica, sono la più vecchia tra le democrazie ancora in vita, ed è su una vecchiaia, diciamo un'anzianità, una senilità che si vede anche nei meccanismi elettorali. Negli Stati Uniti si vota il martedì dopo il primo lunedì del mese di novembre, perché per tutta una serie di ragioni che non sto qui a spiegarvi, ma è una scelta ottocentesca che rende veramente difficile votare, perché la cassiera di Cleveland che deve fare un turno di 12 ore e poi a 3 ore di fila al seggio, spesso e volentieri è dissuasa dal votare. Ed ecco che, insomma, ci sono tanti problemi. Le elezioni di midterm, se vanno come dovrebbero andare, probabilmente creeranno un governo diviso con almeno una delle due camere controllate dai democratici, presumibilmente la Camera Bassa e la Camera dei Rappresentanti, e lì si apre una dinamica politica molto molto diversa e Trump sarà un presidente azzoppato che va verso l'ultimo biennio della sua vita politica, il che vuol dire non induce a essere tranquillissimi su quel che può accadere.
2: Ma lo vedremo, insomma, perché poi è chiaro che noi possiamo fare soltanto delle previsioni, ma poi, insomma, c'è la realtà che viene a portarci il conto. Grazie al professor Del Pero per essere stato insieme a noi, le auguriamo
1: Grazie
2: un buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata.
3: Il Papa è in visita pastorale a Lampedusa. Nel programma del Pontefice l'omaggio ai migranti morti in mare e seppelliti nel cimitero dell'isola. Il Santo Padre inoltre sosterrà davanti alla cosiddetta Porta d'Europa e si recherà poi al Molo Favarolo per benedire la targa intitolata Papa Francesco.
2: Cambiamo argomento. È ancora in fuga Anastasia Berezovska, cittadina ucraina di 39 anni, presunta autrice dell'attentato avvenuto nel Principato di Monaco, nel quale è rimasto ferito gravemente il magnate Yermolayev. Nelle immagini di alcune telecamere di sicurezza la donna appare travestita da uomo.
3: I mondiali di calcio, l'Egitto ha battuto l'Australia 5-3 dopo i rigori, 1-1 al termine della gara, e si è qualificata agli ottavi di finale del mondiale. Dovrà affrontare l'Argentina, che ha vinto 3-2 ai supplementari contro Capoverde. Infine, questa mattina presto, la Colombia ha superato 1-0 il Ghana. È tutto, adesso c'è il nostro New Hit.

0: La nuova di Jolie, le 8:39 in No Stop News, RTL 102.5.
1: Diamo uno sguardo allo sport, perché parliamo tanto di mondiali con noi dire mondiali, ma c'è anche il tennis che ci sta dando soddisfazioni. Ottimo l'inizio di Sinner in questo Wimbledon. Si parla di tennis, si proietta verso il turno successivo, dove domani affronterà Mochizuki. Ma attenzione anche agli altri italiani impegnati quest'oggi a Wimbledon: alle 13:30 in campo Cobolli contro Kachanov, alle 15:30 Sonego contro lo statunitense Fritz, e alle 17:30 Berrettini contro il bulgaro Dimitrov. Attenzione anche alla Formula 1, perché quest'oggi ci sarà un doppio appuntamento per gli appassionati: alle 13 in pista Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, la Sprint Race con Lewis Hamilton dalla pole position conquistata ieri davanti a Kimi Antonelli e a Max Verstappen, mentre alle 17 di nuovo in pista dopo pochissime ore per le qualifiche del Gran Premio d'Inghilterra di Gran Bretagna, che si correrà invece nella giornata di domani a partire dalle 16. State lì tra poco, punto sull'attualità su RTL 102.5.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
9: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.

136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Oggi gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Per il presidente Trump l'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se saremo degli stupidi, ha aggiunto poi Trump.
1: Cambiamo argomento. A Roma si indaga sul maxi furto di 80 fiale del potente e pericoloso piaceo fentanyl rubate dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. Potrebbe essersi trattato di un'operazione su commissione per venderle al mercato illegale. A Palazzo Chigi ieri riunione d'emergenza sulla vicenda.
0: Da oggi al via i saldi estivi in tutta Italia, tranne che nella provincia di Bolzano, dove scatteranno soltanto il 16 luglio. 7 italiani su 10 hanno dichiarato che cercheranno di fare affari nelle vendite di fine stagione. La spesa media persona prevista, secondo i dati di Ipsos Confesercenti, è 209 euro. È tutto per questa edizione. L'informazione su RTL 102.5 tornerà più tardi.
2: Torniamo insieme nell'ultima parte di Non Stop News, quella dedicata all'attualità, che come sempre commentiamo.

0: Con i nostri ospiti oggi a trovarci c'è il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale. Grazie per essere con noi, buongiorno direttore.
1: Grazie a voi, buongiorno.
2: E allora partiamo dall'Iran, dove sono iniziati 6 giorni di funerali di Ali Khamenei. Leggiamo le agenzie che ci arrivano e si parla di slogan come morte all'America e vendetta. Ora sappiamo che ci sono dei negoziati in corso, ma che cosa ci raccontano queste immagini?
1: È una dimostrazione di forza che era attesa, abbiamo visto la proporzione, parliamo di migliaia e migliaia di persone che sono radunate per il funerale della guida suprema. È un messaggio, diciamo, a uso interno per l'Iran, provato dopo gli attacchi americani, e visibile al resto del mondo, una dimostrazione di forza in una fase negoziale che non sta decollando, soprattutto non sta riguardando i primissimi livelli delle parti, Stati Uniti e Iran, ed è un messaggio a Washington che a sua volta si prepara a festeggiare l'indipendenza, che sembra però essere monopolizzata ancora una volta dalla figura di Donald Trump, che vuole essere centrale anche in questa occasione.
3: Anche queste immagini, numeri, no, che fanno riferimento alla folla, alle persone che stanno partecipando a questa celebrazione, potrebbe magari in qualche modo servire a impressionare in senso contrario, nel senso da parte dell'Iran verso l'America e gli altri paesi: guardateci quanti siamo e come siamo coesi e uniti.
1: Questo è un messaggio più che altro all'opinione pubblica dei paesi occidentali. In termini pratici, diciamo, l'Iran ha dimostrato di saper impressionare il mondo e soprattutto le parti coinvolte nel conflitto, America in primis, sotto l'aspetto economico. La gestione dello stretto di Hormuz è stata la chiave di volta di come l'offensiva americana si sia di fatto impantanata di fronte alla gestione e all'amministrazione di quella parte di mare attraverso la quale passavano i maggiori scambi commerciali a livello mondiale. Ecco, a livello pratico e di, come dire, condizionamento su negoziati e sulle trattative, l'aspetto economico è, si è dimostrato di gran lunga più impattante rispetto a quanto lo siano invece le immagini che stanno girando proprio in queste ore.
2: Direttore, spostiamoci sull'altro conflitto, quello in Ucraina, perché nelle ultime ore, negli ultimi giorni abbiamo visto intensificarsi alcuni attacchi russi. Questa mattina sulle prime pagine dei giornali si parla, in vista poi del vertice della NATO, di 140 miliardi per Kiev. È questa la strada?
1: Questa è una strada attesa per chi, come l'Ucraina, sta combattendo in primissima linea. Era importante il sostegno da parte di paesi che tra l'altro devono rispondere ai propri, come dire, elettori a ridosso di scadenze elettorali, parlo soprattutto del vecchio continente, quindi è stato un segnale importante. L'attacco e gli attacchi, i raid russi sull'Ucraina di queste ore danno la misura di come in qualche modo Mosca stia risentendo sia di problemi interni che della mancanza di uno sbocco a livello militare. Riferivo ai problemi interni perché, a proposito di immagini che stanno girando in queste giornate, diciamo, le lunghe file ai distributori, la crisi dei carburanti in uno dei paesi tra i maggiori esportatori di petrolio sta indebolendo l'immagine di Vladimir Putin a livello internazionale. Ecco perché anche forse, diciamo, la concomitanza di attacchi di questa proporzione arrivati in queste ore sull'Ucraina come a dare la risposta a chi in questo momento sta vedendo in Mosca qualche crepa che prima non si vedeva.
3: Fabio Vitale, direttore di Sky TG24, tra poco tra l'altro dobbiamo lanciare un appuntamento molto importante per prossima settimana a Milano, che è il Live In. Rubo 30 secondi perché questa notizia del fentanyl, del furto e di queste potenziali 20.000 dosi destinate al consumo illecito è successo a Roma, rischiamo di diventare, in America già il problema fentanyl da anni esiste con queste persone che abusano di questo farmaco come se fosse una droga e sono dei veri e propri zombie. Adesso è un'emergenza che riguarda Roma.
1: Immagini drammatiche, se i numeri sono quelli che purtroppo temiamo, potrebbero guardare anche oltre i confini della capitale. Io, come tutti, ci auguriamo che, come dire, le forze dell'ordine possano risalire e intercettare questa sostanza che, come dire, è stata prelevata da quell'istituto. È anche vero che andrà fatta, a proposito di indagini, una grande operazione di, come dire, investigativa per come sia stato possibile che, come dire, tutto questo sia accaduto, vista la pericolosità, aggiungo anche sociale, come giustamente anticipavi, di questa sostanza che già ha fatto migliaia di morti in America e abbiamo visto come sia purtroppo già arrivata nelle piazze europee e italiane.
2: Sì. temi di attualità.

0: che sono al centro anche della nuova edizione di Sky TG24 Live in Milano 6 luglio.
1: Allora, siamo pronti, diciamo, i nostri eventi fuori dagli studi, torniamo a Milano, siamo al Teatro Lirico Giorgio Gaber il 6, appunto lunedì, una lunga giornata dal 9 di mattina alle 8 di sera, alle 20, avremo ministri, da Tajani, Crosetto, Piantedosi, Calderone, Nordio, leader dell'opposizione, Schlein, avremo Conte, Renzi. Ci saranno dei momenti particolari con la leggenda del tennis, ad esempio Boris Becker, parleremo di intelligenza artificiale, di demografia, e poi il ruolo degli intellettuali in questo scenario di conflitti, con Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, e poi guardando appunto a ciò che succede anche lontano dai nostri confini con Lawrence Wright, premio Pulitzer, e Bill Browder, cercheremo di guardare oltre e provare a intercettare ciò che potrebbe accadere in base a quello che stiamo vedendo in queste giornate. Insomma, tanti temi, ospiti nazionali e internazionali, per un momento cui teniamo tanto, che potremmo, come dire, vivere insieme sia in teatro che ovviamente in diretta live sui nostri canali.
2: E se volete andare in teatro, la partecipazione è gratuita, basta registrarsi su skytg24.it lunedì, appunto, live in a Milano al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Direttore Fabio Vitale, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.

che come sempre vi riporta indietro nel tempo, nella fattispecie al 1970. Questa canzone era meglio conosciuta forse con la prima parola che sentirete partire tra pochissimo, per quanto il titolo ufficiale sia Il tempo di morire. Lui è Lucio Battisti.

0: Tempo di morire, Lucio Battisti in chiusura, praticamente fra poco scoccherà l'ora che sentiremo con Barbara Sala dove ci porterà, e quindi è arrivato anche il momento dei saluti.
1: Eh sì, voi dobbiamo ringraziare tutti voi che ci avete seguito anche in questa puntata di Non Stop News, che torna puntuale domani alle 6 del mattino. Grazie ai nostri registi a Milano, Manuel Bella e Ricky Aristarco, Pier Vincenzo Vitiello a Roma, grazie alla nostra Barbara Sala.
2: Veloci che c'ho i saldi da andare a fare, muoviamo. Grazie a Ludovica Marafini.
1: Grazie a Dario Vanacore.
0: Grazie a voi per essere stati con noi. Tra poco Chi c'è c'è, Chi non c'è non parla, con Armando Piccolillo e Paolo Cavallone.
2: Ciao. Anche a Somma Campania, in provincia di Verona, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 4 luglio, buona giornata da Max Viggiani. In apertura la visita pastorale di oggi del Papa a Lampedusa, in questo momento l'arrivo del pontefice sull'isola. Massimiliano Mantiloni.
5: Una visita pastorale per rendere omaggio ai migranti morti in mare, un messaggio contro la remigrazione. Il pontefice, nel giorno in cui si ricorda l'indipendenza americana, ha scelto di essere nella terra dell'accoglienza, fra questa popolazione che ha saputo accogliere migranti che fuggono da guerre, violenze, carestie, nello stile del samaritano, curando le ferite, rifocillandoli, ha detto l'arcivescovo di Agrigento. Papa Leone sosterrà al cimitero di Lampedusa, dove sono sepolti anche migranti morti in mare nei viaggi della speranza, sulle tombe lascerà un fiore. Quindi tappa la porta d'Europa, poi al Molo Favaloro, dove farà la benedizione della targa che intitola il Molo a Papa Francesco. Successivamente saluterà alcuni migranti ospitati nel centro di accoglienza. Alle 10:30 la celebrazione della messa. Lo stadio Arena diventerà una cattedrale a cielo aperto. Il pontefice saluterà poi bambini malati, autorità, volontari.
4: E ancora in fuga Anastasia Berezovska, ucraina di 39 anni, presunta autrice dell'attentato avvenuto nel Principato di Monaco nei giorni scorsi, nel quale è rimasto ferito gravemente il magnate Vadim Yermolayev. Nelle immagini di alcune telecamere di sicurezza la donna appare travestita da uomo. Cambiamo decisamente argomento. Da oggi il via ai saldi estivi in tutta Italia, tranne che nella provincia di Bolzano, dove scatteranno il 16 luglio la spesa media per persona prevista, secondo i dati Ipsos Confesercenti, è di 209 euro. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tommaso Angelini.
6: L'Argentina soffre ma passa il turno. A Miami finisce 3-2 i supplementari contro un capoverde Maidomo. Messi apre il match con il suo settimo gol, ma gli africani reagiscono con Duarte e poi trovano anche il 2-2 di Cabral. Lisandro Martinez riporta avanti l'albiceleste prima dell'autorete decisiva di Borges nel secondo tempo supplementare. L'Egitto elimina l'Australia ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Ashour apre, l'autogol di Ani rimette tutto in equilibrio, poi dal dischetto decisivi gli errori di Suttar ed Harrington, con Salah freddo anche col cucchiaio, e l'Egitto affronterà proprio l'Argentina. Infine la Colombia batte 1-0 il Ghana con il gol lampo di Arias su assist di Suarez. Match equilibrato ma Cafeteros più solidi e cinici, quarta qualificazione consecutiva agli ottavi, dove affronteranno la Svizzera. Oggi al via i primi due ottavi di finale. Alle 19 il Canada affronta il Marocco, mentre alle 23 la Francia sfida il Paraguay, che ha eliminato la Germania. Gare che seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiali.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con una rimonta dell'anticiclone. Sulla nostra penisola il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, con clima ancora caldo di piena estate, ma senza eccessi particolari.

0: I picchi più elevati comunque al nord e sulle regioni tirreniche, mentre lungo il comparto costiero adriatico soffierà un po' di vento da nord e dunque i valori diurni saranno più contenuti. Da segnalare solo possibili disturbi a inizio giornata sulle prealpi orientali. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa e in aumento verso le località di vacanza. Apriamo con la A14 Adriatica. Tra Pesaro e Fano, verso Ancona, ci sono 3 km di coda per un incidente, con il traffico che defluisce su una sola corsia. Restiamo in A14 per il traffico intenso. Ci sono code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona. Per attraversarle occorrono 1 ora e 20 minuti. Code a tratti anche sulla A1 Milano-Napoli tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza è di 45 minuti. Più a sud, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, verso Roma sono 2 km di coda a causa di un incidente avvenuto tra un'auto e un camion. In Liguria invece sulla 26 dei trafori code per traffico tra Masone ed il bivio con la 10 Genova-Savona in direzione del capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Grazie, ci risentiamo dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Olè! Le 9 e 5 minuti, oh, buongiorno, sono contentissimo questa mattina lavorare insieme a Paolo Cavallone.
5: Ciao Armando Piccolillo, eccoci qua fino alle 11, mi stavo chiedendo in questi giorni cosa ho fatto di male per meritarmi tutto ciò, ma sono contento di essere...
3: Dai,
5: stavo scherzando.
3: La radiofonia mondiale, siamo cresciuti tutti con Paolo Cavallone.
5: Ma sarò mica tuo nonno, stai scherzando? Oh, vacci piano.
6: Zio.
3: Allora amici, conoscete come... il programma, avete di servizi, furbate, fregature, noi cerchiamo di darvi una mano, poi se vi va di raccontarci anche quello che farete oggi e domani, cosa gradite, insomma.
5: Il programma si chiama Chi c'è, chi non c'è non parla.
3: Non parla. Hai capito? Te lo scrivo.
5: No, lo leggo anche, è scritto qua, quindi. Allora 378 378 1025, sì. Oppure anche 02 25 15 15, giusto?
3: Esattamente. Adesso possiamo anche partire con una bella canzone.
5: Sì, prego. Sì. No, fai tu che sei bravo.

La voce. Madame su RTL 102.5, buon sabato cari amici, chi c'è, chi non c'è non parla. Questa formazione probabilmente andrà avanti due weekend, dico probabilmente perché non è detto, magari questa ne facciamo due insieme, la prima e l'ultima, sai, ormai, sono cose belle queste. Allora,

0: Senti, abbiamo dato i numeri di telefono. Allora, sì. 02 25 15 15 378 378 1025. Perché ci devono chiamare? Perché chi c'è c'è, chi non c'è non parla, ha un fine importante.
1: Ma bravissimo.
0: Diglielo.
1: Allora, sei informato.
0: Diglielo.
1: Allora, raccogliamo i disservizi, le furbate, le fregature. Cerchiamo di darvi una mano per risolvere il problema.
0: Ecco.
1: Allora, oggi è una giornata importante non solo per gli americani, ma anche per gli americani che vivono in Italia. E io a questo punto direi, perché Paolo?
0: Perché? Perché oggi è la festa dell'indipendenza americana. Bra- e di conseguenza anche tuo fa l'americano oggi festeggia.
1: Esatto.
0: Il pezzo di Carosone è sicuramente quotato, perché se no la festa degli americani, un pezzo che parla di quello, va sempre bene, no?
1: Però
0: che
1: poi dici? Finisce, tu vuo fa l'americano, siendo a me chi to fa fa.
0: Esatto, ma sei nato in Italia, siendo a me, non c'è sta niente a fa, ok? Esatto. Napolità, evviva, esatto. L'abbiamo fatta poi, tutta poi.
1: Mm. Non ricordo molto bene se era il... Io, tu mi hai messo il dubbio, perché io mi ricordo che era il 4 luglio del 2006 che l'Italia vinse con la Germania.
0: Vabbè, comunque se non era il 4 erano comunque i primi giorni di luglio.
1: Era luglio!
0: Sì, lo ricordo il caldo, ricordo anche i grandi festeggiamenti che abbiamo fatto, ormai sono un ricordo.
1: Esatto.
0: Pensa, chi è nato nel 2006 ancora oggi non ha visto l'Italia ai mondiali, o sbaglio?
1: Beh, ha ragione, sì, vabbè. Mm. Ma quelli, ma forse anche i tifosi dell'Inter, mi pare c'era qualcosa.
0: Adesso lascia stare. Armando, no, stiamone okay. Fuori dal calcio, perché sennò sì, qua bene. Chi c'è, no. Chi non c'è non parla, usciamo qua che non parliamo più, ci aspettano
1: esatto.
0: Fuori.
1: Esatto. Però okay. molto Milan quest'anno, i giocatori del Milan che segnano in questo mondiale 2026, mi darai ragione, no?
0: Sì, assolutamente. Io è un mondiale che seguo attraverso gli highlights. Notte. Quindi non
1: e
0: si
1: invece
0: può...
1: il vicino di casa che c'ha il volume altissimo, io i risultati li so dopo 10 minuti, che quella tutto volume
0: su RTL 102.5, la nuova di Amélie, non è Francesco.

0: The Good and Goodbye, Sam Smith su RTL 102.5. Ci scrivono al 378-378-102.5. Mm. Oh, ma oggi in questo programma c'è anche Cavallone.
1: Sì, grazie.
0: Mm. Porta problemi o li risolve? Ma li risolve ovviamente, no, dai.
1: Li porto senza soluzione, tranquillo. No, piuttosto c'è un amico molto simpatico che dice che c'è un problema serio. Vogliamo sentirlo? È un vocale.
2: State cedendo, io volevo chiederlo a voi. È un problema. Mi piacciono molto le donne, come devo fare?
1: Eccoci.
2: Mi innamoro subito, nonostante ho mia moglie.
1: Pure!
0: Ecco, adesso noi facciamo una bella cosa, conserviamo l'audio, Paolo, no?
1: No, certo, lo stiamo già mandando alla moglie, abbiamo fatto una ricerca, sappiamo chi è esattamente. Poi quando arrivi a casa poi... fa niente, tranquillo, passa un attimo, passa, tra una roba da poco.
0: Le minacce di Paolo Cavallone.
1: A fra poco!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quante cose al mondo?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa?
6: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Vieni da MD per una qualità top.
9: Senza spendere una fortuna, Antonella.
10: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Ci sono gusti che nascono,

0: e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da Scarpe Scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 5.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: E Bundabash per un milione su RTL 102.5, 9.31 minuti per un milione non ti cambierei. Mm. Si dice così, poi la realtà è un po' diversa.
1: Sai,
0: insomma,
1: sono
0: no?
1: un milione di dracma, uno dice vabbè, dai, un milione di euro.
0: Euro? Beh, certo.
2: Senti, abbiamo un Franco da Treviso che ha qualcosa sì. da lamentare, allora diamogli il benvenuto su RTL 102.5. Ciao Franco.
3: Ciao, ciao.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Dalla bella Treviso.
3: Esatto,
2: da dove
3: sei
2: chiami?
3: Bella
2: da,
3: calda.
2: Da Piazza dei Signori, da dove ci chiami?
3: No,
2: sei così centrale,
3: No.
2: Vabbè.
0: Senti Franco, se puoi rallentare perché parli troppo veloce.
2: Sì. Armando, tratta bene i nostri veri normal people, allora, allora, ok, dai Franco, raccontaci.
3: Vai. Allora, la mia lamentela è questa. Io l'11 di giugno ho alloggiato in un hotel a Milano, gli Chopin.
0: Di notte.
2: Armando,
0: lo senti?
2: Uno soggiorna e passa la notte. Vai avanti, insinua delle cose brutte. Dai, vai
3: e in quell'occasione io mi sono dimenticato, non mi è stata rilasciata la ricevuta, e quindi avevo bisogno della ricevuta per fare il rimborso spese, perché senza ricevuta.
2: E giustamente l'azienda.
3: Non mi fa la ricevuta.
2: Senti,
3: siccome la prenotazione l'avevo fatta attraverso Booking, ho chiesto il fatto di averla ricevuta. E loro mi dicono giustamente rivolgerti alla struttura.
2: Giusto.
3: Mi sono rivolto alla struttura n volte e dopo l'ennesima volta ieri mi ha rilasciato una ricevuta, ma del 2 luglio. Io dico guarda che non posso mettere una ricevuta del 2 luglio,
2: certo.
3: aggiornato
2: l'11. Il giorno 11.
3: Esatto, mi serve una certificazione dell'11 luglio.
0: Franco, questa mattina sei stato baciato dalla fortuna, non ci interessa l'orario, ma adesso però lascia lentamente il tuo numero in onda che qualcuno ti richiama, vai.
2: Allora, okay. Intanto il nome della struttura che ti ha ospitato, che ti ha rilasciato
3: Chopin.
2: Questa Chopin di Milano.
3: Chopin,
2: ok, esatto, ok. Allora, lascia il tuo numero in diretta, sì.
3: 335 sì. 800 639.

0: 9. Qualcuno si farà sentire sicuramente. Un abbraccio, ciao Franco.
1: Va bene, grazie, ciao.
0: New It. RTL 102.5. Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: congedarsi in maniera elegante e simpatica da una persona, no? Have a nice day, che sia una giornata bella di ghiaccio, visto il freddo, che c'è, visto il caldo che c'è in questi giorni, no?
1: A Reggio Calabria dicono tutti
0: have a nice day, lo dicono appena fuori Reggio, appena fuori.
1: Allora, ciao RTL, siamo in viaggio sul bus per il concerto di Ultimo, vi ascoltiamo, e Ultimo sarà questa sera Tor Vergata, si aspettano 250.000 persone.
0: Sì,
1: è vicino dove abito io, insomma.
0: Va bene,
1: un putiferio.
0: Bene, sarà fantastico tornare a casa e parcheggiare per te, ormai sarà bellissimo.
1: C'ho lo scooter, lo metto di lato.
0: Te lo portano via domani mattina.
1: Amici, chiamateci, dai, 02 25 15 15 o un messaggio se vi va,
0: 378 378 1025, torniamo fra poco.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
2: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 5.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Elettrico, diesel o benzina?
16: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze...

0: ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Hey!
3: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un

0: C'è Noel Gallagher, pochi minuti dalle 10, 9 per essere esatti. Questa è RTL 102.5. Bravi, avete fatto la scelta giusta, nonostante Armando Piccolillo.
1: Esatto.
0: No, e Paolo Cavallone, ci metto anch'io, tranquillo. Okay. Non è che ti lascio solo nel guaio.
1: Okay. In amore e in malattia, sì. In tristezza e
0: no,
1: povertà.
0: Adesso non esagerare, non sarà per sempre sì, sarà per sempre no.
1: Sarà okay. Per sempre no. Sì. Attenzione, la nostra amica Valentina ci scrive al 378-378-1025. Ma dove vengono messe 250.000 persone in uno stadio e la sicurezza?
0: Vabbè, ragazzi, ci auguriamo che siano tutti preparati, sanno da tempo che ci saranno 250.000 persone. Anzi, Armando ha fatto anche due conti, una media di 50 euro a testa, quanto
1: perché?
0: Fa?
1: Perché? Allora, ci sono dei biglietti in vari settori.
0: E che costano tanto?
1: 80, 30, cioè io ho fatto una media di 50 euro a biglietto, 250.000, allora fa 12 milioni e mezzo di euro.
0: Così poco? Okay. Come mai non... Ma si fretta,
1: scusa.
0: Così.
1: Ma no, gli rimane poco però, perché devi pagare comunque il noleggio del service, il palco, la sicurezza, le navette che ti portano lì. La CIA si sciala stasera.
0: CIA sicuramente, ragazzi. Adesso basta però fare i conti in tasca ultimo.
1: Ma va bene.
0: Occupiamoci di Gabri Ponte. Allora, quanto ha fatto lui l'ultima? Facciamo il conteggio a tutti gli artisti. Volendo.
1: Più o meno quella roba lì. Sì. Sembrano tanti, ma hanno un sacco di spese, amici.
0: Va bene. Cioè... Allora, chi ci va anche? Vedo che dalla Calabria una bimba di 7 anni. Inizia già da grande, si chiama Giulia. La salutiamo di cuore. Giulia, la tua prima esperienza a un grande concerto come quello di Ultimo in mezzo a una grande folla.
1: Esatto. Beh, se posso dire qua, vai. Secondo me sono i genitori che vogliono vedere Ultimo con la scusa portano la bimba.
0: I nonni erano impegnati. Sai cosa c'è? Ti portiamo al concerto.
1: Ecco, sei contenta.
0: Sei
1: papà.
0: Contenta papà, vieni con noi che ci divertiamo. No, sarà sicuramente un grandissimo momento. Complimenti a Ultimo per il gran numero di persone che è riuscito a mettere tutte insieme. Stare con te.

0: Allora, dove vuoi andare? A nord, a sud, ad ovest o a est? Dai,
1: basta su. Che sia lontano da test.
0: Ma come? Andiamo insieme al mare, andiamo su quella spiaggia piena di gente.
1: Dimmi dove vai tu che io prendo la direzione opposta. Ah, sud, ovest, est.
0: Esatto. Ragazzi, allora, parliamo di cose più serie, c'è l'informazione, ma intanto chiamateci 02 25 15 15 di servizi, furbate, fregature e quant'altro.
1: Vi aspettiamo anche con dei messaggi vocali al 378 378 1025. Ricordate, chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Qualsiasi cosa vi sia successa nella vita che volete risolvere o volete raccontarla qui, noi siamo aperti alle vostre chiamate. Allora ricordiamolo ancora, 02 25 15 15.
0: Olè!
1: Le notizie sia!
0: Un saluto agli amici di Latina, in questo istante le 10 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 4 luglio, buona giornata da Max Viggiani. In corso questa mattina la visita pastorale del Papa sull'isola di Lampedusa. Massimiliano Mantiloni.
4: Papa Leone ha pregato in ginocchio e deposto una corona di fiori sulle tombe dei migranti morti in mare nel cimitero dei senza nome di Cala Pisana a Lampedusa, a segnare le loro sepolture delle croci ricavate dal legno delle barche naufragate. Leone è il primo leader mondiale a recarsi al cimitero di Lampedusa, dove tra le croci senza nomi o numeri spicca quella del piccolo Youssef Ali Kanné, originario della Guinea, inghiottito dalle acque ad appena 6 mesi di vita. Il pontefice si è poi trasferito alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica, l'opera in ceramica che ferro battuto rivolta verso la Libia per onorare la memoria dei migranti dispersi in mare. Ha raggiunto la porta tenendo per mano i due figli di una famiglia di migranti e l'ha varcata da solo. È sceso sulla scogliera a scrutare il mare. Alle 10.30 la celebrazione della messa allo Stadio Arena diventerà una cattedrale a cielo aperto.
3: C'è un quadro indiziario grave per il tragico ferimento del tifoso juventino in occasione del derby con il Torino del 24 maggio scorso, a carico di un operatore di polizia in servizio di ordine pubblico in quella circostanza. Lo ha scritto in una nota il procuratore di Torino Giovanni Bombardieri sulla richiesta di domiciliari per l'agente che avrebbe sparato un lacrimogeno ferendo Marco Basoccu. Dall'estero il governatore di San Pietroburgo Alexander Beglov ha confermato che questa mattina è stato lanciato dalle forze ucraine un attacco su larga scala con l'uso di droni, colpito anche il territorio di un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. I residenti sono stati invitati a rimanere a casa. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Da questa sera il via agli ottavi di finale. Tommaso Angelini.
5: Oggi si parte con i primi due ottavi di finale. Alle 19 il Canada sfida il Marocco in un match che mette di fronte i padroni di casa, capaci di superare il Sudafrica e supplementare con gol decisivo di Eustachio, e i marocchini, reduci da un percorso brillante e dalla vittoria ai rigori contro l'Olanda dopo l'1-1 nei 90 minuti. Alle 23 invece spazio a Paraguay-Francia, con le Bleus favoriti, ma il Paraguay ha dimostrato di essere una squadra ostica e quadrata dopo aver eliminato la Germania ai sedicesimi. Intanto ieri si sono chiusi i sedicesimi di finale con le ultime tre gare. L'Argentina soffre ma elimina Capoverde 3-2 supplementari, con Messi ancora protagonista e l'autogol di Borges che vale la sfida contro l'Egitto. Proprio i faraoni hanno superato

0: L'Australia ai rigori dopo l'1-1 nei tempi regolamentari con Salah freddissimo dal dischetto. Infine la Colombia, che ha superato 1-0 il Ghana grazie ad Arias, e agli ottavi affronterà la Svizzera.
1: C'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete in direzione delle località di vacanza. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma ci sono 4 km di coda a causa di un incidente tra un'auto e un camion, mentre a causa del traffico intenso ci sono code a tratti tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. Per attraversarle servono 40 minuti. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra il Vivio con la 1 e Cesena verso Ancona. Il tempo di attraversamento è di circa 2 ore. In Liguria, sulla 10 Genova-Savona, tra Celle Ligure ed Albisola verso Ventimiglia, 1 chilometro di coda lo segnaliamo per il tamponamento tra due auto in galleria, mentre sulla 26 di Trafori il traffico è intenso con code tra Masone ed il Bivio con la 10 in direzione di Genova. Il tempo di percorrenza è di circa 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
1: Le 10 e 6 minuti, chi c'è, chi non c'è, non parla, versione speciale con Paolo Cavallone
6: e Armando Piccolillo in quel di Roma. Mi sì. Fai fare i complimenti a noi di Remo?
1: A me, grazie, ma no, grazie. Ma no, non era.
6: Te li faccio in privato, di un altro tipo. Noi dire mondiali, sì. Ecco, una squadra competente, divertente, ce l'ha solo RTL 102.5.
1: Esatto.
6: È vero o no? Ecco, sì. In base a questo, ieri mi è dispiaciuto che il portiere del Capoverde abbia finito la sua militanza nei mondiali. Ma è un eroe in patria, sì,
1: ma perché è un eroe?
6: È soprannominato Vosigna, che significa nonnina, ma perché lui ha 40 anni ed era molto, diciamo, è cresciuto con la nonna ed è diventato un soprannome ed è un eroe. Ed è un eroe là perché hanno fatto 0-0 con la Spagna. Porta in violata.
1: Penso se avesse l'accento sulla A a Roma, Vosigna, insegna se c'è coraggio.
6: Vosigna. Va bene, c'è la musica, The Bowser, ripartiamo con Magnetic.

0: Basta che sia altrove, ultimo su RTL 102.5, ne abbiamo parlato prima della sua data meravigliosa, sì, ricca di tanti amici, tanti fan, tante persone che da tutta Italia stanno raggiungendo il luogo del suo grande appuntamento di questa sera.
1: Esatto, poi ci sono anche delle cose insomma meno belle che hanno tentato di clonare il sito, sì, dove vendono i biglietti di ultimo, e addirittura era una truffa bella, sì, buona, lo hanno chiuso subito per fortuna.
0: Bene,
1: ecco,
0: bravi.
1: Bisogna stare sempre attenti quando si va, andate a vedere le recensioni, se esiste o non esiste.
0: Esatto. Ma verificate. Adesso, vai, dici.
1: Adesso andiamo da una nostra amica che è di Brescia, Franciacorta, se non vado errato, e lei si chiama Laura.
2: Laura, ciao.
0: Ciao. Ciao. Sei pettinata come dice lui, con la Franciacorta?
2: Quasi.
1: Com'è la tua giornata, Laura?
2: Bene, dai, fa caldo e basta.
1: Certo, beh. Bene. Dove andrete? Come organizzate questo weekend? Dove vai? Cosa fai?
2: Weekend, questo weekend lo passo con mio compagno e mio figlio a Crema.
0: A Crema? Okay. Ah, sì. Luogo di villeggiatura, Crema?
2: Sì, dai, abbastanza. Dai.
1: Senti, ma quando voi passate, per esempio, quando siete al casello autostradale, no?
0: Aiuto.
2: Chi deruate?
1: Vabbè, quando sei al casello autostradale tu o il tuo compagno, quando sei lì che la sbarra non si alza e poi la vocina ti dice ok, grazie, arrivederci, tu cosa dici?
0: Lo ringrazi?
1: Dici prego o dici ciò pairato, per dire.
2: La seconda
0: perché è un vizio altamente diffuso, quello credo sia tutto italiano,
1: sì,
0: quello di avere a che fare con le voci elettroniche, con l'intelligenza artificiale e poi rispondere malamente.
1: È perché sai che non possono rispondere.
2: Sai che bello parlare con quelle persone lì artificiali, cioè.
0: Sì, lo so, è per quello che chiami sempre Armando, è per quello, lo so che ti piace. Sì, capisco, sì.
1: Senti Laura, ti salutiamo, grazie.
2: Ok, ciao.
1: Ciao.
0: Buone vacanze a te in quel di Crema per il weekend, se lo passa lì.
1: Però vedi Paolo, l'hai fatto anche tu quando ho capito lì al casello, dici
0: Io sì, adesso
1: perché lei non può rispondere.
0: No, adesso lo faccio col telepass, ma grido dalla macchina comunque.

0: Veronica Ciccone in arte Madonna Girl Gone Wild su RTL 102.5.
1: Ti sono
0: piaciuto?
1: Sì, chiedo, è tua amica, la conosci così?
0: No,
1: bene,
0: ma si chiama così, Veronica Ciccone.
1: Bravo, fai bene. Fammi salutare invece un amico che manca da tanto dall'Italia, è rientrato da poco in quelle dell'aeroporto qui al Silvio Berlusconi di Malpensa.
0: Sì.
1: Si chiama così, ragazzi. Fabrizio, ciao, con la moglie Shannon che da tempo mancano dall'Italia, sono rientrati da poco e hanno già chiesto il volo di rientro per l'Arizona. Da 10 minuti c'è un volo che vi porta indietro.
0: Ma perché? Ma guarda che Milano è un po' come Phoenix, è la stessa cosa.
1: È uguale. Laggiù nell'Arizona. Basta.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport.

0: Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 16, Gran Premio in Gran Bretagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.

0: JB, Justin Bieber, Cesar e Givion, Gino, Pino e Nino, non li diciamo.
1: Lino, Pino, Lino, Franco, Gino.
0: Peaches è la canzone. Sai che come da me al sud
1: sì.
0: Si dice porti piccio.
1: Porti piccio?
0: No, porti piccio, porti piccio.
1: Cioè che significa?
0: Mi stai porti sfiga,
1: ah,
0: capito?
1: Porti
0: piccio.
1: Il piccio è una roba, pensavo fosse qualcosa di gradevole. Ah, porti piccio, va bene.
0: Piccio che
1: lo
0: che sarebbe
1: mangiamo tutti America, insieme, no?
0: No, in America l'hanno fatto peaches, hai capito?
1: Peaches,
0: per
1: bravo.
0: Esempio, il tiramisù italiano in America sarebbe
1: il lift me up. Uno va al ristorante e chiede il lift me up. Armando, queste cose devono rimanere però fra noi, non possiamo renderle pubbliche a tutti gli amici.
0: Bravo,
1: ecco,
0: bravo.
1: Va bene.
0: Anche perché fanno
1: sei bravo. Ecco, io sentirei un trigno che mi arriva tra capo e collo e un fantastico con New Hit si intitola Irrecuperabile, diamo spazio a loro e con Herbal Meta, sentiamoli.

0: Senti che bella atmosfera che riesce a ricreare Moby e la sua Porcelain. L'ha scritta a Bologna, ha detto: sì, sai che sei un bel Porcelain.
1: Però era indeciso su come darle il titolo alla canzone.
0: Sì, sì.
1: Allora ha chiesto in giro: ma come la chiamo questa canzone? E hanno detto:
0: Porcelain, che va bene, Porcelain. Sentite, cari veri normal people, volete essere dei nostri? Avete due sistemi. Allora, 378-378-1025, un bel messaggino vocale. Oppure 02-25-15-15. Sappiate che risponde Armando Piccolillo e dice delle cose non vere, e questo ve lo voglio dire perché è così. Verificatelo e noi torniamo fra pochissimo.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene, cadono sempre in avanti, dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: No, sì! Brava!
10: Sì, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: The Weeknd si suonano solo sabato e la domenica, diciamolo sta cosa.
1: È vero, il lunedì. No, è una cosa bellissima quella che hai detto, sai? Cioè? Molto bella.
0: Quale?
1: No, che The Weeknd si mette nel weekend.
0: Non sottolineare le mie stupidaggini, se no inizio con le tue. Stai attento, no. Stai attento.
1: Allora, sentiamo un vocale al 378-378-1025.
0: D'accordo.
2: Oh. Buongiorno 102.5.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Che è anche mia questa radio.
0: Beh, allora quando arrivano le tasse poi.
2: Oggi faccio il compleanno, Mi sto indirizzando verso il lago Trasimeno dove c'è la mia famiglia.
0: Bene.
2: Io con l'America facciamo il 4 luglio.
0: Ah, vedi?
2: Ok. Buona giornata a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Grazie. Rimanete così come state. Siete in
0: non
2: gamba.
0: Ci muoviamo. Sì, grazie.
2: Grazie mille.
0: Sì,
2: sì,
1: sì. Ma grazie di cosa?
0: Sta buono. Lui che è nato il 4 di luglio, esatto. E quindi festeggia e si tocca l'America.
1: Quella a proposito, quella canzone lì è la nuova che adesso in chiave moderna della Nannini col Marrakesh. Bravo,
0: bellissima.
1: Si tocca l'America.
0: Bellissima, bellissima. Vabbè.
1: Sei sul pezzo. Amici, cosa facciamo adesso? Io metterei proprio il dito nella aia.
0: Là? Lo vuoi mettere nella piaga? E allora dai con la nuova, si intitola Businessman. Ricky, Businessman. Oh!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eh beh ragazzi, come al solito noi andiamo a chiudere con un successone, con un pezzone, ma beh, siccome io non

0: c'ero, cedo la palla a Paolo Cavallone, che non lo so, tu non eri nato in quell'epoca lì.
1: Ma figurati, lo presentavo come disco nuovo, pensate. Bene qua, il Millennium, ladies and gentlemen, oggi chi c'è, chi non c'è non parla, chiude con questo pezzo di Bonnie Tyler.

0: È Total! Total Eclipse of the Heart.
1: Ma devi fare pieno.
0: Taylor,
1: scusa,
0: è, è ancora viva, sì. 75 anni c'ha, 12 milioni di copie vendute nel mondo.
1: Se gli hanno dato un euro a copia in cassa come ultimo, più o meno.
0: Esatto.
1: Siamo lì, va bene.
0: Senti, dobbiamo innanzitutto diciamo ai nostri amici, se vi è piaciuto il programma, ditelo a tutti.
1: Sì.
0: Se non vi è piaciuto,
1: fategli affari voi.
0: Fatevi,
1: vecchia storia. No, piuttosto, noi domani torniamo e siamo al posto dell'indignato speciale.
0: Sì.
1: Ti prego di prepararti, vestiti almeno da pamparana.

0: Scusami, se io devo fare il giacalone ci provo, ma domani loro sono già andati in vacanza, tocca a noi sostituirli ed essere in vostra compagnia dalle 9 alle 11. Rifaremo chi c'è, chi non c'è non parla.
1: Esatto, ecco. Il numero è sempre quello, 02 25 15 15, di servizi, fregature, furbate e anche che cosa farete nella bella giornata di domenica. Intanto sono già arrivati Carlo Elli, Charlie Gnocchi e Carolina Rei, perché faranno dei regali, forse.
0: Non lo so, glieli hai promessi tu. Noi torniamo domani alle 9, mi raccomando, grazie.
1: Ciao Paolo!
0: Ciao Armando, ci sono le ultime notizie, grazie, ciao!
1: Salutiamo gli amici di Napoli, in questo istante sono le 11 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 4 luglio, buona giornata da Max Viggiani. In primo piano le celebrazioni e le dichiarazioni in occasione del 250esimo anniversario oggi della dichiarazione di indipendenza americana. Ludovica Marafini.
4: Un testo che ha fatto la storia, adottato il 4 luglio del 1776, a 250 anni di distanza da Rushmore, il monte con sopra scolpiti i volti di quattro storici presidenti. Donald Trump ha parlato degli Stati Uniti come del paese più potente della Terra, poi ha affermato che l'identità americana è sotto attacco, assicurando però che l'America non sarà mai una nazione comunista. Al tycoon è arrivato anche il messaggio del presidente Mattarella, secondo cui è essenziale che Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace, stabilità internazionale, evocata anche da Vladimir Putin, che in una nota ha sottolineato che Washington e Mosca hanno in questo una speciale responsabilità, giornata che proseguirà nel segno dei festeggiamenti tra fuochi d'artificio e parate.
3: Adesso le indagini sul ferimento di un tifoso bianconero nei disordini prima del derby di calcio Torino-Juventus del 24 maggio scorso. Massimiliano Mantiloni.
5: Dopo complesse indagini, il procuratore di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per il poliziotto che avrebbe sparato un lacrimogeno ferendo Marco Basoccu. Secondo il procuratore emerge un quadro indiziario grave a carico dell'operatore di polizia per il ferimento del tifoso juventino in occasione del derby del 24 maggio scorso. Il ferimento è dovuto all'esplosione di un lacrimogeno lanciato in maniera non conforme alle modalità previste. L'agente del reparto mobile si sarebbe dimostrato incurante delle possibili gravi conseguenze, scrive il procuratore. All'individuazione del poliziotto si è giunti attraverso l'analisi di immagini acquisite da impianti di videosorveglianza, da alcuni droni utilizzati per finalità di ordine pubblico e attraverso numerose testimonianze.
3: Lo sport, il tennis, oggi altri italiani in campo nei sedicesimi del torneo di Wimbledon. Dopo le 13 in programma Kachanov-Cobolli, Fritz Sonego, Dimitrov, Berrettini, in campo femminile Paolini, Saccari. Infine la Formula 1 alle 13 a Silverstone, il via alla sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna. La Ferrari di Lewis Hamilton partirà davanti a tutti, poi la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Alle 17 le qualifiche della gara lunga di domani. È davvero tutto, c'è il traffico in via radio.
2: Via radio.
6: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 10 Genova Savona, ci sono 8 km di coda tra Varazze e Albissola verso Savona per un incidente tra più veicoli in galleria. Il traffico scorre soltanto sulla corsia di sorpasso. Sulla vicina 7 Serravalle Genova è chiusa l'uscita di Busalla per chi proviene da Genova per un incidente. Sulla A1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma 5 km di coda per un incidente all'altezza dell'uscita di Capua. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111 e sempre sulla 1 un altro incidente causa 2 km di coda tra il raccordo di Bologna Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze con due corsie al transito. Sulla 14 Bologna Taranto per un incidente 3 km di coda verso Bologna tra Cesena Nord e Faenze. Traffico intenso in direzione opposta tra Bologna e Cesena con tempi di 2 ore. È tutto, buon viaggio.
3: Grazie, a dopo.
7: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito.

0: su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Beh, meglio soli che male accompagnati, comunque, Carolina.
2: Ma cosa è successo oggi?
1: No, semplicemente perché Charlie ha preso da poco la sua pastiglia e si è dimenticata, nonostante la pastiglia, di accendere
3: scherzi,
1: il microfono.
3: Tu scherzi, invece, no, Carolina,
1: io scherzo, parlo sul serio.
3: Diciamo, è la colonna portante del programma, quindi volevo dimostrare che quando Carolina Re interviene, tutto il programma va.
1: Ma infatti ieri noi tre, Carolina, ti devo dire la verità, abbiamo sentito tanto la tua mancanza, eravamo tristi, abbiamo faticato a arrivare alle 13.
2: Peccato che sia andato via Paolo Cavallone adesso.
3: Ciao
2: però.
3: Paolo! Ciao Paolo Cavallone, intanto caro, ricorda chi siamo.
1: Ma certo, Charlie Gnocchi,
3: Carlo Elli
1: e naturalmente
3: Carolina.
2: Che bello essere di nuovo qui con voi, mi siete mancati, è stata una settimana lunghissima.
3: Papà. Scusami, ma non per farmi i cavoli tuoi, ma per caso dov'è che sei stata? Che
2: ieri?
3: È un po' che non ti sentiamo, ma ti vediamo.
2: No, avevo una cosa che era incompatibile con.
1: Dici?
2: Con la colazione.
1: Ma poi riuscivi a essere di là e di qua.
2: Sì, ancora non sono in grado.
3: Posso dire agli ascoltatori, Carolina Rei è di RTL, non è di nessun'altra
1: emittente.
3: Sei
1: sicuro.
3: Solo nostra. Sei la Carolina Rei di RTL 102.5.
2: Questo è poco ma sicuro, visto che le persone che mi incontrano mi fanno Carolina. Ma ci vogliamo presentare, che ancora non l'abbiamo fatto?
1: L'abbiamo fatta, cioè, Carolina, guarda, se la fa Charlie sta roba qua.
3: L'abbiamo fatto.
1: È la pastiglia, ma per te invece.
2: No, in modo ufficiale non l'abbiamo fatto. Vabbè, con i nomi.
1: Charlie, è vero, in modo ufficiale non l'abbiamo ancora fatto.
3: Allora, no, vi dico
1: lo facciamo per Carolina. Charlie Gnocchi,
3: Carlo Elli
4: e Carolina.
1: Vabbè, ragazzi, è un loop. Dai, che partiamo. Power it, eccolo.

0: Baby said Maneskin su RTL 102.5, 11 e 12 minuti di questo sabato 4 di luglio. Abbiamo già aperto ufficialmente. Abbiamo aperto ufficialmente, Carolina.
1: Abbiamo,
0: la puntata
1: sì,
0: di No Prove.
1: Sì. No, scusate,
0: ci siamo presentati ben due volte, ma va bene così.
1: Ma non è vero.
0: Ma è meglio ricordare anche il nome, soprattutto il tuo, Carolina. Senti, esatto. A proposito invece di questa prima ora di No Problem, tu che sei spacciatrice di notizie, e mi sembra che tu prenda notizie dal Corriere delle.
2: Corriere della minchiata.
1: No, non si dice quella parola.
0: Cioè,
2: delle cavolate.
0: Ragazzi, se si chiama
2: delle
0: così,
2: robe leggere.
1: Mi sono imbattuta in un siparietto molto carino. C'è perché tipo. Che ha fatto Arisa? È stata a Napoli e si è messa a dialogare con un negoziante chiedendogli uno sconto.
0: E come gliel'ha chiesto?
1: E gliel'ha chiesto cantando.
0: Lei sa cantare.
1: Sei Arisa, canti, chiedi lo sconto e lo ottieni pure. Quindi è riuscita ad acquistare la cosa che voleva prendere pagandola.
0: E ha ottenuto
1: un po' meno.
0: Una risata.
2: Ha fatto bene Arisa, perché comunque Arisa in concerto costa, non è che costa poco. Quindi una canzone di Arisa in percentuale potrebbe portare uno sconto di. E io farei la domanda, siete d'accordo?
0: In che senso?
2: Domandone.
0: Dai, falla, provaci.
2: 378-378-1025, visto che ci sono anche i saldi, la gente va a acquistare. Quella volta che per avere un prezzo di favore avete fatto di tutto, avete fatto i numeri.
0: E siete riusciti ad ottenere un bel prezzo.
2: Io una volta ho cantato, mi hanno sparato da dietro.
1: Ecco, te lo volevo chiedere se avessi mai chiesto uno sconto cantando a qualcuno.
2: No,
1: e
2: non mi scalo. Non mi scalo, non mi metto a cantare perché sono una pecora strozzata.
1: Non ce ne eravamo accorti. Posso riformulare la domanda?
0: Vai, riformula.
1: 378-378-1025, i vostri vocali quella volta che avete fatto un affarone.

0: Just Give Me a Reason, Pink, su RTL 102.5. Insomma, Risa si è presentata in un negozio a Napoli per ottenere uno sconto, si è fatta una bella cantata, lei che può, visto che è molto brava, e ha ottenuto questo sconto. Non sappiamo in realtà in quale percentuale, però sicuramente già dimmi.
1: No, volevo chiederti se ci siamo già presentati questa mattina.
0: Guarda, sai che non ricordo, potremmo farlo, ma aspetta, la facciamo dopo, perché abbiamo vocale a proposito dopo, di quella volta che
2: sentiamo.
0: Siete riusciti, insomma, a fare la farone, ecco, dai.
3: Gloria ed
0: sì.
3: Elisa.
0: Ciao.
3: Abbiamo fatto una volta una farone.
4: Io sì, ho comprato un vestito di Armani a 20 euro.
0: Ma dai. Armani vero, originale, 20 euro.
1: Beh, comunque io ho conosciuto uno in spiaggia a Fregene, sì, che si chiamava Giorgio Armare, e ho comprato una gonnellina a 5 euro, grande affarone.
2: Forse sai che Giorgio Armare mi piace, ma
0: infatti voglio dire anche per me. Ai nostri veri normal people che hanno mandato quel messaggio, probabilmente era Giorgio Armare,
1: Giorgio Armare
0: con 20 euro.
2: Ho capito adesso,
1: No, comunque ci sono tantissime possibilità di occasioni. C'erano anche quelle scatole che venivano vendute ad esempio a 1 euro, scatola chiusa con dentro un sacco di oggetti. Tu li acquistavi e dentro trovavi magari qualcosa di bello.
2: C'era,
1: no?
2: Anche il pasqualone per le cose di Pasqua. Io invece ho comprato Armani Commio.
0: Era battuta. A proposito di questa cosa a 1 euro, vi ricordate quel programma televisivo?
1: Esatto.
0: Che, quel box praticamente tu acquistavi a scatola chiusa,
2: sì,
0: e poi magari dentro trovavi delle cose molto importanti a poco prezzo.
1: I vostri affari strappati. 378 378 1025.
0: A tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
12: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in

0: mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza. Poi si svegliò

0: Francesco amen. Gabbani, amen, su RTL 1025, già le 11:32 minuti di questo sabato 4 di luglio, nel pieno del weekend, e si parla di affari, vero?
1: Ah sì? Noi sì, non ne abbiamo fatti.
0: Tu sei ancora ai saluti iniziali?
1: Io sono ancora ai saluti iniziali e volevo dirvi che dai, l'affare può essere anche una vacanza. Ad esempio, io una volta ho pagato un posto pochissimo, sono arrivata ed era meraviglioso.
2: Beh, ma ci credo, tu dici che sei Carolina Rei, la più desiderata.
0: Era un last minute oppure hai fatto un affare?
1: Era un
0: davvero
1: last minute e lo vendevano alla metà perché evidentemente erano rimasti vuoti. Ho detto sarà una gran sola, perché la maggior parte delle volte è
0: capita
1: una gran
0: di
1: sola.
0: Avere delle sole, esatto.
1: E invece era un posto bellissimo e ho fatto una gran vacanza.
0: Carolina bello, ha fatto la farò.
2: Sentiamo,
0: sentiamo un vocale di un vero nome.
3: Io non ho fatto nessun grande affare, ma conosco un sacco di gente che ha fatto grandissimi affari. Tutti quelli che mi hanno rifilato delle porcherie.
0: Vedi?
3: Buona giornata.
2: Ciao, buona giornata a te.
0: Dai, altro vocale.
4: Buongiorno RTL, sono Maria.
0: Ciao.
4: Io un anno e mezzo fa ho comprato un vestito di seta bellissimo, firmato Stella Berkel, che era marcato sul cartellino a 250 euro.
0: Ce
4: in una outlet l'ho pagato meno di 50 euro.
0: Di Stella Berkel,
4: pensa che ricarica. A metterlo perché è molto elegante e non è capitata nessuna occasione di poterlo mettere.
2: È
4: però
2: quello che capita
4: poi lo userò.
0: Guarda,
4: buona
0: Charlie,
4: giornata,
0: adesso
4: un bacio.
2: Io ho un paio di mutande di Stella Berkel che l'ho pagato a 10 euro.
0: Al tuo prossimo galà, invitala. Capito?
2: Sì, così indossa il comunque suo l'ha pagato 50, è stato un bel affare. Ridiciamo la stilista, come si chiama?
1: No, ma niente, non lo so. Ma non ci far pensare neanche alle tue mutande.
2: Le mutande di Stella Berkel?
1: Ma che roba brutta!
2: Di seta?
0: Dai, che c'è il new it!

0: Watch It Burn, Katy Perry, novità New Hit su RTL 102.5. A proposito degli affaroni fatti dai nostri very normal people, sì. I messaggi al 378-378-1025, tra poco sentiremo anche un vocale, e ci sono anche dei messaggi, sì, gli affaroni. Ma tu l'affare vero che hai fatto, Charlie, tu che compri sempre, compri e vendi,
1: ma
0: le chitarre,
1: lui è
0: per esempio.
1: Specializzato al contrario.
2: Il mio motto è: tutto si compra e tutto si vende, cioè tutto ha un prezzo fin tanto che, diciamo, conviene al compratore. Quindi io sono dell'idea che anche si tratta sempre ad oltranza. Tu mi hai detto che a te non piace trattare, no, invece a me piace essere marocchino.
0: Sono negato.
2: Io ti dico, mi sembra sempre di essere il gran bazar. Io tratto sempre sul prezzo.
0: Di la verità che hai preso una chitarra a 10 euro.
2: Sì, ero preso una chitarra a 10 euro ed era anche convinto che avessi ragione io.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Ma senti, tratti pure dal norcino, ad esempio?
2: Beh, assolutamente.
1: Mi dia 3 etti di prosciutto, ma li voglio pagare un euro.
0: Esatto, un etto solo. Ma me ne dia 3. Sentiamo un vocale, dai.
3: Io sono Rossella da Fiorano Modenese, provincia di Modena. E io l'affarone l'ho fatto una volta, sì, in Sardegna. Ho comprato un paio di jeans e costavano 75 euro, ma ti parlo già di 20 anni fa. Sì, lo pagai col bancomat, ma si sbagliò la commessa a digitare il prezzo sul bancomat, lo pagai 7,50 euro.
1: Hai visto?
3: Quindi, zitta. Vabbè. Pazienza, una volta loro, una volta noi.
0: Povera commessa.
2: Ti dirò di più, la commessa ero io e mi hanno licenziato.
1: 378-378-1025, l'affare che avete strappato.
0: A tra poco.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: In vacanza porto tutto.
7: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
6: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi

0: Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Faded, Alan Walker su RTL 102.5. Tanti messaggi al 378-378-1025 dei nostri veri normal people che insomma hanno fatto degli affari importanti.
1: Soprattutto in questo periodo di saldi è importante fare degli affari, anche perché la gente c'ha pochi soldi in tasca.
0: No, esatto.
2: Oltretutto si parla di affari, non di truffe.
0: Esatto.
1: Cioè, affari.
0: Ecco, per esempio, giustamente scrive una nostra veri normal people, in qualche modo fregare tra virgolette la commessa che sbaglia a battere la cifra corretta, non si fa
1: perché poi c'è anche di mezzo lei, poverina.
0: Esatto. Assolutamente.
2: Però stanno arrivando tantissimi vocali anche simpatici e quindi sentiamoli.
1: Dai, vai.
3: Hello. Buongiorno. Ciao. Io l'unico affarone che ho fatto è essermi di portare radio X. Francesca
2: dalla
3: Toscana.
2: Hai guadagnato. Dai.
1: Ciao Franci. Non divorziate.
2: È pur sempre un affarone.
0: È l'affarone quello. Dai, altro vocale.
4: Charlie, la mutanda di seta fa sudare.
1: Sì, lo dici te perché prendi delle mutande di
0: seta.
1: No, mi sa che
0: c'ha ragione però.
2: Scusate ragazzi, ce l'ho. Facciamo una linea di mutande di seta.
0: Sì,
2: vi
0: di
2: lancio questa idea così.
1: La linea è
2: by
1: Charlie. Si chiama Capocotta, mutanda che te la togli.
2: Adesso penso al nome.
1: Vai.
0: Se potrebbe essere Charlie Laurent.
1: Ragazzi, io vi ricordavo che a Macarese ho fatto questa serata con i miei boxer rosa, ve l'ho fatto.

0: Ah, l'hai fatta?
1: L'ho fatta, l'ho fatta.
2: E perché non abbiamo avuto
0: quanto
2: le foto?
0: Quanto sei rimasto dentro?
2: Poi voglio le foto.
1: Vai, vi
0: dai, altro vocale. Vai. Se ce l'abbiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
3: Io il mio affare l'ho fatto sulla vacanza.
1: Sì.
3: Parto lunedì. Sì. Vado sul litorale romano. Villa con piscina. Oh, pensione completa. A più o meno 500 metri dal mare.
0: Sì. Mica male.
3: E ma non quanto? Vi dico il prezzo.
0: No, dicelo, quanto spendi? Dai, dicelo,
3: gratis.
0: Gratis.
3: Arrivo mamma.
1: È simpatico.
2: Ma
1: villa con piscina.
2: Scusate, se lo faccio anch'io funziona lo stesso. Arrivo mamma.
0: Sì, ti aspetta Fregene.
2: Mi aspetta.
0: Ti aspetta tua mamma Fregene.
2: Ma non è gratis.
0: No.
2: No, non è gratis.
0: Pretende?
2: Pretende.
1: Adesso
0: va bene. Hit Parade.

0: Infinito Raff, l'abbiamo riascoltata con piacere a chiudere la prima delle due ore di No Problem Viva l'Italia su RTL 102.5 con Charlie Gnacchi,
1: Carlo Elli
0: e naturalmente
2: Carolina.
0: Senti, prima di chiudere quest'ora vogliamo parlare ancora di affaroni. In questo
2: ma
0: caso
2: sì,
0: lo chiediamo a Charlie: una volta nella vita sei davvero riuscito a fare un affare?
1: Ma no, perché sono uno che ha passione. Però una volta ho comprato 1000 magliette di cotone perché volevo stamparle e le ho comprate a peso, le ho comprate a 50 centesimi l'una, quindi poi le ho rivendute a 10. Sono riuscito
0: 10 centesimi?
1: Carlo Elli,
2: quindi Carlo Elli, aspetta, hai fatto un affarone e hai dato un gran solone.
1: No, ma assolutamente, perché
0: 50 centesimi, 10
1: allora,
0: euro.
1: Allora, quelli dell'abbigliamento lo sanno, a volte si compra a stock. Dai, ti do 1000 magliette, dammi subito 500 euro, dammi 1000 euro.
0: Dai,
1: e io le ho prese
0: e le hai vendute
1: e me le
0: tutte?
1: Sono tenute in casa. E mia madre dice: cosa ci faccio con 1000 magliette? Lavale nei lavatrici.
0: Questo chi? Tua madre?
1: No, mia moglie.
0: Ah, tua moglie.
2: Molto bene, va bene, grazie. Torniamo tra poco?
0: Ma sì, dopo il giornale orario. 102.5 Time. Anche a Cimadolmo, in provincia di Treviso, mezzogiorno.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È sabato 4 luglio, buona giornata da Max Viggiani. Il Papa è da questa mattina alle 9 sull'isola di Lampedusa. Una visita pastorale intensa negli impegni e nei contenuti. Massimiliano Mantiloni.
5: In 4.000 stanno partecipando alla messa presieduta da Papa Leone nel campo sportivo Arena di Lampedusa. Durante l'omelia il pontefice ha sferzato l'Europa, è chiamata ad una responsabilità epocale, deve accogliere e integrare migranti in piani di sviluppo, ha detto il Papa, che ha denunciato: i morti in questo mare sono vittime di decisioni mancate e di calcoli.

0: criminali. Quindi è esortato, sembra che si debba innalzare un muro invisibile fra il mare dei naufraghi e quello dei vacanzieri. Abbiate l'audacia di pensare diversamente. Prevost si è recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti prima della seconda simbolica sosta, nel corso della quale ha attraversato da solo la Porta d'Europa, monumento simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha poi detto ai fedeli nell'omelia. Giro in Papa Mobile per le strade dell'isola prima di celebrare la messa. Più che le parole, parlano i gesti, ha detto.
1: Cambiamo decisamente argomento. Da oggi è tempo di saldi. Mario, vai.
2: Vetrine pronte a cambiare volto, è il momento della caccia agli sconti. Prendono ufficialmente il via in tutta Italia i saldi estivi, un appuntamento che continua ad attirare i consumatori. 7 italiani su 10 prevedono di fare acquisti, con una spesa media di 209 euro a persona. In cima alla lista scarpe e t-shirt. Ma mentre i clienti si preparano a cercare l'affare migliore, i commercianti chiedono di cambiare le regole. Secondo Fismo Confesercenti, gli sconti iniziano ormai troppo presto e il calendario ufficiale ha perso significato. Per questo è stata lanciata una petizione per rinviare l'avvio dei saldi e introdurre norme uguali su tutto il territorio nazionale.
1: La Formula 1, tra meno di un'ora è il via alla gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Enzo Tamborra.
3: Lo squillo di Lewis Hamilton e le qualifiche della sprint race in programma oggi infiamma la vigilia di Silverstone, sul circuito dove più che in altri posti il re, il britannico della Mercedes, ha chiuso ieri con un vantaggio di appena 11 millesimi sul bolognese Kimi Antonelli su Mercedes. Nella seconda fila virtuale, Verstappen su Red Bull con il terzo tempo e Leclerc quarto con l'altra Ferrari. Soltanto quinto George Russell, reduce dal trionfo di Zeltweg. Oggi giornata intensissima, alle 13 la gara breve, alle 17 la caccia alla pole position per il Gran Premio di domani.
1: Viabilità.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma. Ci sono 6 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita di Capua. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. E sempre sulla 1, risolto l'incidente, restano 4 km di coda da smaltire tra raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi per chi è in viaggio verso Firenze. Il tratto si percorre in circa 50 minuti. Un altro incidente sulla 23 Udine Tarvisio, la causa di 4 km di coda tra Udine Sud e Gemona in direzione nord verso Tarvisio. Circolazione sostenuta sulla 14 Bologna Taranto, da Bologna Rimini Nord verso Ancona sono necessari 2 ore circa, il doppio rispetto alla media. Stessa situazione sulla 10 Genova Savona, 80 minuti per arrivare dal bivio con la 26 dal Bissola verso Savona. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi.
6: Per Prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, Prima.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
9: No problem!
10: Viva!
9: Vabbè, un po' poco macchia.
11: Ma come siamo andati?
9: È malissimo, no?
11: Lei bene,
9: Carolina. Grazie. Bene. Charlie, che come al solito.
11: Fai i complimenti a Carolina.
10: No.
9: Va bene, dai, comincia così ufficialmente la seconda ora di No Problem Viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
11: Carlo Elli
9: e
10: Carolina. Chiudiamo l'argomento degli affaroni, sì, con il messaggio di Massimo che scrive: un affarone per il vostro programma è stato ingaggiare Carolina.
11: Beh, sono d'accordo, Carolina, vai bene.
9: Ma
11: tutte
9: l'idea
11: le
9: è stata tua?
11: Sì, anni l'idea fa? È stata mia, come portarvi a vedere il concerto di Nerissima Serpe. Grande Nerissima
9: Grande,
11: Serpe, sono
9: uno dei protagonisti.
10: Dì la verità, che vuoi aprire.

0: Sì, sì,
1: fai parte delle BTS.
2: Io sono nel Dynamite,
1: nel fan club della Balduina, certo. Delle BTS, certo.
0: Uno, okay, dei gruppi più importanti del mondo, ma mai faranno i 250.000 di ultimo.
1: Allora, su RTL 102.5 a sto punto cambiamo registro, sì, abbiamo abbandonato gli affaroni dei nostri veri normal people e parliamo di nuovi rapporti. Quando nasce un rapporto, insomma, sì, una love story,
2: quando
1: cosa succede?
2: L'amore?
1: Cosa dice la scienza?
2: Non è,
1: Carolina,
2: mai troppo tardi.
1: Ok, questo sicuramente. Ma
0: allora,
1: dico, la scienza cosa
0: che
1: dice?
0: Tu ci hai mandato qualche giorno fa, dove che a me è piaciuto molto.
2: Dove l'ho trovata? Sul Corriere?
0: Il Corriere della Baggianata. No.
2: Del Corriere della Baggianata. Dice
0: che abbiamo usato un altro termine.
1: Un po' più elegante di quello che hai detto prima.
2: Che se ti fidanzi, sì, perdi due amici.
1: Allora, facciamo così, Carolina. Nel caso tu iniziassi una relazione, già so i due amici che perderai.
0: Anzi, tre. Io ne conosco tre. Anche quattro. Anche Manuel Bella.
2: Ah, vabbè, dai. Perché c'è una lista, si va in ordine di priorità, no?
1: Esatto.
2: No, ma tutto questo perché? Perché uno ha meno tempo, è più preso dalla relazione,
1: storia, certo,
2: e quindi si perde per strada.
0: Trascura
2: pezzi...
0: gli amici, tu dici trascura,
1: sì,
0: gli amici.
1: Gli amici non quelli importanti.
2: No,
1: però,
2: si perde per strada i pezzi inutili. Infatti ti posso dire, da quando Carlo ha intrapreso, no? Non ci fila più.
1: Ma non
2: vero,
1: è vero,
2: Charlie?
1: Ma non,
0: sì,
1: è vero, vero.
0: Qua, prima mi chiamavi tutte le settimane, dice, cosa facciamo? Andiamo a Ostia, ma ci sono delle belle iniziative, dei bei club, ma da quando
1: dici?
0: C'è questa simpatica signora, che è anche, devo dire, molto carina, sì, Carlo, c'è, cioè, non ci fidi più, ecco.
1: Sì, mi raccomando, gli affari...
0: Allora, facciamo la domanda, dai, il domandone è sempre duopo, giusto? Duopo, eh?
2: Sì.
0: Duopo. 378-378-1025.
2: Non anche... lo fare duopo, fallo subito.
0: Facciamolo
1: sì, subito.
2: Va bene, avete perso delle amicizie nelle vostre relazioni? Vi siete mai sentiti recriminare dall'amico? Da quando ti sei fidanzato non siamo
1: l'avete
2: più
1: l'avete appena fatto?
0: Sempre che vi siate fidanzati. Se vi siete fidanzati, avete perso amici?
3: E ciao, ho

0: Can't Hold Us, McLemore e Ryan Lewis su RTL 102.5. Allora, a mezzogiorno e 20 minuti abbiamo stimolato ancora una volta i nostri veri normal people a inviare messaggi vocali o scritti al 378-378-102.5.
1: Sì,
0: a proposito di cose.
1: Perché il Corriere della Baggianata dice che quando uno si fidanza seriamente,
0: automaticamente perde
1: due amici.
0: Due
1: a
0: amici.
1: Però se uno
0: lo
1: si fidanza, scienza,
0: eh?
1: Potrebbe essere che uno si fidanza quattro volte e perde otto amici.
2: Noi ci possiamo candidare come amici sostituti. Avete perso i vostri amici?
0: Eccoci.
2: Siamo noi.
0: Eccoci.
1: No problem. Possiamo candidarci come fidanzati. Avete bisogno di un fidanzato? Eccomi.
0: Solo per qualche,
1: solo per qualche periodo.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì.
2: Solo
0: ore.
2: Per qualche ora.
0: Dai, sentiamo un vocale.
1: Si scherza.
3: Vai. Ciao RTL. Ciao. Sono Andrea di Luna Luna. Io le amicizie non le ho perse quando mi sono fidanzato, ma quando mi sono nate le figlie.
0: Aia.
3: Perché un mio amico, non so come mai, punto in bianco, mi è nata la seconda figlia ed è sparito.
0: Okay.
3: Gli altri miei amici di Tione, di Trento, anche loro sono spariti.
0: Spariti? No. Quelli di Trento,
3: guarda,
0: sono tutti così.
3: Ciao.
0: Ma non rispondono più al telefono.
2: Ma dai, ma poverino. Comunque è successo anche a me. Avevo una migliore amica. Quando è nato mio figlio è sparita.
0: È sparita?
1: No.
0: Sì.
1: Chiamiamola.
0: Ma
1: ti ha
0: bloccato il telefono.
1: Allora, scusa, lanciamo l'appello in radio. Non è possibile che Carolina Re, la più desiderata degli italiani, non
0: ha perso
1: un'amica
0: quando è nato Filippo.
2: Sì, è successo.
1: Ma chi è
2: questa bestia? 378-378-1025. Noi siamo qui per risolvere tutti i vostri problemi, anche quelli d'amicizia.
0: Consigli no problem, a tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
8: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 5.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Elettrico, diesel o benzina?
13: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Poetica, Cesare Cremonini su RTL 102.5, anche lui no problem, viva l'Italia. Allora, volevamo fare una cosa importante, lo facciamo ogni tanto e quella volta che la facciamo la cosa viene bene, ha successo, cioè dare consigli ai nostri veri normal people, consigli no problem. Noi non pensavamo di essere d'aiuto e invece sembra che
1: sia... Sì, perché loro si fidano del nostro vissuto, sanno che avendo vissuto tante vite, tante esperienze, possiamo dire la nostra su tante situazioni.
2: Probabilmente non lo siamo d'aiuto, ti do questa notizia, ma noi ci proviamo lo stesso. 378-378-1025.
1: Perlomeno alleggeriamo quello che è il carico di tutto il pesantezza, della pesantezza quotidiana che c'hanno tutti.
0: Cioè, che consiglio potrei chiedere? Io fossi un vero normal people. No, lo sono, e da casa dice vabbè adesso mando un messaggio
2: e dice ciao
0: per...
2: sono Francesco e volevo sapere come si fa la pasta col pesto.
1: Ad esempio, Carlo, nel tuo esempio tu adesso sei fidanzato fresco
0: ancora,
1: no? E noi ti diciamo aspetta non fa cazzate, aspetta almeno 2 anni e poi dopo convogli a nozze.
2: Posso dire, questo era un consiglio non richiesto.
0: Ma
2: però,
0: esatto, ma c'è proprio non ho capito sta cosa. Si vede che aveva bisogno di dirlo
1: anche perché la tua casetta di Ostia mi fa molto comodo almeno per 2 o 3 anni però...
0: diciamo quelle 2 o 3 ore ogni tanto ore.
2: Però c'è anche un altro consiglio, ad esempio mi è venuto in mente adesso. Ciao, sono voglio sapere se secondo voi è giusto partire con la mia neo fidanzata o meglio le vacanze separate, visto che siamo in un periodo di vacanze.
1: Bella questa cosa.
0: Consiglieresti?
1: Io consiglio sempre di andare con la neo fidanzata, anche perché magari durante le vacanze si saggia l'intensità del rapporto.
0: Anche perché se è neo fidanzata già la lascia a casa.
1: Si saggia. È un termine poetico,
0: anche perché se è neo fidanzata che la lascia a casa subito,
2: però rischi di litigare subito.
1: Sì, è vero, si rischia di litigare subito.
0: Sta
1: ma
0: diventando seria la cosa adesso,
1: Carolina. Guarda che è meglio così, perché pensa starci tutta la vita.
2: Posso piangere?
0: Si vede la lacrima che scende. Vabbè,
2: c'era
0: comunque
2: dell'autobiografia.
0: Allora, very normal people, se avete bisogno dei nostri consigli, noi siamo qua a vostra disposizione. 378-378-1025.
1: Consigli gratis.
2: Soprattutto.
0: Dai che c'è una novità!

0: My Soul, Bruno Mars, novità, new hit, bellissima, gran bella novità, bellissima, su RTL 102.5. Bruno Mars è veramente un artista incredibile.
1: Non ne toppa una, no, non no, ne toppa una.
0: È bravo, anche, bravo, bravo.
2: È anche buono da mangiare.
1: Vabbè.
2: Bruno.
0: Ok, Mars.
2: Ebbene, stanno arrivando tantissimi messaggi al 378-378-1025. Mandateci i vostri vocali. Un'amica scrive:
1: ecco, dici.
2: Ci siamo lasciati da 8 mesi, sì, non siamo più sentiti. Domani è il suo compleanno. Mando gli auguri o faccio la figura della sottona? Cosa mi consigliate?
1: Allora, io già ti consiglio.
0: Che cosa?
1: Allora, siccome ha mandato questo messaggio, è sottona.
0: Sì, ma non ti arrabbiare, però.
1: Ah, sì,
2: no, però dipende. Se uno, scusami, è sottone, se vuole sondare il terreno e vuole capire se c'è ancora speranza, ma manda gli auguri.
1: Gli auguri faglieli, perché comunque essere sottone, guardate, è un gesto di amore.
0: Sì,
1: amore.
0: Sì, sì, altruismo quasi.
1: indica esatto, senza bisogno di dire
0: qualcosa,
1: la persona.
2: No, ma quando mai?
0: Per cui manda questi auguri e vedi un po' subito la reazione. Secondo me lui non se l'aspetta.
2: E soprattutto facci sapere, perché siamo qui per darti un consiglio, ma poi vogliamo anche capire come va a finire.
1: Da certo, sottona a sottona, sì, sì.
0: C'è anche la sottona, anche.
1: Da sottona a sottona.
2: Adesso fonderò il club delle sottone. Voi potete fare il club delle sottane, se volete.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, dai. Noi possiamo fare quello dei babbioni.
1: Continuate, continuate, perché noi siamo qui proprio per rispondere, sì, alle vostre esigenze di consigli.
0: Perché questa rubrica si chiama Consigli
2: No, no Problem. Mandateci le vocali, vi aspettiamo.
1: Gratis.
0: Sì.
2: È gratis.
0: Ci sentiamo tra poco.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
2: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada. All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento.

0: Tutto scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: poquito.
1: Poquito, poquito, poquito. Despacito, Luis Fonsi e Daddy Yankee su RTL 102.5, ma spolverato questo successo di qualche estate fa, ma noi siamo qui anche per risolvere i vostri problemi, tra virgolette. Siamo qui per ricevere i vostri consigli.
2: Ragazzi, si fidano
1: noi
2: di voi.
1: Siamo puntuali e pronti,
3: si fidano, si fidano. Non è che noi siamo qui per ricevere i loro consigli,
1: no,
3: siamo noi in teoria che li dobbiamo dare.
1: Ma delle volte lo fanno, però consigliano a noi.
3: Ormai è una community,
1: esatto,
3: e tutti rispondono a tutto.
1: Consiglino proprio.
2: Tra l'altro, nel campo della sottoneria sei una numero uno.
3: Grazie. Vai. C'era un'amica che ci chiedeva se fare gli auguri domani al suo ex, e ci sono pareri contrastanti. Sì. Noi abbiamo detto di sì. Un amico scrive: no, ma che consigli gli date? Fermate subito la sottona.
1: Ma poverina. Povera sottona. Va bene, vai. A parte quello, sentiamo dei vocali, dai,
2: sentiamo,
1: altri
2: dai.
1: Consigli.
4: Salve bella gente, mi riallaccio a quello che avete detto voi. Allora, a lasciare la neo fidanzata a casa e c'è da pigliare le corna fresche fresche. Buona, io me la porterei con me, poi io se sono rose più rilano.
2: Bravo, corna fresche, hai ragione.
1: Dai, altro vocale.
2: Vai.
5: È facile fare la pasta col pesto. Sì. Metti a bollire l'acqua, quando bolle metti la pasta,
1: sì.
5: Una volta cotta prendi un pastino di pesto di quelli del mercato, glielo butti dentro, mescoli ed è pronta la pasta col pesto.
1: Bravo. Grazie, ma siamo noi a dare i consigli?
3: No, siamo noi che siamo dissociati o sono loro?
1: Non lo so. Guarda,
2: sono bravissimi. Tra l'altro il pesto di Giovanni Rana è buonissimo.
1: Dai,
2: ciao Giovanni.
1: Altro vocale,
2: vai. Dai.
6: Ciao, sono Marco da Carpi. Auguri assolutamente sì.
2: Sì, ecco, vedi.
6: Ma soprattutto per l'educazione.
1: Sì, certo. Ciao, certo. Sempre il discorso della, di

0: Quella tipa che ha già scritto e non sa se fare gli auguri di compleanno su ex o meno. Ma ripeto, siamo noi a dare i consigli,
1: cioè... Sì, ma loro si sono immedesimati.
0: È la community ormai.
2: Vabbè, perché vogliamo aiutare questa amica. Siamo tutti un po' sottoni.
0: Secondo me
2: dai.
0: Lei è confusa. Molto più di come poteva essere prima.
2: Chissà, vedremo. Consigli no problem, siamo qui per voi.
0: Tommaso Paradiso.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso che facciamo?
3: E adesso vado a fare la sottona.
2: Sì, come si fa la sottona?
3: La sottonaggine insita dentro di noi.
2: Va bene, dai, che prima dei saluti abbiamo un altro gran bel Millennium Meet. Qui riascoltiamo il successo di John Jett, I Love Rock and Roll.
4: La più bella di John Jett.

0: Anche sei in onda, puoi dirlo.
1: Abbiamo trasmesso la canzone di Georgette.
0: John Jett, I love rock and roll e Millennium Meat.
1: A Foggia c'è anche Georgette.
0: Ecco, qualcos'altro?
2: No, vogliamo dire che nel video c'è un chitarrista che è uguale a Paolo che si so.
3: È vero.
2: Sì,
3: è vero,
0: sai che secondo me John Jett assomiglia anche alla Mario?
2: Sì, no, è molto Mario.
3: Somigliava a Dolce Nera e anche un po' ad Amelia Villano.
2: Sì, assomiglia molto a Amelia Villano, che devo dire sta andando per la maggiore.
3: Non
2: assomiglia
3: invece entrata? A te. Non assomiglia
0: no,
3: a me.
0: A te non assomiglia.
3: A me non assomiglia a nessuno.
2: Va bene, tu siamo arrivati a chi? Al cantante Holly, invece che Holly sei Ellie.
0: Bella, bella.
3: Bene, siamo sull'orlo del baratro, ma letteralmente.
0: No, siamo
3: per fortuna
0: proprio
3: è finito il tempo.
0: Ormai.
3: Dobbiamo ringraziare i nostri registi.
0: Assolutamente sì, puntuali, bravissimi come sempre. Enrico Aristarco e Manuel Bella.
2: Manuel Bella è incredibile.
0: Sì,
2: incredibile.
0: Sì. Noi ci sentiamo domani.
2: Domani,
0: ovviamente.
2: Se ci siamo ancora, a meno che oggi non arrivi nel telefono.
3: È stata una bella puntata.
0: Bella, eh?
3: Grazie.
0: È stata una Manuel Bella puntata.
3: È stata una bella puntata,
0: bella.
3: Ragazzi. Grazie.
0: Meno
3: a tutti
0: male
3: e due.
0: Che andiamo, che dopo sta battuta qua, guarda, c'è
3: no,
0: i brividi.
3: Torniamo domani, forse.
2: Forse. Salutare, vogliamo dire chi siamo?
0: Ma se vuoi,
2: ciao le gnocchi,
0: Carlo Elli
4: e Carolina.
3: A domani,
0: ciao. Anche a Colle Torto, in provincia di Campobasso, le 13.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: È sabato 4 luglio, buona giornata e ben ritrovati da Max Viggiani. Il Papa questa mattina è arrivato a Lampedusa, luogo simbolo dell'immigrazione attraverso il mare, spesso drammatica. Massimiliano Mantiloni.
7: Ha pregato al cimitero, ha varcato la porta d'Europa, ha celebrato la messa nel campo sportivo, visita a Lampedusa per Papa Leone XIV davanti a 4.000 persone. Durante l'omelia il pontefice ha sferzato l'Europa, è chiamata ad una responsabilità epocale, deve accogliere e integrare i migranti in piani di sviluppo, ha detto il Papa denunciando i morti in questo mare sono vittime di decisioni mancate e di calcoli criminali, ma ha rivolto ai fedeli di Lampedusa, ha detto qui si è compiuto il miracolo della compassione. Prevost si è recato al cimitero per pregare e deporre fiori sulle tombe dei migranti prima della seconda simbolica sosta, nel corso della quale ha attraversato da solo la porta d'Europa, monumento simbolo d'ingresso dei migranti nel vecchio continente. Si è incamminato sugli scogli dove gli è volata la papalina e, scrutando il mare, ha invocato un mondo più umano. Giro in papa mobile per le strade dell'isola, più che le parole parlano i gesti, ha detto. Al molo Favarolo ha benedetto la targa dedicata a Bergoglio.
6: Adesso le celebrazioni e le dichiarazioni di oggi per il 250esimo anniversario della dichiarazione d'indipendenza americana. Ludovica Marafini.
8: Tutti gli uomini sono uguali, dotati di diritti inalienabili, tra cui la libertà e la ricerca della felicità. Sono alcune delle parole con cui si apre la carta che veniva adottata oggi.

0: Oggi nel 1776, a 250 anni di distanza dal Monte Rushmore, con sopra scolpiti i volti di quattro storici presidenti, Donald Trump ha parlato degli Stati Uniti come del paese più potente della Terra, assicurando che, seppur sotto attacco, l'America non sarà mai comunista. Al tycoon è arrivato anche il messaggio del presidente Mattarella, secondo cui è essenziale che Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace, stabilità internazionale evocata anche da Putin, che ha sottolineato che Washington e Mosca hanno in questo una speciale responsabilità. Giornata di festeggiamenti che è appena iniziata, tra fuochi d'artificio, parate in parte cancellate per il caldo e il discorso alla nazione di Trump, previsto nella notte italiana.
1: Restiamo all'estero. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato che questa mattina è stato lanciato dalle forze ucraine un attacco su larga scala con l'uso di droni, colpito anche il territorio di un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. I residenti sono stati invitati a rimanere a casa. Torniamo in Italia. Grande spavento per l'olimpionico della scherma Aldo Montano, ricoverato per uno shock anafilattico dopo un pranzo in un ristorante romano. Avevo anche avvisato di essere allergico alla caseina, un'allergia potenzialmente mortale, ha scritto sui social lo stesso Montano. Cambiamo decisamente argomento. Da oggi il via ai saldi estivi in tutta Italia, tranne che nella provincia di Bolzano, dove scatteranno il 16 luglio. La spesa media persona prevista, secondo i dati dell'Ipsos Confesercenti, è di 209 euro. Siamo allo sport. Prima del calcio vi parliamo di tennis con Wimbledon e della Formula 1 con la sprint, la gara sprint a Silverstone. Andiamo da Enzo Tamborra. A te, buongiorno.
2: Sì, buona giornata. Silverstone in corso, il giro di formazione prima del via della gara sprint che vedrà Lewis Hamilton in pole position con accanto l'italiano Kimi Antonelli, in seconda fila Verstappen, Leclerc, dal quinto posto scatterà George Russell. E allora, aspettando il via della sprint race, il tennis, perché è iniziata una lunghissima giornata per i colori azzurri, e in campo il doppio Vavassori-Bolelli, che per il secondo turno affrontano De Jong, Royer, e gli azzurri hanno vinto il primo set per 6-1 in questa giornata. Per l'accesso agli ottavi di finale avremo Berrettini contro Dimitrov, Cobolli contro Kachanov, Sonego contro Fritz, e nel tabellone femminile invece sarà la volta di Jasmine Paolini contro la greca Sakkari, e poi c'è anche il doppio misto Vavassori e Rani. Tutto è pronto per il via della gara di Silverstone, una gara che si preannuncia infuocata, con Lewis Hamilton che ieri sul circuito che più ama ha fatto segnare il miglior tempo con appena 11 millesimi di vantaggio su Kimi Antonelli. In questo momento si sta ricomponendo la griglia di partenza e poi ci sarà il via di questa gara, che fa da prologo ovviamente alla gara lunga in programma domani. La scorsa settimana, ricordiamo, a Zeltweg il successo di George Russell, che è apparso un po' appannato ieri nelle qualifiche, soltanto quinto tempo per il britannico della Mercedes. Le qualifiche invece per la gara di domani si svolgeranno alle 17. Tutto è pronto, adesso la griglia di partenza è in ordine, vedremo se Lewis Hamilton, davanti al suo tifoso, il suo pubblico, il pubblico britannico, riuscirà a mantenere la testa della gara. Si accendono i semafori, via, via in questo momento con Lewis Hamilton che prova a stringere su un arrembante Kimi Antonelli. Antonelli dava l'impressione di poter superare Hamilton, che però con una manovra d'astuzia si rimette davanti al bolognese. Dunque Hamilton al comando davanti a Kimi Antonelli, dovrebbe aver guadagnato un paio di posizioni George Russell. È tutto per il momento, lì allo studio.
1: Grazie, ci scusiamo, siamo andati un po' lunghi. Ora è il nostro speciale mondiale.
3: Speciale mondiale.
1: Subito gli ultimi verdetti dei sedicesimi, compreso il passaggio di turno dell'Argentina e l'impresa sfiorata di Capoverde. Paolo Pacchioni.
4: Che spavento e che fatica per l'Argentina. I campioni del mondo in carica hanno battuto Capoverde solo ai supplementari e grazie a un autogol. A Miami è finita 3-2 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Messi ancora a segno, ha aggiornato i suoi record, 20 gol ai mondiali, già 7 in questa edizione. Ma da qui in poi l'Argentina dovrà fare di più e non sottovalutare gli avversari. Capoverde, nazionale di un piccolo arcipelago nell'Atlantico, ha sfiorato un'impresa, vissuto un sogno e raccolto applausi da tutti. Imbattuti contro Spagna e Uruguay, hanno giocato quasi alla pari con l'Argentina. Gli altri verdetti della notte hanno promosso agli ottavi l'Egitto, che ha battuto ai rigori l'Australia, e la Colombia, che ha eliminato il Ghana, vincendo 1-0.
1: Da oggi il via agli ottavi, Nicolò Pompei.
3: Alle 19 occhi puntati su Houston, il primo ottavo di finale in programma è Canada-Marocco. Gli africani non sono più una sorpresa, rappresentano

0: Sentono probabilmente la squadra africana più forte degli ultimi 20 anni e partono ovviamente favoriti. Il Canada arriva a questo appuntamento dopo un percorso non esaltante e proverà ad affidarsi ai giocatori più esperti, Davis e David su tutti. Chi vince affronta la vincente di Francia-Paraguay ai quarti, una partita senza storia sulla carta. Nel corso del mondiale la squadra di Deschamps ha tolto ogni dubbio iniziale, i più forti sono loro. Il Paraguay ha buttato fuori la Germania e se Capoverde è stata in grado di portare l'Argentina ai supplementari, allora bisogna almeno crederci.
1: È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in espansione su tutto il nostro territorio, infatti regalerà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata da nord a sud. Caldo moderato e senza eccessi, le temperature massime diurne diffusamente non supereranno i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sulla 9 lineate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 10 Genova-Savona tra la 26 dei Trafori e Savona verso Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra la 13 Bologna-Padova e Rimini Nord verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 1 ora e 35 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 14.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
7: Eccola. Ciao Mauro Corvino, come stai?
8: Benissimo, buongiorno ad Amelia Villano in diretta da Roma. Tra l'altro, siccome noi siamo sinceri con i nostri ascoltatori, lo possiamo dire subito in apertura che dopo weekend trascorsi insieme finalmente sono riuscito a portarti a cena fuori. Certo, c'erano altre 7-8 persone, però mi sono dovuto accontentare.
7: Ah no, ok, quella lì in comune
8: Era in comune,
7: mi
8: purtroppo.
7: Mi sono accontentata anche io allora, devo
8: certo,
7: dire.
8: Certo, quindi dobbiamo provvedere prima della fine dell'estate di fare un tête-à-tête, nulla di malizioso per carità.
7: Ma meno male, guarda, bene, iniziamo perché noi siamo su RTL 102.5, certo. Sono le 13.09, abbiamo tanta musica da ascoltare e guarda un po' chi sta per arrivare. Perché...
8: Sì, però prima io farei salire a bordo i nostri veri normal people al 378-378-1025 anche per salutare chi vogliono, se vogliono dichiarare il loro amore, lo possono fare assolutamente, quindi cominciamo con Buona Domenica.

0: Se ti avessi conosciuto prima,
1: lo so.
0: Intendevo Karol G. Se antes te hubiera conocido,
1: no, pensavo che se tu mi avessi conosciuto prima del mio matrimonio, allora magari sarebbe nato l'amore. No, invece no.
0: Quanto fantastiche, c'hai una fantasia, guarda, bellissima.
1: Mi è rimasta solo quella, Amelia, che te devo dire.
0: Sentiamo i nostri amici,
1: esatto,
0: va, che è meglio.
1: Abbiamo un vocale, sentiamo.
2: Buon sabato.
1: Ciao.
2: Volevo salutare voi, tutti di RTL.
1: Certo,
2: e
1: grazie.
2: E augurarvi una buona domenica.
1: Grazie.
2: E una buona giornata. Io sto sempre con la musica nella mia giornata.
1: Brava.
2: Continuamente, perché mi accompagna sempre la mia amica Fedele. E quindi vi saluto, vi abbraccio e vi voglio bene. Antonella da Crispiano.
1: Anche noi ti vogliamo bene, Antonella.
0: È proprio una very normal people, hai visto?
1: Sì, assolutamente, perché poi soprattutto ascolta la musica migliore, perché si trova su RTL 102.5, perché è vero che la Fedele compagna la musica, però c'è musica e musica, naturalmente.
0: È ancora ben detto.
1: Esatto. Noi passiamo la migliore, come in questo caso DNA, il nuovo disco di Gabri Ponte e Jovanotti, alle 13:17 minuti su RTL 102.5.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: belli come il sole, sì.
1: Sì,
0: guarda,
1: io e te. Io e te.
0: Tutti tranne te.
1: No,
0: però,
1: io, perché...
0: però sei made in Italy?
1: Sì, siamo entrambi made in Italy come lo è RTL 102.5, no?
0: Eh sì, e come stiamo ascoltando la musica di Ligabue con Made in Italy, le 13:24. Ebbene, ci sono tanti messaggi che i nostri ascoltatori
1: sì,
0: comunque.
1: Allora,
0: sì.
1: Salutiamo Mirko e Fede che sono in giro. Poi salutiamo Andrea e tutti i ragazzi della Social TV. E poi ascolta questo messaggio. Volevo Vai. Salutare il mio amore Carlo che è in trasferta per lavoro. Ti amo cucciolo. Ce lo scrive Roby. Ecco, a te capita di usare vezzeggiativi con il tuo partner se
0: sì.
1: ne hai uno?
0: Sì, sai come lo chiamavo?
1: Come?
0: Cipollino.
1: Cipollino. Beh, l'importante è che tu non chiami mai nessun uomo pisellino, perché quello potrebbe risultare abbastanza offensivo, eh?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto.
1: Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi in gusti assortiti a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 5.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo.

0: Baez che dice che è domenica, ma in realtà oggi è sabato 4 luglio 2026 e festa dell'indipendenza in America, l'Independence Day.
1: Eh sì?
0: Eh sì, sì, 4
1: comunque,
0: luglio.
1: Riprendendo, perdonami, riprendendo la domenica, perché lui dice come fosse domenica.
2: Ah,
1: come,
2: ma in realtà è sabato.
1: Cioè tu per me sei praticamente come una domenica.
0: Ma chi io?
1: Vacanza, no? No, niente.
0: Abbiamo un vocale, giusto?
1: Vai, sì, sentiamo un vocale.
3: Amici di RTL, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Volevo fare gli auguri a mia moglie perché oggi sta inaugurando la sua nuova casa al mare. Siamo qui per il primo weekend. Vi ascolta sempre, quindi sarei contento se li ascoltasse anche da voi,
0: Ma certo, certo.
1: Ma che carino, questo, vedi, questo è amore, sì. Per pensare. Comunque auguri, auguri.
0: Auguri, ma ci hai fatto caso? Sta inaugurando la sua nuova casa, cioè non è vostra, è sua. Già che la moglie ha messo le cose in chiaro, non ci devono essere fraintendimenti.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Sono le 13:41 su RTL 102.5. Questa era Wonderful World di James Morrison. E mi dicevi, sì, oggi c'era la festa dell'indipendenza.
1: Sì, sì, abbiamo un inviato da New York, il nostro Umberto. Sentiamo, sentiamo.
2: Amici di RTL, festa dell'indipendenza, Umberto da New York, sempre collegato con RTL. Oggi giornata di golf e poi andiamo con la famiglia a Miami a festeggiare il 4 luglio. Olivia, saluta RTL, di ciao.
3: Ciao.
2: Ciao ciao. Viva RTL, ragazzi. Viva l'America.
1: Ciao ragazzi.
0: Che bello.
1: Che bello, che bello. Independence Day, quindi fuochi d'artificio, ma tra poco ne parliamo perché è il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America.

0: È maledetto me che quella sera non ho offerto la cena ad Amelia, ma lei se l'è pagata da sola, ma non perché io volessi essere scostumato.
1: No, ma che? No, ma
0: e non galante, ma perché già la dovevo pagare a mia moglie.
1: Ma ti sposto il focus, maledetto te che oggi non sei in America a festeggiare il 4 luglio. Sai perché? Come celebrano, cioè, quali sono le celebrazioni tipiche?
0: Grande festa.
1: Spettacoli di fuochi d'artificio, sì, immancabili, ovviamente. Certo. Barbecue e picnic in famiglia, perché ovviamente uno si ritrova proprio il 4 luglio, si ritrova con amici e parenti,
0: sì,
1: lo festeggiano insieme. Poi ci sono eventi sportivi, come infatti il nostro amico andava a fare golf, se non sbaglio, detto. E poi ci sono festeggiamenti nelle grandi città, come appunto New York e Washington.
0: Sì, cioè, allora. Consideriamo che le festività americane più sentite sono la festa del ringraziamento, che l'ultimo giovedì di novembre, e il 4 luglio, che è la festa d'indipendenza, come dicevamo, 250 anni da quando l'America è diventata indipendente.
1: Anche qui noi,
0: come?
1: Ma magari con un flamenco paranoia di Samurai J, ti va?
0: Sì.

0: Ma devi sapere che c'è una persona che ci ha inviato più messaggi vocali per raccontarci il suo viaggio. Sentiamo, sentiamo.
1: Ciao, sono Monica.
0: Ciao Monica.
1: Stiamo tornando da...
0: Cosa? Non ce la fa, questo è il primo.
1: Ciao, sono Monica.
0: Sì.
1: Stiamo tornando dalla nostra vacanza. Siamo stati a Martinsicuro in Abruzzo. Siamo stati molto bene.
0: Ok.
1: Adesso abbiamo superato Roma.
0: Sì.
2: Roma,
0: dice il marito. Allora è da rifare, dai, l'ultima che ci proviamo.
1: Ciao,
0: vai.
1: Sono Monica, stiamo tornando dalla nostra vacanza.
0: Okay.
1: Siamo stati a Martinsicuro in Abruzzo. Siamo stati molto bene, anzi lo consiglio a tutti.
0: Bene.
1: Il traffico scorrevole.
0: Bene, ne vogliamo fare un altro al volo, dai, l'ultima.
1: Ciao, sono Monica, stiamo tornando dalla nostra vacanza.
0: Sì.
1: Siamo stati a Martinsicuro in Abruzzo.
3: Okay.
1: E adesso siamo già diretti verso casa a Canzo, in provincia di Como.
0: Oh.
1: RTL è anche mia.
0: Meno male, ce l'abbiamo fatta. Grazie ragazzi,
3: bellissimo,
0: buon rientro.
3: Sì, infatti vi salutiamo. Oh, ma quanto mi piace lei.
0: Sì, bravissima.
3: Lei è Olivia Rodrigo con Drop Dead su RTL 102.5.

0: vabbè, dai, se lo dice lui, no. Io mi affido alle parole di Francesco Renga, perché mi piacerebbe cambiare un po' direzione. Ogni
1: sì?
0: tanto. Sì, sì, ogni no. tanto serve, altrimenti, sai. Sì. Siamo su RTL 102.5, sono le 13.59 e tu non sei d'accordo con il cambio direzione.
1: No, io sono abitudinario, preferisco vivere in un loop mia. Nella mia comfort zone.
0: E tu mi volevi come tua futura moglie.
1: Ma per te cambio.
0: No, va bene.
1: No, per no. te cambio. Qualsiasi no. cosa tu dica, no, io no. la faccio, non ti preoccupare.
0: All'inizio, poi dopo, capito, tutti certo. ritornano ad essere.
1: Poi esce fuori loro. Quello che sono realmente. Ma torniamo tra poco, linea alle news.
0: Anche a Pietrelcina, in provincia di Benevento, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. In primo piano la visita di Papa Leone a Lampedusa. Il pontefice ha visitato il cimitero sull'isola per pregare sulle tombe dei migranti morti, poi ha attraversato la Porta d'Europa, monumento simbolo dell'ingresso dei migranti nel vecchio continente. Infine la messa. Nell'omelia Leone ha citato Papa Francesco, poi ha lanciato un forte monito all'Unione Europea. Ascoltiamo.
4: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico.

0: inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti.
1: Oggi negli Stati Uniti si celebra il 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza. Il presidente Trump ha affermato che l'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma ha assicurato che l'America non sarà mai un paese comunista. Al tycoon è arrivato anche il messaggio del presidente Mattarella, secondo cui è essenziale che Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. Cambiamo argomento. Caos nel carcere di Enna, dove un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. Rivolta scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche, impedendo ai detenuti di poter chiamare le famiglie, il servizio che era stato risolto in mattinata. Siamo all'ampissima pagina sportiva tra Formula 1 e tennis, Enzo Tamborra.
2: E cominciamo con la Formula 1, perché la prima volta di Kimi Antonelli in una sprint race è una prima volta che pesa, perché è ottenuta sul circuito di Silverstone, culla della Formula 1, battendo peraltro l'idolo di casa Lewis Hamilton. Gara stupenda quella del bolognese, duello con Hamilton, ma poi la sua Mercedes ha avuto la meglio rispetto alla Ferrari di Hamilton, e dunque vittoria di Antonelli davanti a Hamilton. A completare il podio Lando Norris su McLaren, quinto Leclerc con l'altra Ferrari. Ricordiamo che alle 17 scatta la caccia alla pole position. Per il tennis, prime buone notizie da Wimbledon, perché Vavassori e Bolelli hanno superato il secondo turno del torneo doppio maschile, battendo Dedong Yare col punteggio di 6-1-6-4. Oggi giornata molto intensa per i colori azzurri, perché cercano la prova degli ottavi di finale: Berrettini opposto a Dimitrov, Cobolli che se la vedrà con Kachanov, Sonego opposto allo statunitense Fritz, mentre Jasmine Paolini affronterà la greca Sakkari. E tutto per il momento, linea allo studio.
1: Aggiornamenti arriveranno qui su RTL 102.5. Grazie a Enzo Tamborra. Arriva la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 10 Genova-Savona, tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di un'ora circa. Ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da noi, a più tardi, buon pomeriggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Amici di RTL 102.5, sì. Inizia adesso la seconda ora di Hello Weekend, sabato 4 luglio 2026. Noi siamo i vostri bagnini, Amelia Villano, che imparerà a nuotare quest'estate, me l'ha promesso, e Mauro
8: fammi
7: Corvino.
8: Fammi dire questa cosa, perché tu non sai stare senza di me. No. Allora, ha chiesto in regia ad Angelo e Christian se mi poteva mettere sullo schermo che mi doveva guardare. Certo. Quindi, Amelia, me la metti lì, Amelia, sullo schermo. Certo. Amelia come dessert.
7: No, no, ma perché le cose belle vanno viste, cara mia.
8: Certo.
7: Il nostro Power Hit.

0: No, ragazzi, io già soffro a trasmettere con Amelia Villano. Poi mi mettete Miley Cyrus, Dua Lipa. Capite che io vado in difficoltà. Ho 43 anni, sono nel pieno della mia attività. Come?
1: Anch'io sono andata in difficoltà.
0: Capisci che queste cose fanno male alla salute a quest'ora, alle 14.13.
1: Sì, 378-378-1025. C'è una nostra amica Milena, sì, che ecco, potresti prendere esempio. Un saluto in diretta al mio tesoro Antonio, sì, che mi ha aiutato a pulire casa e mi ha fatto anche il pranzo invece di andare al mare. Capisci?
0: Cioè, per la volta che Antonio si è dato da fare, lei lo ringrazia in radio, e tutte le volte che lei lo fa per Antonio, cosa succede? Dovuto? No, non sono d'accordo.
1: No, infatti non è dovuto. Però ecco, c'è quella volta che uno lo fa e ti aiuta il partner, ed è sempre bello. Ma a vicenda si dovrebbe fare sempre.
0: Esatto, ma tu mi insegni da donna che se poi fai i complimenti diventa l'eccezione, capito? Ah, grazie che l'hai fatto. Poi questo non lo fa più. Invece lo devi tenere sulle spine, capito? Tutte quelle volte che le donne fanno tantissime cose per voi.
1: Ma siate sinceri e spontanei, ma che tenere sulle spine? Tutte queste cose calcolate non ci piacciono, ma buttatevi nelle
0: cose. No, secondo me Antonio dovrebbe chiedere scusa, sorry, e lo sento.

0: Michela di Colverde in provincia di Como. Sì. Stiamo tornando dalle vacanze nelle Marche con i nonni e Mattia.
1: Okay.
0: E vi ascoltiamo. Siamo a Piacenza, il traffico è scorrevole. Ciao.
1: Bene, bene, bene. Grazie per gli aggiornamenti sul traffico. È bello che tutti ci dicano il traffico è scorrevole.
2: Ma è bello anche nel fuori onda che mi hai fatto vedere un rullo di guance.
1: Sì.
2: Allora facciamo una cosa. Tu adesso mi lanci, se ti va ovviamente, la pubblicità con il rullo di guance. Così facciamo capire com'è.
1: Certo, certo. Allora mi devo preparare. E adesso abbiamo lo spazio reclamo.
2: Stupendo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
2: E tu ce l'hai?
1: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Minds Alive and Kicking, era il 1985, questo singolo dei Simple Minds è uscito pochi mesi dopo il grandissimo successo di Don't You Forget About Me, che è la colonna sonora di un grandissimo film per noi nati negli anni 80, non Amelia, io sono nato negli anni 80, ovvero Breakfast Club del 1985. Tu l'hai mai visto questo film?
1: Buon consiglio, recuperiamolo se non l'abbiamo visto, mi ci includo perché non l'ho visto.
0: Allora è bella la storia, perché è la storia di quattro ragazzi, anzi cinque, che vengono messi in punizione un sabato pomeriggio, lo devono trascorrere a scuola a fare dei compiti, e comunque da lì iniziano le dinamiche tipiche del cinema e della serialità americana riguardanti il teen drama, cioè c'è il ragazzo popolare, quello un po' più sfigatella, tutte quelle dinamiche che poi sono state riprese in Beverly Hills 90210, Dawson Creek, eccetera eccetera.
1: Bello. Allora sì, uno si è appassionato assolutamente di quegli anni, dobbiamo recuperarlo e lo farò anche io.
0: Brava.
1: Tu scrivimi, poi che io mi dimentico.
0: Sì, sì. Allora aspetta, prendi il telefono e lo scrivo. Recupera Breakfast Club.
1: Vabbè, allora detto ciò, ti devo fare una domanda.
0: Dimmi.
1: Una di quelle che magari tu non risponderai, ma forse sì. Tu cosa fai questa sera?
0: Sono in onda dalle 21 all'1, qui su RTL.

0: Noemi e Vito Salamanca su RTL 102.5, le 14:43. Non mi hai detto però tu cosa fai questa sera.
1: Non c'era tempo. Tu cosa fai
0: che
1: stasera?
0: Vai in onda, però poi.
1: Sì, io vado in onda, ma tu cosa fai stasera?
0: No, io niente. Io leggo, niente. Faccio cose noiose. Ma torniamo ai nostri amici al 378-378-1025.
1: Sì.
0: Perché ci dicono, Sara, ci mando a, sta andando nelle Marche con la mia famiglia partendo da Padova. Sì. 4 ore di viaggio. Ci potete salutare a nome di Alberto? Sì, certo.
1: A nome di Alberto, però.
0: A nome di Alberto. E potete fare gli auguri di buon compleanno ad un'Anna Francesca a caso, così ad un'Anna Francesca a caso.
1: Va bene. Però te li facciamo da parte di Alberto. Non da parte di Amelia e Mauro, ok? No, sì. E poi salutiamo anche chi ci scrive oggi. Il nostro nipotino Ottavio compie un mese. Tanti auguri tesoro da parte dei nonni. I nonni sono fondamentali, ragazzi.
0: Assolutamente sì. Viva i nonni, viva i nonni.
1: Tu sei molto legata ai tuoi nonni, vero?
0: Tanto, infatti non andiamo oltre perché altrimenti mi casca la lacrimuccia.
1: No, non ti commuovere.
0: Arriva Anna con White Girl.

0: RTL 105 erano i One Republic con I Lived.
1: Ma no, cosa ti
0: parlando della, del taglio di capelli.
1: Sì,
0: che...
1: allora, perché io fuori onda ho detto che insomma ammiro molto il taglio dei capelli del cantante dei One Republic. E tu dici: sì, vabbè, allora adesso la racconti sta cosa della leccata di vacca. In realtà non è una leccata di vacca. Cioè...
0: Ma da noi si dice così, sai, quando ce l'hai tutta bella pettinata da un lato, lunga, gelata.
1: Ma no, ma è nature. Lui mi è nature. Non ha, magari ha un po' di cera, ma non ha. Non è gelatinato.
0: Gli fai tu i capelli.
1: Allora,
0: che lo fai,
1: salutiamo Alessandra, Luca, Francesca e Giovanni in viaggio da Belluno a Vieste. Mancano 50 chilometri alla meta e poi vacanze. Buone vacanze, ragazze. E salutiamo anche Lucio Marreno che ci ha dedicato delle bellissime parole che noi non leggeremo in diretta perché giustamente ce le teniamo per noi, perché le dobbiamo condividere. Scusa.
0: Allora, per le vacanze, tu solitamente cosa fai? La maggior parte, comunque, sai cosa fanno?
1: No, no.
0: Ritornano.
1: Dove?
0: Al proprio paese.
1: Ah.
0: Quindi...

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Scusa, sto riscaldando la voce. Sì, come mi hai insegnato settimana scorsa.
3: No, io ti ho insegnato il vocal fry.
2: Ah, quindi ok.
3: Esatto, che è un'altra
2: cosa. Ma lo sai perché lo faccio?
3: Anche quello lì comunque va bene.
2: Per essere, non dico all'altezza, ma quasi del nostro millennium. Barry White, Just the Way You Are.

0: mia, questo è per te. Just the way you are, Barry White. No, niente, non riesco ad avere un tono grave da poter essere sexy. Niente,
1: no,
0: non ci
1: no,
0: riesco.
1: No, no, ma infatti non ci provare.
0: No,
1: non, ci...
0: non lo faccio no, più, no, no. Guarda, non lo faccio più. Ci potrei riprovare domani tra le 13 e le 15, ma a casa.
1: Lo vuoi fare con me in diretta? Vabbè,
0: certo,
1: dai.
0: Certo,
1: allora,
0: certo.
1: Va bene. Allora, ci salutiamo.
0: Sì, grazie
1: ciao,
0: mille.
1: Ciao, Mauro Corvino, ma a te.
0: A
1: ma
0: te, Amedia Villano. Grazie ai nostri registi, Angelo Vicari e Cristian Alberton. Subito dopo di noi c'è Matteo Campese con Power Hits Estate. Ciao!
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
3: perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
1: Anche alla Dispoli, in provincia di Roma, sono le 15.
5: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Oggi è il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti e il presidente Donald Trump si è già fatto sentire in un primo discorso al Monte Rushmore. Il servizio di Ludovica Marafini.
6: Tutti gli uomini sono uguali, dotati di diritti inalienabili, tra cui la libertà e la ricerca della felicità. Sono alcune delle parole con cui si apre la carta che veniva adottata oggi nel 1776, a 250 anni di distanza dal Monte Rushmore, con sopra scolpiti i volti di quattro storici presidenti. Donald Trump ha parlato degli Stati Uniti come del paese più potente della terra, assicurando che, seppur sotto attacco, l'America non sarà mai comunista. Al tycoon è arrivato anche il messaggio del presidente Mattarella, secondo cui è essenziale che Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. Stabilità internazionale evocata anche da Putin, che ha sottolineato che Washington e Mosca hanno in questo una speciale responsabilità. Giornata di festeggiamenti che è appena iniziata, tra fuochi d'artificio, parate in parte cancellate per il caldo, il discorso alla nazione di Trump previsto nella notte italiana.
1: Papa Leone XIV ha compiuto oggi una visita storica a Lampedusa sulle orme del suo predecessore Francesco e nella data simbolica proprio dell'Independence Day. Il suo invito all'Europa ad affrontare la crisi migratoria in un piano strategico di lungo periodo, l'appello a restare umani dinanzi a una crisi epocale, sono risuonati sull'isola, dove poi il Santo Padre ha anche reso omaggio ai migranti morti in mare nel cimitero. Apriamo la pagina sportiva con la Formula 1. Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Dopo di lui al secondo posto la Ferrari di Lewis Hamilton, al terzo la McLaren di Lando Norris. Alle 17 si corrono le qualifiche per la gara di domani. Ora invece parliamo di tennis, andiamo a Wimbledon. È una giornata azzurra, possiamo dire. In linea c'è Enzo Tamborra, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio, in realtà in questo momento è poco azzurra perché in campo c'è Flavio Cobolli e Cobolli ha perso il primo set 6-0 con il russo Khachanov in appena 18 minuti di gioco. Sta provando a reagire il romano in questo secondo set, è sotto 2-1, quindi ha vinto il suo primo gioco e adesso sta servendo per andare sul 2-2. Un Cobolli che sembra non essere in perfette condizioni fisiche. Dicevi comunque oggi una giornata con tanta Italia a Wimbledon, perché oltre a Cobolli cercano l'accesso agli ottavi di finale Berrettini, che più tardi sarà opposto al bulgaro Dimitrov, Sonego che se la vedrà con lo statunitense Fritz, mentre la Paolini affronterà la greca Sakkari nel doppio maschile. Promossi al terzo turno Vavassori Bolelli, che hanno sconfitto 6-1, 6-4 De Jong Royer. In questo momento Cobolli va sul 2-2 nel secondo set ed è tutto lì allo studio.
1: Grazie Enzo, viabilità.
5: Via Radio.
8: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 10 Genova-Savona, tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Cesena verso Ancona, segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi invitiamo a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro al momento, a dopo.
9: Come prima.
10: Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Allora, io non so se si può, ma mi prendo subito la licenza. Mi gioco subito un jolly come... Cos'era? Giochi senza frontiere, quando raddoppiavi il risultato. Mi gioco il nome del programma che ci ha preceduto, Hello Weekend, cioè buongiorno a tutti, buon sabato e buon weekend. Ciao agli amici che hanno appena acceso la radio o la radiovisione al 36 del digitale terrestre. Innanzitutto per ringraziare Amelia Villano e Mauro Corvino che vi hanno accompagnato fino a qui e per darvi il benvenuto in questo spazio. Bentrovati da Matteo Campese, anche oggi due ore da passare insieme, come domani, per scoprire quello che è l'esito della quinta settimana di classifica su un totale di 13. Questo è Power Hits Estate 2026, sono 50 le canzoni che andiamo a sentire e proprio dalla 50 cominciamo, che è una nuova entrata dei Jungle, si chiama The Wave.

Eh sì, perché questa ondata disco funk un po' tribale, un po' shuffling, alla fine in Inghilterra è arrivata una decina d'anni prima rispetto a qui. Adesso diciamo che il nostro approccio a questo suono è un po' più mediterraneo, parecchio partenopeo se vogliamo, in Eugenea, i Fitness Forever, tutto quel mondo lì, mentre qui le percussioni e lo shuffle, il funk, anche un po' di soul, questa new disco è arrivata una decina d'anni fa con i Jungle e ovviamente altre band. Molto bello trovarli in classifica. Subito partiamo e subito una nuova entrata. Come vi abbiamo detto nel corso di questa settimana, sono 7 in totale, il che vuol dire che la classifica vive di nuova vita di settimana in settimana, ed è bello potervi fornire ogni lunedì una lista di 50 canzoni, ogni volta aggiornata, ogni volta nuova. Martin Garrix ed Ed Sheeran con la loro Repeated si trovano alla numero 49.

In queste ore stanno circolando le immagini degli ospiti del matrimonio di Taylor Swift. Sembra davvero di vedere un red carpet, non lo so, del matrimonio della principessa di Norvegia. Sono tutti elegantissimi, che arrivano pettinati. Ovviamente Ed Sheeran non poteva mancare, essendo suo grande, grande amico. Alla posizione numero 48, torniamo in classifica perché c'è Harry Styles con American Girls.

Fino a ieri c'era un record che riguardava lo stadio di Wembley, cioè il maggior numero di esibizioni tenute dallo stesso artista

in quello stadio in un anno solare e lo deteneva Taylor Swift, guarda caso, che per sorpresa, visto che la citavamo per il suo matrimonio. Fino a venerdì, dicevo. Perché? Perché con l'esibizione proprio di venerdì sera, Harry Styles è diventato l'artista con il maggior numero di performance nello stadio di Wembley in un anno solare, 12, il che vuol dire praticamente una volta al mese. Si può dire che avesse le chiavi di Wembley, le chiavi dello stadio. In classifica però scende di 8 posizioni, scende di 3 anche Elisa con Amore 47.

Elisa con Amore è su RTL 102.5 alle 15.20 di questo sabato 4 di luglio 2026 pomeriggio, termine della quinta settimana di classifica. E come sapete nel weekend le posizioni sono lì, ferme, immobili, cristallizzate, come se giocassero a 1-2-3 stella e aspettassero il lunedì a mezzogiorno per ricominciare a muoversi, perché lunedì a mezzogiorno ci arriva la lista di Ruan, le nuove 50 canzoni che in buona parte sono chiaramente le stesse della settimana prima, con l'aggiunta di nuove entrate e di conseguenza anche di alcune uscite, perché 50 è il numero totale. State con noi, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
2: E tu ce l'hai?
1: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa?
3: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 5.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
19: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
20: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
22: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

15:29 RTL 102.5, buon sabato pomeriggio 4 di luglio da Matteo Campese. Siete all'interno di Power It's Estate 2026, l'aggiornamento con la classifica al termine della quinta settimana su un totale di 13. Al 378-378-1025 anche i vostri messaggi che la raccontano bene, perché sono molto attenti, come quello di Manuel che dice: caspita che crollo di Bob Sinclair. Eh già, è vero, perché la settimana scorsa si trovava 14 posizioni più in alto, dunque ne perde così tante. I Can Wait assieme a Kaiser si trova alla posizione numero 46. Ovviamente è ancora tutto da giocare perché la classifica è lunghissima. Olivia Dean, 45. I could be the

Nuova linfa per un suono classico. La nuova linfa è la nuova generazione di musicisti inglesi, dei quali fa parte a pieno titolo Olivia Dean, che troviamo in classifica con la sua So Easy to Fall in Love su RTL 102.5. Per quanto la riguarda, la posizione è la numero 45. E attenzione, questa è la prima canzone che incontriamo nel nostro percorso a salire rispetto alla scorsa settimana, dunque ad avere una tendenza positiva. Poco, perché di un gradino soltanto, ma comunque in tendenza positiva. Occhio, perché c'è una nostra vecchia conoscenza di pochi minuti fa. Torna Harry Styles con Dance No More.

0: La cosa bella di Power It's Estate 2026, ma delle classifiche in generale, è che ti permettono di contravvenire ad alcune regole. Una di queste è il fatto di sentire in modo così ravvicinato due canzoni dello stesso artista in radio. Di solito, sapete, non capita molto spesso, è anche intuitivo capire il perché. Mentre Harry Styles l'abbiamo sentito pochi minuti fa alla posizione numero 48 e lo ritroviamo 4 posizioni più in alto alla numero 44, in discesa rispetto alla scorsa settimana con la sua Dance No More. È il momento di un'altra nuova entrata. Vi ho già detto che sono 7, per cui sono tante da scoprire. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, 43.
1: Sounds good. Real good.

0: Si chiama Girl Next Door, la nuova canzone di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, appena ascoltata su RTL 102.5 alle 15.40 in Power It's Estate 2026. Per loro la posizione è la numero 43, una nuova entrata. Wiz Khalifa, che possiamo chiamare The Wizard, che poi vuol dire il mago, è un, tra l'altro, un personaggio di un videogame. Adesso è una cosa che fanno diversi artisti, dove lui sostanzialmente sarà l'obiettivo di un hitman, e quindi alla fine del pezzo ride, ma mi sa che non c'è mica tanto da divertirsi. RTL 102.5 Play, la coordinata di riferimento per votare. State con noi, torniamo tra pochissimo.
1: Quando suona così è estate, quando si brinda così è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico, il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc, share the magic of summer.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su Coca-Cola e Leni.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali.

0: Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

The day, direbbero quelli, perché oggi è il giorno del grande concerto di Ultimo a Tor Vergata, 250.000 fan in attesa del loro beniamino. Oggi pomeriggio si esibisce Fabrizio Moro e poi dopo questa sera sarà il suo turno, lui che è presente in classifica in Power Hits Estate 2026 al termine della quinta settimana, si trova alla posizione numero 42 in discesa perché ne perde 12 rispetto alla scorsa, ma diciamo che saranno ore di grandi

0: Negli scorsi giorni è uscito un nuovo singolo che anticipa il nuovo disco di Alex Warren. Quello che è uscito si chiama Passenger, questo invece è già fuori da un po' e da qualche settimana presente anche in Power Hits Estate 2026. Si chiama Fever Dream e la posizione che occupa è la numero 41, tendenza positiva anche per quanto lo riguarda, in salita di una posizione. Volete sapere come lo chiamava il suo babbo quando era bambino? Basta allora scoprire qual è il titolo del nuovo disco, quello che esce a fine agosto. Si chiama Wild Child, che è proprio come il babbo lo apostrofava, si vede che era piuttosto peperino. Posizione numero 40 per Saldavinci con Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci con Poesia su RTL 102.5, posizione numero 40 all'interno di Power Hits Estate 2026. Siamo già a 10 posizioni all'interno della classifica, che vuol dire che vola il tempo quando ci si diverte, che è il caso di ricordare anche un po' come si vota e come funziona. RTL 102.5 Play è la vostra coordinata di riferimento. Votate, votate, votate, fatelo anche durante il weekend. Ricordate che i vostri voti adesso vanno diretti in classifica generale, per cui rimangono sostanzialmente misteriosi fino alla fine. Mr. Rain alla 39.
1: Siamo bravi a complicarci la vita.

0: Rabbo, meglio di no.
1: Allora, il lunedì diciamo che un po' per definizione ha i colori più cupi, se vuoi, perché se avete una settimana che possiamo definire convenzionale, quella dal lunedì al venerdì di lavoro, sai, lunedì è il primo giorno e quindi può essere un po' più nero, però cerchiamo di rallegrarlo comunque durante l'estate, in generale durante tutto l'anno su RTL 102.5, e lo facciamo durante l'estate con la nuova settimana di classifica che inizia, quindi con le canzoni che arrivano nuove e l'aggiornamento di Power Hits Estate 2026 con le 50 che se la giocano su RTL 102.5 Play. Dunque, Mr. Rain l'abbiamo trovato alla 39, come avete sentito c'è già Elettra in sottofondo alla 38.

0: Bambina.
1: Bam bam bambina, il singolo di Elettra Lamborghini su RTL 102.5, posizione numero 38 per lei, in discesa rispetto alla scorsa settimana di 4 posizioni. Dunque archiviamo così la prima ora del nostro appuntamento di quest'oggi alla scoperta della classifica. Lo facciamo avendo sentito un paio di nuove entrate, un paio di canzoni che sono scese parecchio rispetto alla scorsa settimana e qualche tendenza positiva. Nella seconda ora le posizioni che vanno dalla 37 fino alla 26. Non perdetele, state con noi. Giornale orario. Anche a Tavagnasco, in provincia di Torino, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Subito la cronaca in apertura. Un uomo di 55 anni è in fin di vita a Milano dopo essere stato accoltellato alle spalle da un 22enne che non conosceva e che ora è accusato di tentato omicidio. Il servizio di Alessandra Giannoli.
4: Un uomo di 55 anni di nazionalità italiana è finito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato accoltellato fuori da un bar in zona San Siro da un 22enne di origini gambiane che è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato. L'aggressione è avvenuta questa mattina attorno alle 7.30. Il 55enne stava camminando in strada quando sarebbe stato raggiunto alle spalle dal giovane vestito completamente di nero e con il cappuccio calato sulla fronte. La vittima, colpita alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti, sta ora lottando tra la vita e la morte. L'autore del folle gesto, fermato dalle forze dell'ordine, accusato di tentato omicidio. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichici, problemi per i quali non sarebbe mai stato curato. Rimane ancora ignoto il motivo delle aggressioni, le indagini sono in corso, i due non si conoscevano, non si erano mai incontrati.
3: Visita Lampo, ma carica di emozioni per Papa Leone XIV a Lampedusa, 3 ore e mezza col pensiero al dramma dei migranti a 13 anni esatti dal viaggio del suo predecessore. Il Santo Padre ha esortato l'Europa ad affrontare la crisi migratoria con un piano strategico di lungo periodo. Paura per Aldo Montano, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver accusato un malore in un ristorante. Lo sportivo ex campione di scherma ha un'intolleranza alla caseina, nonostante lo avesse segnalato al locale prima di cenare, si è sentito male e ha subito uno shock anafilattico, evento potenzialmente mortale. La denuncia e il racconto su Instagram. Voltiamo pagina per il tennis, stiamo seguendo la giornata Wimbledon con Enzo Tamborra.
5: Sì, buon pomeriggio, ci sono due italiani in campo per l'accesso agli ottavi di finale. In campo maschile Cobolli, dopo una partenza sciocca, ha perso il primo set 6-0 con Kachanov in 18 minuti, ha avuto la forza di reagire e ha vinto il secondo parziale al tiebreak, 7-4 il tiebreak per Cobolli. Adesso

0: Si gioca punto su punto. Nel terzo set Cobolli conduce 2-1, siamo 30-15 sul servizio di Kachanov. In campo femminile sino a questo momento un rullo compressore, Jasmine Paolini che vince 6-1, 4-0 contro la greca Sakkari. A seguire Berrettini Dimitrov e Sonego Fritz. È tutto per il momento, linea allo studio.
1: Grazie, viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima in direzione di Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sempre sulla 1, tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli, un chilometro di coda per un incidente sulla terza corsia. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla 9 lanate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sull'A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Cesena verso Ancona, segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Hey. E dopo questo insieme di vocali ricominciamo l'appuntamento con Power It's Estate 2026. Sono le 16:05 in questo istante. Buon sabato 4 luglio 2026 da Matteo Campese, con voi fino alle 17, con me anche Cristian Albertone e Angelone Vicari in regia, per scoprire le canzoni che fanno parte della quinta settimana di classifica. Ora, quando ci si siede al ristorante c'è un po' il menù, per cui vi anticipo un po' quello che seguirà come portate. Questa ora vede tre nuove entrate per quanto riguarda la quinta settimana di classifica, e sostanzialmente canzoni che hanno perso un po' di terreno. Stiamo a vedere quanto e di quante posizioni. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, dalla numero 37. Una di queste nuove entrate è Madame con la sua Mama Non Mama.

Madame, mamma, non mamma, su RTL 102.5 alle 16 e 8 minuti in Power It's Estate 2026. Stavo dando un'occhiata, volevo controllare una cosa, perché Madame in questa settimana, al termine della quinta, diciamo che è protagonista sia di una nuova entrata che di fatto di una nuova uscita, perché lei era in classifica assieme a Marracash con Volevo Capire, ma si vede che si sono un po' dati il cambio con i singoli. Succede anche questo all'interno di Power It's Estate 2026. Alla numero 36, Clara e San Giovanni.

Clara e San Giovanni con le ragazze su RTL 102.5, 16 e 11. Loro si trovano alla posizione numero 36 e sono in salita di un gradino rispetto alla scorsa settimana. RTL 102.5 Play, come al solito, è la vostra coordinata di riferimento. Mi raccomando, registratevi alla community se ancora non l'avete fatto per esprimere il vostro voto. Quelli che, diciamo, votate da lunedì a mezzogiorno fino a venerdì a mezzogiorno rientrano nella classifica settimanale e quindi sono i responsabili di queste variazioni di posizioni, mentre se state votando adesso, quindi nel weekend, vanno dritti in classifica generale. Alla 35 Sienna Spyro.

Material Love, Sienna Spyro, anche questa canzone presente nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, lei che ha pubblicato proprio di recente il suo disco di debutto che si chiama Visitor. C'è anche un singolo nuovo che ha il titolo Great Expectation, parla di quando lei è andata a vivere a New York e stava lì ad aspettare una persona, un lui, che aveva detto sì sì guarda passo a trovarti presto, e lei stava là a aspettare, come si dice, di Godot, e poi dopo invece diciamo che non si è mai fatto vivo. Chissà se adesso con il successo e tutto quanto ha fatto la mossa tremenda di scriverle: uè, mitica, ciao, come va? Vabbè, storie già sentite. Comunque Material Lover si trova alla posizione numero 35, alla 34 invece The Colors con Rolling Stone.

0: Perdono 7 posizioni rispetto alla scorsa settimana i Colors con la loro Rolling Stones e si trovano al termine della quinta alla numero 34. Sono le 16:18, è sabato e quindi ci sta bene anche un aggiornamento che riguarda lo sport e gli eventi che succedono nel mondo. Vi annuncio che Jasmine Paolini ha vinto contro Maria Sakkari, la greca, al terzo turno di Wimbledon e dunque la attendono gli ottavi di finale. Un grandissimo in bocca al lupo a Jasmine e ovviamente a tutti gli italiani impegnati nel torneo di tennis più prestigioso del mondo. Altra annunciazione è quella che riguarda il tra poco, perché tra poco torneremo in Power It's Estate 2026 con un'altra nuova entrata di questa settimana alla numero 33. State con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 16, Gran Premio in Gran Bretagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99. E rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
13: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti

0: Power It's Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Attesissimo a Milano Bruno Mars, sarà protagonista allo stadio di San Siro il 14 e il 15 luglio, quindi tra una decina di giorni.

non può mancare, come tutti i protagonisti della musica internazionale, in classifica in Power Hits Estate 2026. Ben ritrovati da Matteo Campese, di nuovo dentro alla quinta settimana con l'aggiornamento del weekend, quando le posizioni sono cristallizzate. La nuova di Bruno Mars, On My Soul, è una nuova entrata e si piazza subito alla numero 33, mentre alla 32 c'è Cattive Abitudini, il singolo di Mace, Salmo e Colapesce.

Estate caldissima per Salmo, che è in tour. Negli scorsi giorni ha fatto Padova, lo Sherwood, si è esibito di qua, di là, non c'è posto ormai che non abbia toccato. Anche attivissimo in studio, visto che questa canzone è una delle canzoni dell'estate, sta andando molto molto bene. La base è di Mace con la collaborazione di Colapesce, si chiama Cattive Abitudini e si trova alla posizione numero 32 in leggera discesa, ne perde 3 rispetto alla scorsa settimana, ma come vi diciamo sempre i giochi sono ancora lunghissimi, siamo al termine della quinta, il totale delle settimane è 13, sono praticamente 3 mesi di classifica, insomma c'è tanto da dare. Lady Gaga, Endoci, 31.

You were born for the runway, dice Lady Gaga assieme a Doechii, per lei che diversi anni fa invece diceva born this way. Diciamo che insomma è presente nel mondo degli slogan anche l'abilità poi dell'inglese, anche forse il come dire, l'utilità di questa lingua è quella di arrivare dritta al punto, anche dal punto di vista proprio, se vuoi, pubblicitario, no? L'efficacia delle espressioni brevi ed incisive, le cosiddette one line, runway di Lady Gaga e Doechii, appunto l'abbiamo trovata alla posizione numero 31 in discesa di 2 rispetto alla scorsa. È tempo della più alta nuova entrata che ascolteremo quest'oggi, quella di Gianni Morandi e Alessandra Moroso.

Guarda che bravo che è Manuel che scrive: mancano due nuove entrate che sentiremo domani. Siamo molto contenti di questa, di questo affetto per Power Hits Estate, tutta la gente che c'è lì, che si segna carta e penna le posizioni della classifica, le sue variazioni, la tendenza positiva, quella negativa, quelle perse, quelle guadagnate. Grazie come sempre. Se avete voglia di raccontarci anche che cosa state votando in questi giorni, se una canzone ha preso più la vostra preferenza, fatelo 378 378 1025. Vi leggiamo molto molto volentieri. Erano Gianni Morandi e Alessandra Amoroso alla 30. State con noi, torniamo tra pochissimo.

0: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Emi e Mercato.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
10: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua SMEG, e paghi a tasso zero.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
13: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 16, Gran Premio in Gran Bretagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
20: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
19: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
20: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
19: Aperti anche domenica 5.
20: Dettagli in negozi su demenego.it.

Secondo me è andata così. Visto che i The Bauza fanno musica insieme tutto sommato da poco tempo, e quindi da 4-5 anni, hanno dovuto sopravvivere e sostenere il terzo grado dei parenti e di tutti quelli che si sono messi a conoscerli. Ah, voi fate musica? E cosa fate? Che tipo di genere fate? Che cose fate? Sai, la prima volta dici sì, noi facciamo l'elettronica, poi dopo ti inventi qualcos'altro perché vuoi cambiare un po' la versione. A una certa ti devi anche un po' personalizzare la risposta e quindi te la dici. Noi facciamo Scandi House. È quello che ci hanno detto anche quando sono stati i nostri ospiti nella sede di Roma. Noi facciamo Scandi House, un genere musicale che prende ovviamente dalla Scandinavia e poi dalla musica house. Musica in quattro quarti, cassa dritta e si balla, ovviamente tutta suonata, perché gli strumenti che avete sentito ci hanno tenuto a raccontarcelo, sono tutti quanti suonati in studio e poi processati attraverso il computer. Loro si trovano alla posizione numero 29 con Magnetic, una sopra c'è Dito nella piaga alla 28 con Businessman.

Come un vero businessman, dice dito nella piaga, posizione numero 28 in discesa di 2 gradini rispetto alla scorsa settimana. Stavo dando un'occhiata ai vostri messaggi al 378-378-1025. Francesco dice: mi lancio sul pronostico. Vado, allora vai. Alla 1 lui dice: sorry, scusa, lo siento. 2 Partenope, 3 Bossa Nostra. Mentre invece Antonella dice: il mio personale podio è composto da Summer Funk di Gabbani, poi Partenope e Pinguini Tattici Nucleari. Io ovviamente mi avvalgo, cos'era, del quinto emendamento, la facoltà di non rispondere. Vi rimando per queste posizioni che sono le più importanti, più o meno tra 24 ore, un pochino di più. Domani, lo sapete, il sabato attorno alle 5 cioè, sono le posizioni vicine alla 25, mentre la domenica c'è il podio. Andrea dice: io oggi ho votato Anna, mentre Manuel dice: io ho votato Gianni Morandi e Alessandra Moroso, e anche per Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, canzoni che sentiremo domani chissà dove. In discesa invece di 6 posizioni rispetto alla scorsa settimana c'è Fred De Palma con la sua La Testa Gira, alla posizione numero 26.

visto che siamo nel pieno dei mondiali di calcio, chissà se Fred e anche Amy Schilla, che sono con Anitta in questa canzone Nella testa a gira, hanno mandato, non lo so, un in bocca al lupo o un congratulazioni per i risultati del Brasile nel campionato mondiale di calcio, se hanno una chat condivisa, insomma, se poi hanno scelto un'altra nazione, visto che l'Italia ai mondiali non c'è, magari supportano il Brasile, anche perché in qualche modo diciamo che richiama molto il ritmo latino, il ritmo sudamericano di questa canzone, che è un vero martello, c'è poco da dire, c'è poco da girarci attorno, una di quelle che sicuramente fanno la colonna sonora di quest'estate, anche grazie ai vostri voti espressi su RTL 102.5 Play, come sempre. Se adesso state votando, ricordatevi sempre che l'effetto che hanno, l'effetto che fa è quello di andare diretti in classifica generale, quindi diciamo che adesso è come se sparissero momentaneamente, ma tranquilli, ci sono, vengono conteggiati soltanto alla fine, quando apriamo questo tesoretto misterioso dei voti espressi durante tutti i weekend di tutte le 13 settimane. L'ultima che ascoltiamo quest'oggi è la canzone di Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead, è alla numero 26.

0: Una cantante già molto amata dalle, chiamiamole così, alte sfere, dalle grandi personalità della musica come Robert Smith, dei Cure, è Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, posizione numero 26, in leggera discesa rispetto alla scorsa settimana, ne perde 3. Ed è anche l'ultima canzone che ascoltiamo quest'oggi. C'è un messaggio di Teresa Chiara che dice: ciao, è dalla prima settimana che sto votando per Serena Brancale, Levante ed Elia. Teresa Chiara da San Giovanni Rotondo. Allora, mettiamola così, questo ci dà il gancio per un'anticipazione di domani. Ti posso già dire che nelle prime battute della classifica, che andrà dalla 25 fino alla numero 1, c'è la canzone che ami tanto e che puoi continuare a sostenere, questo messaggio vale ovviamente per tutti, su RTL 102.5 Play. Votate, votate, votate e registratevi alla community. Se ancora non l'avete fatto, avete un voto al giorno. Siamo arrivati in chiusura, grazie ad Angelone Vicari, a Stefano Mungi, a Cristian Alberton in regia, da Matteo Campese è tutto, ci ritroviamo domani con le posizioni dalla 25 alla numero 1. Ciao! Anche a Beverino, in provincia di La Spezia, sono le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Papa Leone XIV ha compiuto oggi una visita storica a Lampedusa sulle orme del suo predecessore Francesco, proprio nel giorno dell'Independence Day. Il suo invito all'Europa ad affrontare la crisi migratoria in un piano strategico di lungo periodo, l'appello a restare umani dinanzi a una crisi epocale, sono risuonati sull'isola, dove poi il Santo Padre ha reso omaggio ai migranti morti in mare nel cimitero e si è rivolto così agli abitanti dell'arcipelago. Ascoltiamo.
3: Lampedusa e Linosa si trovano su una strada pericolosa come quella che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Qui avete visto non solo uno, ma migliaia di esseri umani caduti nelle mani di briganti che portano loro via tutto, li percuotono a sangue e se ne vanno, lasciandoli mezzi morti. Il mare ha accolto gli altri, quelli che non ce l'hanno fatta a giungere dove speravano.
2: Questa mattina c'è stata una tragedia in mare a Otranto. Un 54enne è morto dopo aver riportato a riva i figli gemelli di 8 anni in difficoltà per il mare molto mosso. L'uomo si è tuffato in acqua per soccorrerli. Dopo averli riportati appunto sani e salvi a terra, si è sentito male. Nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Rivolta nel carcere di Enna, in Sicilia, un centinaio di detenuti nella tarda mattinata si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver rotto le telecamere di sorveglianza. Ora l'istituto è circondato dalle forze dell'ordine. Per la Formula 1 al via al Silverstone in questi minuti le qualifiche del Gran Premio d'Inghilterra. Nella gara sprint ha vinto Kimi Antonelli, dopo di lui la Ferrari di Hamilton, al terzo la McLaren di Lando Norris. Ora siamo invece agli aggiornamenti da Wimbledon con Enzo Tamborra.
4: Iniziamo con una bella notizia perché Jasmine Paolini è agli ottavi di finale. L'azzurra ha battuto nettamente la greca Sakkari col punteggio di 6-1-6-2. Nel prossimo turno affronterà la Eala, che a sorpresa ha eliminato la polacca Swiatek. In campo invece Flavio Cobolli, che è sotto 2-7-1 contro il russo Khachanov. Khachanov ha vinto il primo set 6-0, poi Cobolli ha vinto il secondo al tiebreak, terzo al tiebreak per Khachanov, con Cobolli che però ha sprecato 2 set point. A seguire Berrettini Dimitrov, mentre Sonego affronterà lo statunitense Fritz. È tutto per il momento, linea allo studio.
2: Grazie e viabilità.
1: Via Radio.
5: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima verso Firenze, con dei tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla diramazione Roma-Sud, per lo svolgimento di un concerto, è chiusa l'uscita di Torrenova provenendo dalla 1 fino alle 6 del 5 luglio. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Cesena verso Ancona, code a tratti per traffico con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sempre sulla 14, per la presenza di fumo da un incendio vicino alla sede stradale, è chiuso il tratto compreso tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Grazie e a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
7: Come? E allora sono io, ho saltato un giro ieri, magari ve l'aspettavate il come, niente, però oggi la Mario ritorna ai blocchi di partenza con Pop Around the Clock. Buonasera, benvenuti, 17.04, un bel 4 luglio, semideserta a Roma, incredibilmente la più deserta del weekend scorso, quindi non capisco che cosa sta succedendo, qualcuno me lo spieghi per favore. Very normal people del mio cuore, noi abbiamo una puntata, come direbbero quelli bravi magari della Rai, spumeggiante. Io preferisco dire figherrima, perché la playlist super top ho già sbirciato anche proprio in partenza a Pepem. E poi ci siete voi, qualcuno alle prese con le valigie da fare o da disfare, qualcuno sta ancora decidendo dove andare in vacanza, c'è chi ha già dato. Però siccome io sono reduce da una settimana dedicata al cinema, perché ho partecipato alla 15ª edizione delle giornate professionali del cinema di Riccione, vorrei partire col cinema e con i film. Vi spiego tutto dopo Manu Chao e Carol G.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Un pezzo che io trovo ancora adorabile, c'è Goaty con Somebody That I Used to Know adesso su RTL 102.5, 17.12. È ripartito l'appuntamento con Pop Round the Clock. E subito, grazie per questo, ne sono davvero lusingato. Al 378-378-1025 arrivano messaggi: bentornata, ci sei mancata, grazie, grazie mille. Un'amica mi scrive: Mario, tu sei una di quelle conduttrici che non ha peli sulla lingua. Amica mia, oggi forse è meglio che io quei peli sulla lingua ce li abbia, perché sono stati proposti noi palinsesti della RAI e li commento così: moglie felice, famiglia felice, non fatemi aggiungere altro. Ma andiamo oltre, che è più da signori. Allora, facciamo così: arrivo dal mondo del cinema e vorrei continuare a parlare di cinema, anche perché se qualcuno mi sta guardando sul 36 del digitale terrestre, ragazzi, io ho la maglietta di Pulp Fiction, uno dei miei film preferiti. E allora, apriamo la parentesi, stesso numero di WhatsApp, quello che vi ho appena detto, da contratto ve lo ripeto, 378-378-1025. Come al solito io preferirei un messaggino vocale, perché chi fa la radio vuole ascoltare anche la voce degli ascoltatori. E ci raccontiamo di quel film che ci ha cambiato la vita, che ci ha dato un input, che ci ha dato la spinta, che ci ha dato l'idea, che ci ha fatto magari anche capire che stavamo sbagliando, o al contrario, che ci ha fatto capire quale poteva essere la nostra strada. Arriva Amelia adesso, non è Francesco.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

0: Non è colpa mia, Lugo la parte, mi hanno disegnata così, non ho intenzione di cambiare lo scarabocchio, ci ho fatto pace un po' di anni fa, per cui va bene. E voi vi beccate la Mario Cantirina, 100 messaggi, Lazza, quel gran musicista di Lazza, adesso su RTL 102.5, 17.20, ancora una volta buon sabato, questo è Pop Round the Clock e ci stiamo raccontando di quei film che ci hanno cambiato la vita. Qualcuno mi ha scritto: Mario, ma Pulp Fiction ti ha cambiato la vita? Cioè in che senso? No, Pulp Fiction è uno di quei film che mi sono piaciuti veramente tanto, ma di sicuro non è il film che mi ha cambiato la vita. Sarei più per Mary Poppins, che in qualche modo mi ha fatto capire delle cose, mi ha fatto vedere delle cose altre del mondo, ma l'ho visto che ero molto molto piccola. Ma voglio sentire una vocina, grazie regia.
1: Ciao RTL, ciao. Sono Elena da Milano. Più che insegnato qualcosa, un film che mi rispecchia tantissimo e ha rispecchiato la mia storia e la mia vita, I ponti di Madison County. L'amore può esistere anche se non ci si frequenta per sempre.
0: Che poi mi sembra un concetto anche molto molto attuale, visto che le nuove generazioni hanno detto di preferire intanto no sex, ma poi avere questi rapporti attraverso il cellulare, anche se in alcuni paesi invece stanno iniziando le serate dedicate al libro oppure al buon mangiare proprio senza cellulare. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Comunque il condizionatore ha smesso di funzionare in studio, io mi sventolo amabilmente se mi state guardando, io aspetto di scoprire i vostri film al 378 378 1025.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 5.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Hey!
12: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo.

0: se tu non la città.
1: Ad onor del vero, a me sta bene anche quando mi dicono sei tu la mia casa, però sei tu la mia città, voglio dire, ci sono più manovre d'azione, quindi va benissimo. Salutiamo in Gramara adesso su RTL 102.5, Pop Round the Clock, 17:32, le vostre voci al 378-378-1025, quei film che ci sono piaciuti veramente tanto e che magari ci hanno anche un po' cambiato la vita, ci hanno dato una direzione, sentiamo.
2: Allora, il mio film è che mi rispecchia, che sì, mi ha ispirato un po' e mi rispecchia, penso sia Pippi Calzelunghe. Io vivo in una bellissima casa in campagna e sono amica di tutti i miei animali, un cane, un'oca, un gatto, quindi mi rispecchio e insomma, per vita.
1: No, vabbè, ma adesso io piango. Grazie, regia, mi hai fatto un regalo, perché anche io ho bimba di Pippi Calzelunghe, c'è poco da fare. L'ho amata e odiata contemporaneamente, perché un po' invidiavo la sua cazzimma e la sua libertà.

0: RSI della serie Il mondo è bello perché è Mario o è Vario, poi dipende dai punti di vista, ma in questo caso è Vario. Seven Days, Craig David, i suoi sette giorni cantati su RTL 102.5. Stavo leggendo che invece all'asilo i giorni della settimana si dovrebbero teoricamente imparare così: lunedì un fiorellino, martedì un bel pulcino, mercoledì canta la chiocciolina, giovedì riposa la coccinella, venerdì fa tutti un bel inchino, sabato una farfalla colorata e la domenica sono tutti felici e fanno festa. Io ero rimasta la versione del calendario di Gianni Rodari che era un po' diverso. Questa non mi piace, lo posso dire, magari ci sono i bimbini dell'asilo all'ascolto che sono cresciuti con questa filastrocca, ma non mi fa impazzire. Vabbè, ritorniamo però al cinema. Al volo ce l'ho un vocalino da ascoltare, eh?
1: Buongiorno, sì. Guarda, per me che piace la radio è la, sì, radio, non tanto quella sotto l'aspetto musicale, ma sì, la radio con sotto l'aspetto parlata, dell'arte del parlare, sì. Non posso che menzionare Good Morning Vietnam, il grande genio Robin Williams.
0: Ti piace vincere facile, pongi pongi pongi po. 378 378 1025, il film che ci ha cambiato la vita qual è?
2: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
3: E tu ce l'hai?
2: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
8: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 5.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Mi devasta ogni volta il video di Happy Hour, Marshmallow e Bastille insieme adesso su RTL 102.5. Prima sentiamo una voce e poi vi racconto cosa sta succedendo all'interno di Pop Around the Clock. Grazie regia.
1: Vediamo se qualcuno ricorda una citazione di un film famosissimo che a me ha dato tanto. Non posso dire che abbia cambiato il percorso della mia vita, ma comunque ha dato tanto. Andai nei boschi perché volevo vivere in saggezza e in profondità e succhiare tutto il midollo della vita, sbaragliare tutto ciò che non era vita per non scoprire in punto di morte che non ero vissuto. Ciao a tutti, buona serata.
0: Ma questo è L'attimo fuggente, scusa, è L'attimo fuggente, uno dei film più belli che io abbia mai visto, forse non quello che, come dicevo prima, mi ha cambiato la vita, però sicuramente mi ha fatto riflettere. Non sei stato il solo, sei stato quello che mi ha fatto la citazione, ma devo essere onesta, a proposito di film importanti per noi, per la nostra anima, per il nostro futuro, per il nostro passato, per la nostra memoria, 378-378-125, L'attimo fuggente quotatissimo. E allora, visto che tu mi hai fatto la citazione, facciamo l'upgrade, così poi ne parliamo anche dopo. Non solo film preferito, ma anche frase preferita del film. Vai.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gianluca Grignani con Cammina nel sole, ma subito permettetemi una voce sui nostri film del cuore. Sentiamo Grazia.
1: Ciao, buonasera, sono Franco da Mantova. Il film che mi ha cambiato la vita è stato Rocky. Non è il film più bello che ho visto, ovviamente, ma è quello che mi ha dato l'impulso, che mi ha fatto scattare la molla. E da ragazzo ho cominciato a fare tutto quello che faceva lui, Stallone, pesi, palestra, e da ragazzo cicciottello, insomma,

0: sono, diciamo, trasformato grazie anche all'impegno che ci ho messo per emulare il mio idolo.
1: Ma che meraviglia! Allora mi permetto di dirvi che durante le giornate del cinema di Riccione per i Normal People del mio cuore ho visto I Play Rocky, che è il film biografico proprio sulla genesi di Rocky, che arriverà nelle sale da noi a novembre, dove c'è un Anthony Ippolito che fa veramente paura per la somiglianza con Sylvester Stallone, che è quello che ha interpretato Al Pacino in The Offer, per intenderci. Da non perdere, mi sono venuti i brividi, ma non posso dirvi nient'altro. No spoiler, vabbè, tanto adesso arrivano le news, quindi a posto così.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
3: da sempre
2: vivono in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
3: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
1: Anche a Luogo Santo, amen, in provincia di Sassari, sono quasi le 18.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Maria Paola Raiola. Subito la cronaca in apertura. A Otranto, siamo in Puglia, è finita in tragedia la gita al mare di un papà insieme ai suoi figlioletti. Il racconto di Tommaso Angelini.
7: È morto dopo aver riportato a riva i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà mentre facevano il bagno nel mare mosso di Otranto. La vittima è Gennaro Cagnazzo, 54 anni, che stava trascorrendo la giornata al mare con la famiglia lungo la costa salentina. Secondo la ricostruzione, i due bambini erano stati trascinati dalla corrente e il padre si è tuffato per soccorrerli, mentre intervenivano anche i bagnini dello stabilimento. I piccoli sono stati salvati e sono rimasti illesi, ma subito dopo il salvataggio il 54enne si è accasciato sulla battigia, colpito da un malore. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118, che ne ha poi constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche guardia costiera e forze dell'ordine. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco, probabilmente provocato dallo sforzo e dalla forte tensione vissuta durante il salvataggio.
6: Grazie Tommaso. Oggi gli Stati Uniti celebrano il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Per Trump l'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Al presidente è arrivato anche il messaggio del capo dello Stato Mattarella, secondo cui è essenziale che Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. Cambiamo argomento e parliamo di musica. A un anno dal via del tour della reunion degli Oasis è disponibile online il teaser del documentario Don't Look Back in Anger, presentato da Disney, documentata l'inaspettato ritorno, il giro di concerti dei fratelli Liam Noel Gallagher, che partendo da Cardiff nel Galles il 4 luglio del 2025 sono tornati a esibirsi insieme dopo 16 anni e diverse vicissitudini. Ora c'è la pagina sportiva tra Formula 1 e tennis con Enzo Tamborra.
8: Sì, buona serata, cominciamo dalla Formula 1, anche se non sono ancora finite le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna, perché è stato necessario a un certo punto rimuovere dei detriti in pista. In questo momento è in corso il Q3 decisivo per la formazione della griglia di partenza. Al momento il miglior tempo di Kimi Antonelli, che ha anche vinto la sprint race, alle sue spalle l'altra Mercedes di Russell, poi le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, ma mancano ancora quasi 6 minuti. Uno sguardo adesso al tennis, perché sta giocando Flavio Cobolli al quinto set con il russo Kachanov. Si gioca per l'accesso agli ottavi di finale di Wimbledon. 0-6, 7-6, 6-7, 6-2 il punteggio. In questo quinto set siamo 2-1 per il russo. Ricordiamo nel tabellone femminile la qualificazione di Jasmine Paolini, 6-1, 6-2 alla greca Sakkari, e che più tardi giocheranno Berrettini contro Dimitrov e Sonego contro Fritz. È tutto, linea allo studio.
6: Grazie, viabilità.
5: Via Radio.
9: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima verso Firenze, con dei tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla diramazione Roma Sud, per lo svolgimento di un concerto è chiusa l'uscita di Torrenova provenendo dalla A1 fino alle 6 del 5 luglio. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Cesena verso Ancona, code a tratti per traffico con tempi di attraversamento di 40 minuti. E sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da autostrade, tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, code per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. Ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Non c'è altro al momento, ci risentiamo più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Eccomi qua, sono tornata. A proposito di Tony Pitoni, visto che era citato nella nostra promo sul grande evento di Radio Z, arriverà anche al cinema. Non vi dico altro, arriverà anche al cinema Tony Pitoni, ci sorprenderà. Vabbè, la chiudo qua, sono la Mario, buonasera, benvenuti. 18.05, RTL 102.5, cioè la musica di Pop Around the Clock, ma ci sono anche le nostre chiacchiere a proposito del cinema, film che ha segnato la nostra vita e magari anche quella frase del film che ci è piaciuta particolarmente. 378 378 1025.

0: la trattiene qua l'ormonella per Chris Martin? Io di sicuro non posso, non ci riesco. Ci sono i Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, adesso su RTL 102.5, 18 e 12. Tanti film d'amore fanno parte, no, del nostro bagaglio culturale. Il 378-378-1025, me li state raccontando, sentiamo.
1: Un film che poteva cambiarmi la vita era Il Laureato. In pratica all'epoca facevo i turni, quindi la notte ogni 5 giorni, e non c'era il tempo fisico per riposare, però con il mio neo fidanzato andati al cinema e io mi sono addormentata. Lì si è cambiato tantissimo, posso dire che mi ha cambiato la vita, perché non ci ho capito niente, perché se avessi capito non l'avrei sposato.
0: Allora, è un messaggio un po' contorto, devo dire, che probabilmente dovrai conoscere approfonditamente la tua storia per poterlo, per poterne godere a piene sinapsi. Però sono contenta che tu me l'abbia voluto regalare questo momento personale, perché tornerò a casa ripensando alle tue parole, cercando di capire la connessione tra Il Laureato, il dormire, un fidanzato che ti rompe poi le palle perché ti sei addormentata al cinema, per me era già da eliminare in partenza, ma va bene, e che cosa poi ti ha spinto comunque a sposarlo. Quindi sarai nei miei pensieri questa sera. Ma intanto andiamo avanti anche con la playlist. Va un altro uomo che è sempre nei miei pensieri, Lauro.
2: E ciao,

0: Hey, beh, normal people del cuore, mi state regalando perle cinematografiche non indifferenti. Partiamo.
1: Sono Sabina dalla provincia di Milano. Un film che adoro rivedere spesso è Grease. Nei momenti in cui sono un po' giù mi tira su di morale, quindi la frase che vorrei citare è: ehi, rizzo alla pagnotta nel forno.
0: Adoro, e pensare che le femministe me lo volevano levare, va bene. Ancora uno.
2: Due film stupendi per chi desidera capire il suo spirito. Film blu con Juliette Binoche e The Gift con Cate Blanchett e Keanu Reeves. Stupendi da vedere assolutamente. Enrico, provincia di Treviso.
0: Enrico, allora, detto tra noi, pronuncia a parte, The Gift a me non è piaciuto, ma Film blu, che è della trilogia di Kieslowski, blu, bianco, rosso, indicato alla bandiera francese, con questa Binoche strepitosa, io l'ho trovato un super filmone. Poi non a caso credo che nel 93 abbia vinto anche Milione d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Lei di sicuro ha preso il premio come miglior attrice. Se non l'avete visto, recuperatelo, è super.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia.

0: e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Selena Gomez con Benny Blanco insieme sulla Sunset Boulevard. Se la camminano da perfetti innamorati e ci fanno anche un po' rosicare, vero? Può succedere quell'amore così super faigo, a quanto pare almeno. Ma vabbè, no, siamo contenti noi di RTL 105. Siete delle brave persone, vero? Vero? Very normal people del mio cuore. Insomma, tratti, vabbè, intanto siete molto generosi nei vostri messaggi vocali. Sentiamone uno al volo.
1: Un film che mi è piaciuto tantissimo, sì, è il nuovo Cinema Paradiso. Praticamente quando lo guardo e lo riguardo, io tutte le volte, è la scena finale del film dove c'è la raccolta dei baci più belli, io sono un fiume di lacrime.
0: Ti credo. Qualcuno invece mi scrive, perché giustamente me li state anche scrivendo, film, le frasi: quando la sorte ti accontraria, è mancato il successo, allora smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul... Questo arriva direttamente da Frankenstein Junior, però io lì preferisco, scusate, Lupo Ululà, Castello Ululì, sarò basic, però

0: Sempre per sempre, She's the One adesso su RTL 102.5, ma soprattutto qualche giorno fa Robbie Williams a Siviglia per il suo concerto. Avrete sicuramente visto e letto perché stanno parlando tutti, ma vale la pena di ripeterlo. Era in strada e ha cantato Angels, in quel caso con un cantante di strada, una di quelle cose che veramente mi riempie il cuore di gioia, perché se voi sapeste nella nostra vita ma quanti incapaci vediamo andare in giro straprotetti di inutili guardie del corpo, che però ringrazio e saluto perché fate veramente un lavoraccio, e poi ti trovi davanti ad una star mondiale che cammina a Siviglia e fa quello che ha fatto, e non lo fa perché ha bisogno di hype, perché cioè ne ha veramente avvalangate, potrebbe regalarlo al resto del genere umano. Queste sono le persone che mi piacciono davvero, per me questi sono davvero gli artisti, non tutto quel cerpame che soprattutto ultimamente c'è in giro. Vabbè, anche oggi dovevo farlo, no? Perché dice, ma la mini polemica la Mario oggi non la tira fuori, e così è arrivata all'improvviso, ma in realtà potrei farne anche un'altra, perché mi avete scritto una cosa su Instagram che mi sta mandando fuori di testa, magari dopo ve lo dico.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

stare con voi alla fine mi darà la testa. E quando lo dico parlo proprio di voi, very normal people del mio cuore, riprendendo malissimo il testo di Rubini, Mahmood e Elisa insieme adesso all'interno di Pop Around the Clock. 18:51, ultimi minuti insieme, poi arriverà Giorgia con Shaker, che non sarà da sola perché seguiremo Canada-Marocco, se non erro, perché c'è la partita, c'è una delle insomma battute finali, credo, del mondiale, con Paolo Pacchioni e Tommaso Angelini, insieme ovviamente a Giorgia, non so se c'è anche qualcun altro, vabbè, ma lo scopriremo a breve. Mi vendi i tuoi calzini usati? Amici miei, questa non è la frase di uno dei miei film preferiti o dei vostri film preferiti, è quello che qualche minuto fa qualcuno mi ha scritto su Instagram, proprio così, no? Tu mi vendi i tuoi calzini usati? Sono quelle cose, adesso non abbiamo il tempo di approfondire, no? Ma io mi domando, passando anche proprio da vecchia zia, ma perché? Cioè, ma veramente non c'avete niente di meglio da fare nella vita che lasciarvi eccitare da calzini magari puzzolenti? Non nel mio caso, perché sono una bimba molto pulita, però detto questo, ma come può uno pensare di mettersi lì, apri, scrivi sto messaggio e ti aspetti pure una risposta? Ma

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E qua sembra sempre che dico le stesse cose perché non so che dire, ma nella realtà dei fatti è perché ogni volta poi questo meraviglioso ufficio programmazione musicale targato RTL 102.5 mi sceglie dei pezzi che mi hanno accompagnato e probabilmente mi hanno accompagnato proprio dalla pancia, e in questo caso c'è un maestro, signori miei, che ha saputo con la sua lingua far arrabbiare parecchie persone, raccontare con ironia sottile ed enorme intelligenza le fragilità e le negatività dell'Italia, e in questo caso gliele racconta parecchie. Battiato, bandiera bianca.

0: La meraviglia di Bandiera Bianca, Franco Battiato. Non ho citato Nick Pompei prima nel trittico delle meraviglie del mondiale che è arrivato. Adesso noi stiamo facendo un bel giochino delle tre carte perché c'è Mary Paul, ci sono le news, bisogna sistemarsi, prendere i microfoni. Guardatevi un attimo, ragazzi, del calcio, è Marocco-Canada?
1: Sì.
0: L'ho beccata. Un altro punto per la Mario che sta diventando davvero una donna nel pallone. Non vedo l'ora di ricominciare anche a parlare di calcio con questi amabili giovanotti qui. Saluto anche Pacchioni a Milano e la Surina. Io ritorno domani alla stessa ora. La Mario vi ama. Ciao ciao ciao ciao.
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti.
4: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
5: Anche a Frascati, in provincia di Roma, alle 19.
6: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Maria Paola Raiola. Tra poco tutte le notizie principali di giornata. Subito però lo sport con le ottime news che arrivano dall'Inghilterra per gli azzurri nella Formula 1 e nel tennis. La linea, buona serata a Enzo Tamborra.
7: Buona serata Maria Paola, cominciamo con la Formula 1 e con le imprese del fenomenale Kimi Antonelli che dopo aver vinto questa mattina la Sprint Race ha conquistato anche la pole position del Gran Premio d'Inghilterra. Il pilota, 19enne pilota della Mercedes, ha fatto segnare il miglior tempo davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto tempo per Russell, domani alle 16 la gara. Dicevi buone notizie, buonissime notizie anche per il tennis perché oltre agli Yannick Sinner abbiamo altri due azzurri già certi di giocare gli ottavi di finale di Wimbledon. Poco fa si è conclusa la maratona che ha visto protagonista Flavio Cobolli che ha battuto in 5 set il russo Khachanov, e pensare che Cobolli aveva perso il primo set 6-0. Promossa anche Jasmine Paolini che ha sconfitto 6-1-6-2 la greca Sakkari. In questo momento in campo c'è Lorenzo Sonego che sta giocando con Fritz 3-2 per l'azzurro nel primo set. Più tardi Berrettini contro Dimitrov ed è tutto lì allo studio.
5: Grazie Enzo. Oggi è il 4 luglio, quindi il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Riassumiamo quello che c'è stato già in questa giornata con Massimiliano Mantiloni.
8: L'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Giuriamo che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. Discorso di Donald Trump per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durante il quale il presidente ha sottolineato: siamo il paese più forte e potente della terra, abbiamo la costituzione più giusta e duratura che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa. A causa del caldo estremo è stata annullata la parata a Washington, dove si registrano 41 gradi. Per l'anniversario dei 250 anni dell'indipendenza americana, a Trump sono arrivate anche le congratulazioni del presidente russo Putin. Sul fronte iraniano poi il leader statunitense ha ribadito che Teheran vuole un accordo, ma adesso pausa per i funerali di Ali Khamenei. Sono iniziati 6 giorni di celebrazioni pubbliche per il defunto leader supremo.
5: Papa Leone XIV ha compiuto oggi una storica visita a Lampedusa sulle orme del suo predecessore Francesco. Il suo invito all'Europa ad affrontare la crisi migratoria in un piano strategico di lungo periodo, poi rivolto agli abitanti dell'arcipelago, si è espresso così.
9: Lampedusa e Linosa si trovano su una strada pericolosa come quella che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Qui avete visto non solo uno, ma migliaia di esseri umani caduti nelle mani di briganti che portano loro via tutto, li percuotono a sangue e se ne vanno, lasciandoli mezzi morti. Il mare ha accolto gli altri, quelli che non ce l'hanno fatta a giungere dove speravano.
5: A Milano un uomo di 55 anni è in fin di vita dopo essere stato accoltellato alle spalle mentre passeggiava in strada in zona San Sirio. Accaduto questa mattina, a sferrare decine di fendenti, un 22enne, cittadino italiano ma di origine gambiana, avrebbe disturbi psichici. Paura per Aldo Montano, l'ex campione di scherma, infatti si è sentito male, è andato in shock anafilattico mentre era in ristorante a Roma. Ha infatti un'intolleranza alla caseina.

0: lo aveva segnalato al locale prima di cenare, ma si è sentito male. Voltiamo ancora pagina, perché a Roma tutto quasi è pronto per il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata, attese 250.000 persone per il live col maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana. È tutto, ora tra pochissimo lo speciale mondiale.
1: Speciale mondiale.
0: E iniziano oggi gli ottavi di finale, appunto, dei mondiali di calcio. In campo ci sono già Marocco e Canada. Allora ci aggiorna Niccolò Pompei.
2: Buonasera Maria Paola. Houston in Texas, finalmente, come dicevi, sono iniziati gli ottavi di finale. Si gioca da 3 minuti e 25 secondi, 0-0 tra Canada e Marocco, favoriti ovviamente gli africani, che non sono più una sorpresa del calcio internazionale, forse la miglior squadra d'Africa degli ultimi 20 anni, che adesso però deve difendersi dall'attacco del Canada con David che mette in mezzo. Si guadagna un calcio angolo il Canada, un clima di festa a Houston proprio per giorno dell'indipendenza americana. Il Canada comunque si affida lì davanti a Jonathan David, l'attaccante della Juventus, già quota 3 gol in questo mondiale. È tutto.
0: Grazie alle 23 occhi puntati sulla Francia, che invece sfida il Paraguay. Allora, Tommaso Angelini.
3: Sì, lo ricordavi Maria Paola, alle 23 va in scena Paraguay-Francia con le Blé grandi favoriti per un posto nei quarti di finale. La squadra di Deschamps arriva da 4 vittorie in altrettante partite e da un attacco travolgente guidato da Mbappé in piena corsa per il titolo di capocannoniere. I sudamericani invece sognano un'altra impresa dopo aver eliminato la Germania ai rigori e punteranno ancora sulle ripartenze di Enciso e Almiron. Nella Francia assente Tchouaméni per un problema muscolare, al suo posto giocherà Kone. Attenzione anche alle condizioni climatiche, perché a Filadelfia sono attesi quasi 30 gradi, umidità elevata e rischio di temporali, fattori che potrebbero incidere sull'andamento della gara. Gara che seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiali. A te.
0: Grazie, noi ci fermiamo qui per ora. Linea al meteo e alla viabilità.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa?
4: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone delle Azzorre sarà ben presente sul nostro territorio. Regalerà dunque tempo stabile ed ampiamente soleggiato da nord a sud. Solo verso sera segnaliamo qualche isolato piovasco sulle Alpi orientali. Temperature massime diurne in lieve aumento fino a toccare localmente i 35 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
7: Bentrovati, un buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. In questo primo sabato del mese la circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale. Poche sono le eccezioni di traffico che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per flussi intensi si sono formate code tra Imola e Cesena verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Trafficata anche la 1 a Milano-Napoli, nel tratto tra il Bivio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 direttissima verso Firenze, e la 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova-Nervi e Genova-Est verso Genova. Infine vi ricordiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione proprio del concerto di Ultimo che si tiene a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita, provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle ore 6 di domani mattina. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio. A te Maria Paola.
0: Grazie, non c'è altro.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Noi dire mondiali.
2: Eh sì, noi dire mondiali, siamo mondiali. Qui. Mondiali. Buonasera a tutti, Giorgia Surina insieme a voi. 19:09 minuti di questo sabato 4 luglio, poi parleremo a proposito di questo 4 luglio perché è particolarmente importante, ma con me, accanto a me, il nostro Paolo Pacchioni.
3: Buonasera Giorgia, buonasera a tutti, come stai?
2: Tutto bene, pronta anche per questa radio cronaca, so che ne vedremo delle belle perché sarà con noi naturalmente tutta squadra nostra di noi dire mondiali, quindi il nostro Tommy Angelini, ciao Tommy.
4: Bonsoir.
2: E anche come Nicolò Pompei.
4: Buonasera, si gioca da 8 minuti e 30 secondi a Houston, Canada 0, Marocco 0, ma meglio il Canada in avvio, che ha già avuto un'occasione con David che puntualmente se l'è mangiata, d'altronde lui è abituato a mangiarsi gol e come da tradizione si è mangiato pure questo, ma comunque 0-0 tra Canada e Marocco. 0-0.
3: Peraltro cominciano in questo istante gli ottavi di finale, quindi il mondiale dopo una lunga fase preliminare entra veramente nel vivo perché insomma da stasera si fa sul serio e noi siamo qui.
2: Allora, ho sentito dire che poteva essere anche evitata tutta questa parte.
3: Potevamo cominciare stasera,
2: ma in realtà noi vi abbiamo raccontato molto di più proprio per i grandi appassionati di calcio che non hanno voluto perdere insomma nessun momento di questa strana edizione dei mondiali di calcio 2026, chiaramente anche senza di noi perché comunque lo sport è sport e va seguito in ogni caso. Ovviamente ve lo ripetiamo, abbiamo in Canada Marocco in lista, oggi si parla di quello, questa sera menù. Se non altro nel menù, esatto, c'è proprio quello, avremo modo anche di raccontare un po' di curiosità.
3: Ma sì,
2: no?
3: Certo, cioè la partita va bene, ma la partita fa da sfondo a tutta una serie di curiosità, di giochi, perché insomma faremo anche una radio cronaca un po' scanzonata, non siamo qua a seguire gli azzurri a palpitare, onestamente non ce ne frega nulla di chi vinca tra Canada e Marocco e quindi cercheremo di scherzarci un po' sopra.
2: Scanzonati sì, ma con canzoni chiaramente, chiaramente la musica di Arietele 105, in primis la sigla di Noi Dire Mondiali, Shakira.

0: Let's go!
1: Dai dai, Shakira! Shakira è la nostra sigla, la sigla dei Noi Dire Mondiali, la squadra naturalmente è già scesa in campo, la nostra, ma anche quelle chiaramente che stanno giocando sul campo, ragazzi.
2: Beh sì. Si gioca Houston in Texas, 13 minuti e 55 secondi, 0-0 tra Canada e Marocco, ma dobbiamo dire in realtà che al contrario delle nostre aspettative sta giocando solo il Canada, poco fa Oluwaseyi a un passo dal gol, una brutta palla persa da Elanaoui che innesca l'azione in verticale del Canada, grande primo controllo proprio dell'attaccante canadese che salta il difensore e poi sbaglia la cosa più semplice, nell'uno contro uno contro Bonu, gli tira praticamente addosso e quindi si salva per adesso il Marocco. Gioco fermo per un palo a centrocampo, ne approfitterei se siete d'accordo per leggere le formazioni.
3: Voi non leggere le formazioni. Sì.
2: Beh, le formazioni bisogna leggerle, anche perché c'è un Canada super aggressivo con un 4-4-2, Crepeux in porta con il consiglio della pronuncia di Tommaso Angelini, Crepeux. 4 la linea difensiva, Larrea a sinistra, Bombito, il mio preferito,
4: Bombito.
2: De Fougerol e Johnston, la linea 4, poi Ahmed, Eustachio, Sigur e Buchanan, ex Inter, la linea 4 di centrocampo. I due davanti sono Oluwaseyi, appunto, che ha avuto la prima occasione della partita, e Jonathan David, giocatore della Juventus, come ben sapete. Il Marocco 4-2-3-1. Bonu in porta, Hakimi, Diop, Halal e Marzaoui, la linea 4, i due di centrocampo sono Elanaoui, giocatore che gioca alla Roma, Bouadi, El Canous, Ounaï, Diaz, i tre trequartisti, dai vanti perché era Saibari, quindi lei l'ho messa
3: dai vanti. Un ditongo ogni tanto, non si nega esatto. Nessuno, vai, giusto.
2: C'è proprio Saibari, miglior giocatore del Marocco per distacco in questo mondiale.
1: Un po' a singhiozzo li hai detti, non so va benissimo, apprezziamo lo sforzo. Grazie.
2: Sì, ho fatto tipo filastrocca prima di arrivare, non ha ridato.
3: E invece se conosco, Tommy Angelini ha preparato sicuramente qualche statistica precedenti, questi dati che insomma di cui lui è grande esperto.
4: Vero. Esattamente, innanzitutto Sigur significa vittoria, letteralmente, il cognome del calciatore del Canada.
3: In quale lingua?
4: In norvegese, non lingua norrena.
3: È una società norvegese, Canada-Marocco.
4: Lo so, però è di qualcosa della Norvegia.
1: Qualcosa.
4: Comunque, quinto confronto in tutte le competizioni tra Canada e Marocco, il Canada non ha mai vinto. Un pareggio e 3 sconfitte.
2: C'è sempre una prima volta.
1: Beh, deve. No, ecco, tra voi facciamo subito un pronostico al minuto, che ne so, dove siamo?
3: Non si vede qua il minuto. Che minuto siamo?
1: Sedicesimo, perfetto. No, perché i nostri schermi sono, insomma,
3: tagliati dove tagliati, c'è la sovraimpressione delle.
1: Spieghiamolo, se no sembriamo dei matti. Ecco, dopo 16 minuti chi vince?
2: Marocco, dai, vince il Marocco, secondo me, anche se in questo mondiale davvero le sorprese sono dietro l'angolo, cioè pensare che ieri il Capo Verde stava per buttare fuori l'Argentina, raggiungendo praticamente i supplementari, essendo eliminati con un gol allo scadere, o quasi comunque, nel secondo tempo supplementare, autogol peraltro, quindi ti dico Marocco, ma questo Canada per adesso ci sta sorprendendo in questi primi minuti,
3: Tommy?
2: No?
4: Io so che mi odierete per questo 1-1 nei regolamentari, supplementari, sempre 1-1
3: rigore, certo,
4: calci
3: dai.
4: Di rigore vince il Marocco.
3: Bravo.
1: Marocco, Paolo.
3: Ma sì, ma il Marocco sulla carta è sicuramente superiore. Considera che comunque questa è una squadra che al mondiale di 4 anni fa è arrivato in semifinale e poi è arrivato quarto, quindi comunque è arrivato praticamente fino in fondo. È praticamente campione d'Africa, vice campione d'Africa, non si è ancora capito bene perché c'è una questione ancora in atto, però comunque è una squadra che sicuramente è competitiva. L'unica cosa che può gravare sul Marocco è il fatto di essere arrivato in questo mondiale non più come gli underdog, la sorpresa, eccetera, ma come una squadra candidata a fare molta squadra. Saper reggere una pressione di questo tipo non è da tutti, soprattutto se non si è abituati a questo tipo di clima.
2: Intanto calcio d'angolo per il

0: Canada al 17esimo minuto, 44 secondi. Come vi dicevo, in questa prima frazione solo Canada che attacca. Eustachio alza una mano. Vediamo come spesso accade. Eustachio batte questo calcio d'angolo nel centro, il colpo di testa, la palla ribattuta dalla difesa del Marocco e poi spazza via il centrocampista Elanaoui più lontano che può, si salva quindi di nuovo il Marocco. La partita rimane inchiodata sullo 0-0.
1: Allora, lo stadio negli spalti è quasi completamente rosso. Con sì, bandierine, sì.
0: Beh, anche se anche il Canada c'ha qualcosa di rosso.
1: Esatto, quindi non capisco chi ti fa chi.
2: Beh, allora ci saranno sicuramente sia dei rappresentanti delle tifoserie, poi ci sono i tifosi degli Stati Uniti che sono spettatori neutrali, bisogna capire da che parte staranno. Così a sensazione ti direi che sono più dalla parte del Marocco, così.
1: Ah,
2: perché
1: sì,
2: comunque la squadra, insomma,
0: però è più vicino, è più probabile avvicinarsi dal Canada che dal Marocco.
2: Sì, no, certo, quindi sicuramente sono più canadesi che marocchini, però gli statunitensi, dico, c'è, cioè, quello di Houston che oggi è andato a vedere la partita perché c'è la partita del mondiale.
0: Tu dici si mette lì a gufare contro,
2: secondo me,
0: contro il Canada.
2: Secondo me fa un po' più di tifo per la squadra che sulla carta, insomma.
1: Lo vedremo al primo gol chi esulta, esatto, e chi invece rimane così, ecco, seduto, anche se è vestito di rosso, uguale. Allora, che facciamo?
2: Poi musica,
1: che facciamo?
2: Musica, dai, musica,
1: musica, musica, arriva la nostra. Wow, questo è uno dei pezzi, no, per cui bisognerebbe fare una presentazione veramente bella. Ma va bene così. Adele, Easy on Me.

È lei, Adele, che canta Easy on Me qui su RTL 102.5, 19:24 di questo sabato sera, sabato 4 luglio. La squadra

0: di Noi Dire Mondiali al completo, Paolo Pacchioni, Tom Angelini, Niccolò Pompei, insomma, ci siamo.
1: Allora, subito una novità, perché è stato sostituito Saibari, miglior giocatore del Marocco, al 22esimo. Problemi muscolari per lui, dentro Raimi, che quindi prende il suo posto proprio lì davanti a guidare l'attacco del Marocco. E questo, insomma, potrebbe essere un dettaglio non da poco per il Marocco, perché davvero Saibari ha fatto la differenza, ha segnato gol importantissimi in questo mondiale. È stato, tra l'altro, non so se ufficialmente, ma ufficialmente acquistato dal Bayern Monaco per 55 milioni di euro dal PSV Eindhoven, quindi direi che è un giocatore molto molto forte e molto importante per il Marocco. Comunque, partita inchiodata sullo 0-0, siamo arrivati anche a metà del primo tempo e quindi credo ci sia l'hydration break.
2: Yes, proprio così. Beh, comunque, due parole su Saibari: il Marocco che perde il suo giocatore più forte dopo 20 minuti di partita è comunque, insomma, può essere un problema.
0: Ma perché?
2: Problema muscolare.
1: Muscolare. Okay. Non sappiamo cosa di preciso, ma problemi muscolari per Saibari.
0: Quello, no? Cioè, è chiaro che arrivi. Quante partite hanno fatto?
2: Questa è la quarta.
0: Sì. È normale, tra virgolette, magari sotto stress?
2: Beh, sicuramente, elementi. Insomma, si arriva alla fine di una stagione che è stata particolarmente lunga e intensa. Certo, il rischio di avere un problema muscolare c'è. Certo, credo che, insomma, si lavori per evitarlo, però ogni tanto.
0: Ma
2: ogni
0: il
2: tanto
0: corpo
2: capita.
0: Fa un po' quello che gli pare. Vediamo adesso, tra l'altro, se si riprenderà poi per le prossime partite, eventualmente.
2: Eventuali prossime partite.
0: Esatto, eventuali prossime partite, altrimenti, insomma.
1: Faceva caldo, ha detto vai, basta.
0: Sarà quello.
1: Ha finto palesemente un problema muscolare.
0: Finge un malore. Andiamo fuori a bere.
2: Allora, intanto sono a bere loro. E allora, quindi la partita è ferma, ci fermiamo anche noi.
0: Ci fermiamo anche noi, esatto, qualche istante di, insomma, di pubblicità. E quindi naturalmente torniamo qui con la musica di Rete 105 e anche con Canada Marocco. Noi Dire Mondiali. A tra poco, state con noi.

0: 825 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 16, Gran Premio in Gran Bretagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa?
6: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
9: MD, buon viaggio Italia!
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè.

0: caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Eccomi qua, Serena Brancale, The Colors, Partenope, insieme a Mark and Cremont, ritmo su Rete alle 105, 19, 33 minuti. Allora, parlavate prima del 4 luglio.
1: Esatto,
0: no?
1: Che non è soltanto luglio. Grande festa negli Stati Uniti, esatto, d'America, direi.
2: No, no, abbiamo
1: sotto
2: musica?
1: Una
2: che
1: casetta.
2: Succede? Casetta in Canada.
0: C'è partita la casetta in Canada.
1: Perché giustamente è in campo il Canada, e quindi giusto, poi dopo sì, avremo anche modo di, insomma, ripescare il quartetto, eccetera. No, diciamo, il 4 luglio non è soltanto la festa di indipendenza degli Stati Uniti, è anche l'anniversario, insomma, di una cosina che un po' di anni fa ci ha riguardato. Perché noi adesso siamo che guardiamo Canada-Marocco, però 4 anni, sì, buonanotte, 20
0: sì,
1: anni fa.
0: 20 anni fa.
1: Si giocava la semifinale dell'Europeo di Germania, fra Germania e Italia, mondiale. A Dortmund, mondiale. E è l'emozione
2: di ricordare quindi, quel momento lì.
1: Il 4 luglio del 2006 da Dortmund riecheggiavano delle parole che tra poco andremo ad ascoltare.
0: Vediamo
1: non
0: se
1: sono pronte
0: esatto,
1: adesso
0: non sono pronte,
1: ma intanto
0: fate mente locale dove eravate magari in quel momento, no? Stiamo parlando del 4 luglio di 20 anni fa, quindi...
1: Io ero in onda a fare la partita. Perché
2: tra l'altro magari se lo ricordano anche i nostri ascoltatori, esatto, no? Al 378-378-1025, se ci dite dove vi trovavate quel 4 luglio, parliamo ovviamente di Italia-Germania, ora l'abbiamo detto, l'abbiamo spoilerato. Noi ce lo ricordiamo poco perché eravamo piccoli, e Tommaso,
3: in realtà, cioè, vabbè,
0: anche io non lo ricordo.

0: abbastanza
1: per niente,
0: bene.
2: Ce lo ricordiamo, ma comunque avevamo, io avevo 8 anni, Tommaso ne aveva 9, insomma,
0: bei diciamo.
1: Però eravate già appassionati di calcio?
2: Beh, certo, ovviamente sì. Ah.

0: Ecco, il Marocco, dobbiamo dirlo, per quanto non abbia creato praticamente niente in attacco, tranne il tiro di Raimi di qualche minuto fa, difensivamente comunque sta facendo una buona partita. Il Canada ha avuto una sola grandissima occasione con il giocatore Olowasei, poi però per il resto il Marocco ha giocato bene difensivamente, ma il Canada sta facendo la partita con il Marocco, che appunto si difende e basta e non riesce a ripartire.
1: Okay. Intanto arrivano brutte notizie, ecco, da Philadelphia, male, perché va. È arrivata adesso una notizia: la partita tra Francia e Paraguay è a rischio posticipo per le condizioni meteo. Abbiamo detto anche nel notiziario, c'è un discorso legato alle temperature, circa 40 gradi più l'umidità, ma anche a un temporale che insomma potrebbe esserci nelle vicinanze. Sappiamo insomma poi la gara in caso di fulmini viene sospesa e si riparte da 30 minuti dopo, quindi vi diamo comunque anche aggiornamenti su quello che potrebbe succedere.
2: In quel caso il
3: basta che ci sia un fulmine nel raggio di 8 miglia, quindi
0: miglia, una 13
3: chilometri, che la partita in automatico deve essere sospesa per almeno mezz'ora.
2: Perché?
3: Cioè, perché nel senso, hanno non paura è... che gli cada un fulmine sulla testa.
2: Ma,
3: cosa
2: sì, no, ma questo. È aperto, dicevi sì. Che ci sono... Ah, ok.
3: A Philadelphia lo stadio è aperto.
2: Lo stadio è aperto, non ha la...
3: Ma è una regola che c'è negli Stati Uniti anche per i concerti, per esempio.
2: Chiaro.
3: Quindi, in caso di rischio fulmini, tutti devono abbandonare lo stadio deve essere evacuato. Bisogna andare in posti coperti e bisogna aspettare almeno mezz'ora. Il fatto è che passano 28 minuti, arriva un altro fulmine, un'altra mezz'ora. Capito? Quindi
0: a oltranza questa cosa.
2: No, ma poi cioè, come fai ad evacuare uno stadio intero in un niente? Cioè, non è che tutti dentro, raga.
3: Peraltro la partita, credo, della Francia al primo girone venne posticipata per il rischio fulmini. Okay. Poi non, sì, di sì, fulmine sì. Non è caduto manco
0: splendeva
3: uno.
0: Il sole, splendeva
3: c'era il sole,
0: il sole.
3: Però c'era rischio fulmine, rischio tutti, fulmini. Sai, non è che
0: attenzione, seguiamo questa azione del Canada, perché Buchanan conquista un buon pallone sulla fascia destra, poi copre però benissimo Marzawi che spedisce il pallone in fallo laterale, quindi nulla di fatto. 35 sul cronometro, sempre 0-0
3: inesorabilmente, direi 0-0. Un po' di musica?
2: Comunque sì, assolutamente. Nel frattempo noi continuiamo a preparare quella sorpresina di cui vi abbiamo parlato, appunto. Fateci sapere dove eravate 20 anni fa, il 4 luglio, e intanto noi vi regaliamo Gali, arriva Paprika.

0: Car. Lui è Gali, siete su Rai Tele 105, 19:39 minuti di questo sabato sera. Allora, stiamo seguendo naturalmente Canada, Marocco, per noi dire mondiali 2026.
1: Una partita che per il momento non regala grandissime emozioni, siamo quasi alla fine del primo tempo 0-0, è successo molto poco e allora ve l'abbiamo detto, vogliamo farci male. Facciamo un salto di 20 anni indietro e andiamo al 4 luglio del 2006 a Dortmund. Che succede?
2: La tagliata messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tocco, Pirlo, gol!

0: incredibile, incredibile, siamo sopra il mezzo minuto, siamo sopra il mezzo minuto, gol di Grosso.
1: Ve lo ricordate quando vivevamo emozioni così? Adesso siamo qua a guardare Canada Marocco. Pensa che fine che abbiamo fatto.
2: Che tanto si stanno.
1: Almeno c'è la rissa, per fortuna. Cioè,
2: esatto,
1: che
2: si stanno passando le botte.
3: Almeno c'è una rissa,
2: volano
3: qualcosa succede in campo. Belli schiaffi, belli schiaffi. Intanto volano anche cartellini con il signor Michael Oliver, ricordiamo, britannico, colui che ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore.
4: Sempre lui.
3: Quello lì, Buffon disse questa frase dopo quel 3-1 e il gol di Ronaldo alla fine con il Real Madrid che buttò fuori dalla Champions League la Juventus. Oliver adesso ammonisce sicuramente Hakimi, ma anche l'Ariea, che è il terzino sinistro del Canada, per questo parapiglia appunto che c'è stato in campo. 0-0 comunque, quasi alla fine del primo tempo, non accade nulla, era partita bene questa partita con un'occasione buona per David, poi però si è un po' spenta.
1: Beh, vabbè, comunque allora, ha iniziato la riera. Allora, visto che si è spenta, cerchiamo di avvivarla noi con un po' di contributi musicali. Già prima abbiamo avuto una piccola, insomma, anticipazione. Mm-hmm. Perché su RTL 102.5 abbiamo il new hit con il quartetto Cetra che ci porta nella casetta in Canada.
3: Ah, dov'è?
5: Casetta piccolina in Canada, con pasta e pesciolini, no, pasta e pesciolini.

0: Allora adesso bella. Tutta la cronaca, non più Canada ma Canada per tutta
1: Canada,
0: la sera.
1: Certo, esatto. certo Canada, Canada, casetta in Canada.
2: Ok,
1: benissimo. Allora,
0: sull'altro
1: Canada...
0: fronte invece abbiamo un po' di così. Dobbiamo andare anche un po' di clima
2: anche per l'altra
0: condicio.
1: Giusto, giusto. Che
0: marocchino.
1: Abbiamo per il marocchino?
2: Non lo so.
1: Marocchino.
0: Ecco. Questa sarebbe? Qua l'abbiamo registrata danza. A Marrakesh io e George in occasione di una vacanza.
1: In una di quelle serate folli a Marrakesh.
3: La danza del ventre.
1: Tra un couscous.
0: Era la danza della panza più
2: che
0: la danza
2: del ventre.
0: Stavi
2: fumando il narghilè?
0: Certo.
1: Ah, certo.
2: Alla
1: certo.
0: E dicevo come va.
2: Però queste musiche va fanno bene, subito bene, atmosfera. Anche quella del Canada. Però
1: io preferisco il Canada, sinceramente. Ah, cantano pure.
0: Certo, c'era l'intro. Questa era l'intro.
1: Ma questo sei tu che canti?
0: Certo.
1: Ah,
0: io
1: ok.
0: Io e Albano.
2: Siete sempre su Ritele.
0: Ci ho messo tanto a imparare il testo.
1: Non avete sbagliato radio. Non è la stazione marocchina, ma
2: no, sempre... No, siamo sempre noi. Noi in dire mondiali. Esatto.
1: Va bene, grazie.
2: Basta. Questo comunque era un omaggio, perché è chiaro che dobbiamo anche far respirare, no? Suoni, sapori, atmosfere, tutto. No? Tipiche delle squadre che stanno giocando. Ricordiamo Canada-Marocco e quindi... Ma...
0: Poi sai, Giorgia, cos'è capitato in questi giorni? Che spesso, quando noi abbiamo vissuto le partite che un po' languivano, abbiamo messo
1: tipo
0: la musica, questa cosa ha portato un po' di grinta anche in campo.
2: Vedi?
0: E quindi abbiamo fatto anche per quello.
2: Ok, ma so che anche hai preparato un bellissimo quiz.
0: Sì, al secondo tempo avremo dopo. La radiocronaca bislacca. Tornerà in campo la nazionale di RTL 105 e ci sarà un quiz di cultura generale sul quale si sfideranno i nostri dioscuri Pompei e Angelini, peraltro questa sera in un confronto finalmente regolare, perché qua abbiamo
1: nessuno
0: fatto i quiz,
1: può suggerire
0: però
1: a nessuno.
0: C'erano dei suggerimenti, poi io che suggerivo ai ragazzi di Roma, Salvati che suggeriva Palmieri, eccetera. Invece stasera sono là da soli e quindi insomma è
2: abbandonati.
0: Sfida vera.
2: Bravissimo. Allora facciamo una cosa, mentre voi cominciate a riscaldare le ugole per rispondere al quiz, noi continuiamo con il nostro new hit. Vai, regia.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: nostro new hit Giselle, Dimanche Midi Pil, 19:46 wow. minuti, francese, chiaramente insomma potrebbe essere anche considerato un omaggio al nostro Canada. Canada.
1: Sì. Canada, bravissimo.
2: Adesso però attacca il Marocco, ecco, sulla fascia sinistra per la prima volta da quando riusciamo a commentare un'azione il Marocco in avanti. Infatti il Canada lo ferma prontamente subito al limite dell'area di rigore. Intanto sono 6 minuti di recupero, ricordiamo il punteggio 0-0 tra Canada e Marocco in questo primo tempo, possiamo dirlo abbastanza privo di emozioni. L'emozione più grande è stata quella rissetta che c'è stata a centrocampo, dove l'arbitro ha fatto svolazzare qualche cartellino giallo. Sono già parecchi gli ammoniti, Halal e Hakimi per il Marocco, David e Larriea per il Canada.
1: Allora, visto che è ancora lunga, ci sono ancora 6 minuti, facciamo scendere subito in campo la nazionale di RTL 105. Allora,
2: che tra l'altro abbiamo questa grande fortuna, che la nazionale di RTL 105 non può mai essere eliminata.
1: Esatto,
2: perché è sempre una delle due.
1: Bravissimo, esatto.
2: Sempre una delle due.
1: Allora, facciamo, allora, da una parte ci sono il Marocco, direi lo facciamo noi, siamo RTL 105.
2: Sì, noi siamo RTL, dai, siamo il Marocco.
1: Ok,
2: sì.
1: E poi invece dall'altra parte c'è il Canada, vogliamo fare i grandi chef. Come vuoi,
2: vai, eh? Vai, vai.
0: No, ma scusa, no, ma perché non facciamo i sette nani?
1: Facciamo i sette nani, perché sono solo 11. Sette, ne servono 11.
0: Ma tanto non giocano, ci sono stati. Sei, c'hai ragione.
1: Dai, vabbè, dai, facciamo i sette nani, dai, Giorgio è padrone di casa, decide lei. Allora,
0: divertiva di più.
1: RTL 105 con il Marocco e invece il Canada con i sette nani. Chi comincia? Tommy?
2: Tu.
1: No, io no, io stasera no, tu sono no. sopra le
2: vai, tanti. Tommy, vai, vai.
3: Io
2: Tommy,
3: mi ricordo manco i nomi di sette nani. Vabbè, datemi un secondo, appunto, che li recupero.
1: Rotolo, dove?
2: Se volete vado io.
3: Allora, abbiamo detto il Marocco siamo noi, giusto?
1: Vai,
3: RTL 102.5 con il signor Ciapparoni che manda il pallone in out, rimessa laterale, quindi per la nazionale dei sette nani con Mommolo che prova a prendere la palla. Prova a prendere il pallone, a sradicare il pallone dal signor Alberto Bisi, non riesce con la palla che però termina in, ancora una volta, in rimessa laterale, stavolta sempre per la nazionale dei sette nani, anzi forse c'è un fallo ai danni di Alberto Bisi, vediamo cosa decide l'arbitro, mi sembra che sia stato chiamato un calcio di punizione per la nazionale di RTL 102.5. Pronto sul punto di battuta Max Viggiani, che adesso se la prende comoda prima di ribattere. Intanto ci mostrano in tribuna anche
2: i tifosi i della vari nazionale tifosi dei nani
3: della nazionale, no, quelli siamo noi, la nazionale
2: sono
3: RTL
2: 102.5, quelle in tribuna.
3: Esatto, nazionale RTL 102.5, continuano a farci vedere i tifosi della nostra nazionale. Adesso il lancio lungo di Max Viggiani, prova ad arrivarci Manuel Max. Bella e il pallone che però viene mandato fuori da Eolo.
2: Benissimo.
3: Sempre 0-0 tra la nazionale RTL 105 e i sette nani.
2: Non c'entra niente con i nani, però vabbè, fa niente.
3: Non c'entra con i nani.
2: Eolo sì.
1: No, Eolo sa tutte le statistiche, noi, ma non conosci i sette nani.
2: Ma Eolo c'è.
3: Eolo è un nano.
0: Facciamo i sette nani.
2: Eolo c'è, certo che c'è, certo che c'è.
0: Facciamo i sette nani. Chi sono i sette nani?
2: Allora, attenzione, adesso la nazionale dei sette nani proprio con Gongolo in avanti prova a saltare Giorgia Surina, ma con una grande stop Giorgia Surina riesce a spedire il pallone più lontano che può, ma avanza ancora la squadra dei sette nani. In campo, attenzione, c'è Biancaneve, Biancaneve che si inserisce così nella nazionale dei sette nani perché era un po' gelosa dei suoi amici e quindi è voluta scendere in campo anche lei. Adesso Pisolo scambia con Dotto, Dotto prova a portare il pallone in avanti, intercettato da Alberto Bisi. Allora Salvati, fa ripartire l'azione del Marocco. Salvati scarta tre persone, Salvati palla per Pacchino.

0: La palla larga adesso per Angelini, in avanti la nazionale di RTL 125, poi lo scambio per Galletti. C'è anche Ivana Faccioli che prova ad andare avanti ma perde il pallone, allora recupera tutto Ivana, Cucciolo, Cucciolo troppo lezioso in questo momento, e quindi niente. Ancora la nazionale di RTL 125 che recupera il pallone, attacca sulla destra, c'è Giovanni Perria. Scambia ancora il pallone con Galletti, poi Fredella tocca il primo pallone della partita.
1: Qui, scusa.
0: Attenzione. Fredella che si spoglia dei suoi abiti, rimane solo in pantaloncini finalmente per una volta. E allora ancora la palla per Taranto, scambia con Alberto Bisi. Niente. Non succede assolutamente nulla.
2: Neanche questo ha dato una scossa, questa partita è inutile.
3: Niente, allora noi continuiamo naturalmente a provare.
0: Quanto manca? Un minuto e mezzo.
3: Che facciamo? Musica? No?
0: Facciamo il conto alla rovescia.
3: Andiamo avanti noi.
2: Questo minuto e mezzo lo viviamo insieme. Allora,
3: ma in tutto
2: dai.
3: Scusa, domanda. Vi ricordate qual è stata la partita che ha avuto il più alto numero di recupero, di minutaggio di recupero?
2: Credo la partita fra Portogallo e Croazia, che nel secondo tempo supplementare ne ha avuti 10.
3: Ma di questi mondiali, intendi? No, in generale nella...
2: Forse il record è stato battuto a Qatar 2022, l'ultima edizione dei mondiali, quando la FIFA gli era preso il matto che bisognava recuperare tutto, quindi davano ogni partita 12-13 minuti di recupero così.
4: E ti dico pure qual era. Ecco. Inghilterra-Iran, dove nel primo finì 7-0 se non sbaglio per l'Inghilterra, dove vennero dati in totale credo una roba tipo 16 minuti di recupero, una roba del genere comunque.
3: Ma c'è un limite massimo, no? Cioè, perché
2: lì più la partita è brutta, più la fanno durare di più, capito? Cioè, perché c'è mai lo sconto di pena.
3: Chiaro.
2: Di pena non arriva.
3: Però, poverini, tra l'altro, i giocatori, perché è vero che magari quei minuti non sono stati giocati effettivamente, però è comunque energia, no? In più che devi mettere a fine partita. E che a una certa non c'è più, ecco, si
2: ma poi soprattutto se le partite, allora Tommy citava questo 7-0, quindi lì vabbè aspetti, fai giocare il pallone eccetera, quando ci sono partite tirate questo recupero infinito che sposta sempre in avanti l'asticella può veramente mettere in grande difficoltà anche dal punto di vista psicologico i giocatori. Però
4: io devo chiedere scusa.
0: Finisce qui il primo tempo 0-0 tra Canada e Marocco, una partita molto bella, molto molto noiosa. Solo in avvio il Canada ha avuto una grandissima occasione con Oluwasei, per il resto però Marocco assente dal campo almeno in fase offensiva. 0-0.

0: Eccoci, 19:55 minuti, quindi allora fine primo tempo di Canada-Marocco, noi dire mondiali, ci siamo noi naturalmente che vi stiamo facendo più o meno, diciamo così, ascoltare e vedere la partita tramite i nostri occhi, anche se effettivamente insomma non è successo granché in questa partita. Speriamo nel secondo tempo, quindi anche noi lasciamo spazio e tempo al nostro giornale orario, quindi le ultime importantissime notizie con i nostri giornalisti e poi chiaramente torniamo qui sempre con la nostra squadra a raccontarvi che cosa succede per i mondiali. State con noi tra poco.
1: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
2: E tu ce l'hai?
1: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: No! Sì! Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
14: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
14: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
15: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: E anche a Castelletto d'Orba, in provincia di Alessandria, sono quasi le 20.
17: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata da Raffaella Coppola. Paura per Aldo Montano, l'ex campione azzurro. Ieri sera è andato in shock anafilattico ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver accusato un malore in un ristorante. Lo sportivo, ex campione di scherma, ha un'intolleranza alla caseina e nonostante lo avesse segnalato al locale prima di cenare, si è sentito male. La denuncia e il racconto su Instagram. Il

0: presidente americano Donald Trump ha riferito che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto un incontro alla Casa Bianca che potrebbe avvenire già la prossima settimana. Andiamo molto d'accordo, Netanyahu sa chi comanda, ha detto Trump ad Axios riferendosi a se stesso. Un Trump poi sorpreso dal pianto degli iraniani ai funerali di Khamenei, pensavo lo odiassero, ha detto forse sono lacrime finte. Sono tutti lì, potremo eliminarli in un colpo solo, ma poi non avremo più nessuno con cui negoziare, ha concluso lo stesso Trump. E ora apriamo la ricca pagina sportiva, partiamo dal calcio su Canada-Marocco, il punto con Nicolò Pompei.
1: Ancora 0-0 a Houston in questo primo ottavo di finale del mondiale, ma c'è stata a lungo una sola squadra in campo nonostante le emozioni siano state decisamente poche. La squadra è il Canada, la squadra di Marsh approccia bene la partita, pressa molto alto, recupera palloni e crea occasioni, due in particolare, una per Davide, l'attaccante della Juventus, e l'altra, la migliore del match in realtà, sprecata da Oluwazey Bono, il migliore per il Marocco. Proprio il Marocco che invece non ha creato nulla, riuscendo solo nel finale di tempo a palleggiare un po' meglio. Out dalla partita Saibari, il miglior calciatore del Marocco, per infortunio. KO al 22esimo per un problema muscolare. È tutto a te.
0: Grazie. Ora Wimbledon prosegue il sabato azzurro, in campo c'è Berrettini, ci aggiorna in diretta Enzo Tamborra.
2: Sì, buona serata. Berrettini che ha perso poco fa il primo set contro il bulgaro Dimitrov, 6-3 per un Dimitrov che sta giocando un grandissimo tennis, questo è il parziale del primo set, mentre Sonego è un set pari con Taylor Fritz, 6-4 Sonego, 3-6 Fritz, che poco fa ha strappato il servizio a Sonego nel terzo set e conduce per 2-1, in precedenza un pomeriggio perfetto per Italia, approdano agli ottavi di finale dove già c'è Sinner, Cobolli che ha sconfitto in 5 set il russo Kachanov, che pure aveva vinto 6-0 il primo parziale, e Jasmine Paolini che ha sconfitto 6-1-6-2 la greca Sakkari. Ed è tutto lì nello studio.
0: Grazie Enzo, chiudiamo col ciclismo. Vingegaard ha conquistato la maglia gialla nella prima tappa del Tour de France a Barcellona, dopo di lui in seconda posizione l'italiano Ganna, terzo Pogacar. È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata.

0: vista. Tanto sole da nord a sud, anche se verso sera segnaliamo qualche isolato piovasco sulle Alpi orientali. Caldo nella norma o leggermente al di sopra, temperature massime non oltre i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione scorrevole sull'intera rete autostradale con qualche eccezione. Partiamo dunque dalla 7 Milano-Genova, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolta una moto ma ora risolto si sono formate code di 2 km tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova. Tutte le corsie sono appena tornate disponibili al transito. È il traffico intenso invece la causa delle code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 direttissima verso Firenze. Infine vi ricordiamo che sulla diramazione di Roma Sud in occasione del concerto di Ultimo che si tiene a Tor Vergata è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita provenendo dalla 1 a Milano-Napoli fino alle ore 6 di domani mattina. In alternativa vi consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qui di nuovo, 20 e 4 minuti, RTL 102.5, Giorgia Surina insieme a voi per questa strana puntata di Noi Dire Mondiali, perché? Perché questa naturalmente non è veramente shaker, perché ci stiamo occupando appunto della partita di questa sera per i mondiali 2026, Canada-Marocco, chiaramente la nostra squadra è un attimo in pausa come le squadre in campo e quindi intanto noi continuiamo a regalarvi la grande musica qui su RTL 102.5 e quindi arriva subito Cattiva Abitudine, Salvo e Colapesce.

0: E vediamo se questo buon vento soffierà anche a Houston, dove si sta giocando Canada-Marocco.
1: Si muove, diciamo. Speriamo si muova questa partita.
2: Speriamo si muova qualcuno in campo. 0-0 tra Canada e Marocco. Partita riniziata da 2 minuti esatti che scoccano in questo istante. 0-0, non ci sono stati cambi né da una parte né dall'altra, quindi gli stessi 11, escluso ovviamente Saibari che è uscito al 22esimo per infortunio. Per il resto nulla da segnalare. Il Canada però adesso in attacco sulla fascia sinistra, lo scambio tra David e il suo compagno di reparto. Alla fine il Canada guadagna un ottimo calcio d'angolo. La partita sembra essere riniziata sulla falsa riga del primo, anche se il Marocco aveva spinto nei primi 30 secondi con Hakimi, ma di nuovo il Canada poi si è riproiettato in avanti con questo corner.
1: Io lo seguirei comunque questo calcio d'angolo, perché insomma vediamo se accade qualcosa, visto che è successo poco in questo primo tempo. Vediamo un po' questo inizio di ripresa. Vai.
2: Sì, attenzione, perché poi c'è un dubbio per la posizione irregolare dell'attaccante del Canada. Secondo me era irregolare, ma l'arbitro non ha segnalato nulla e quindi sarà appunto calcio d'angolo. Se è Eustachio sulla lunetta del calcio d'angolo con tante maglie nere, lo ricordiamo, perché il Canada oggi gioca in maglia nera e maglia bianca invece il Marocco, entrambe quindi con le maglie da trasferta. Eustachio è uno schema, la spalla appoggiata a Buchanan, girata da sinistra verso destra, poi il cross in mezzo che attraversa quasi tutta l'area di rigore. C'è De Fougerol che riesce a toccare il pallone, la palla però va alta, nulla, nessun pericolo per Bonu, e quindi partita che rimane sullo 0-0, 48esimo.
1: Benissimo.
0: Allora, ci sono intanto un sacco di messaggi al 378-378-105 dei nostri amici che quando abbiamo mandato l'esultanza di Caressa sul gol di Grosso dei mondiali
1: di vent'anni fa.
2: Sì, un'era fa.
0: Ci stanno mandando un sacco di messaggi raccontandoci dove erano, per esempio, durante quel mondiale lì e cosa hanno fatto, insomma, però è acqua passata, diciamo. Stanno andando chiaramente in radiovisione, quindi se volete li potete leggere anche sul nostro schermo.
1: Andiamo con un po' di musica e poi torniamo anche con il nostro quiz, siete d'accordo?
2: E dai, non vediamo l'ora.
0: Yes, arriva Ed Sheeran, queste sono Bad Habits.

0: con Bad Habits su Rete del 105 20 17 minuti.
1: Attenzione! Perché succede qualcosa, è successo qualcosa a Houston, ma noi non vogliamo farvi vivere un'emozione così liofilizzata, indifferita.
2: No, no,
1: e allora
2: no.
1: Giorgia, riavvolgiamo il nastro. Radio Cronaca di Nicolò Pompei, un
2: attenzione,
1: minuto fa.
2: Attenzione, calcio di punizione per il Marocco sulla fascia destra, è una buona occasione perché Hakimi si presenta sul pallone, uno sguardo in mezzo, alla fine Hakimi decide di andare al limite dell'area, attenzione, uno schema, si presenta Unai con il destro, il gol del Marocco, 1-0, si stappa la partita Houston, uno schema perfettamente riuscito. Unai si abbassa benissimo con il corpo e pesca l'angolino basso. Rivediamo anche il replay, complice una deviazione del difensore del Canada che mette fuori gioco Crepo e quindi beffato da questa deviazione la palla finisce in porta. Grazie anche regia per il contributo musicale. Marocco che quindi entra in campo con un piglio diverso rispetto al primo tempo, subito alla prima occasione buona sblocca il match. Unai 53esimo, Canada 0 Marocco 1.
1: E sulla musica Olè. Che arriva dall'Atlante, Giassurina sta regalando spettacolo, io ho detto ballo anch'io, poi ho detto no
2: fermati Paolo, dai, lasciamo perdere
1: fermiamoci.
0: Quindi da adesso si tifa
1: per il Marocco, perché noi che siamo contrarissimi ai tempi supplementari, visto che a me onestamente non me ne frega niente né di Canada né di Marocco, io voglio che finisca alle 8 per avere un po' di pausa per andare alle 9
0: nel
1: per
0: caso ci fosse l'altra partita, perché
1: no,
0: non
1: esatto.
0: È detto
1: sì, ma ci, sì, sarà, ci sarà semplicemente la ritardo,
0: quindi sarà anche peggio perché se la fai alle 2 di notte,
1: capito, almeno l'uomo deve mangiare prima. E quindi
2: beh, dai, speriamo che si sia sbloccata. Dai,
1: volevo
2: dai.
1: Fare i complimenti ad Hakimi perché l'idea è molto intelligente, perché sulla calcio di punizione con la palla collocata vicino al vertice dell'area di rigore, lì 9 volte su 10 si va il cross verso il centro e probabilmente il cross si aspettavano i difensori del Canada, lui invece con un raso terra ha dato la palla leggermente all'indietro al limite
2: attenzione,
1: dell'area.
2: Attenzione, il contrapiede del Marocco, ancora con poi. Unai che arriva in area di rigore, Unai mette in mezzo, calcio d'angolo per il Marocco, si è stappata la partita. Olè. Houston, dai
1: andiamo,
2: che sembra
1: Houston,
2: andare.
1: Non abbiamo più problemi.
2: Non abbiamo più problemi, Houston. Sai il problema quello lì? Vedi dove ficcartelo. Adesso andiamo
1: così.
2: Avanti perché c'è un calcio d'angolo che seguiremo ovviamente in diretta. Per l'andazzo della partita lo seguirei.
0: Per l'andazzo della partita lo seguirei.
2: E allora calcio d'angolo per il Marocco, non si presenta nessuno sul dischetto, con molta calma Hakimi che potrebbe essere sanzionato. Attenzione Hakimi che hai un cartellino giallo sulle spalle che pesa come un macigno, non vorrei ricordartelo io. Comunque Hakimi sul pallone, Oliver adesso gli manda un'occhiataccia l'arbitro di questo match, Hakimi con un braccio alzato, vediamo dove andrà, se chiamerà un altro schema. È basso il pallone messo fuori dalla difesa del Canada, non è finita perché c'è ancora Hakimi sul settore di destra, mette in mezzo questo pallone sul secondo palo con il sinistro, è troppo lunga questa palla e allora El Canus cerca di arrivarci, niente da fare, sarà rimessa dal fondo. 55esimo minuto, il Marocco è passato in vantaggio con il gol di Unai, Canada 0 Marocco 1.
1: E allora visto che c'è stato il gol in questo intervento direi che ci ascoltiamo un po' di musica, poi sì, lo facciamo. Il quiz
0: facciamo, okay. Il quiz comunque sì.

0: Lei è Anna, White Girl Wasted. Su Rete 105 c'è Questo ed Altro, 20 e 22 minuti. Paolo Pacchioni, Tommy Angelini, Nicolò Pompei, Giorgia Surina con voi. Per noi dire mondiali.
1: Allora, sì, c'è un calcio d'angolo prima, però vai. Attenzione, perché c'è Eustachio sul il dischetto del calcio d'angolo, messo in mezzo questo pallone sul secondo palo. Niente da fare, il Canada ci prova ad attaccare e a recuperare un gol al Marocco. Lo ricordiamo, i marocchini sono passati in vantaggio praticamente all'inizio di questo secondo tempo regolamentare con il gol di Unai su schema perfetto eseguito dal capitano del Marocco, Hakimi. Quindi 59esimo, Canada 0, Marocco 1.
2: Ma adesso andiamo ai rigori, fra Angelini e subito. Pompei. Sì, ah, subito, okay. Quiz.
1: Quei rigori
2: la vita
1: là,
2: è tutto
1: quiz.
2: La vita è
1: tutto allora, quiz.
2: Allora, vi ricordiamo il regolamento. Aiuto. Ci saranno 4 domande a testa sul Canada, okay, e sul Marocco. Okay. Voi avrete 2 possibilità. La risposta secca che vi darà diritto a 2 punti. Se non la sapete potete chiedere la risposta con varie opzioni e lì se indovinate i punti ne fate 1.
1: Bene,
2: andremo
1: bene.
2: Alternati. Cominciamo con, di solito le domande partono facili, poi vanno a diventare un pochino più difficili col passare.
1: Chissà, chissà.
2: Allora, caro dottor Pompei.
1: Sì, dica, dica.
2: Qual è la città capitale del Canada?
1: Ottawa.
2: Bravo, 2 punti per Pompei.
0: Ha letto, io ho visto che ha letto.
2: Poi era già segnata. Ragazzi, questi poi ragazzi sono veloci con il computer, che devo fare. Invece, dottor Angelini,
3: dica.
2: Qual è la catena montuosa più importante del Marocco?
0: Bella questa.
2: Vuole le opzioni?
3: A questo punto credo che non ho altra alternativa.
2: Atlante, Sinai o Kalal?
3: Atlante, Sinai o Kalal.
4: Li chiamano i leoni dell'Atlante, Atlante.
2: Bravo, bravo.
1: Bravo, questo è un ottimo aggancio. Questo è un ottimo aggancio,
2: ho preso un punto. C'è gente che non la sa ma ci arriva con ragionamento.
0: Vedi che si applica.
2: Un punto per Tommaso.
1: Il ragazzo si applica. I professori al liceo avrebbero detto così a tua madre. Il ragazzo
3: infatti dicevano sempre non si applica.
0: È intelligente ma non si applica.
3: Esatto.
2: Però arriva le risposte, quindi va bene così. Ancora Angelini, perché le facciamo alternate.
1: Ah, ok, ok.
2: Da quante province è formato lo Stato federale del Canada? Per esempio il Quebec, l'Ontario, sì, la British Columbia, sì, l'Alberta.
1: Quindi sono già 4, sicuramente sono 4.
3: Già sono 4.
2: Ma sono più di 4.
3: Vabbè, sicuramente sono più di 4. No, chiedo aiuto
2: opzioni
3: da casa. Sì, perché...
1: ah, vabbè.
2: 12, vabbè, 6 o 10?
3: 10. 10.
2: La risposta è esatta.
1: Mannaggia, ma che botta la miseria.

0: Adesso invece chiedo a Niccolò Pompei, quanto, secondo l'ultimo censimento pubblicato, quanti sono gli abitanti del Marocco?
1: Ma precisi?
2: Sì.
0: Sul milione, cioè proprio... non numero preciso, cioè, tipo, arrotondato tipo... per milioni.
2: Anche quattro. Quello nato stamattina, diciamo. Ecco.
1: Esatto, sì. Esatto. No, non lo so, vorrei le alternative.
0: 21 sì. Milioni, 38 milioni, 49 milioni.
1: Ti direi quella di mezzo, 38.
0: La risposta è esatta.
1: Sì!
0: Quindi dopo due domande Niccolò in vantaggio 3-2 perché due. Sulla prima ha risposto senza le opzioni.
1: Esatto.
0: Caro Tommaso, torno da te.
1: No. Ah, ok.
0: Quale bellezza naturale è vicino a Toronto?
3: La cascata di Niagara.
0: Benissimo.
2: I nostri ragazzi sono stupendi.
0: Mi rivolgo invece a Niccolò Pompei per parlare di cinema. Evviva il cinema.
1: Evviva.
3: Okay.
0: Quale film del regista Gabriele Salvatores è ambientato nella sua seconda parte in Marocco?
1: Non lo so.
0: Ti do le opzioni.
1: Sì.
0: Puerto Escondido.
1: Non lo so.
0: Mediterraneo. Marrakesh Express.
1: Dai. Oddio, sembra troppo a trabocchetto sta cosa.
2: Dai, non la conosci.
0: Troppo giovane.
2: Ah, è vero, giusto.
0: No, ma lì ci aiuta.
1: Marrakesh Express. No.
0: Giusto, giusto. Sì, era trabocchetto, però l'ho fatta perché uno magari appunto viene ingannato dal pensiero. Però è giusto, la risposta è esatta, okay, Marrakesh Express.
1: Quindi quanto siamo?
0: Siamo tre
1: pari,
0: pari ma siamo tre pari, però adesso si riparte con queste ultime domande che decideranno tutto.
1: Bene.
0: No, siamo
1: bene,
0: 4-3 per te, ma tu hai una risposta in più.
1: No, non
0: no,
1: è vero.
0: Quattro pari.
3: Siamo in pareggio.
0: Allora, caro Niccolò.
1: Scusate.
3: Tu hai fatti due, io ho fatto due punti. Tu hai fatto due punti, io ho fatto due punti.
1: Sì.
3: Uno
1: sì,
3: più uno e sto quattro.
0: Quattro a testa.
1: Tre.
0: Allora, andiamo da Niccolò ancora e ti chiedo in quale città del Canada è nata la signora Céline Dion.
1: Non lo so.
0: E allora ti do le opzioni. Vancouver, Calgary, Charlemagne.
1: Calgary.
0: Charlemagne come terza opzione.
1: Quindi Charlemagne.
0: Esatto.
1: c'è una fortuna incredibile.
0: Adesso
1: ragazzi,
0: c'è l'ultima domanda per Tommaso Angelini. Se Tommaso Angelini la zecca senza opzioni vince.
1: Vince.
0: Se la zecca con le opzioni pareggia,
1: e basta.
0: Se la sbaglia perde.
1: Ben chiarissimo.
0: Quale squadra, caro Tommaso, ha vinto l'ultimo campionato marocchino di calcio?
1: Tommaso!
2: Dai,
0: guarda in camera, guardami.
3: Tanto non allora
1: lui no, vuole vincere, capito?
3: Servono le opzioni perché le squadre le conosco,
1: per
3: però
1: pareggio.
3: Andrea
1: per me
3: Salvati
1: è già una vittoria.
0: Vidat Casablanca, RS Berkane,
1: Berkane
0: o FUS Rabat.
3: Casablanca.
0: La risposta è sbagliata. Ha vinto Berkane e ha vinto Niccolò Pompei. Però
1: ci sono degli applausi dalla regia, per favore. Grazie.
2: Molto bello comunque. Questo, molto
3: questo bello. Piuttosto di quello di Giustini e
1: grazie,
3: Palmieri.
1: Grazie.
0: Perché a livello culturale si è andato un po'.
3: Molto tosto.
1: Grazie.
2: Bravi,
1: ragazzi.
2: Ve aspettavate così le domande? O che cosa aspettavate?
1: Devo dire no. Cioè, la capitale sono stato molto fortunato.
0: All'inizio, sì, la capitale. Io mi aspettavo che fosse più semplice anche la risposta sull'Atlante.
2: Sì, esatto, forse.
1: Quelle facili erano la capitale e le cascate del Niagara.
0: Esatto. E ce l'avate una testa, poi un po' difficile anche una testa. Insomma, mi sembrava equilibrato.
1: Allora, 65esimo minuto, non è successo nulla, tra l'altro, nel frattempo. Quindi non ho interrotto proprio per questo. 0-0, sì, 0-0. Il Marocco in vantaggio 1-0 sul Canada. Decide per adesso il gol di Unai. Lo ricordiamo ad inizio secondo tempo, su grande assist di Hakimi. Quindi Canada 0, Marocco 1, 65esimo minuto.
2: Bene, allora continuiamo anche con la musica. Naturalmente su RTL 105 arriva About Damn Time. Lei è incredibile. Lizzo.

0: fuori Oluwasei. Il Canada ora anche in panchina, cerca di studiare una tattica nuova, comunque un cambio di marcia che è necessario per pareggiare questa partita. Ricordiamo che insomma, se si perde si va fuori,
1: Nick,
0: non, c'è,
1: senti,
0: non c'è alternativa.
1: Ho un'idea, senti, per dare un altro botta di...
0: Che facciamo?
1: Fammi un pezzo di abruzzese, dai, accompagnami con un po' di radiocronaca in abruzzese.
0: Un po' di radiocronaca in abruzzese, tutta per voi, mo ve le faccio, siamo allo 71esimo minuto, gara da 0, Marocco 1, per adesso Marocco sta a tenere suo vantaggio, ricordiamo la segnata Hakimi, Hakimi, Hakimi ha fatto un bel assist per Unai, con Nutire bellissimo, che alla fine ha passato sotto le gambe dell'avversario e ha finito in porte. Lo portiere del... come si chiama lo portiere? Ullu, come si chiama?
2: Crepò.
0: Paolo Crepè non ha potuto fare niente. Paolo Crepè tornasse a fare Lu Crepè. E allora,
1: psicologo Paolo Crepè.
0: E allora, 72esimo minuto, non succede niente in campo. Adesso Lu Canada prova a battere veloce, sta rimessa laterale, ma Brian Diaz si impossessa del pallone, due palloni in campo, si dà giù solo con un pallone e non posso ne sta due palloni in campo. Mi dispiace. Gli devo mangiare due rosticini, che forse è meglio. Oliver, con sta faccia così, sempre incazzato sta Oliver, mamma mia.
1: Bellissimo, la abruzzese, secondo me è una delle migliori rivelazioni di questo mondiale.
3: Ma tu sei di origine abruzese? Ah, perfetto.
0: Sì,
3: così.
0: Vabbè, certo, no, non l'ho studiata.
1: È cresciuto a pane e arrosticino.
2: Ce lo vedrei, però.
1: Invece non ha origini spagnole Tommaso Angelini, però la sua radiocronaca spagnoleggiante piace.
0: Tra l'altro con parole inventate.
3: Ah, certo, perché... sentiamo.
1: Anzi, è spagnola, non spagnolo, è spagnoleggiante, non spagnolo.
2: Spagnoleggiante, perché stiamo in Italia, quindi. Dovemo hablar un poquito italiano, un poquito de español, anche inventato. E ora sta il Canada che tenta di tenere la pelota con de Fuggeroli. Fuggeroli, perché.
0: Lo pallone, da non si dice, lo pallone.
2: Lo pallone, il balone o la pelota. E ora tentano di ripartire sulla derecha con il Johnston, il pallone che termina per la rimessa laterale.
0: Laterale.
2: E ora tenemos il Marocco. Che rimetterà in campo la pelota con
0: un pallone.
2: Chi è?
1: Che è un giocatore.
2: No, uno jugador. Un jugador del Marocco.
0: Un giocatore sembra un mix tra abruzzese e portoghese.
1: È un abruzzese che ha dato vivere a Bilbao.
2: Può essere, tutto è possibile nella vita. E ora tiene la pelota il signor. Come ti chiami? Masraoui.
0: Masraoui.
2: Che tenta di cercare il compagno del club e non lo trova. Non lo trova.
3: Non lo trova. Peraltro. Cambi proprio la tonalità di voce.
0: Eh beh, certo.
2: Ci provo, diciamo.
3: No, è meraviglioso, bravissimo.
2: Grazie.
1: Bravi ragazzi, bravo, bravissimi. Bravi. Allora, sempre 1-0 per il Marocco sulla Canada. Cominciamo a guardare il cronometro, Nick, quanto manca?
0: 74esimo, quindi ultimi 15 minuti, poi sarà recupero. Per adesso non ci sono state grandissime interruzioni oltre ai cambi, quindi ci saranno i canonici 3 dell'hydration break e poi vedremo se qualcos'altro in più in base anche a quello che succede in questi 15 minuti.
1: E insomma, una ventina di minuti abbondanti alla fine.
3: Ti piacerebbe? Vediamo. Scherzi. Allora, una domanda magari che sembra stupida, ma Canada-Marocco, chi decide la prima squadra rispetto
1: il
3: alla
1: sorteggio,
3: seconda?
1: Il tabellone del calendario, e a seconda di come è formato il tabellone poi formalmente gioca in casa l'una o l'altra, ma comunque non ci sono differenze, cioè non è
3: ecco,
1: che
3: okay.
1: È così, è comunque in campo neutro, quindi noi diciamo Canada-Marocco perché il calendario prevede così, ma sarebbe uguale dire
3: Marocco-Canada. Ecco, in questo caso non c'è differenza, perfetto.
1: Andiamo con un po' di musica?
0: Vamos.
3: Ah, ok.
1: Questa è l'ultima,
3: L'ultima.
1: Perché ne abbiamo annesse tante di canzoni.
3: Ma
1: accontentata. E mettiamo una in più, un'altra
3: ancora. Questa invece è l'ultima. E si chiama proprio così, quella di Julie insieme a Biagio Antonaccio. E si intitola L'ultima canzone.

0: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulia Biagio Antonacci, ma non è l'ultima canzone per quanto ci riguarda, perché ancora ce ne saranno tante, tante, tante. Non ci fermiamo mai con la musica qui su RTL 105. 20 e 43 minuti di questo sabato sera, 4 luglio, aggiornamento Canada-Marocco.
2: Aggiornamento perché siamo al 79esimo minuto, il Canada è sempre sotto 1-0 contro il Marocco, adesso però il Canada che si appresta a battere un calcio d'angolo al 79esimo minuto, quindi ultimi 10 e poi sarà recupero con il Canada, che quindi deve darsi una mossa se vuole pareggiare questo match. Eustachio sempre sul pallone con il destro, palla però troppo corta messa fuori da un difensore marocchino, adesso però è proprio un assedio con tutti i giocatori del Marocco dietro alla linea del pallone, il Canada che cerca di rimettere in mezzo un altro pallone proprio per Promis, appena entrato il colpo di testa commette anche fallo, però Promis appena entrato una spinta netta ai danni di Amrabat, quindi si ripartirà da un calcio di punizione proprio in area di rigore del Marocco. Bonus sul pallone,
3: va bene,
2: grazie,
3: va bene
2: Nicolò così.
1: Allora a questo punto, perché visto che siamo in zona cena, non svisceremo un po' di curiosità riguardo alle cucine, no? Tradizionali, dai. Sia di Canada che di Marocco.
4: Vabbè, allora la prima cosa che viene in mente parlando di Marocco è il couscous, che non sarà magari tipico solo del Marocco, però di quell'area di mondo. Couscous peraltro che può essere insomma accompagnato da vari sapori, perché può essere con la carne, con le verdure, insomma
1: col
4: ci
1: pesce,
4: sono tante,
1: certo,
4: tante declinazioni, sì, insomma.
5: Anche la tagine.
4: Bravo.
5: Che è praticamente questa carne, no? Questo stufato, se vogliamo chiamarlo così, cioè sia di carne che di pollo, cioè anche la frutta secca, insomma ci sono varie cose. Tra l'altro buonissimo, veramente io non avrei mai pensato che la carne stesse bene con la frutta secca.
1: Da un lato è vero, peraltro ho sentito che c'è proprio una pentola apposta, sì, di terracotta che si chiama tagine, che dà poi il nome appunto al piatto, ed è molto difficile cuocere lì dentro la carne in maniera corretta, senza che sia troppo cruda o troppo cotta, per cui insomma quello è il segreto insomma di questo piatto.
4: Invece in Canada, vabbè, mi viene in mente però sì, cioè non è che si mangia lo sciroppo d'acero,
1: vero?
4: Però è un accompagnamento, insomma, sì, facciamo, sì, delle belle pancake con lo sciroppo d'acero la mattina. Però poi ci sono anche altri piatti, vabbè, tradizione nordamericana, quindi credo bistecche, hamburger,
1: sì,
4: proprio
1: è
4: a go-go.
1: Un po' un mix di tradizioni indigene, britanniche e francesi, però io leggo anche che il piatto simbolo è la poutine, che è composta da patatine fritte, tagliata di formaggio e salsa gravy. L'avete sentita mai, ragazzi?
4: Beh, mi sembra
2: una bella classica maialanata.
4: Esatto, cioè le patatine fritte col formaggio sciolto e le salsine della serie

0: giornata.
1: Attenzione, attenzione, oddio, contropiede del Marocco, pericolosissimo. Vai. Con El Hanaoui che allarga per Brahim Diaz, entra nel rigore l'ex Milan, Brahim Diaz sterza, Brahim Diaz poi appoggia per El Hanaoui, ancora il gol del Marocco, 2-0, e forse è il gol che decide la partita, la doppietta di Unai all'82esimo. Una grande ripartenza con El Hanaoui che pesca benissimo Brahim Diaz, entra nel rigore, la sterzata dell'ex Milan, giocatore attuale del Real Madrid, che deve solo appoggiarla a Unai, giocatore numero 8, doppietta, palla sotto la traversa, imparabile per Crepo. E insomma una ripartenza da Marocco che più tanto spesso l'abbiamo vista in questo mondiale, decisiva come sempre. Unai è la sua partita, è lui l'uomo match di questo incontro tra Canada e Marocco.
2: Signore e signori, Giorgio Surida, Taste of
1: eccola
2: Maroc
1: là. Eccola là, con questa danza tipica marocchina in onore di Unai, che ha raddoppiato per il Marocco in questo ottavo di finale.
0: Si va di fianco, si va di bianca.
1: Lì si va di bianca.
2: Occhio che sulla certa età.
0: Anca sbilanciato. No. Un po' così.
3: Il famoso movimento d'anca bacino, no? Di Cristian.
0: Quello, sì, esatto, esatto, esatto. Però contenti.
2: 2-0, 2-0, contenti per gli amici marocchini, naturalmente un po' dispiaciuti per gli amici fratelli del Canada, però insomma noi siamo contenti, si finisce al 90esimo, andiamo a cena.
0: Ma soprattutto qualcuno deve vincere, ecco.
2: Esatto, anche qualcuno deve vincere.
0: Però bei gol, devo dire, proprio non me ne intendo niente, però bello.
2: Bella azione in contropiede, ma poi allora anche da seguire all'ascolto in Radio Cronaca, il gol in contropiede è proprio bello, perché anche da parte del cronista è un crescendo.
0: Certo.
2: No? Sì. Perché si rende conto che l'azione diventa pericolosa, insomma è bello viverlo insieme ed è stato bello viverlo insieme. Tommaso Angelini, qualcosa, qualche cifra su questa partita?
3: Qualche cifra, volete sapere le statistiche, insomma, per quanto riguarda.
1: Sì, sì, più diciamo, inutili sono, meglio è.
2: Esatto,
3: diciamo che è stato un dominio per il momento del Marocco, 60% di possesso palla contro il 40% del Canada, ma il Canada ha una percentuale di expected goals più alta del Marocco. Io mi chiedo chi ha fatto le statistiche, che partita ha visto.
2: Ma no, perché il Marocco un po' di più, perché il Marocco in effetti, ragazzi, onestamente ha fatto due tiri, porta due gol.
1: Sì, sì, sì. Classico cinismo che alla fine fa la differenza, no? Soprattutto nel calcio. Attenzione però adesso al Canada con David che prova a tirare dalla destra e poi la palla però viene ribattuta dalla difesa del Marocco che prova anche a ripartire, ma ancora il Canada sulla fascia sinistra, il cross messo in mezzo, troppo sul lato del portiere, Bonussi a caccia a terra, stoppa questo pallone, lo fa suo e farà trascorrere più secondi possibili perché il cronometro corre, signori e signori. 84esimo minuto, il Marocco in vantaggio 2-0 sul Canada, la doppietta di Unai per adesso che decide questa partita. Marocco, lo ricordiamo, che se passasse il turno, se vincesse questa partita, incontrerebbe la vincitrice tra Francia e Paraguay, se si gioca.
0: Bene, bene, bene. Showmanness.

0: Mendes, Treat You Better, su Rete Tele 105. Finalmente si è sbloccata la partita, ma soprattutto sta diventando anche più divertente raccontarla.
1: Assolutamente, anche perché il Canada attacca, ma il Marocco in contropiede rischia di fare male, Nicolò.
2: Assolutamente sì, vicinissimo al gol del 3-0 il Marocco all'85esimo, traversa clamorosa colpita da Raimi, il numero 9, che lo ricordiamo ha sostituito Saibari al 22esimo del primo tempo. Un gran cross di Brahim Diaz sulla destra, Raimi si piazza benissimo al centro dell'area, colpisce bene di testa, ma la palla prende la parte bassa della traversa, rimbalza sulla linea e ritorna in campo. Quindi si salva il Canada, che adesso però commette un fallo enorme su Bonu. Promis, praticamente a valanga, è caduto addosso a Bonu. Entrambi i giocatori sono rimasti a terra, gioco fermo. Questo
1: capocciata, dati anche sì. Una capocciata reciproca.
2: Sì, una bella. Questo ha dei capelli imbarazzanti. Sì, intanto abbastanza. È trovato uno, il numero 26, credo. Nelson.
1: Nelson, vecchio Nelson. Come no, hai fatto bene a dirlo. Sì.
2: Vecchio Nelson, con un cespuglio in testa. Sì, l'ammiraglio Nelson, sì. Cespuglio in testa totale, con questa fascetta bello, che lo tiene bello fermo.
3: I capelli alla Marcello.
1: Vorrei con voi fare già una piccola analisi di questa partita. Per dire che il Marocco, secondo me, sta vincendo meritatamente, perché comunque partita equilibrata, poche occasioni, vince chi quelle occasioni le sfrutta. Ed è giusto così, secondo me. Detto questo, il Marocco aveva cominciato questo mondiale con una prestazione molto spettacolare contro il Brasile. Forse dal punto di vista del gioco, poi il Marocco è andato un pochino calando, cioè è diventata una squadra meno spettacolare e più cinica. Siete d'accordo?
2: Sì, paradossalmente forse dipende proprio dal modo in cui giocano le altre squadre. Cioè il Brasile ha iniziato male col Marocco perché ha lasciato tanti spazi al Marocco, che in ripartenza ti fa malissimo, e quindi il Marocco è stato bravo poi a giocare bene su quegli spazi e a dominare quei primi 60 minuti di quella partita, finita poi 1-1. Trovando squadre un po' più chiuse ha fatto fatica, però ha il merito anche di aver cambiato faccia nel secondo tempo, perché nel primo era inguardabile il Marocco, nel secondo almeno le occasioni le ha create e poi sono arrivati i due gol. Quindi questo è sintomo anche di una squadra che è rodata, no? Che è una squadra con giocatori che giocano insieme da tanto, che hanno lo stesso allenatore da tanto, è una squadra che sa metterci una pezza quando capisce che qualcosa non va.
1: E poi Toby, bisogna saper vincere anche le partite sporche.
3: Sì, e tra l'altro il Marocco è una squadra molto brava a farlo, nel senso che quando c'era la Mucci nel 2022 in Qatar, tentava di farli giocare in maniera un po' più corale e spettacolare. Mentre invece con il nuovo allenatore Wabi, sia in Coppa d'Africa quando si è andati alla fase eliminazione, sia adesso comunque al mondiale in questa fase 4, sedicesimi e ottavi, è una squadra che tende più a ripartire in contropiede e a farti male.
1: Bene.
0: Stavo ragionando, guardavo prima delle immagini che, a proposito di quello che dicevate sulla coesione della squadra marocchina, che si vede proprio anche in campo, nel momento in cui stavano esultando i due giocatori, hanno fatto un segno come di brindare, no? Come fosse una sorta di sciottino da bere nei confronti del pubblico.
1: Gliel'hanno dedicato, evidentemente, insomma, è una forma di far partecipare anche i tifosi a quello che era un momento di festa e di aggregazione.
2: Tra l'altro in Marocco non si beve alcol, credo.
1: Esatto.
2: E quindi sarà un
3: cicchetto di tè, un
2: gesto per simulare un cicchetto di tè. Comunque 8 minuti di recupero, 8 minuti
0: visto?
2: Iniziati in questo momento. Non so che vogliamo fare.
1: Io convincerei sicuramente col mettere una canzone. Anche poi vi mettiamo, non è che vi mettiamo una canzone a caso, vi mettiamo i Queen.
0: E soprattutto quale dei Queen?
2: Dai.
0: La pazzesca Innuendo.

0: Innuendo i Queen, sì, che bello, insomma, su questa trionfale, insomma, marcia, chiudiamo chiaramente
1: be
0: anche
1: free,
0: l'appuntamento
1: be free.
0: del nostro shaker Noi Dire Mondiali, ma ci sono le ultime, insomma, gli ultimi aggiornamenti.
1: Andiamo con l'aggiornamento, minuto e punteggio, Nicolò.
2: Siamo al 95esimo, quindi 5 minuti di recupero sugli 8 totali se ne sono andati. Il Marocco è sempre in vantaggio 2-0 sul Canada, quindi serve davvero un miracolo adesso alla squadra canadese per pareggiarla.
1: Allora direi che darai tu il risultato finale di questa partita tra pochi istanti nell'edizione delle 21 del giornale orario.
0: Assolutamente, allora l'appuntamento naturalmente è con Shaker domani sera. Domani in quell'orario non ci saranno partite, quindi mi dispiace, quindi vi saluto qua. Grazie mille Nicolò, grazie mille Tommy, grazie mille Paola,
1: grazie,
0: per essere stati con
1: te.
0: Noi ci
1: a
0: vediamo
1: te,
0: comunque a una prossima puntata. L'appuntamento con Shaker invece è domani sera dalle 19 alle 21. Decidete voi l'argomento, eh? Ci vediamo domani, fate bravi, ciao,
1: ciao.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iper.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: E anche a Nusco in provincia di Avellino sono le 21:04.
9: RTL 102.5 giornale orario.
10: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura alla cronaca, è grave il 55enne aggredito con diverse coltellate alla schiena a Milano in zona San Siro da un 22enne prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia. Andiamo all'estero. Mosca propone a Kiev una tregua lunedì nella città di Kostantinovka per consegnare le salme dei militari ucraini caduti. Il Ministero della Difesa russo chiede al governo di Kiev di decidere entro domani. Un monito potente all'Europa, chiamata a una responsabilità epocale, quella di accogliere migranti, è arrivato oggi da Leone XIV durante la visita a Lampedusa. Il Papa si è raccolto in preghiera sulle tombe dei migranti ed ha attraversato da solo la porta dell'Europa. Voltiamo pagina, alleggeriamo i toni. A Roma va in scena il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata, è appena giunto in elicottero e Tor Vergata è stata invasa pacificamente da 250.000 persone per il live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana. Siamo allo sport, partiamo dai mondiali di calcio, linea al nostro Nicola Pompei.
11: Si è concluso a Houston il primo ottavo di finale di questo mondiale, il Marocco ha battuto 3-0 il Canada e quindi il Marocco adesso attende la vincitrice di Francia-Paraguay che affronterà ovviamente ai quarti, un primo tempo privo di emozioni in cui il Canada gioca nettamente meglio sul Marocco ma si conclude senza reti, poi si sblocca in avvio di ripresa la partita con il gol del marocchino Unai al 50esimo minuto. Unai firmerà una doppietta all'82esimo che difatti chiude già i giochi. Ci sarà tempo però anche per il gol del definitivo 3-0 in contropiede proprio a tempo scaduto di Raimi. Finisce così Canada 0, Marocco 3.
10: Grazie Nicolo Pompei, stiamo seguendo anche invece gli azzurri impegnati nel torneo di Wimbledon, ci aggiorna in diretta Enzo Tamborra.
12: Sì, buona serata, ci sono due azzurri in campo, entrambi costretti ad inseguire perché Berrettini è sotto 2-7-0 contro il bulgaro Dimitrov, 6-3, 6-4 per Dimitrov i primi due set, in questo terzo set Berrettini avanti 3-2, non ci sono stati break, anche Sonego è sotto ma 2-7-1 contro Taylor Fritz, l'azzurro aveva vinto il primo parziale ma poi ha perso gli altri due, in questo momento è 6-5 servizio Fritz. Ricordiamo nel pomeriggio le bellissime notizie della qualificazione agli ottavi di finale di Cobolli in 5 set ha vinto contro il russo Kachanov e di Paolini che ha sconfitto 2-7-0 la greca Sakkari. È tutto per il momento lì nello studio.
10: Grazie, è tutto anche per noi, ora il traffico.
9: Via Radio.
13: Grazie Raffaella, di nuovo una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione è scorrevole sull'intera rete autostradale da nord a sud. Vi ricordiamo soltanto che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si tiene a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle ore 6 di domani mattina. In alternativa vi consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: amici di RTL 102.5, come potete ascoltare e vedere questa notte la suite 102.5, la suite imperiale, che si chiama Lorenzo il Magnifico, e occupata da Andrea Salvati e Mauro Corvino,
1: ma soprattutto da Mauro Corvino, insieme fino a domani, perché è la suite imperiale, quindi è più lunga, perché poi a partire dalle 23, se si gioca, seguiremo anche l'altro ottavo di finale. Ma caro Mauro, vedo che comunque, insomma, siamo, per chi ci segue a Radiovisione sul 36 del digitale terrestre o sul 36 di Sky, insomma, può anche ammirare che, vedi, siamo di un'eleganza superiore.
0: Esatto.
1: Vestiti in divisa, giustamente.
0: Lo stesso colore, praticamente.
1: Lo stesso colore.
0: A me un blu più acceso, a te un po' più spento.
1: Perché lì il tuo staff ha dei problemi con la macineria. Però se sei d'accordo, io non parlerei assolutamente di calcio fino almeno alle 23.
0: No, esatto. Salutiamo i nostri registi Stefano Mungi, Beppe Di Dio. Cominciamo subito con la grande musica di RTL 102.5. Il nostro power hit Emma, Fabi, Frida.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: abissale.
1: E il titolo ce l'ha detto proprio lui, esatto. Tananai con Abissale qui su RTL 102.5 in questo 4 luglio 21:15. La musica non si ferma mai, vero caro
2: Assolutamente,
1: Mauro Corvino?
2: Assolutamente, c'è Sienna Spyro, Material Lover.

0: Beh, questo è Annalisa Monamour qui su RTL 102.5. Sì, sì. Caro Mauro, sei d'accordo che ormai se ha fatto dei dischi uno più bello dell'altro?
1: Vero,
0: bravissima,
1: vero.
0: Però se dici Annalisa ti parte subito in testa Monamour.
1: Sì, sicuramente quella più che quotata, sì, in radio, diciamo, sì, quella che è passata di più e passa tuttora. Ma la curiosità, sul canale 36 del Digitale Terrestre avete potuto vedere il video. Ora nel video c'è da segnalare la presenza della fidanzata di Andrea Tuzio, che salutiamo.
0: Che non è Annalisa,
1: è la ragazza con gli occhialoni, quelli squadrati.
0: Bene.
1: E niente, si sono innamorati dopo sto video. Cioè, lui ha puntato ad Annalisa, poi si è dovuto accontentare.
0: Vabbè, però insomma, voglio dire. Salutiamo anche il nostro Andrea Tuzio, che tornerà presto la sera.
1: Tra le 3 e le 6 del mattino. Ma voi continuate pure a salire a bordo, 378-378-1025. Raccontateci la vostra serata. Tanto è vero che abbiamo prenotato noi la suite.
0: Sì, sì.
1: Ma noi siamo magnanimi, ospitiamo tutti. Prego, prego, accomodatevi pure. Prendi il lettino lì, grazie.
0: Prego.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Per gli amici che ci stanno seguendo in radiovisione sul canale 36 del Digitale Terrestre o attraverso la nostra app RTL 102.5 sì. Play, giuriamo che non ci siamo messi d'accordo per mettere la camicia dello stesso colore.
1: No, ma la verità, è un'altra, sì. Ma io lo so che tu hai una grande, quasi ossessione per me, come cantava, l'ossessione. Quindi giustamente lui è venuto, è entrato in studio con una valigia di camicie di tutti i colori, ha spiato la mia camicia, poi si è messo in corridoio e l'ha tirata fuori uguale.
0: Mi sono detto, ma il maestro cosa indossa stasera? Giustamente io ho preso lo stesso, che poi tra l'altro sono di lino tutte e due,
1: tutte due di lino,
0: per rimanere leggeri. Una grande novità adesso su RTL 102.5.

0: I saved the world today, non lo dico io, ma lo cantano gli Eurythmics su RTL 102.5, Andrea Selvati, Mauro Corvino, e questa è la suite Lorenzo il Magnifico.
1: Sì, la suite imperiale, esatto, perché insomma, diciamo... Comunque, oggi sai che giorno è? A questo punto quasi era, caro Mauro, il 4 luglio, è festa dell'Independence Day americano, quest'anno tra l'altro il 250esimo.
0: Esatto.
1: Dite quello che volete, ma Trump è veramente, pensa, ha anche fatto cadere l'anniversario del 250.
0: Incredibile.
1: Ma come si fa a dargli contro?
0: Tra l'altro è passato l'Air Force One sul Monte Rushmore. Aspettiamo.

0: Wide Awake qui su RTL 125 con questo bel sabato sera di partenze, di rientri, insomma il primo weekend di luglio. Ci chiedevamo prima, io e il mio amico Mauro Corvino, che è lui che dice
1: sono io,
0: quello che dice sì è Mauro Corvino, quanti

0: Hanno fatto la partenza famosa intelligente, certo. Ora sono incastrati in coda in lungo e largo a destra, a sinistra, a nord, a sud, sull'Italia, in macchina.
1: Questo è solo l'inizio, certo, perché tu poi devi vedere tutte anche le partenze di agosto, esatto, poi, esatto. Figurati. Senti, dobbiamo far accomodare nella suite imperiale Maria Rosa, che ci scrive al 378-378-1025 e ci scrive: dopo un pomeriggio di lavoro, serata di relax con RTL. Ma certo, perché adesso considera che arriverà anche il cesto di frutta, lo champagne, insomma, accomodati pure.
0: Maria Rosa è la vera partenza intelligente.
1: Eh sì.
0: Restare sul divano ad ascoltare RTL 102.5.
1: Torniamo tra poco. RTL 102.5.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
8: Entro nello spazio.

0: utilizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
2: No! E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Hey!
10: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!

0: Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Moroso su RTL 102.5. Per chi è collegato in radiovisione, sì, ha visto anche il video, no? Ci sono vari personaggi, sì, della radio, tra cui il nostro Angelo Baiguini. Sì, sì. Hai visto come è bravo a cantare in playback? È incredibile.
1: È bravissimo. Però in questo video qua, al di là del nostro Angelo Baiguini, ciao, sì, sono Angelo. Ragazzi, Gianni Morandi, sì, è un'icona.
0: È vero,
1: sotto
0: è vero.
1: Tutto.

0: world.
1: But you're just a boy.
0: If I Were a Boy, Beyoncé Knowles su RTL 102.5. Noi ci fermiamo per l'informazione. A tra poco.
2: E anche a Leonessa, in provincia di Rieti, sono le 22 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. Paura per Aldo Montano, l'ex campione azzurro, ieri sera è andato in shock anafilattico. Ricostruiamo cosa è accaduto con Maria Paola Raiola.
5: Una cena fuori casa poteva trasformarsi in tragedia per Aldo Montano. L'olimpionico è andato in shock anafilattico dopo aver mangiato cibo contaminato da caseina, la principale proteina del latte cui l'atleta è allergico.

0: chirurgico. È lui stesso a raccontarlo su Instagram, parlando di vita appesa a un filo, postando una foto che lo ritrae con la maschera d'ossigeno. Avevo avvisato il ristorante, ha spiegato Montano. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, è un'allergia potenzialmente mortale, aggiunge, e il tono è spazientito, perché gli era già capitato. Il campione di scherma ha passato la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma, poi è stato dimesso. Dagli esperti arriva un appello: in attesa di una legge, chi soffre di allergie porti con sé autoiniettori di adrenalina, che in questi casi è il farmaco salvavita.
1: Ci spostiamo negli Stati Uniti con le ultime dichiarazioni del presidente Donald Trump col premier israeliano Benjamin Netanyahu. Andiamo molto d'accordo, sa chi è che comanda, il tycoon al telefono con Axios si è detto sorpreso nel vedere persone piangere durante i funerali della guida suprema Ali Khamenei, pensavo lo odiassero, forse sono lacrime finte. Poi sono tutti lì in un solo colpo, potremmo eliminarli tutti ma non lo faremo perché altrimenti non avremo più nessuno con cui negoziare. Siamo allo sport, i mondiali di calcio. Marocco vola ai quarti di finale dei mondiali dopo aver battuto il Canada 3-0. Tra un'ora Francia-Paraguay, condizioni meteo permettendo il match, infatti è a rischio a causa dei temporali previsti e delle temperature vicine ai 40 gradi. Su RTL 102.5 lo show Noi Dire Mondiali. Infine il tennis, il punto in diretta con Enzo Tamborra.
2: C'è ancora un azzurro in campo a caccia degli ottavi di finale, Matteo Berrettini che sta cercando la rimonta contro il bulgaro Dimitrov che si è imposto nei primi due set 6-3, 6-4. La reazione dell'azzurro che ha vinto il terzo parziale per 6-3 adesso conduce 3-2 con un break di vantaggio. Eliminato invece Lorenzo Sonego che dovrebbe aver vinto il primo set con lo statunitense Fritz, ha perso i successivi tre parziali, dunque fuori Sonego, ma ci sono belle notizie per il tennis azzurro perché nel pomeriggio sono approdati agli ottavi di finale Flavio Cobolli in 5 set su Kachanov e Jasmine Paolini che ha sconfitto 6-1 6-2 la greca Sakkari. Ed è tutto lì nello studio.
1: Grazie Enzo. Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica il tempo sarà stabile sul nostro territorio grazie all'anticiclone delle Azzorre che sarà l'assoluto protagonista. Tanto sole da nord a sud, anche se verso sera segnaliamo qualche isolato piovasco sulle Alpi orientali. Caldo nella norma o leggermente al di sopra, temperature massime non oltre i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di domani mattina e di conseguenza segnaliamo una coda a partire da Torre Nova verso il Grande Raccordo Anulare. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il Grande Raccordo Anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, non ci sono altre news, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Ed eccoci qua pronti con la seconda ora di questa suite imperiale qui su RTL 102.5, l'unica frequenza nazionale, esatto. Isole comprese, Mauro Corvino,
8: Andrea Salvati, questa è la radio più ascoltata e vista d'Italia, quindi non è che potete andare in giro, potete perdere tempo, qui bisogna ottimizzare il tempo e lo potete fare anche al 378 378 102.5. Poi ricordiamo che dalle 23 sarà Noi Dire Mondiali.
7: Sì, ma abbiamo detto che non avremmo parlato di calcio.
8: No, ho detto solo che ci sarà.
7: Ho capito.
8: Adesso
7: però
8: c'è il Power It.
7: Power It!

0: perché adesso è il momento del ballo latinoamericano. Sì, con Calma Remix, Pedro Capò e Farruko. E quindi dopo i balli latini ricordiamo che domani si ricomincia con il risveglio muscolare.
1: Domani mattina il risveglio muscolare, è vero. Esatto. Però vedi Farruko, no? È un disco molto bello con queste sonorità molto estive, suonato adesso a luglio fa un certo effetto.
0: Certo.
1: Inverno secondo me fa un effetto diverso, un po' come l'aragosta. Se tu mangi una bella aragosta in riva al mare, non con me, perché sennò insomma con chi fa un effetto. Se la mangi, che ne so, in un ristorante in città a metà novembre, buona, è buona, però insomma è un'altra cosa.
0: Non ha senso, perdi tutto il fascino.
1: Esatto,
0: come
1: esatto.
0: Il capello di Farruko.
1: Esatto.
0: Avessi io quel ciuffo biondo platino.
1: Però guarda che con
0: il
1: 2 lire c'è. Si può fare.
0: Manca solamente il platino.
1: Vabbè, ma il platino.
0: Facciamo così: se l'anno prossimo, la prossima stagione, saremo ancora insieme.
1: Sì. Se hai ancora i capelli.
0: Sì, dipende da quest'estate.
1: Arrivano i pinguini tattici nucleari.

0: E questa è Camila Cabello insieme a Young Thug con Havana. Io, caro Mauro, devo adesso chiamare il nostro programmatore e stopparlo, perché il secondo disco che ci mette bello, bellissimo, però il problema è che Mauro poi si fa trasportare e continua a fare questi balletti insieme a me fuori onda e mi sta mettendo un po' in difficoltà.
1: Ma anche perché è un bellissimo movimento di bacino, ma adesso non lo voglio mostrare in radiovisione perché naturalmente faccio altro di lavoro, non faccio il ballerino, però
0: meno male, tra l'altro.
1: Diciamo che sulla social TV qualcuno di voi ha potuto approfittare di questa bellezza, no?
0: Eh sì, ha approfittato e infatti adesso si sta dedicando ad altro. Intanto si avvicinano le 23 al fischio d'inizio del prossimo ottavo di finale. Restate lì perché ve lo racconteremo minuto per minuto.
1: Ma si giocherà, sì?
0: Si giocherà, okay, si giocherà.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 16, Gran Premio in Gran Bretagna. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia.

0: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Ma io non è che dico le cose a caso, vi ho detto che sono cominciati i balli di gruppo, quindi siamo usciti fuori momentaneamente dalla suite per allenarci con il movimento di bacino.
1: La
0: radio su RTL 102.5.
1: Con Enrique Iglesias, che insomma piacerebbe essere Enrique Iglesias.
0: No, io avrei preferito essere Julio
1: Iglesias, signori, Julio Iglesias, il vero maestro. Ci inchiniamo di fronte a Julio Iglesias, che
0: la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
1: Continua a fare concerti in giro per tutto il mondo.
0: Davvero?
1: Instancabilmente. Sì,
0: ma quando è che arriva in Italia? Scusa, io voglio andarla a vedere con te.
1: Andiamo insieme a vedere Julio Iglesias. Non sarebbe male. Adesso andiamo a controllare. Insomma, magari. Nel frattempo, però, un new hit.
0: Sì.

0: Radiofonia alle 22.37 su RTL 102.5. Bellissimo anche il video che avete potuto vedere sul canale 36 del Digitale Terrestre, dove c'è Richard Ashcroft che prende a spallate tutte le persone. Insomma, video iconico in pieno Britpop.
1: Video iconico e canzone iconica, insomma, che per chi ha, non dico una certa età, perché ha più di 30-35 anni, insomma, ha fatto fare a tutti un salto alla gioventù, a quegli anni lì. Poi il Britpop, prego Corvino, spieghi al vulgo il Britpop.
0: I maggiori rappresentanti, quindi stiamo parlando negli anni 90.
1: Signor Corvino, non le ho chiesto i maggiori rappresentanti, una definizione di Britpop.
0: Il pop britannico che si basa sul rock and roll e quindi stiamo parlando di gruppi come i Verve, appunto, gli Oasis e i Blur.
1: Io invece, a me piacevano molto un gruppo che è uscito un po' dopo, i Kasabian.
0: Bravi.
1: Anche loro si sono un po' persi, peccato. Chi non si perde mai invece, anzi è sempre sulla cresta dell'onda, è lei.
0: Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: sulle mani direttamente dal villaggio vacanze di RTL 102.5, Scream and Shout, Will.i.am insieme a Britney Spears, ha mixato per voi Andrea una Salvati volta. Alla voce Mauro Corvino.
1: Mauro Corvino, esatto, e poi vedi Scream and Shout, grida sì. E urla.
0: Sì.
1: Esatto, quello che non bisognerebbe mai fare, no, né allora. Si grida né si urla, si passa direttamente alle mani addosso, così tagli subito la cosa.
0: Nel senso che in radio non bisognerebbe gridare.
1: Neanche urlare. Quindi ricordiamo che siamo su RTL 102.5.
0: Bravo, più istituzionale.
1: Questa è la suite imperiale, edizione esatto. Speciale, durerà pochissimo, ma comunque meglio poco che tanto.
0: La suite Lorenzo il Magnifico.
1: Il nome della suite, sai che tutte hanno le suite, la suite è questa, la suite Lorenzo il Magnifico, in questo 4 luglio, in attesa, perché ormai adesso dobbiamo cominciare anche a parlarne, Carlo Mauro, perché fra poco comincia, insomma, la più titolata a vincere questi mondiali, la Francia.
0: Prima, ma le tette francesi, adesso c'è... Francesi. Madonna!

0: Miles Smith, say if you wanna dance, take my hand, take my hand. Ovvero, se vuoi ballare, prendi la mia mano, prendi la mia mano. Per un passo doppio.
1: E soprattutto stay qui, stay su qui. RTL 102.5, perché stanno per scendere in campo la Francia e il Paraguay per questo sedicesimo di finale.
0: Sì, ottavo. È il primo degli ottavi.
1: È vero, è il primo degli ottavi.
0: Però
1: vero,
0: sarebbe bello se fosse ancora un sedicesimo di finale. Vuol dire che ci sarebbero ancora tantissime partite da seguire. Ma non sottovalutate, allora, cari amici, perché Infantino, secondo me, alla prossima ci mette anche i 32esimi.
1: Aspetta, adesso fallo con un entusiasmo veritiero del fatto che bello sarebbe se fossero ancora i sedicesimi.
0: Che bello sarebbe se fossero ancora.

0: ancora il sedicesimo. No. Tra l'altro la Francia somma contro il Paraguay, quindi secondo me verrà fuori una bella partita, speriamo.
1: Anche se la Francia gioca praticamente un altro campionato, un campionato a parte.
0: Un gioco diverso, un gioco a parte.

0: 102.5 Andrea Salvati. Adesso...
1: Mauro Corvino.
0: Sì, sì, sì,
1: Beppe Di Dio.
0: Sì.
1: Stefano Mungi.
0: Ci siamo tutti. Però ti volevo avvisare, non fare casino qui all'interno della suite 102.5, perché siamo comunque nella suite imperiale Lorenzo il Magnifico.
1: Sì, sì. Esatto.
0: Ma ci dobbiamo trasferire allo stadio tra
1: poco.
0: Esatto,
1: infatti adesso noi non è che chiudiamo, noi lasciamo la nostra suite, quello che costa, tra l'altro dobbiamo tornare presto per ammortizzare.
0: Sì,
1: andiamo
0: sì.
1: lesti a seguire da Filadelfia Francia a Paraguay, il primo degli ottavi di finale di questi mondiali.
0: Quindi dateci qualche minuto il tempo di arrivare a New York. Sì, tanto ci mettiamo pochissimo.
1: C'è l'aereo privato qua sotto.
0: Esatto. Andiamo. A tra poco. Anche a Maddaloni, in provincia di Caserta, sono le 23.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. Oggi gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Per Trump l'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Annullata la parata per il gran caldo, nella notte italiana alle 4 il discorso alla nazione del presidente americano. Torniamo in Italia. Tragedia questa mattina a Otranto. È riuscito a riportare a riva i suoi due gemelli di 8 anni mettendoli in salvo, ma il papà non ce l'ha fatta. Arrivato sulla spiaggia si è accasciato, forse per un infarto. È morto così, appunto, sulla spiaggia libera del litorale di Otranto. Gennaro Cagnazzo, un uomo di 54 anni. Proteste, momenti di grande sconforto all'aeroporto di Lampedusa stasera, dove il volo Wizz Air previsto alle 18.35 per Roma Fiumicino, dopo un'attesa di 3 ore, è stato cancellato. In aeroporto in attesa sono rimasti circa un centinaio di passeggeri, ci sono famiglie con bambini, turisti, vacanzieri, anche tanti giornalisti che si erano recati nell'isola per dare conto della visita di oggi del Papa. E siamo allo sport. Mondiali di calcio, il Marocco vola ai quarti di finale dei mondiali dopo aver battuto il Canada 3-0. Invece sulla sfida Francia-Paraguay, linea Paolo Pacchioni, buonasera.
4: Buonasera, squadra che sono appena scese in campo adesso a Filadelfia. La Francia cerca dunque la qualificazione agli ottavi di finale, è favorita, ma deve fare attenzione al Paraguay che al turno precedente ha già eliminato ai calci di rigore la Germania. Si è fatto male Tchouaméni, problema muscolare per lui, a centrocampo gioca Koné, poi ci sarà il terzetto Olis, Dembélé, Barcola a sostegno di Mbappé. C'era un allarme fulmini su Filadelfia che aveva in qualche modo messo a rischio l'inizio puntuale della gara, invece al momento la situazione è assolutamente tranquilla, c'è il sole, non ci sono nuvole all'orizzonte, speriamo che vada tutto bene. Fa comunque molto caldo, temperatura che si avvicina a

0: ai 40 gradi. Raffaella Coppola faceva riferimento ai 250 anni dell'indipendenza americana, cerimonia che poco fa è stata portata avanti anche allo stadio di Filadelfia proprio per ricordare e festeggiare questo momento. Tutto pronto per il fischio d'inizio di Francia-Paraguay, la seguiremo tra pochissimo nel corso di Noi di Noi Mondiali. A te la linea.
1: Grazie Paolo Pacchioni. Abbiamo anche il tennis, purtroppo non con buone notizie, Enzo Tamborra.
2: Proprio così è finito poco fa il match che vedeva in campo Matteo Berrettini opposto al bulgaro Dimitrov. È stata una partita bellissima, l'ha vinta Dimitrov al quinto set. Berrettini aveva rimontato da 0-2 a 2 pari, ma Dimitrov alla fine l'ha spuntata col punteggio di 6-3. In ogni caso è stata, ripetiamo ancora una volta, una partita di straordinaria bellezza. Dunque fuori Berrettini, fuori anche Sonego che è stato sconfitto 3-7-1 dallo statunitense Fritz. Approdano invece agli ottavi di finale, dove era già approdato Jannik Sinner, Cobolli che ha battuto in 5-7 il russo Kachanov, e tra le donne Jasmin Paolini che ha sconfitto 6-1-6-2 la greca Sakkari. È tutto per il momento lì nello studio.
1: Grazie Enzo. Tra traffico.
3: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torrenova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di domani mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Mondiali.
6: Eccoci amici di RTL 102.5, siamo pronti con il commento della partita delle partite, ovvero uno degli ottavi più interessanti, quello tra Paraguay e Francia.
0: È vero.
6: Con me Mauro Corvino ci sono Andrea Salvati,
0: Paolo Pacchioni,
6: nostro Paolo Pacchioni, e da Roma chi c'è?
0: Tommaso Angelini e Nicolò Pompei.
7: Bene, buonasera.
6: Buonasera.
7: Buonasera. Buonasera.
6: Scusate, prima di iniziare vi voglio ringraziare perché finalmente riesco a guardare per intero una partita del mondiale, visto che a casa tra moglie e figlio è casino.
0: Noi abbiamo anche noi tanta voglia. Adesso mi voglio vedere una partita.
8: Penso che io ho il problema inverso. Io non vedo più né mia moglie né mia figlia e c'è il problema. Io speravo nei fulmini stasera che magari saluto Veronica e Sienna in giro da qualche parte. Allora, signore e signori, pronti per seguire la già campione del mondo, la vincitrice di questo mondiale, la Francia, che scende in campo in questa amichevole contro il Paraguay. E quello che mi ha detto ieri sera Paolo Pacchioni quando ho detto c'è Argentina Capoverde,
0: 5-0.
8: Stasera vai a letto presto, supplementari, a mio giudizio una delle partite più belle viste finora. Tra l'altro Capoverde che lascia questi mondiali da imbattuta, e credo che questo sia incredibile perché non ha mai perduto, caro Mauro Corvino. Fai questa riflessione stasera quando arrivi a casa, che tua moglie lì che dorme, tu la svegli,
6: ma lo sai,
8: è successo. Sai che Capoverde è stata uscita al mondiale senza aver mai perso.
6: Però che bello il gesto del portiere, che è andato a tirare su tutti i ragazzi di Capoverde che erano affranti dal dolore per la sconfitta.
0: Ragazzi, ma voi pensate a questa che è la nazione di 10 isolette nell'Atlantico, un piccolo arcipelago, e leggevo che il PIL di tutto il paese è di poco superiore a quanto ha guadagnato Messi da solo in tutta la sua carriera.
6: Capito. Più PIL per tutti.
8: Più PIL per tutti, bravo. E quindi c'è anche questa leggenda che dicono, perché sai che adesso c'è questa santificazione, mistificazione di Lionello Messi, pare che sia andato da Vosigna a dirgli: tu devi essere orgoglioso, avete reso orgogliosi tutta la vostra nazione, ma intanto ve l'è andata a casa. La morale è questa.
0: Vabbè, però è lo stesso che ha detto Cristiano Ronaldo a Sucic.
8: A Sucic.
6: E entrambi hanno risposto: grazie al Ka. Se non sbaglio.
0: Al Kaiser.
6: Sì, certo.
8: Allora, qua si gioca con Mbappé, che stasera sarà grande protagonista ancora.
0: 18 gol.
8: Mbappé, anche se attenzione, perché l'altra sera abbiamo seguito la Francia, facevano di tutto, Ma proprio di tutto. Attenzione qua, niente per far segnare Digne, che stasera è in campo titolare ancora, perché la formazione della Francia è la codesta. Ti piace?
6: Prego. Sì, codesta.

0: molto attuale, vai.
1: In porta
2: Mognon,
1: difesa
2: Digne, Saliba, Upamecano, Kunde,
1: centrocampo
2: Rabiot, diciamo così, alla Rabiot, perché sennò Rabiot poi dice Rabiot,
0: come no,
2: Kone,
1: e dietro sulla tre quarti
2: Olise, Barcola, Dembélé, e
1: a sostegno di
2: Mbappé
0: e Vigné.
2: Vigné dopo. La formazione del Paraguay interessa qualcuno?
1: Sì, sì, a me sì.
3: Ci interessa come la pronunci tu.
2: Sacrificale. Esatto. Allora, Gilles tra i pali.
1: Villeneuve.
2: Qua ce n'è più di uno qua. Attenzione, bravo, mi sei piaciuto. Gilles Villeneuve in porta.
0: Sì.
2: Caceres, Velázquez.
0: Sì.
2: Gomez, Alderete, Alonso.
0: Sì.
2: Fernando. Esatto, sulla fascia Almiron, Galarza, Cubas, Gomez ed Enciso.
0: Allora,
2: davanti.
0: Per favore,
1: però ieri c'era il Vine invece dell'Australia, vedi, è praticamente comunque il mondiale di Formula 1.
2: Capisci?
0: La prossima volta, per favore, le formazioni le potete far dire a Tommy Angelini?
2: Se le dice Tommy Angelini finiamo ai tempi supplementari.
0: Sì, ma almeno conosce le pronunce, capito?
2: Ma io sono correttissimo le pronunce. Io adesso ti picchio anche a te in diretta.
0: No, ci mancherebbe.
2: Sono molto nervoso.
0: Prima di picchiarmi, la possiamo mettere la sigla?
1: Hai preso il nervosismo di Giustini?
2: No, di Giustini, di Fred, sono tutti nervosi qua.
0: Scusate, ma possiamo mettere la sigla oppure no? La vogliamo mettere adesso?
1: Dai,
0: sigla!

0: Guaiano.
1: Ma senti, vorrei sentire la solita statistica di Tommaso Angelini, sai che come ci insegna Fredella non si può cominciare senza la statistica.
2: Sesto confronto tra le due squadre, ha sempre vinto la Francia, Paraguay. 3 vittorie, soltanto 2 pareggi e ovviamente 0 vittorie per
3: questa
2: quanto riguarda i paraguayani.
3: Questa cosa
1: dici che prima o poi
3: il pareggio
2: sempre
3: però
2: una prima volta,
3: però
2: dici.
3: Piuttosto meglio una sconfitta al 90esimo,
1: sì, tutto finché si vuole, ma entro il 90esimo senza fulmini.
4: Ma non è lecito buffare la Francia oggi? No,
1: sì, sì, certo che è lecito, assolutamente.
2: Sempre lecito.
1: Ma però sai cosa, Nicolò? Io alla fine, da neutrale, dico, qual è la squadra che ha giocato meglio in questo mondiale? La Francia. E allora tutto sommato penso anche che meriti.
2: Però, Nicolò...
4: La meritocrazia ci ha rotto le palle, però.
2: Hai ragione. Nicolò, l'altra sera indossavi la maglia del Brasile. Come mai questa notte non indossi la maglia del Paraguay?
4: Non ce l'ho la maglia del Paraguay,
1: ma sarà bene che quella del Vicenza però comunque.
4: Potremmo mettere quella del Vicenza, tra l'altro squadra gemellata col Pescara, non so se lo sapete.
2: Ma la domanda da milanista che io vi faccio, ma Rabiot rimane al Milan? Perché questa è la cosa che mi interessa di più della partita,
1: secondo me.
2: No?
1: Sì, sai, Allegri potrebbe volerselo portare a Napoli dopo,
4: se hai il coraggio di seguirlo,
1: però non lo so, non credo.
0: Ma c'è comunque il contratto, non è che se via quello va, allora è vero che i contratti sono fatti per essere stracciati.
2: Tipo il tuo,
0: tipo
2: con RTL.
0: Mio, sì, esatto. Sì. Allora, attenzione, qua siamo al decimo già, sono già passati 10 minuti.
1: Come vola il tempo quando ci si diverte.
0: Hai visto quando si diverte. Ma a proposito di divertissement, in francese, c'è un'amica che prima, appena iniziata la partita, ci ha mandato degli audio molto. Aspetta, Mungi ce l'ha aspettare perché ci vuole il nulla osta.
2: Certo.
1: Devono
2: essere vidimati prima di essere mandati in onda, capito?
0: Devono essere vidimati, esatto. Attenzione ancora, perché erano molto interessanti per una visione più, acocentrica.
2: Certo.
0: Della cosa. Però ce l'abbiamo, Stefano? Ce l'abbiamo.
2: Sì,
0: possiamo.
2: Sì.
0: Sentiamo. Possiamo fuori, pronto? Attenzione. Sentite,
1: Volare o
4: volare, quella la...
2: Senti che voce.
0: Senti,
5: Canta.
2: Bene, bene.
0: Aspetta,
4: Poi?
0: Aspetta.
5: Nel blu.
0: Sì.
5: Dipinto di blu.
0: Sì.
1: E fin qua è giusto.
2: Negli occhi di stare lassù.
0: Sì. Gli occhi.
2: Sì.
0: Ok, questo, la signora cantava, perché siccome non abbiamo potuto farvi sentire gli inni, ce n'è uno che possiamo sentire, ma attenzione, l'altro, dove era quello? Dopo, subito?
5: Ecco. Aspettate, devo chiamare la mia amica Giovanna Facile.
2: Sì,
0: Giovanna.
2: Giovanna.
5: RTL 102.5.
2: Punto 5.
0: Sì.
4: Giusto.
5: Oggi.
1: Anche domani.
5: Saluti da Maria Assunta direttamente da Scorrano Lecce.
2: Bene.
4: Sì. Scorrano.
0: Bene, da Scorrano Lecce.
5: Ricordate?
0: Sì, come no? Ricordiamo. Ma scusa, ma quello del lino, non c'era l'ino di mamma? Ah, c'è la parte più. Questo era il preambolo per farsi conoscere. Per farsi conoscere, che credo che sia stavano guardando delle partite da qualche parte.
1: Sì, o il concerto di Modugno.
0: Concerto di Modugno, infatti, poi è partito il momento topico. Questo.
2: Esatto.
5: Ciao, sono Maria Assunta. Portaluri da
1: Scorrano.
0: Sì,
1: Lecce.
0: Sì, dopo.
5: Adesso sto in piazza.
2: Sì. Bene.
5: C'è
1: Corale Mele.
5: L'inno di Mameli, non lo so.
2: Non lo sa.
1: Non lo sa se di Mameli.
2: L'inno.
1: Forse l'inno di ultimo.
5: Domani per fare la telefonata.
2: Certo, ci sentiamo domani.
0: Con Fredella, lunedì.
5: Ciao. Radio 102.5.
2: Siamo noi.
0: Sì. Sempre. Sì, il Gino di Mameli. Gino di Mameli.
1: Insomma, guardando una partita di Italia. Adesso lei partisse con Frate.
0: Ma in realtà c'era, però siccome era molto lungo, allora abbiamo dovuto selezionare
2: la crasi tra l'inno di Mameli e il gin che stava assumendo in questo momento.
4: Il gin di Mameli.
0: Può essere, può essere. Intanto è preoccupante perché qua siamo al 13° minuto, ancora 0-0. Strano. E lo spettro dei supplementari comincia ad affacciarsi anche sullo stadio di Filadelfia.
2: Ma Tommy, tu che ti prepari tantissime statistiche e curiosità, hai qualcosa da sparare al volo, visto che soprattutto la partita risulta al momento statica?
4: Beh, c'è una statistica in realtà che riguarda la Francia, riguarda i gol. Cioè la Francia in questo mondiale ha sempre siglato almeno 3 gol.
6: A partita. Quindi
4: possiamo stare abbastanza tranquilli.
0: Sì.
4: Esagerato.
2: Dice almeno uno lo faranno, no?
0: Comunque qua non si tira, non si fa niente, i paraguayani fingono falli a tutto spiano per cercare di guadagnare minutaggio. Allora noi, guarda, cosa è Mauro, tu che voglio dire, è questo?
2: No, scusate.

0: ti disturbo,
1: mi stavo appisolando. No, mettiamo
0: non
1: un po'
0: piace,
1: di musica.
0: Ne vuoi un altro?
1: No, questo è bellissimo, questo disco. No, okay. Calvin Harris insieme a un po' di persone, tra cui Katy Perry, è l'unica che ricordo in questo momento. Feels.

0: Calvin Harris, questa è RTL 102.5, noi sì. Dire mondiali stiamo seguendo Paraguay, Francia, sì. Non succede praticamente niente, nulla, però niente. Noi abbiamo un appello da fare, mi dispiace per i ragazzi che sono a Roma, sì. Però magari chi
1: no,
0: è di
1: lo
0: Roma
1: facciamo anche
0: può...
1: per Roma.
0: Esatto, sì, può sì, approfittare, sì, noi saremo qui, speriamo fino a l'una, a sì. meno che non ci siano supplementari sì. rigori, quindi se qualche anima pia volesse venire qui in via Piemonte 61/63 sì. a portare cornetti, brioche.
2: Ma quelli da mangiare, sì, non da i mangiare. Cornetti, no, quelli
0: no,
2: per
0: no. E possibilmente vegani perché sono intollerante
3: no,
0: al lattosio.
3: Ma no, va bene,
4: non possono entrare se c'è pacchioni vegani.
0: Esatto, ho capito, esatto, ma non problema. È che io sono vegano, sono intollerante al lattosio.
2: Perché se arrivano i vegani vengono mangiati da pacchioni.
0: Se arriva roba non vegana qui, allora sì. io con il radiomicrofono posso andare dall'altra parte dello studio a trasmettere.
4: Comunque, roba vegana sì. L'importante è che chi le porta non è vegano.
3: Non le consegni a me, poi soprattutto.
0: Esatto. Okay,
3: e poi, chiaro. Naturalmente, anche se qualcuno vuole passare da via Virginia Orsini 8 a Roma, anche con sì. dei generi di conforto, per sì, i due sì. di Oscuri della Radio Cronaca.
2: Sì, però meglio,
4: anche perché
2: meglio,
4: noi
2: meglio,
4: in realtà meglio. Abbiamo già qualcosa.
0: Ah,
4: cioè ci hanno portato la pizza.
0: Ma chi?
4: Il nostro regista Bernardino ci ha portato una cofana di pizza, quindi tecnicamente. Siamo a posto anche pizza con la Nutella.
0: Ma, ma guarda che i nostri invece, registi invece mangiano il tofu lì in regia.
3: Ma quale sarà il piatto tipico del Paraguay?
0: Ma
4: ce l'ho!
3: Eccolo, te pareva che sa tutto, gelisa tutto.
4: La sopa.
3: La sopa
4: paraguayana.
3: La sopa.
0: Sì, quando si incontrano, cosa hai preparato, amore? Sopa!
4: La sopa.

0: Viva la sopa!
1: È un tortino di mais e formaggio.
2: Ecco.
3: Molto cosa che è piatto tutto l'anno il mais e formaggio.
4: Ma c'è che tipo di formaggio, non lo sai?
1: Non c'è, non è spiegato, no, cioè è un tipo di formaggio, nient'altro, se no c'è il vorivori.
3: Ah. Ah.
1: Che è una zuppa con le polpette di mais, cioè praticamente per i vegani va tutto benissimo.
3: Tutto il mais lì, mais. Vabbè,
1: c'è, cipa.
3: C'è il primo cartellino giallo della partita, Barcolà, è un calcione a quello là. A Caceres.
4: Levalo, levalo.
3: Gli fa anche male, è per terra.
5: Ma fuera!
3: Fuera, fuera, fuera.
6: Ma scusate, non se lo devo fare un quarto d'ora a terra giusto per perdere tempo.
3: Ma il Paraguay è evidente, l'abbiamo capito già dal riscaldamento, che hanno un solo obiettivo, i calci di rigore.
5: O i fulmini o i rigori.
6: O in contemporanea.
3: Quindi
6: solo quando tirano i francesi.
3: Esatto, capito. Tra l'altro, se va fuori la Francia, Infantino gli viene un infarto. Perché avete visto che ieri c'è questa grande polemica, anche perché l'Argentina ha battuto ai rigori Capoverde. E Infantino ha pubblicato una foto di Messi. Allora, voglio dire, se due indizi fanno una prova.
1: Non solo, non solo.
3: In spagnolo.
1: L'hanno beccato fuori dallo stadio.
3: Si chiedeva.
1: Hanno fatto una domanda. Un cronista, mi pare, argentino, gli ha fatto una domanda.
3: Una pregunta.
1: E lui ha detto che è molto contento che l'Argentina era passata. Poi si è ricordato di essere il presidente FIFA e di dover essere super partner. Ha detto, però comunque Capoverde ha giocato una bella partita. Però diciamo l'inizio è stato solo sull'Argentina e su quanto fosse contento che Messi fosse passato agli ottavi di finale.
3: Tra l'altro l'altro grande scandalo, e non me ne vogliate, di ieri sera, ha fatto una bella partita, ma nostro, il premio della partita è andato a Messi. Ha fatto gol e assist, ho capito, ma Vosigna, del quale da ieri sera dopo la partita ci dimenticheremo tutti nel modo più assoluto,
6: però,
3: purtroppo.
6: Però è una bella pagina.
3: Però ieri sera ha fatto una grande partita, grandi parate, tutto, niente.
4: Ma secondo voi i 20 milioni di follower raggiunti da Vosigna, no? In quanto tempo arriveranno almeno alla metà?
3: Ma non lo so, la gente si dimentica poi
1: appunto,
3: di seguire.
1: Ragazzi, si dimentica, però questo intanto da ieri ad oggi ha fatto 7 milioni di followers in più, sta a 24 milioni, ieri a 17.
4: Però alla finale il 19 luglio vedremo quanti ne
6: avrà. A voi esperti vorrei fare una domanda.
5: Quanti follower aveva Zoff dell'82?
6: Esatto. In piazza.
4: Sotto casa un sacco.
6: In realtà, ma secondo voi Infantino addirittura ci fa rimpiangere gente come Blatter o Avalanche?
5: Secondo me già sì. Anche questo abbraccio con l'America di Trump, insomma, già secondo me l'hanno proprio messo fuori. Ma poi anche questi mondiali così diffusi, con delle situazioni che comunque fanno molto discutere. Perché, per esempio, adesso si sta giocando in uno stadio dove per fortuna non ci sono i fulmini, ma ci sono quasi 40 gradi e un'afa terribile.
3: Terribile.
5: Giocare in queste condizioni è comunque molto faticoso. Ci sono squadre che per sorteggio finiscono in stadi dove si gioca con l'aria condizionata con 21 gradi. È comunque un trattamento impari.
3: Bravo.
6: E la cosa bella è che usa 94 non ci ha insegnato nulla.
5: No, ma almeno usa 94, faceva caldo per tutti, perché non c'era gli stadi con l'aria condizionata. Sì, se non altro era più democratica
1: Cosa. E poi c'è anche un discorso che, per esempio, il Brasile e il Sudafrica sono stati costretti a fare i lavori per rifare gli stadi, per costruirne anche di nuovi, mentre invece gli Stati Uniti d'America non mi risulta che siano stati fatti dei grandissimi lavori per gli stadi.
5: Però,
1: erano già pronti, però qualcosa andava sistemato.
5: Ce ne sono alcuni. Allora, lo stadio di Los Angeles nuovo, il SoFi Stadium, è stupendo. Sono molto belli quelli in Texas, a Houston e a Dallas. Lo stadio di Filadelfia, lo stadio della finale nel New Jersey, sono stadi che sembrano gli stadi italiani che tanto critichiamo. Anzi, almeno noi la copertura in Serie A ce l'abbiamo. Qua se piove pigliano tutti l'acqua.
6: Ma perché comunque nel football americano che seguo spesso si è abituati a non avere coperture negli stadi, è proprio la loro filosofia architettonica.
3: Perché così ti possono vendere i kiwi.
4: Comunque qualcosa di positivo c'è, e secondo me riguarda le regole che sono state introdotte in questi mondiali, che stanno funzionando secondo
3: Quale?
4: Me. Quella del fatto che un giocatore, se è infortunato, rimane per terra, poi resta un minuto fuori, non si hanno più finti infortuni, quindi di gente che rimane per terra per minuti solo per perdere tempo, e questa è sicuramente una e della più importante. Poi il fatto che si possa rivedere il cartellino giallo o non giallo quando è doppio, il fatto che si possa cambiare la decisione quando un corner è palesemente dell'altra squadra, quando la decisione è palesemente sbagliata. E già te ne ho dette tre, se vuoi posso dirtene anche
6: anche
4: un'altra.
6: La mano davanti alla bocca,
5: insulti con la mano davanti alla bocca,
4: la mano davanti alla bocca,
3: quella piaceva molto.
4: La mano davanti alla bocca, ad esempio, è una cagata totale.
6: Ma dove sono finite le testate di Zidane di una volta?
4: Perché io ti posso dire qualsiasi cosa e magari non ci faccio caso, metto la mano davanti alla bocca e vengo espulso.
5: Ma infatti, viva gli insulti senza la mano.
3: È vero.
5: Hydration break.
3: È vero.
6: Una cosa brutta.

0: Momento su RTL 102.5, le 11:30 di sabato 4 luglio 2026, noi dire mondiali con Andrea Salvati, Paolo Pacchioni, Tommy Angelini, Niccolò Pompei e Mauro Corvino. Stavo dicendo hydration break, che è una scusa per vendere pubblicità.
1: Assolutamente.
0: Come peraltro, diceva Maradona qualche
1: esatto,
0: anno fa.
1: È diventato molto virale questo video di Maradona, che proprio il giorno in cui vennero assegnati i mondiali a, appunto, Stati Uniti, Canada e Messico, lui disse: non mi piace questa idea. No. Canada perché va bene a sciare. Il Messico, quando conta le partite, non vincono mai. Gli Stati Uniti non hanno tradizione. E poi l'unica cosa che faranno è fare 3-4 tempi da 25 minuti per metterci in mezzo la pubblicità e venderla.
0: Ed è stato così.
1: Letto con gli occhi del dopo, ci aveva visto
2: poi,
1: assolutamente.
2: Tra l'altro, lui, insomma, aveva il dente avvelenato con l'America.
1: Un filo, giusto un filo. Anche con la FIFA.
0: Anche con la FIFA. Esatto. Però possiamo dire che i canadesi hanno lo stadio più bello, quello di Monterrey. Almeno quello con la visuale più bella, il panorama
2: Messico,
0: più bello.
2: Messico.
0: Il Messico,
2: Messico. Però forse anche dal Canada, nelle giornate limpide, se c'è il vento bene,
1: si riesce a vedere.
2: Attenzione, intanto si resta
1: la
2: sempre
1: Francia.
2: Sullo 0-0 al 27esimo, ma credo che la cosa più preoccupante sia che in 27 minuti non c'è stato un tiro in porta.
1: L'idea di un tiro in porta. Adesso però c'è un contropiedone dei paraguaggi.
2: Il paraguaggio, chi è che è lì? Gomez, il cross dentro, niente.
3: No, guarda, ma non c'è nessuno, non accompagna nessuno l'azione.
0: No, ragazzi, scusate.
3: Rintanati lì dietro.
0: Ma la cosa più grave è che noi abbiamo fatto l'appello ai nostri veri normal people, attenzione, niente.
2: No, ma la porta è quella bianca tra i due pali con la rete dietro, se lo potete dire ai paraguayani, perché esatto.
0: Abbiamo lanciato l'appello di portare qualcosa da mangiare, ma forse la cosa è stata fraintesa perché ci stanno mandando video di robe da mangiare.
2: Uno sta contenta, guardi, è la soddisfazione, esatto, il piacere nell'attesa, ricordati.
0: Cioè, raga, fino all'una.
1: Questo è onanismo gastronomico.
2: Onanismo gastronomico, esatto. Va bene, attenzione che forse qua la Francia è sulla sinistra, guarda come va, guarda come va, niente. È andato fino al fondo. Barcola lo vedo scarico stasera.
0: Non è più la Francia di una volta.
2: Barcola,
1: Cos'è successo ai Les Bleus?
0: Non lo so, penso che da quando abbiano cambiato Domenech con Deschamps, ci abbiano perso un po'.
3: Ma il fatto che ci sono 37 gradi magari favorisce un po' i paraguayani.

0: ma non si, sembrano più stanchi degli altri addirittura,
1: perché sono svogliati, perché si fingono stanchi paraguagi, è una tattica, sì, pugili, sono svogliati, stanno lì, fanno finta
0: come i famosi pugili paraguayani.
1: Altra polemica sulle diversità di trattamento, ma lì non si può fare nulla. Domani si gioca a Messico-Inghilterra, con l'Inghilterra che è giustamente preoccupata dal fatto che in città del Messico ci sono 2250 metri d'altitudine.
0: Ma infatti gli fa prendere Viagra. Hai letto questa cosa qua? È stato concesso. Sì, non è una buttata. So che sembrava. È uscita questa cosa.
2: Quindi
0: che
2: domani
0: hanno
2: sera
0: concesso.
2: Dobbiamo dare occhio ai pantaloncini.
0: Attenzione, pantaloncini. Possono prendere il Viagra perché, insomma, con l'abbassamento di pressione il Viagra ti aiuta. E quindi, attenzione.
3: Così
0: che
3: nel caso uno può dire: ma che gol del
0: Gli inglesi. Capito?
1: Pensa, non arbitra mica la signora, penso, no?
0: Non lo so. Beh, adesso che proprio la comunque gli fanno prendere il Viagra domani sera. Sì, non so, cioè, possono prendere, non so se poi lo prenderanno o meno. Perché alza la pressione.
3: Certo, ma non c'è un altro medicinale che non sia il Viagra.
0: Non lo so, sì, c'è il Cialis. Però il Cialis. Però il Cialis ha un effetto diverso, perché il Viagra, che tu lo sai, non far finta di niente,
3: no,
0: Mauro,
3: figurati.
0: Sono mesi che provi a vendermi queste pastiglie sotto prezzo dicendo che sei molto soddisfatto. Mi hai anche descritto i due effetti.
3: Certo.
0: Spiega al bungo, spiega la differenza.
3: Il famoso rinculo.
0: No, spiega la differenza tra il Viagra e il Cialis.
3: Allora, che il Viagra dilata.
0: Sì.
3: E pompa.
0: Esatto.
3: E invece il Cialis pompa, punto, senza dilatare.
0: Senza dilatare.
1: Ma sentiamo il pompa su questo argomento.
0: Esatto.
4: No, a me non servono queste cose, vi lascio parlare voi che avete una certa età.
0: Guarda, io ti garantisco che se prendessi anche il sostegno chimico probabilmente sarebbe la fine del mondo.
3: No, io ho la manovella.
0: Però, la manovella?
3: Sì, sì, scricchiolo un po', ma e poi dopo un po'.
0: Vabbè, insomma, dato che stiamo parlando di queste
1: io
0: cose.
1: Io vi riporterei a Paraguay Francia.
0: Chi è il signore qua?
1: Lo so.
0: Un inquadrato con la bella cravatta. Lui non gli serve.
1: No, anche il colletto della camicia. Allora, per insomma accendere un po' sta partita dobbiamo inventarci qualcosa, ragazzi, perché qua dal campo non arrivano stimoli.
3: Ce l'ho io, se vuoi.
1: Vai.
3: Allora vediamo di organizzarci. Sì. Stefano, adesso è arrivato un momento importante secondo me, perché sapete che Silvia Signore durante Noi Dire Mondiali è diventata insomma abbastanza famosa grazie al suo stacchetto.
0: Sì.
3: No?
0: Sì.
1: Attenzione!
0: Non è successo nulla, ma perché? Por qua. Colpo di testa, due passi fuori completamente.
3: Dicevo, grazie al suo stacchetto comunque ha soddisfatto l'appetito maschile, no? Io dico, ma le donne, le nostre very normal people, che facciamo? Le lasciamo.
0: Allora questa sera Mauro Corvino, lo stacchetto di Mauro Corvino per il nostro pubblico femminile di RTL 102.5.
3: Ragazzi, voi ditemi quando siete pronti, ce l'attacco e posso cominciare a ballare.
4: Ma quindi lo fa veramente?
3: Sì, certo.
4: È tutto vero. Uno scherzo.
0: Vai, diamo base.
4: Mi tappo gli occhi.
3: Bottone.
0: Sì,
3: almeno tocco un bottone.
0: Agli amici in radiovisione, alle amiche che ci seguono in radiovisione, Mauro Corvino.
3: Pollice sul labbro. Si può avere anche un po' di luce strobo,
0: diamo,
3: per favore,
0: luci,
3: per creare atmosfera,
0: diciamo.
3: Grazie.
4: Strappali sti bottoni, dai.
0: Ma che roba,
3: chi è che balla così? Sì. Nemmeno
0: Mauro Corvino.
3: Al Tocqueville degli anni 90.
0: Continua.
3: Cioè, adesso la challenge con Silvia Signore è iniziata.
0: È vinta a mani basse, secondo me. Guarda, comunque c'è una certa padronanza dell'attitudine.
3: Lo so. Grazie.
1: Bravissimi.
0: Siamo arrivati alla rotina. Se siamo tutti d'accordo, e ti garantisco che siamo tutti d'accordo, Mauro Corvino resterà anche con Andrea del Sabato per la discoteca nazionale che andrà dopo la partita.
3: Faccio la cubista.
0: Fai la cubista tutto il tempo.
1: E aspetta
0: Barbara
1: Sala,
0: esatto. E lì
3: e ballerò con lei.
0: Certo.
3: Satisfaction. Non so se ricordate il video.
0: Certo. A voglia. Allora, siamo al 32esimo. Paraguay
1: 0-0.
0: Francia
3: 0.
0: Musica, maestro.

0: Ora su RTL 102.5 noi dire mondiali.
1: Sta maturando il corner per la Francia. Troppo lungo. Eccolo, stacco lì. Di testa. Di Alderete resta lì e prende la palla. Gilles Villeneuve intercetta questo tiro di Koundé. Però insomma, sta la Francia sta cominciando a spingere. Si sta stufando, secondo me.
0: Però,
1: guarda questi come fingono. Quello resta a terra. Chi è quello lì che resta a terra?
2: Prima però hanno provato a fare a botte con le persone sbagliate, secondo me.
0: Sì, cos'è successo?
3: Più o meno.
0: C'era
2: il signor Cubas. Però contro, io non mi metterei contro i paraguayani se bisogna fare insomma delle risse. Ecco.
3: Che il signor Cubas ha fatto un intervento ai danni di Mbappé. E Mbappé, insomma, si è girato, ha guardato Cubas che nel frattempo ha provato ad andare lì per dirgli qualcosa, Mbappé lo ha spinto e da lì è partito un parapiglia e alla fine ci è finito dentro l'unico che non c'entrava niente, signor Lucas Digne,
0: giusto?
3: Che era là in mezzo e probabilmente si è preso pure qualche pizza perché ho visto un po' di strattonamenti.
1: Il più piccolo di tutti e giustamente se la sono preso col più piccolo di tutti, no? Quando si fa
2: questo faceva Salvati da ragazzo,
1: se la prendeva col più piccolo. Queste sono proprio le basi dei tafferugli, vero? No,
0: c'era
1: ragazzo più grosso e finisce subito, invece no. Poi dopo è un crescendo, un po' come questa partita con la Francia, che adesso lì sulla fascia destra, vediamo il bel cross dentro, niente.
0: Mi sembra spompata sta Francia.
1: Dici, finita.
3: Ma fa caldo.
4: Ma vogliamo fare un po' di radiocronaca in abruzzese che magari arriva.
1: Proviamo.
2: Di nuovo in abruzzese, vabbè.
3: Vadi.
2: Allora, Wagyu, parliamoci chiaro. Stiamo allo 37esimo minuto e qua non è successo niente. Quindi dobbiamo fare succedere qualcosa. Mo proviamo con la radiocronica in abruzzese, la palla sta a centrocampo, ecco la Francia con Olise, porta la palla su allo tre quarti, ancora lo Paraguay adesso che incontra sto pallone. Pile, dai, portala avanti sta palla, Yamme, dai, facemelo gol alla Francia. Dai, porta la palla sulla fascia destra, qua il numero 10, che è Almiron, con studio che è al Newcastle. Poi però ha tornato in America perché non era buona Juca.
3: No.
2: Vabbè, comunque ancora lo Paraguay porta a casa un calcio d'angolo. No, la palla esce prima dopo il tocco di Gomez. Tra l'altro, mi sa, ex giocatore del Milan, se non mi sbaglio.
1: No.
2: E come no?
1: Gomez?
2: Sì, il difensore centrale, no? Non era Gomez.
1: Ah, Tommy.
3: Lo scopriremo subito.
4: Intanto c'è la Francia che va al tiro con una conclusione deviata di Dembélé, palla che Beffarda esce.
1: Ah, hanno picchiato Dembélé. Attenzione,
4: hanno dato un calcione al colpo al collo.
1: Aspetto, attenzione, andiamo a rivedere Mbappé a terra.
3: Era Gustavo Gomez quello che aveva giocato al Milan.
1: E questo invece
3: E questo è un altro Gomez. Questo
1: Gilberto.
3: È il signor Diego Alexander Gomez Amarilla.
1: Espulsione, signori, espulsione.
2: Ma gli ha dato veramente ha dato un pugno in petto
1: a Mbappé che crolla a terra.
2: Come si fa a essere
1: questo,
2: così,
1: ragazzi,
2: così
1: questo
2: pirla.
1: È quasi come la testata di Zidane, simile, Galarza, voglio dire, Galarza.
2: Non c'è niente.
0: Secondo
4: peraltro
0: me
4: fra quelli al VAR c'è anche il signor Di Bello.
1: Come disse
4: una volta in radiocronaca, quest'arbitro sarà Di Bello ma non sarà mai Di Bravo. E insomma, vediamo un po' se adesso peraltro riesce
0: sta frequentando Fredella
4: connettersi con l'arbitro che è uzbeko peraltro.

0: capire,
1: non può
0: niente,
1: non succedere
2: niente, niente gioca, ragazzi, vai, godo ancora di più, vai.
0: Allora, l'unica cosa che può essere detta a discolpa, cioè più a colpa anche di Mbappé, vediamo il corner prima. Niente, non c'è
2: fuori. Fuori. Dai, Mbappé, sì, buttiamoci tutti a terra.
0: Questo pugno lo prende praticamente preso sul braccio.
1: Ho capito, ma ha preso
0: e lui va giù.
1: In Italia puniscono anche l'intenzione. Se provi a dare
2: infatti,
1: un pugno, non lo
2: infatti,
1: prendi.
2: Ecco il nostro calcio che fa schifo. Invece, questa è una decisione giustissima perché il pugno lo prende di striscio alla mano e lui fa si rotola come se avesse appena preso uno schiaffo da.
0: E allora ti posso dire:
2: da Shaquille O'Neal,
0: ammonisci entrambi.
2: Dai,
0: allora ammonisci entrambi. Uno per il gesto e quell'altro per la
2: simulazione.
0: Non intervenire mi sembra un modo un po' pilatesco di risolverla.
3: Sì. C'è da dire che però l'arbitro era proprio là davanti quando è successa questa cosa.
1: Ma voi dove la state guardando? Perché noi questo replay non l'abbiamo mai visto.
3: L'hanno fatto vedere prima.
2: Te lo sei perso.
0: Sulla TV francese.
3: Te lo sei perso.
1: Non abbiamo visto niente.
0: Sulla TF1.
1: A noi sembrava un bel pugno. Io
0: sì, insomma, sì. Poi il gesto lo fai ed è brutto.
4: Ma soprattutto lo vogliamo vedere dall'inutile telecamera dell'arbitro.
0: Esatto.
1: Ma noi non ce l'hanno fatto vedere neanche con quella dell'internazionale.
4: Oh, c'è Avalanche lì.
1: Avalanche,
0: Redivivo.
1: È vero, è morto, credo ormai. Penso no? Sì. Avalanche. Poi i tempi belli.
0: Era vecchio quando eravamo bambini noi.
4: Balatere, tra l'altro, Avalanche. Io vi vorrei segnalare la bellissima serie televisiva su Netflix sulla terza stella del Brasile. Molto bello. Mm. Lo so che voi non avete tempo, che siete sempre qui a commentare le partite, ma a rispolverare un po' il passato.
1: Cioè, tu dirmi che io dopo arrivo a casa e dopo accendo la televisione, dobbiamo guardare una serie, vengo
4: se tua moglie viene lì e dice: senti, ma visto che tutto il giorno sei stato fuori, adesso è arrivato il momento di fare l'amore, dobbiamo vedere la serie su.
1: Di fronte a quella richiesta lì, io non mi sono mai tirato indietro, anzi, mi trovo, sono disposto a rinunciare a tutto. Però se io arrivo a casa.
3: Terza stella del Brasile, che era Messico 70.
4: Sì, Messico
3: contro l'Italia, 4-1.
2: Io c'ero.
4: Tu c'eri?
0: No, è bomba che ci prende in giro perché noi siamo vecchi e ce l'avamo in un sacco di situazioni. Noi corner per la Francia,
1: corner
0: Andrea.
1: Per la Francia e dalla sinistra, attenzione, vediamo il cross all'interno, ma ancora Gilles si fa trovare pronto di pugni, devia, palla fuori ancora sui piedi della Francia che prova a rimetterla dentro, ma niente, copre bene la difesa del Paraguay. Digni il cross dritto per dritto nelle mani di Gilles e quindi ci stiamo mestamente avviando alla fine di questa prima frazione di gioco in cui non abbiamo avuto nulla da raccontarvi, nulla di entusiasmo.
4: Se non una rissa e un pugno.
1: Vabbè, ho capito, ma poi vedi che l'hanno
0: adesso c'era un altro del Paraguay che va a terra.
1: Lancio lungo avanti, niente. Mognon prende il pallone. Adesso super, c'è un altro giocatore del Paraguay, vero? È andato a terra, quello fosse Enciso,
3: Sì.
1: Enciso. Tra l'altro, guarda, c'è il match momentum, queste nuove cose che fanno vedere, vedi il diagramma, l'elettrocardiogramma della partita è solo blu.
4: E sulla blu ci sono due punte rosse, un pugno
1: e l'altra la rissa.
0: Però insomma è vero che la Francia ha ruminato gioco, però stringi poche occasioni.
1: Ci aspettavamo di più, siamo sinceri,
0: sicuramente.
1: Ci aspettavamo di più. Va bene,
4: ma meglio perché comunque non facciamo il tifo per la Francia.
1: No, ma io ci aspettavo di più in generale dal match, c'è qualche emozione in più. Sì. Invece qua niente, altro, vediamo se in questo finale niente. Secondo
4: ci vuole
1: me
4: un episodio che riaccenda la partita.
1: Tipo?
4: Ma tipo un rigore,
3: Fulmine, magari no. Fulmine no, perché poi la partita la ricommentiamo direttamente alle 3 del mattino.
4: No.
1: Si prova lì sulla destra, Dembélé, fallo laterale. Guarda, gli fanno anche le scaramusce, hai visto? Gli porta via il pallone da base. Dembélé, quello che vuoi dire. Se la prima, hai visto? Proprio Dembélé fa il pallone, l'hai portato io il pallone.
2: Così gli ha detto.
1: Sì, così.
2: In italiano.
1: Sì, certo, in italiano, perché l'arbitro è
0: Uzbeko.
1: Credo che nessuno sappia l'Uzbeko.
0: Come no? Ma noi gliel'ha insegnato Cannavaro.
1: Se è vero. Non è che hanno insegnato l'Uzbeko a Cannavaro. Forse è più semplice.
4: Quanto davano a Cannavaro come stipendio? 2,5 se non sbaglio, no? Tommy, tu forse lo sai.
3: Bisognerebbe.
4: Vigiani, no, perché forse
3: secondo me a due e mezzo ci arrivava. E più aveva l'interprete per parlare con la squadra.
1: Che costa carissimo l'interprete. In Uzbeko
0: è uno che sa tradurre dall'Uzbeko l'italiano.
2: Ma se le inventava le parole,
4: quindi 2,5 milioni a Cannavaro e 1 milione al traduttore.
1: Vedi. Va bene, qui siamo al 43esimo, direi facciamo un po' di musica che magari anche visto anche il brano che c'è, magari che dici Mauro?
4: Si svegliano anche i francesi.
1: Proviamo. Siete d'accordo tutti?
4: Sì,
1: allora andiamo. Musica, maestro.

0: Siamo entrati in pieno clima discoteca nazionale, sì, con Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter, ma c'è da aspettare perché stiamo seguendo la partita Paraguay-Francia, per noi dire mondiale.
1: Allora, tre minuti di recupero, il minimo sindacale, anche l'arbitro, il signor...
2: L'Uzbeko,
1: va bene così.
3: Tanta scena,
1: insomma, anche lui ha capito che c'era niente da fare, perché non è successo assolutamente niente. 0-0 fra questo Paraguay e Francia, speriamo insomma una ripresa più entusiasma, basterebbe vedere un tiro in porta, vedere qualcosa, perché per il momento insomma grande occhio, nervosismo in campo, niente. Molla, anche sta Francia è molla stasera.
2: Molla. Maresani cosa direbbe?
1: Molla. È diventata una giungla qua, cazzo. Anche Rabiot. Cosa vuole Rabiot? Cosa c'ha da dire Rabiot? Cazzo, anche lì Marinakis di là, niente, ha fischiato la fine, niente, si sono alzati tutti in piedi i tifosi, non ancora.
0: Per dire bravi, complimenti, che bella partita. Vedo proprio entusiasti.
1: No, che beh, uno si aspettava giustamente
3: 0-0 Paraguay al termine dei primi 45
1: è un risultato.
0: Ma sapete, una volta che hai pagato il biglietto caro è bellissimo tutto,
1: ma non lo so, mi girerebbero più le scatole se pago tanti soldi e vedo una cosa del genere. Oddio. Dico dopo vado e mi insomma anche poi non c'è solo il biglietto da pagare, il parcheggio,
0: certo,
1: il trasporto, il mangiare, finisce il primo tempo.
0: Ma che capolavoro.
2: Francia molto lenta, sì, anche fermata dal caldo direi. Paraguay veramente sembra il Padova di Rocco, sì, comunque tutti dietro. E esatto, anche quando c'è l'opportunità di ripartire si butta avanti il pallone, ma si sta lì.
1: Sei d'accordo? La più brutta squadra vista finora in questo mondiale?
2: Sì. Forse sì.
1: Peggio anche del Qatar, secondo me. Perché
2: però
1: con Qatar
2: per fortuna arriva Elisabetta Canalis.
1: È vero.
2: Come ogni intervallo.
0: Sì, sì. Però questo è un tocco
1: anche,
0: di freschezza.
1: Scusate, anche Elisabetta, voglio dire, tanti anni. Cioè, potresti venire una volta. Ma basta che non deve entra all'intervallo, ci saluta
2: passa,
1: e se ne va.
2: Un po' di
0: ma a Los Angeles. Questo momento penso
2: sarà
0: la
2: sala d'Alghero.
1: In compagnia di uno

0: Il Sylvester, questa sì. RTL 102.5, noi dire mondiali. In questo momento c'è l'intervallo tra Paraguay e Francia. Intervallo. E ci scrivono al 378-378-1025. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Il mio amico Alfaro
1: sì.
0: sta seguendo i miei consigli e vedrete che alla fine vincerà il Paraguay.
1: Alfaro è l'allenatore del sì. Paraguay. Sì, esatto. Sì. Beh, insomma, l'intervallo del nulla, perché un primo tempo, insomma, veramente forse il più scevro di emozioni e di occasioni di tutti questi mondiali. Quindi,
0: cioè,
1: insomma,
0: non è una partita da highlights.
1: No.
0: Cioè, praticamente, quando vedremo gli highlights, sì. salta il primo tempo, tranne sì. la rissa.
1: La rissa è stata quella rissa, che poi anche lì è stata una scaramouche, come si dice a Parigi, esatto. Vero o no?
0: Amici, rimanete lì che noi torniamo tra poco, sempre con il racconto tra Paraguay e Francia. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: paghi due. Acquista tre prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Anche a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, è mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Paura per Aldo Montano, l'ex campione azzurro. Ieri sera è andato in shock anafilattico ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver accusato malore in un ristorante. L'ex campione di scherma ha un'intolleranza alla caseina e nonostante lo avesse segnalato al locale prima di cenare si è sentito male. La denuncia è racconto su Instagram. Ci spostiamo negli Stati Uniti con le ultime dichiarazioni del presidente Donald Trump. Col premier israeliano Benjamin Netanyahu andiamo molto d'accordo, sa chi è che comanda, ha affermato riferendosi a se stesso il tycoon al telefono con Axios. Poi si è detto sorpreso nel vedere persone piangere durante i funerali di Ali Khamenei e infine ha detto sono tutti lì, un solo colpo e potremmo eliminarli tutti, ma non lo faremo perché altrimenti non avremo più nessuno con cui negoziare. Ora la pagina sportiva, partiamo dai mondiali di calcio, linea Nicolò Pompei.
5: Nessun gol, è partita a senso unico tra Paraguay e Francia, con la Francia che praticamente con un possesso dell'80% di possesso palla appunto non ha prodotto praticamente occasioni per sbloccarla, se non si contano i tentativi da fuori di Coné e Rabiot che comunque sono andati ben lontani dalla porta difesa dal portiere del Paraguay. Il Paraguay che non si è praticamente mai affacciato nell'area avversaria difendendo sempre con tutti gli 11 dietro la linea della palla. C'è stato anche un po' di nervosismo in campo con una piccola rissa scoppiata per una spinta provocata da Mbappé. Si ripartirà quindi nel secondo tempo dal punteggio di 0-0.
4: Grazie, e ora il tennis, gli azzurri impegnati a Wimbledon, in diretta Enzo Tamborra per 30 secondi.
6: Sì, buona serata, e di due vittorie e due pareggi, due vittorie e due sconfitte, scusate, il bilancio degli azzurri impegnati oggi a Wimbledon. Raggiungono Sinner negli ottavi di finale, Cobolli che ha sconfitto in 5 set Khachanov e Jasmine Paolini che ha battuto nettamente la greca Sakkari. Fuori invece Berrettini dopo una splendida battaglia con Dimitrov al quinto set e Sonego sconfitto al quarto da Fritz. Ed è tutto lì nello studio.
4: Grazie Enzo. Infine l'atletica, cade il record italiano di salto in lungo femminile nella nona tappa della Diamond League a Eugene in Oregon. Al primo salto la rissa Yaya Pichino fa segnare la misura di 7,12, migliorato di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May che resisteva dal 22 agosto 1998. È tutto traffico.
3: Via Radio.
7: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la diramazione Roma Sud, dove per un concerto è stata disposta la chiusura dell'uscita di Torre Nova provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina. In alternativa consigliamo di proseguire e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Grazie, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL.

0: Sì, questa è RTL 1025, noi dire mondiali e ci scrivono al 378-378-1025. Salve, ma la discoteca nazionale stasera non andrà in onda?
1: Chiediamolo direttamente al nostro Andrea De Sabato.
2: Andrà in onda dopo la partita, dopo la partita. Noi dire mondiali.
1: Bene, dopo la partita. Quindi benvenuto, sei pronto, benvenuto al nostro
2: grazie.
1: Andrea De Sabato.
2: Stavo domandandomi, ma vista la regola che c'è negli Stati Uniti, se ci sono fulminacci non dovrebbero interrompere?
1: Fuori, va bene, hai finito?
0: Ha retto una battuta.
1: Premio Fredella del 4 luglio ad Andrea De Sabato.
3: Bravo.
1: Allora, è iniziato il secondo tempo di questo Paraguay-Francia, è 0-0, indimenticabile il primo tempo, applaude infatti i giocatori all'arbitro, 0-0, e tra l'altro per non cercare di mescolare le carte nessun cambio né dall'una né dall'altra parte, questo è preoccupante.
0: Eh sì, perché dicevano guarda andava così bene che perché dobbiamo cambiare?
1: Perché? Insomma, vediamo, speriamo che questi secondi 45 minuti ci rega, basta un gol.
3: Mi viene in mente il precedente col Senegal della Francia, la prima partita dove la Francia nel primo tempo è lenta, con poche idee, fa fatica a carburare, poi molla in una parola, e poi però nel secondo tempo riesce a decollare. Però intanto adesso c'è il Paraguay in attacco.
1: Sì, attenzione, ora mica dirmi che
2: Mauro. Io sento vibrazioni.
1: Senti le vibrazioni.
0: Sto cercando di ricevere il segnale video perché io non ce l'ho. Cioè, voi state parlando di una partita che io non sto vedendo.
1: Vero. Mettiamogliela là dietro. Mettiamola dietro. Comunque è vero, che ti puoi pure vederla.
0: Però
1: hai la fortuna che non la stai guardando e vuoi anche il masochista.
3: Una bella replica di Chievo-Genoa del 2007.
1: È vero, quanto finì?
3: Non ho idea.
1: Probabilmente visse Chievo, perché quegli anni lì Chievo...
0: Quello di Gigi Del Neri.
1: Esatto, grande. Che è andato via da Verona, tu sai che Gigi Del Neri andò al Porto, lo presero in Portogallo.
3: L'ha cacciato prima che cominciasse il
1: campionato. Chissà perché, secondo te?
0: Però vi ricordate?
3: Perché non capiva, perché lui parlava e non capivano.
1: Esatto.
0: Però vi ricordate comunque la verve in panchina che aveva Gigi Del Neri?
1: Sì, ma non si capiva niente, quindi era un problema. Magari insultava anche qualcuno. Ai giorni d'oggi, con la tecnologia di oggi, chissà che cosa non sarebbe venuto fuori.
2: Bella verve.
1: Bella verve.
0: Tra l'altro, io avevo un bellissimo messaggio da leggervi.
1: Sì.
0: Però devo recuperare perché veramente siete in tantissimi. Ecco, tipo, siete troppo forti e fino a qui tutto bene.
1: Sì,
0: e poi chiude con un forza Inter.
1: Allora è arrivato De Sabato. Attenzione, la Francia con Coné parla dentro. Niente. Stanno facendo apposta. Perché una Francia così molla, così svogliata, così senza idee, non l'ho mai vista.
0: Io invece chiederei a Tommy e a Nicolò se per caso riescono a dare uno sguardo alle quote dei bookmakers in tempo reale. Per capire loro cosa ne pensano e dove potremmo arrivare, visto che sono gli espertoni.
4: Beh, l'uno del Paraguay è quotato a 17. Il 2 della Francia a 1,40.
1: È ancora basso, è bassissimo.
4: L'X è a 3,50. Se ti può interessare. Cosa vuoi giocarti?
0: No, l'uno della Francia.
3: È il momento della ludopatia.
4: Un bel po' di soldi.
0: No, per capire un po' dove si sta
1: andando. Alto di Rabiot che dice no, come alto? No. Come è uscita? Cosa c'ha dalla
4: mezza? Voleva il calcio d'angolo.
0: Ha detto non rinnovo col Milan.
1: Vediamo il sinistro di Rabiot. Non credo fosse deviato. Non sembrava deviato. Anche Deschamps. Hai visto cosa gli
3: ha detto?
1: Hai visto?
3: Così? Sì, proprio la labiale.
1: Che tradotto
3: non si può.
5: Non si può.
0: Era pugliese, giusto?
3: Esatto. Più...
0: Va bene. Stadio, ragazzi, complimenti per lo stadio.
1: Sì,
5: quello, c'è quel buco laterale che non è bellissimo.
1: Ma lì per far entrare aria, perché così si arriva. Essendoci 40 gradi, attenzione al Paraguay. Niente.
4: Angolo,
1: dove va il Paraguay? In angolo, vediamo. Angolo.
4: Calcio d'angolo.
5: Ci crede manca il Mirone.
4: Vai, Mirone. Una bella capocciata adesso e poi vi mettete tutti sulla linea di porta.
1: Esatto.
3: Veramente, se segni al Paraguay non escono più dall'area di rigore.
1: Mi sa che anche noi non usciamo più da qua. Il problema è come questa brutta idea, capisce? Quindi, vive la France, vive la Francia. Amici del Paraguay saranno tantissimi.
0: Poi in Italia ce ne sono tanti.
1: No, è vero, Paraguay ce ne sono
3: tanti. E ricordavamo prima della partita quando Cesare Maldini è stato CT del Paraguay.
1: Esatto.
0: Hai controllato, Paolo? quello? Era 2002?
6: No, adesso controlliamo subito. Seguiamo il corner e poi controlliamo.
1: Seguiamo il corner prima del Paraguay. Vediamo se lo fa battere. L'arbitro, l'uzbeko, che va a parlare con Galarza, che prima aveva dato quel bel pugno a Mbappé. Adesso voleva picchiare anche Koundé.
2: Però mi sembra che ci sia molto affetto.
1: Siamo pronti per il corner? Ancora no. E anche il corner.

0: È lento, è molto.
1: Attenzione,
0: parte il corner, dentro Magnani, pugni, palla a campanile che resta in area di rigore. Attenzione, ancora sui piedi del Paraguay, che prova, niente, altro fallo, resta a terra due ore. Velázquez era provato ad andare, Velázquez contro Upamecano. E cosa ha ottenuto?
2: Rimessa laterale d'attacco del Paraguay.
3: Non benissimo l'uscita di Magnon.
0: No, l'uscita di Magnon.
3: Niente.
0: Va Alonso con le mani, insulta i compagni.
4: Sì.
0: Picchiate, dice picchiate. Allora che lancio lungo fino a centro area direttamente nelle mani di Magnon, che prende rilancio subito. Ragazzi, se anche Mbappé sbaglia queste cose,
4: vuol dire che fa veramente caldo.
0: E fa veramente caldo. Intanto, Caffè.
1: Ma perché invocano il VAR?
3: Perché secondo me non è calcio d'angolo.
0: Ma subito corto, palla dentro, fuori dalla rete.
5: L'esterno della rete non vale.
0: Dembélé, perché chiedeva un fallo di mano di Mbappé nel controllo, che forse c'era. Perché, anche a
3: perché
0: me
3: poi ha dato il calcio d'angolo. Comunque, quindi adesso il calcio d'angolo poteva essere revocato per questa decisione. Comunque, il calcio d'angolo è stato battuto con uno schema rapido a sorpresa e non ha prodotto effetti. Vediamo un po' se c'è l'altro gol in mano.
5: Sì. Gol che sarebbe stato annullato.
0: Mbappé, non me lo aspettavo da lui,
5: Il controllo di mano.
0: Il controllo di mano e poi far finta di niente e proseguire così. Un giocatore corretto di solito, cioè uno
3: all
0: si
3: all the world is country.
0: Di tutto il mondo e paese.
4: Tutto il mondo e paese.
1: Non ho capito com'è possibile che abbiano così dato la palla tranquillamente a Dembélé senza che nessuno si curasse di lui, cioè.
3: Poi soprattutto Dembélé è franato sul povero portiere,
1: ne ha buttati giù due.
4: Allora guarda, Andrea De Sabato, ti sei perso un primo tempo molto emozionante,
1: ho sentito per radio,
4: quindi capisci, il mood è un po' quello, come sia passato, passa, però diamo volentieri testate. Mentre risorge il portiere del Paraguay, Jason Derulo su RTL 102.5.

0: Probabilmente Andrea De Sabato era in macina per venire qui e si è perso il mio stacchetto.
1: No, sì, no,
0: in radiovisione.
1: L'ho sentito, l'ho solo ascoltato. Però sentivo l'entusiasmo dei presenti.
2: Tra l'altro, De Sabato è stato uno degli artefici insieme a me. Insomma, stacchetto.
0: Ma quella notte c'ero anch'io, vi ho chiamati.
2: Lo so, esatto.
3: Che notte quella notte. Intanto c'è un altro corner.
4: Ancora per la Francia. Intanto poco fa occasione per la Francia con Coné. Buona occasione, insomma, un bel tiro. Vola Gilles. Palla che non so se sarebbe entrata, però insomma poco importa.
1: È maturo.
4: Attenzione, il corner per la Francia. Vediamo. Alza tutte e due le mani, chiede perdono già prima di batterlo. Lo spioventi in area. E infatti
1: ha ragione. Che bel portierino.
4: Well Inter. Perché il nostro De Sabato, che insomma è molto interofilo, si dice così, no?
1: Sì,
4: adesso sta, lui fa l'agente di mercato, per lui viene qua a fare i modelli che sta cercando.
0: Fa scouting.
4: Che bel ponzerino. Cioè,
3: no, ma poi questo Gilles ha anche una storia particolare. Qualche anno fa ha avuto una storia anche drammatica in famiglia con il figlio gravemente malato. Lui per pagare le spese mediche al figlio ha venduto tutto quello che aveva. E quindi insomma poi è stato anche aiutato, insomma, quindi è entrato anche nella cronaca proprio per una storia che comunque ha commosso molti.
0: Un motivo in più per battere la Francia. Bene.
4: Però guarda,
2: per tifare per la Francia.
3: Però bisognerebbe andare nell'area di rigore avversaria per
4: esatto. Per battere la Francia, se va la Francia e poi va fuori. Guarda che poi nel proseguio, dopo, attenzione, questa azione del Paraguay, con Enciso velocissimo, talmente veloce che secondo me esce.
0: Ma sembra Farruco.
4: Ricorda un po' Farruco. È vero.
1: Guarda. Però c'ha il parrucchino diverso.
3: Specialmente intelligente anche.
4: È vero, soprattutto. Guarda chi entra.
3: Fabio Galante.
5: Guarda chi entra. Questo è Canales.
4: È vero, Fabio Galante. Però anche Galanto ricordo un po'.
5: Massimo Galanto. Se fosse nato in Paraguay.
4: Perché io comunque. Adesso, no, poi vengo accusato, non si può dire nulla, basta. Però,
3: Alderete è infortunato a terra.
4: Alderete, entra Canale, quello lì, l'inquadrato, l'insosia di Fabio Galante è Canale.
3: Peraltro Canale che è stato protagonista del rigore che ha dato la vittoria al Paraguay contro la Germania. In partita non aveva fatto benissimo, però poi ha segnato questo rigore molto importante.
0: Che numero ha Canale?
4: 13.
5: 13. 13.
4: Nella smorfia
3: Canale 13.
1: Canale 13.
0: No, perché se fosse stato 5 era perfetto, ragazzi.
4: Ma che in Paraguay il canale più... Allora,
0: non seguono Messi.
4: Non segue. Allora, primo cambio, primo cambio. Esce Alderete, che dice qualcosa. Ed entra Canale.
1: Alderete
3: in Serie B. Canale fa l'autogol decisivo adesso.
4: Ho scritto 5, ma in realtà è 13. Canale 13, esatto, un canale regionale.
5: Mettono dentro un altro difensore, giusto per avere una roccaforte un po' più.
4: Manca Alderete era difensore.
1: Però lo sguardo mi sembrava meno.
5: Ma lui è molto più.
4: Lo sguardo ti sembrava meno?
1: No, così, c'è cioè, quello che è uscito mi sembrava un po' più. Cioè, io
0: cazzuto.
1: Attenzione,
3: contropiede del Paraguay.
4: Attenzione, lo seguiamo insieme.
0: Un
4: paragarro del Paraguay, fermato subito. Prova a ripartire la Francia, Attenzione, Arcola. Ah, sul fondo, Arcola. La Francia stasera manca l'ultimo metro.
5: Guardalo Cáceres
4: esulta in faccia a Barcola come avesse segnato e Barcola gli dice bravo, gli ha detto
0: E non si sono presi attestate e questa è la notizia
4: si è finita questa guarda qua questa continuano a picchiare si tirano questa è fallaccio attenzione nervosismo niente fallo rimessi in mano con le mani per la Francia con Saliba che prima stava litigando, hai visto?
0: Farruco invece ha fatto un movimento di bacino.
4: Sì. Ragazzi, è molto difficile questa sera. Siamo al 60esimo.
3: Dobbiamo fare una radiocronaca, la facciamo cantando.
4: Ritmi lenti.
3: Koundé tocca il pallone per Dembélé, ancora Koundé palla dentro, ancora con Upamecano
4: recite
3: che
4: di fine
3: apre
4: anno
3: a sinistra
4: dei figli a scuola. Hai capito? Quindi vai lì, sei costretto.
3: Mamma mia, che brutto, è arrivato un tiro.
4: Quasi tutti i figli qua, no? Le recite di fine anno a scuola sono la più grande penitenza. Non so se sia peggio Paraguay Francia le recite di fine anno con i bambini da scuola.
1: Sono anche i saggi di danza.
3: Quelli hanno il vantaggio che non rischiano di andare a supplementare. Sai che a un certo punto è finito.
1: Però dipende chi li organizza.
0: Perché in alcuni teatri magari non c'è l'aria condizionata. Quindi c'è anche la sofferenza.
4: Attenzione, perché altro cambio del Paraguay. Entra il più paraguayano dei paraguayani.

0: Cavaliero, uno che si chiama Cavaliero, entra Cavaliero, fuori Farruco, Farruco, che va a produrre il nuovo album che uscirà poi a metà estate, giustamente, ed entra Cavaliero, Cavaliero.
1: Però non mi sembra Farruco, perché sarebbe uscito...
2: È Pedro Capò,
3: perché loro calma, stanno pensando alla canzone tra Farruco e Pedro Capò, con calma.
4: Pedro Capò assomiglia. Featuring Leao.
2: Però voi la potreste fare una radiocronaca, visto che siete specializzati in riferizione.
0: Anche un cambio nella Francia, anche un cambio nella Francia. Fuori Barcolà e dentro due. Attenzione, attenzione, cambia tutto.
2: Perché visto il caldo è barcollante. No, dicevo, i ragazzi di Roma, visto che loro sono specializzati in radiocronache particolari, si potrebbe fare nazionali, cantanti latini contro, non lo so.
5: Oltre alla
2: RTL 105,
0: ma qua si succede ben poco.
4: Vai, allora facciamolo, partiamo con questa cosa?
2: Vai, chi si lancia di voi due, Tommy?
6: Tommy
5: di Colombo. Vai, Tommy, ho fatto già la bruttezza.
2: Nel frattempo, diciamo, si scaccola in panchina.
5: Sì,
3: vai. Ci siamo,
5: vai.
3: Ce li abbiamo,
5: Vai, prego,
3: quindi noi siamo la Francia, mi confermate questa cosa? Sì, RTL 102.5 con Alberto Bisi, che oltre a fare l'attaccante decide di fare anche il difensore centrale. Avanza la linea del cerchio di centrocampo, poi scambia sulla destra per Manuel Bella, il passaggio lungo a cercare Alberto Ciapparoni non ci arriva, ma c'è l'ottima chiusura da parte di Carol G, che manda il pallone in rimessa laterale. E ora la nazionale del RTL 102.5 che prova ad avanzare sulla come si chiama? La derecha e la sinistra, non mi ricordo. La sinistra,
5: schierda.
3: Con sempre Armando Piccolillo che prova a mettere il pallone dentro. Andrea Salvati non ci arriva su questa palla. Palla lenta da parte di Armando Piccolillo, ma poi Maluma che manda tutto in rimessa laterale. Ci sarà ancora un'occasione quindi per il Paraguay per provare a ripartire. Scusate, per la nazionale della sudamericana, dei cantanti sudamericani, di ripartire in avanti. La vedo difficile perché c'è Luis Fonsi che se la prende molto comoda prima di andare a battere questa rimessa laterale.
2: C'è anche Rosalia,
5: ma forse deve entrare Bad Bunny, secondo me.
3: Secondo me sono d'accordo, potrebbe essere lui. Cambiare. Adesso il pallone per Max Viggiani, che la fa sua nella propria metà campo. Cerca un compagno di squadra, cerca Tony Cognetti, ma decide di non servirlo e di andare invece dal Conte Galè. Adesso
5: Conte Galè,
3: attenzione, bisogna fare attenzione. Gadda per Bisi, niente, non ci riescono ad avanzare. C'è sempre Nicky Jam con Ozuna che tentano di rubare il pallone a lanciare in avanti a cercare Anuela e Raul Alejandro, ma non ci arrivano purtroppo. Nulla da fare, sempre 0-0 tra RTL 102.5 e i cantanti sudamericani.
4: Bravo, bravo Tommy.
2: Mettiamo un disco, ragazzi.
1: L'unica cosa che in RTL 102.5 c'erano 32 giocatori, perché nominati 32 diversi. Però bello. Lui no.

0: Lì su RTL 102.5 noi vi avvisiamo, Francesco. Tra poco canteremo perché ormai siamo disperati perché non sta succedendo nulla.
1: Tra questo è rigore netto. Dare il colpo di grazia a Mauro stasera, vuoi proprio dopo lo stacchetto.
0: No, ma cantiamo tutti però.
1: Io non canto neanche se mi dai...
0: Paolo, tu canti?
1: Paolo sì,
2: De Andrea. Io non conosco le parole.
1: No, vabbè, muovi la bocca.
0: E googoliamo il testo di Se mi lasci non vale.
3: Non era calcio di rigore su due.
1: Ma no, vorrei mica dare... C'è Cavallo, attenzione. Diamo sto rigorino.
4: Rigore netto.
1: Possibile rigore per la Francia per un atterramento di due appena entrato, e sarebbe incredibile.
5: La va a rivedere.
1: Ma
5: la va
1: a rivedere. Allora,
5: sì. Di bello gli ha detto, come here, my
2: non
5: friend.
2: Non è bello, però.
4: Impossibile non dare rigore se lo vede.
1: Andiamo a rivedere.
0: Ma sai, Andrea De Sabato, qui l'obiettivo non è se il calcio sia bello o meno, ma che finisca presto.
1: Attenzione, andiamo a rivedere il fallo.
2: L'obiettivo di salvare.
1: In tre la nostra Gomez. Rigorone. Gomez. Dalla famiglia Adams decide di abbattere due con un netto
5: fallo in due, dovrebbe fargli tirare due di rigori,
1: esatto,
5: uno dopo l'altro.
1: Davanti e dietro ha preso fallo, davanti e dietro.
2: No, perché gli ho dato la ginocchiata, la bocca d'amore sulla gamba destra e il calcio sulla
1: e l'arbitro ci sta ancora pensando. Ma cosa stai pensando?
5: Praticamente hanno giocato... sta ripassando in inglese, non sa dire l'inglese a seguito di revisione.
1: Vediamo. Come si dice in inglese, rete?
5: After revision.
4: Okay. After review.
5: Bravo, review.
6: What's upon a time?
0: Avete giocato a un 2-3, non si muove
1: allora,
0: una
1: quanto
0: foglia.
1: Quanto ci mette a parlare?
5: Penale!
1: Non è la regola chi fa gol vince in questa partita.
5: No, non c'è il gol.
1: No, non è il gol di gol, è chi
0: l'hanno
1: fa
0: tolto.
1: Gol vince questo.
0: Però io ho paura che lo sbagli.
1: Chi?
0: Lo so, però, raga.
5: Mauro.
0: Sì, vado a casa.
5: Fa il bravo.
1: Attenzione.
6: Mauro, fa il bravo.
1: Rigore, attenzione, rigore.
2: Poi un fallo veramente inutile perché c'era.
5: Sì, stava.
2: Difensore alle spalle.
5: Stava quasi allontanandosi dalla porta, anche se stava facendo un bello slalom in area di rigore. Peraltro, due appena entrato in campo, bello fresco.
1: Sì, neanche ammonito, tra l'altro. No. Neanche all'Uzbeko. Allora,
2: comunque, al di là del rigore, secondo voi la Francia merita in questo momento?
1: Non me ne frega niente se merita o meno, ma una delle squadre vince 90 minuti. Quindi non me ne frega assolutamente niente.
5: Vabbè, nel senso che il Paraguay, tutti dietro la linea e palla a fare muro. La Francia davanti a un muro così sta facendo fatica, fa anche caldo su 40 gradi, però alla fine
2: è l'unica
5: quattro
2: che ci
5: palloni in aria l'ha buttati, quindi insomma tutto sommato ci sta. Ma chi lo batte in questo rigore?
1: Dembélé, credo Dembélé.
4: Credo Mbappé.
0: Intanto ragazzi ci
5: gli sportivissimi paraguayani stanno cercando di danneggiare il dischetto.
0: Intanto ci scrivono, ma non c'era la discoteca nazionale? Se segnano questo rigore forse sì.
1: Se segna sì. Allora è andato Mbappé contro Gilles.
4: Gilles che vuole fare
1: contro Gilles.
2: Ma è ovvio, c'è la
1: ha
2: gara...
1: segnato tutti gli ultimi 5 rigori tirati. Vorrei mica dirmi che è proprio questo.
0: Io lo sento proprio dalla voce di Andrea che sta per succedere qualcosa di irreparabile.
1: Mbappé contro Gilles. Mbappé contro Gilles. Sputa Mbappé.
0: Base tensione.
1: Mbappé contro Gilles.
2: Questo momento
1: qua ne va della nostra vita, non solo quella dell'entusiasmo dei francesi e dei paraguayani. Niente, ancora non
4: c'è
1: vogliono un per forza il Paraguay che vuole
0: passare. Scusate, se permettete, farei commentare questo rigore a Andrea De Sabato col vocione.
1: Ma
0: con la giusta suspense.
2: Con la giusta suspense.
1: Dai.
2: Questo momento Mbappé sta dicendo ma pourquoi moi? Perché se lo sbaglia, capito? Se lo segna entra nella storia.
1: Beh, relativamente
2: e raggiunge Messi, giusto?
1: Spiazza Gilles, porta in vantaggio la Francia.
2: Ok.
1: Ok, entusiasmo. Basta,
2: però mancano ancora 20 minuti.
0: Io
1: recupero. Tra l'altro, il nostro statista, Tommy, aiutaci. Questo gol numero.
5: Lo statista è Aldo Moro.
1: Ma anche lui statista. Però lo vedrei bene. La carriera, secondo me, da voi sottovalutate, ma sarebbe perfetto.
4: Grazie.
1: Allora,
4: che vuoi sapere?
1: Quanti gol?
4: 7.
1: 7 in totale?
4: In totale è a pari merito con Messi, 19.
5: Ma no, Messi ha fatto 20.
1: 19,
4: 20 Messi.
5: Ieri 20 Messi.
1: Ieri 20.
4: A pari merito in

0: questo mondiale questo... con Messi
1: sì.
0: E no, Kane ancora no, però magari.
2: Vabbè.
0: Sì,
2: sì. Ma siete sicuri?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Cerchiamo di essere approssimativi, più o meno siamo là.
3: No, no, allora,
0: no, no, ragazzi, Messi
4: 19 Mbappé, Messi okay, mondiale. Okay. Mbappé, in questo mondiale 7-7.
2: Allora sì, 7-7.
4: Peraltro c'è questa curiosa statistica che Mbappé nella sua carriera ha giocato 19 partite a un sì. mondiale sì. e ha fatto 19 gol, quindi media perfetta.
2: Perfetto.
4: Eccezionale.
2: Allora io metterei un disco perché tanto per un quarto d'ora non succederà più niente.
3: Attenzione, intanto, aspetta un momento, ci sono altri due cambi nel Paraguay. Non vorrei che abbia tolto Gomez.
4: Aia, e in questo caso?
3: Che non problema? Lo so, c'è però, un problema per no, voi. Perché poverino ha causato il fallo rigore, mi sembra poco gentile toglierlo. Vabbè,
0: ha messo 11 difensori.
3: Sì, ha tolto Gomez, adesso. Ha tolto Gomez, ha messo Maurizio. Il suo amico Oscar. Che l'ha seguito, Maurizio. È andato con lui al mondiale. Ha tolto Maurizio, esatto, Maurizio. Vabbè, dai.
4: Vabbè, no, dai, musica, musica. Alla musica.
3: Sì, dedichiamo.
4: Anche chi se ne frega di chi ha tolto e chi ha messo il Paraguay.
5: Con destino alla felicità.

0: Billie Eilish nella notte di RTL 102.5. Noi dire mondiali.
1: Mondiali.
0: Sì,
1: mondiali.
0: Stiamo seguendo Paraguay Francia. La Francia in vantaggio per 1-0 dopo il rigore segnato da Mbappé.
1: Però c'è il Paraguay che sembra essersi svegliato, perché vedi che fa questi cross lunghi.
2: Certo.
1: E nulla, però già è qualcosa. Capisci? Ho capito che forse colpi di tacco addirittura qui. Calcio champagne in Paraguay. Come si dice champagne in Paraguay?
0: Champagne.
3: Champagne.
1: Champagne.
2: De sabato, chi era il champagne?
4: Champagne. E sai come si dice wifi?
3: Wifi.
2: È il wifi.
0: E come si dice salvati?
4: Salvati.
0: Salvati.
4: No, quelli salvati in Francia.
0: Salvati.
1: Va bene, allora, dove volevi cantare? Ma
0: no, non è che volevo cantare.
4: Guarda, insomma, calcetto, hai visto che ha tentato.
3: Sì, di danneggiare il dischetto.
1: Sì, con Mbappé che gli ha riso in faccia.
3: E gli ha detto, ma dai...
0: No, allora vi spiego la questione, che io ho portato sfiga stasera perché,
1: no, perché?
0: Eh no, ti spiego, è la partita più brutta del mondiale, ci sono io, quindi dopo lo stacchetto
1: ci siamo tutti stasera, ho però detto, Mauro, sì, ci siamo tutti,
0: però ho detto adesso cosa facciamo? Cantiamo. Direi di cantare io e Paolo Pacchioni nello splendido capolavoro di Julio Iglesias, Se mi lasci non vale,
3: che io ricordo cantato anche da Renato Pozzetti l'ultimo.
0: Non c'ho più voce, metto pure a cantare
4: la scusa.
1: Vai.
0: La valigia è sul letto, è quella di un lungo viaggio. Con una G, giustamente.
1: Viaggio.
0: E tu senza dir niente hai trovato il coraggio.
1: Coraggio.
0: Coraggio.
5: Coraggio. Per dire che.
0: Con lo

0: parlerai di un bilancio sbagliato. Ma dovevo cantare io o cantare tu?
1: Lui fa l'inciso. Cantare io, però è stato anche tu. La vittima sai di un bilancio sbagliato.
2: Ato.
1: Come tradisce a metà.
2: Vero, è vero.

0: Sembra un po' caro.
1: Manco
0: il prezzo
1: che
0: adesso io sto per pagare.
2: Io una canzone che oggi sarebbe impossibile da se uno presenta un testo del genere.
0: Però sai, sono come le poesie.
2: Cos'è la roba del prezzo lì troppo alto, il prezzo che devo pagare?
0: Sì, che adesso io sto
2: metaforicamente.
0: Per
2: pagare. Metaforicamente. Ma anche prima Andrea, il nostro ormai.
3: Quando dice quando un uomo tradisce, tradisce a metà.
2: Ma questo è vero, Andrea. Sì, da quando uno tradisce a fine tradisce a metà.
3: Però non lo puoi dire, non lo puoi dire.
2: Non si può più dire. Però resta vero, siamo tutti d'accordo?
3: Che siamo tutti d'accordo, speriamo che siano rimasti in 14 ad ascoltarci.
0: Sì, no, no. 14. Ma soprattutto questa è poesia, quindi non va naturalmente modificata e va bene.
2: Va bene, va bene, ma dico, questo è un testo che se a parte che comunque anche quei testi adesso.
4: Beh, allora chi va tu, sì, scusami,
2: io mi astengo qua perché ultimamente sono stato scendo in coso, cioè,
0: come dice, siamo i Vatussi, un popolo di negri.
2: Altissimi. Avete sentito altissimi.
0: Sì. Forse io sto citando naturalmente.
2: Anche qua,
3: c'era anche una canzone di Nanni Svampa, se non sbaglio, che diceva Negar del Menga. Ti ricordi? La tribù di Negar del Menga.
2: Continuiamo.
0: Citando, poi i tempi sono cambiati.
3: Sono canzoni che sono esistite.
0: Ci sono dei termini che adesso risultano offensivi, come giusto che sia, non si devono dire. Però se la canzone fa così, che fai al villaggio vacanze quando la metti? Abbassi lo slider,
3: non la metti.
0: No, la mettono ancora.
3: La mettono ancora.
0: Villaggi, in tutti i villaggi, te lo dico perché c'ho il bambino piccolo, frequentando villaggi.
3: E mettono quello.
0: Vatussi c'è.
2: Sì, va bene. E lui cosa dice? No, lui cosa dice?
0: No, non dice niente perché è ancora troppo piccolo da analizzare il testo.
4: Intanto, 81esimo minuto.
5: Grazie. Sempre 1-0 per la Francia sul Paraguay. Grazie a rigore trasformato da Kylian Mbappé. Poco fa è stato ammonito Manu Koné per un fallo al centrocampo. C'è il calcio di punizione in favore del Paraguay.
2: Ma non succederà niente. Succede qualcosa. Ma volevo farti una domanda: ma come hai tenuto in mente di fare questa canzone? Cioè, volevo capire questo
0: perché
2: tuo suicidio medeale. Cioè, perché?
6: Io pensavo che modificasse le parole con qualcosa legato al Paraguay.
2: Volevo capire, cioè, questa prova di coraggio che hai avuto, perché già lo stacchetto prima grande, ma poi anche la canzone.
0: Perché mi sono detto, anzi prima eravamo in onda con la suite e abbiamo parlato di Julio Iglesias perché siamo usciti dal disco del figlio,
2: quindi lì è avuto
0: abbiamo detto
2: l'illuminazione.
0: Perché non la cantiamo poi purtroppo mi scuso con Paolo Pacchioni perché ci siamo organizzati, quella cosa bella è che ci siamo organizzati
2: male
0: e io ho detto dai, allora poi vai tu qui e io ho continuato a cantare.
2: Non ti facevo così coraggio, cioè avevi tante qualità ma anche questo coraggio così esforzi, è vero o no? De Sabato
3: è tutto meraviglioso,
2: cioè De Sabato che è un pilastro della radiofonia italiana. Ci sono tanti anni che c'è, non ti sarebbe mai
3: vecchio.
0: Lo sai che è modesto, lui,
2: sei vecchissimo, non vecchio. Non ti sarebbe mai venuto in mente te lo stacchetto e poi il karaoke.
0: Insieme
2: la stessa sera.
5: Poi non è una canzone al karaoke,
2: è una canzone proprio da
0: dai, al karaoke.
7: Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono.
3: Che metti benzina a fuoco.
7: In tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
0: Però posso solo per un secondo far ascoltare la voce di David Bella, che è l'unico che sa cantare
2: qui dentro.
3: Come ti permetti, scusa, aspetta che si è scaricata la pila del microfono.
0: Vai. Qualsiasi canzone.
3: Cosa devi cantare?
5: Lino americano.
3: Lino
5: americano.
2: Momento che sta schiarendo la voce David Bella.
0: Vai. Nel frattempo sappiate che non sta succedendo nulla in campo.
8: Sentite?
2: Sì, chiaro e forte, forte e chiaro.
8: Vi canto una canzone, un classico inglese.
0: Vai.
8: In the still of the night I held you, I held you tight.
3: Megoglioni,
2: bravo,
3: anche con un po' di vibratino.
2: Esatto, cioè, eravamo qua pronti a prenderlo in giro, invece ci ha preso in giro lui a tutti.
5: E Dembélé esce dal campo umiliato da questa prestazione, perché dite davanti all'arte io mi faccio
6: una parte.
5: Ma poi
6: senza base musicale, cioè a cappella così.
0: Ma voi perché non conoscete le sue doti? Io le conosco bene. Cioè...
6: Allora perché hai cantato tu? Facevi cantare lui
0: perché,
6: subito.
0: No, per abbassare il livello della trasmissione.
2: Non mi sembrava che necessitasse di abbassare.
5: Entra Cerchie, credo che Tommy e Nicolò siano contenti, sono grandi sponsor di questo Cerchi.
6: Grandissimo giocatore che però ultimamente ha avuto qualche scaramuccia con Deschamps in campo post partita dei gironi. L'ho visto che Deschamps lo cercava per rincuorarlo dopo che aveva sbagliato due o tre passaggi consecutivi, e lui lo mandava via un po' a malo modo, ma in realtà pare che abbiano fatto pace, se l'ha fatto entrare. Comunque è un gran giocatore, c'è cioè uno dei migliori del City quest'anno.
1: Sì, sì. Sicuramente. Ha detto "Je ne parle pas avec toi", detto proprio così alla francese, non voglio parlare con te, ha detto adesso.
5: È un giusto atteggiamento per ringraziarsi il commissario tecnico. Sì, sì, sì, un ragazzo intelligente.
0: Un po' come Salvatico il nostro presidente, uguale.
2: Io che c'entro. Allora mettiamo un disco così.
5: Un 85esimo
2: Uno vero, 85esimo Paraguay 0 Francia 1.

0: su RTL 102.5. Io ormai ho esaurito totalmente la voce, quindi ne approfitto.
1: Dice, vamos, contropiede la Francia. Vabbè, il destro, parata! Palla che resta lì, grande parata questa volta di Gilles, anche su questo gran tiro di Mbappé. Hai visto, Mauro?
0: Sì, l'ho visto. Nel frattempo ho preso la caramellina.
1: Vabbè, sono
2: la necessità.
1: Francia,
0: No, mi sono dato al canto e quindi...
1: Era canto quello.
3: Io
1: canto era quello di nostro David Bella, tra l'altro stasera bravissimo. Allora siamo all'88esimo, Francia in vantaggio 1-0 contro il Paraguay che ha fatto poco e niente.
3: Non accetto più di 4 minuti di recupero.
1: Sono d'accordo.
4: Secondo me il Paraguay sta tenendo lo 0-1.
5: Sì, perché sperano nel tengono in equilibrio, rimpallo, la situazione così.
0: Ragazzi, questa se la gioca con la partita del secolo, no? Italia-Germania 4-3.
1: Sì. Beh, più bella questa.
0: Più intensa.
1: Più tensione.
0: Anche perché quella partita, perché è definita la partita del secolo? Perché dice.

0: diciamoci la verità, durante i supplementari hanno fatto così di quegli
1: tanti
0: errori.
1: No, ma alla... poi sono stati storici i supplementari, nel senso che la partita nei 90 minuti è un 1-1, sì, tutto sommato, insomma.
2: Come mai? Attenzione, attenzione,
3: Paraguay, il destro, Magnan la parata, ragazzi,
1: grande, la parata.
0: Quelle del Milan, la parata.
4: Questi rischiano veramente di farci prendere un
2: sul tiro di Maurizio, tra l'altro. Prima avete detto Maurizio.
0: No, io non ho detto niente, hai detto tu che è amico del commissario tecnico.
2: Sì, uno che sia Maurizio. Cioè, voglio dire che Maurizio, che è Maurizio, perché manco cognome Maurizio.
4: Va bene, va bene. Allora, siamo
1: attendiamo
4: quasi
1: il recupero, mancano 10 secondi la comunicazione del recupero. Attenzione, io stimo 5 minuti.
2: È ultimo rigore.
1: Perché poi c'è stato il VAR del rigore.
2: Attenzione, ancora Maurizio, cross dentro.
1: Pericolo.
2: Libera.
4: 10 minuti.
1: No,
4: ma voi siete cosa?
5: C'è stato il VAR.
0: Ma poi 10 minuti di cosa?
2: Ma 10 minuti di che?
5: C'è stato il VAR.
4: Un complotto.
0: Riprendendo il discorso di prima di Maradona, che diceva che poi con attenzione,
2: cross dentro, libera ancora.
4: Non facciamo scherzi.
0: Con i mondiali in America, con il break, 100 minuti totali di gioco. Diceva così,
2: dai,
1: vai, vai, vai.
2: Dentro il destro deviato alla cresta. Spazzano via.
4: Ai. Si tu dici che tutto puzza di quello.
2: Beh, non so, 10 minuti sono tanti. È vero che il Paraguay in 90 minuti non ha fatto nada.
0: Niente.
2: Come nada si dice nada.
0: Picchiare.
2: Come si dice all'Asunción.
0: Sì, sì, però picchiato.
4: Come ci è arrivato ai sedicesimi non ho capito.
1: Facendo nada contro la Germania, ma portando comunque prima, la partita ai rigori.
2: Al penal. È stato fatale.
4: Che girone aveva il Paraguay?
2: Che Stati Uniti,
4: Turchia e quindi la Turchia è riuscita a perdere col Paraguay.
1: Sì, in 10.
0: Ma secondo voi l'arbitro con quella telecamera poi rientra a casa e lo usa anche con la moglie per fare delle cose particolari oppure
2: credo che la debba riconsegnare
0: il POV, il famoso POV,
2: credo che... ti sta venendo stasera Mauro svapolato, ragazzi, ha fatto lo stacchetto, ha cantato,
0: basta, non so più cosa fare,
2: ho capito, però stasera devi avere un carico,
0: tutto quello che non sapevo fare l'ho fatto, incredibile.
2: Benissimo. Allora, punizione della Francia battuta malissimo per vie orizzontali.
5: Ma sì, ma ormai
2: ancora per vie orizzontali.
5: Paraguay rassegnato,
2: però continuano a picchiarli, attenzione.
5: Sì, picchiano. Non hanno nient'altro.
2: Niente. Ma anche quando era allenata al buon Cesare, io mi ricordo, passati tanti anni, giocavano meglio una volta, mi sembra, al Paraguay.
1: Meglio così.
0: Quale mondiale l'Italia ci ha giocato contro?
3: 2010, il Paraguay arrivò ai quarti di finale, miglior risultato della storia del Paraguay mondiale.
2: Ecco.
0: Figura.
2: Eccolo,
4: vedi? Noi pareggiamo, se non mi sbaglio.
3: 1-1 con De Rossi, non mi ricordo chi segnò per il Paraguay.
0: Uno a caso.
5: Bei tempi.
1: Partita giocata a Cape Town.
2: Quantomeno lì giocavamo.
0: Paolo c'era.
1: Io c'ero.
2: C'eri, sì.
0: Ma eri lì a Cape Town.
1: Yeah.
0: Sì, veramente.
2: Sì. Cape Town.
1: Ai bei tempi, quando però, l'Italia andava al mondiale.
5: Esatto.
0: Ti potevano mandare comunque sulla fiducia a Philadelphia.
1: Ma c'è poca fiducia.
4: Comunque il signor Maldini, per quello che dicevamo prima, ha allenato tra la fine del 2001 e i mondiali di Giappone e Corea del Sud del 2002 in Paraguay.
2: Sì, sì, mi ricordo.
4: E, tra l'altro a quei tempi stabilì il record di allenatore più anziano nella storia della Coppa del Mondo perché aveva 70 anni.
1: Ma il record che poi è stato successivamente battuto, c'era Advocat, adesso c'era 78.
2: Sì.
4: Passò il girone e poi uscì contro la Germania perdendo 1-0. Tra l'altro mi sa che, non so se voi ve lo ricordate, io non ho mai sentito questo portiere del Paraguay, quello che nominavate prima, che ha segnato tipo 60 gol.
1: Sì, perché batteva le punizioni e i rigori.
4: Come Rogerio Ceni. E comunque venne molto criticato, pare, il signor Maldini, perché ci furono delle incomprensioni, divergenze tattiche con questo portiere.
5: Sì, poi non conosceva Lino memoria, quindi
4: vabbè.
5: No, però aspetta, Ancelotti io l'ho visto cantare.
1: Ho fatto le prove anche. Allora proprio raccontato, aveva fatto le prove per imparare, ma
5: bello,
1: è giusto.
5: Dai, ci sta.
1: Vabbè, mica Ancelotti. Anche perché non è che devi imparare tutta la Divina Commedia,
2: basta solo poco.
0: Però voi siete d'accordo su questa cosa? Cioè che un allenatore straniero deve cantare l'inno della squadra che allena? Non essendo...
4: Nessuno si offende se non lo canta, fa piacere se lo canta.
2: Cioè, ai tifosi di quella squadra,
0: fa piacere, vedi
2: più l'attaccamento.
0: Io sono patriottico, cioè canto il mio. Oppure quello di... com'era? Il Gina di Mameli della signora
1: Gina
0: di
1: Mameli. Gino di Mameli. Allora, corner per la Francia con Olise, è uno che stasera non ha fatto niente.
2: Beh, esatto, un po' come tutti, ancora Olise, gliela portano via. Attenzione al Paraguay.
1: Attenzione, il momento.
2: C'è un fallo, gioco palla lontana. Qui mi sa che recupero finisce 1:30 questa partita, perché

0: hanno fatto, guarda che adesso vai a rivedere il replay qua su Koundé.
1: Koundé adesso sta giù tre quarti d'ora.
0: Koundé ha preso uno schiaffo, credo uno schiaffo o qualcosa in più, fammi vedere.
1: Guarda, se non ti alzi te ne do uno anch'io,
0: è vero, l'altro schiaffo. Andiamo a rivedere
2: e poi ti riprendo anche.
0: Parte Koundé. Parte Koundé,
2: olla!
0: Ma non l'ha neanche preso in
3: faccia. Ma raga, oh, la cosa.
0: Ma non l'ha neanche preso in faccia.
2: Non lo so, volevo creare un po' di entusiasmo.
1: Che triste.
0: Ma questa è una tristezza. Da Koundé non me l'aspettavo.
3: La buttare
0: da altri
3: fuori.
0: Sì, ma da altri Koundé, sì, no. Ma da Koundé non me l'aspettavo. Però questa settimana con te, ragazzi, Korn me l'aspettavo. E anche in questo caso. Da altri sì, ma da Koundé proprio
1: da Koundé
0: no.
1: È vero.
0: Da Koundé proprio no.
3: Lo conosci bene.
0: No, perché insomma non è un giocatore da una roba. Cioè la Francia che
4: ci sono
0: mette
4: sette palloni in campo intanto.
0: Sì, sì, sì, sì. Confusione totale, io ho una paura folle. Perché
4: con quelli tutta la panchina del Paraguay, tutti che dicono avanti,
0: attenzione. Vi rendete conto che stiamo facendo il tifo per la Francia?
2: Non esiste.
4: Ma sì, facciamo il tifo per chi è in vantaggio.
2: Esatto, attenzione. L'unica volta nella mia vita.
0: Dentro l'area della Francia, palla che resta lì, quasi fa autogol.
4: Madonna, Magnan cosa stava facendo?
0: Allora, colpo di testa indietro di Digne per Magnan, che perde il pallone. Si stava avventando il cavaliero lì, fortunatamente l'ha ripresa.
4: Il più paraguagio dei paraguagi.
0: Il più paraguagio dei paraguagi. Non credo che si offenderà nessuno in questo caso, ma neanche nell'altro. Comunque, mancano 4 minuti e mezzo alla fine.
4: Un'eternità.
0: Un'eternità.
2: Dai, ragazzi, un'eternità. Che Salvati deve andare a dormire.
4: Mettiamo tutti un disco. Allentiamo la tensione, entriamo per attenzione però, perché c'è la ripartenza della Francia.
0: Attenzione.
4: Dai che la chiudiamo.
0: Dai che la chiudiamo.
3: Due
0: dentro, fuori per Mbappé. Mbappé, sinistro, parata ancora, palla di resta lì Mbappé, parata ancora.
4: Non è vero. Allora sto Gil.
0: Allora no, Gil.
2: No, dice che c'è la canzone.
0: Ah, no, sì.
1: Alziamo il volume.
2: Heaven Avicii.

0: Avici, Avici.
1: Amici, amici, e poi ti rubano
0: amici, amici, amici.
1: Heaven su RTL 102.5, Nodire Mondiali. Siamo arrivati quasi alla fine di questa scoppiettante partita.
2: Sì, 30 secondi alla fine dei 10 di recupero. È Francia 1, Paraguay 0, rete di Mbappé sul penal, altrimenti non ci fosse stato il penal, saremo qui ai supplementari. Tra l'altro, grande doppia parata prima fenomenale di Gilles.
0: Sta diventando cattiva la partita.
2: Sulla doppia occasione di Mbappé, che avrebbe potuto portare sul 2-0, e non saremmo qui a soffrire fino all'ultimo secondo.
0: Adelante, adelante!
3: Adelante.
4: È finito il tempo. Però.
2: È finito il tempo, ma si continuano a picchiare, a strattonare.
5: Sì, giusto, partita nervosa. Il Paraguay l'ha messa molto sulla provocazione.
0: Ma adesso anche la Francia si sta
2: tant'è
0: comportando.
2: Vero, insomma,
1: è finita. Maledetti francesi! Hanno vinto.
5: Vabbè. Saranno ai quarti contro il Marocco. Questo è il primo quarto che si è formato.
2: Benissimo. Vabbè. Allora,
1: bene.
2: Abbiamo finito.
5: Adesso c'è una mezz'oretta
2: adesso,
5: dopo partita. Scusa.
2: Dopo lo facciamo domani.
1: Allora,
2: dopo
1: se partita. Vogliamo assistere a una lezione di radio, possiamo rimanere qui a guardare il nostro Andrea De Sabato. Vabbè, noi abbiamo la fortuna di guardarlo.
2: Ah, giusto, siamo qui a guardarlo sentendo.
1: Con la discoteca nazionale, pardon. Grazie mille a Paolo Pacchioni.
5: Grazie a voi, buonanotte.
1: Tommy Angelini.
6: Grazie a voi ragazzi.
1: Niccolò Pompei.
3: Ciao, grazie.
1: Andrea Salvati.
5: O quel Mauro che rimane Corvino. Di lui.
1: Esatto.
2: Andrea De Sabato. Ciao
1: Andrea
2: a
1: De Sabato.
2: Tutti.
1: Ciao. Chiudiamo con Partenope, Merck e Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors su RTL 100.

0: discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto la musica.
1: Yes! 1:07, eccoci qua. Dopo la partita, anche se un po' in ritardo, cominciamo con una nuova puntata della discoteca nazionale. Il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. Fateci sentire come sempre la vostra presenza al 378-378-1025. Dateci dentro con i vostri messaggi scritti, con i vostri messaggi vocali. In console c'è Sao Tufa. Put your palms together.

0: One, two, three, four, say who, la la.
1: Ma è tutto francese perché hanno vinto i francesi, quindi è giusto così. Salutiamo gli amici del Gargano, Giovanni da Carpino, direzione Vieste, la capitale, dice, del Gargano. E poi ancora Fabrizio invece che ci ascolta dalla sua disco mobile in quel di Albano Laziale, provincia di Roma. E poi salutiamo anche Monica, Antonello, Martino.

0: Balla con noi anche Maurizio da Capo d'Orlando, che sta su una disco mobile, percorre la A14 Taranto-Bologna direzione Milano. Ballamo. Disco Forno invece, gli amici del forno di Rignaldello, città di Castello, Perugia, Giampaolo, Giuseppe, Santo Marcello e Mocles. In console come sempre Mr. DJ Sauto Pau, 378-378-1025. Salutiamo anche Giuseppe che ci segue dal bar Le Tentazioni di San Severo, quella in provincia di Foggia, giusto? Foggia. E poi ancora da Ibiza Luigi, Vincent, Marilina e Nives. Ecco qua.
1: RTL 125, ti salutiamo da Sarezzo, provincia di Brescia. Ciao
2: Monica e Paola.
1: Una bella la vita, è bellissima. Mandateci in onda, vi prego, che voglio sentirmi dire questa cosa.
0: Hai sentita? E allora balla lì.
3: How y'all feel out there?
4: Oh yeah. Alright, check this up. 1, 2, 3. In the place to be, as it is plain to see, he is DJ Ro-

0: Just sound the phone.
1: How you feel like that? Boom, there it is.
0: Check this out. Ho detto che c'è già sabato. Le 1:15, questa è RTL 102.5, l'unica radio che conta. Scaricate l'app RTL 102.5 Play per non perdere nessun momento di quelli che noi trasmettiamo in diretta. Li potete riascoltare anche on demand, più altri contenuti speciali, compresa on demand la discoteca nazionale. Quindi è bello anche perché uno magari manda un messaggio vocale e poi se lo può risentire. Un saluto a una persona che non sta ascoltando, poi glielo fai risentire attraverso l'app.
2: Oh, finalmente! Discoteca nazionale, noi ci siamo! Il disco taxi è pronto! Sulle mani al cielo! Salto un fau, facci volare! Vai Andrea!
0: Esci le ali, bello!

0: e ancora Daniele e Cotone ballano con noi invece da Chieti.
1: Ciao RTL da Marco di Recanati.
0: Ciao bello. 378-378-1025, c'è anche Antonio da Palermo.
2: Amici di RTL, buonasera a tutti quanti. Un saluto dal tabaccaio sexy.
3: Di

0: presenti.
1: Ciao Andrea, ciao ciao, sono in macchina di ritorno da un meraviglioso Remember Bandiera Gialla Rimini, una serata magnifica, io ho già finito e finalmente posso ascoltare il meglio del meglio che c'è attualmente in tutte le radio d'Europa.
0: Grazie, grazie mille, ti ho riconosciuto, Enzo Persuader, grande Enzo, grazie, grazie per il tuo affetto. E ovviamente contraccambio con affetto, perché c'è molta stima nei tuoi confronti, naturalmente, tu che hai fatto davvero la storia dei locali da ballo di tutta Italia. Questa è RTL 105, la discoteca nazionale.

ci frega. Ma che ci frega? Chi ha vinto stasera? Che ci frega?

c'è anche Gino da Bellinzona, la Svizzera, la Svizzera. Salutiamo anche Bruno e Flavia da Pioltello e poi Antonella da Crispiano, che balla, canta e vola. Brava, hai fatto bene a portare le ali. Ciao anche a Stefano da Asti, ciao a Manu da Niguarda, a Moni che saluta il suo papi. Che c'è per il canale? 378 378 1025.

0: Che ci frega? Che ci frega?
1: Go! La 1:24, come ogni sabato da mezzanotte alle 3, ma questa notte dalla 1 alle 3, diciamo, un'ora in meno per via di noi dire mondiali, che stiamo seguendo come sempre in prima linea con tanta passione, nonostante non ci sia l'Italia, però insomma ci divertiamo. Salutiamo anche Giuseppe e Deborah dalla scuderia del cavallo Frisone di Roccapalumba, Palermo!

prossimi nostri gadget ufficiali. C'è anche Yole da Canicati 378 378 1025.

C'è Alessandro da Civitavecchia che come sempre ci ascolta con le sue cuffiette vintage, volume a vint, dal suo disco cameretta, si rinfresca. Bravo Alessandro. 378-378-1025. C'è anche Luigi da San Basilio, la Isla Bonita, la Sardegna. E poi ancora Enrico dalla Repubblica di San Marino. Quella. Andrea invece si trova a Malta, che a questo punto inizierà a tifare Marocco. Ma sì!

0: Ballano con noi anche Adele, Antonio e Maria da Battipaglia. C'è anche il tabaccaio Roberto. Ciao tabaccaio Roberto. Eric Claude dalla Romagna. Gigi Suriano da Gravina Cosenza, Roggiano, Gravina, Cosenza, usciamo le trombe, forza, balliamo.
1: In console, Sound to Foul.

0: 1:31 RTL 102.5 suona forte. I vostri apparecchi acustici, vero, dai quali ci sentite, è la Discoteca Nazionale, belli.
1: Ciao Discoteca Nazionale,
2: ti amiamo,
1: I love you.
0: Era un twin phone, però parlavano così insieme, bellissimo. 378 378 1025. Oh yeah, Caffè Rendezvous presenti

0: Von der Kekuf. 1.33, questa è RTL 1025. Andrà del sabato al microfono in console, tu già lo sai, c'è Mr. DJ Sao tu pa.
1: E si prega gentilmente di allacciare le cinture, grazie.
0: Bravo, bravo. Allacciamo le cinture, soprattutto se siamo in disco mobile, mi raccomando. Allora, il caffè rendezvous di Senisa l'abbiamo salutato, salutiamo anche Lucky e Tommaso. Fabio Antonio da Isola dell'Iri, Frosinone.

0: da lì.
1: 378 378 1025 è la discoteca nazionale, belli. Siamo anche Francesco da San Severo, Foggia. Michele e Luigi invece sono a Vietri.

0: 378-378-1025, il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, est a ovest. Ogni sabato la Discoteca Nazionale vi accompagna sull'unica radio che conta, RTL 102.5.
1: Grande Discoteca Nazionale, ciao Andrea, un grande abbraccio da Emanuele, ancora qua in Cina, spero per l'ultimo giorno, un grande ti amo, la mia dolce mogliettina Gigliola, stava forse dormendo, è sempre forza RTL, dai e balliamo, ciao Andrea, un abbraccione, grazie.

0: Yeah. A mí me gusta. No, sto aprendo. No, apro il bagnolo. Salutiamo gli amici della disco ceramica di Finale Emilia, dove le piastrelle praticamente così nascono al ritmo ed escono al ritmo di RTL 102.5.
1: Dai, un saluto da Agnone.

Tonight is the night. 1.41 RTL 105, Andrea De Sabato al microfono in console, Mr. DJ Sautufau. Salutiamo anche Nicola e Anna che ci seguono sempre con affetto da Albiate, e poi Giuseppe dalla Pizza Mania di Favara. E adesso siete pronti per tutti i diversamente giovani come me? Torniamo negli anni 70. Are you ready?

lui direzione Milano con la ragazza che sta conoscendo finalmente con la discoteca nazionale. Però ti sei dimenticato di dirci come si chiama la ragazza, la salutavamo volentieri. E invece Fabio si trova a Termoli, Campobasso.

0: E ora, per la gioia dei vicini, ascolta dalla disco doccia volume a pallettoni. È così che si ascolta la disco de canzone. Ma d'altronde è sabato notte alle 1:45. Ma chi sarà a dormire? Chi? Un sacco di gente. Svegliamo, forza, balliamo. 378 378 1025.
1: Nonno, ciao. Nonno, ciao.
0: Ma che carino. Ah, che meraviglia.
2: Sciogli e Galli alla cassa, anche stasera è andata.
0: 378 378 1025.

però non mi hai mai salutato. Vorrei essere salutato almeno una volta, visto che ti ascolto. Però se ti dimentichi di scrivere come ti chiami, come faccio a salutarti? Cioè, io ti saluto volentieri, ma scrivi il tuo nome, no? Così mi rendi la vita un po' più semplice, no? Per esempio Giulia si è firmata, però mi dà del signore. Salve signor Andrea. Giulia!

0: da Pescara, dove abbiamo visto un bellissimo concerto dei Big FIBA che festeggiavano i 40 anni, medico Piero Pelù e tutti i suoi musicisti.
1: Grande, grande. Se però volete lasciare un messaggio vocale, vi consiglio di tenere i finestrini alzati e abbassare il volume della radio, sennò diventa un po' complicato. Salutiamo gli amici del Bar Mipa di Ordona, lì mi sa che si balla sui tavoli, e poi Lupin. Salutiamo anche Elena di San Colombano, alla quale facciamo gli auguri. 378-378-1025. Are you ready for the summertime? Tremate, ritornerà l'estate. È già tornata, bello!

0: belle, quelle con RTL 102.5, l'unica radio che conta. I Can Wait, Bob Sinclair, Kaiser, giocando con un classico degli anni 80, fine anni 80, New Shoes, I Can Wait, anzi se non sbaglio era del 1986, ottima annata. Salutiamo gli amici di Trappeto, Palermo, Antonio, Samantha, Ivana, la nuova arrivata da 10 giorni alla Alice, la piccina Alice. Ciao Alice. E ciao a Giorgio da Bariano, che oggi è maturando, saluta l'amico Cicciù che parte per la Giamaica. Quindi salutiamo tutti i maturandi all'ascolto. 378-378-1025.
1: Ciao, vorrei salutare i miei amici Luciano, Ciro, Eddi e Francesco, direttamente da Biceglie, dalla provincia di Bari. Un saluto.

0: ti ricordi, ragazzi?
1: Te la ricordi? Quanti anni avevo?
0: Proprio anche un po' meno. Cioè, ti giuro che in quel periodo ne dimostravo ancora meno di quelli che, cioè, proprio, ma almeno 15 meno. Quindi, ma 15, ma forse anche 20 meno.

0: arriva, arriva. Andale, andale. Le due minuto, questa RTL 102.5. Salutiamo Daniele Samuele da Castellammare del Golfo e poi gli amici di Roseto Capospulico, Lido Sole, Luna e ancora Antonio Samantha Ivana da Trappetto Palermo, l'abbiamo sì, salutati già. E da Senise l'Eurobar sta ballando con noi e poi ancora gli amici della Casa Circondariale di Foggia. Ciao Francesco. 378 378 1025. È la musica, la musica, è la musica, la musica. Lo sentite il ritmo? La sentite l'estate? È la discoteca nazionale, belli. Are you ready? Here we go.
1: È la magia della discoteca nazionale.